0: Nick Drake con From the Morning, una bella fotografia di un'alba estiva. Chi era Nick Drake? Era un talentuosissimo cantante, chitarrista e compositore che nei suoi pochi anni di attività ha raccolto pochi consensi, per essere generosi. E dopo la sua scomparsa nel 1974, con il passare degli anni ha raggiunto lo status di artista di culto che ha influenzato e continua a influenzare musicisti di tutto il mondo.
1: Un caso esemplare, non unico, di genio apprezzato solo dopo la morte. Non erano pochi quelli che all'epoca avevano capito che era un tipo speciale, ma la sua timidezza cronica, il suo essere completamente refrattario alle regole del gioco, che per la promozione prevedevano interviste e concerti, lo hanno tenuto inesorabilmente lontano dal grande pubblico.
0: In vita aveva venduto poco meno di 15.000 copie dei suoi 3 album, ne ha venduti molti di più dopo la morte. From the Morning è l'ultima canzone del suo ultimo album Pink Moon ed è un paradosso. È la canzone più positiva, più solare di un album scuro, sofferto, registrato in totale solitudine, ridotto al minimo chitarra e voce e consegnato, così narra la leggenda, alla ricezione della sua casa discografica, la Island Records, con un laconico «Questo è il mio ultimo album».
1: Il seguito della storia è molto poco solare, una lunga reclusione nella casa dei genitori che si conclude nel novembre del 1974 con una overdose di barbiturici. Nick aveva soltanto 26 anni.
0: C'è chi invece a quell'età il successo lo ha raggiunto e poi lo ha saputo gestire fino ai nostri giorni. Difficile definirlo una superstar, ma è sicuramente un artista molto apprezzato e rispettato anche dai suoi pari. Uno con le idee chiare sapeva che con quel nome Declan Patrick McManus non avrebbe fatto molta strada e dunque, se proprio dobbiamo trovare un nome d'arte, allora puntiamo in alto, no? Ed è così che Declan diventa Elvis Costello.

0: L'altro lato dell'estate, The Other Side of Summer, una delle tante gemme sfornate da Elvis Costello, un pezzo che troviamo su Mighty Like a Rose del 1991. È un pezzo in tipico Elvis style, è una visione alternativa, non scontata dell'estate, il lato oscuro dell'estate.
1: Se c'è una cosa che possiamo aspettarci da Elvis Costello è che prima o poi ci spiazza, ci sorprende. Nulla è lineare nella sua lunga carriera, che lo ha visto raccogliere successi da solo e con i suoi Attractions, ma che lo ha visto collaborare anche con gente del calibro di Burt Bacharach, il re del pop raffinato, Alain Toussaint, massimo esponente della musica di New Orleans, il Brodsky Quartet, uno dei quartetti d'archi di maggiore successo degli ultimi 30 anni e passa, e buon ultimo, si fa per dire, uno dei suoi idoli e una delle sue massime influenze, Sir Paul McCartney.
0: Andiamo sempre a sbattere lì, e non è che con il prossimo brano ci allontaniamo molto, anzi, perché il gruppo che abbiamo in scaletta adesso si è guadagnato un titolo non da poco, non facile fra l'altro da sopportare, i Beatles degli anni 80.

0: I Remember the Sun degli adorabili Ecstasy di Andy Partridge e Colin Moulding, il Lennon McCartney della band di Swindon, cittadina poco più di 100 km da Londra. Un gruppo che ha alcune caratteristiche del primo artista che abbiamo ascoltato, Nick Drake, e del secondo, Elvis Costello.
1: Con il primo condividono lo statuto di artisti di culto, con fan agguerriti in tutto il mondo, due di questi vi stanno parlando proprio adesso, e con il secondo hanno in comune la versatilità e l'amore per il pop inglese, in primis i Kings e naturalmente, ça va sans dire, i Beatles. Una lunga ombra che li ha sempre seguiti e che a un certo punto si è allineata, nel senso che la critica ha appiccicato loro un'etichetta pesante, quello di Beatles della loro epoca tra la fine degli anni 70 e gli anni 90.
0: Del successo planetario dei quattro di Liverpool manco l'ombra, ma l'accostamento aveva un fondamento per la qualità della loro scrittura, per la capacità di giocare con le melodie e di sperimentare con i suoni e con i generi. E allora sì, in questo senso, se c'era qualcuno che poteva meritarsi quel titolo così impegnativo, erano proprio loro, gli Ecstasy, che nella canzone che abbiamo ascoltato inneggiano al sole, ma è un sole del passato che li ha riscaldati quando erano più giovani. E c'è una chiara punta di nostalgia in questa I Remember the Sun, ricordo il sole, ripetuto più e più volte.
1: Nel prossimo brano invece c'è solo la gioia, il puro piacere di godersi di nuovo il sole dopo un lungo e freddo inverno, ed è proprio in queste condizioni che è stata scritta, sotto un caldo sole di tarda primavera, nel giardino di un amico.

0: Eccoli finalmente i tanto evocati Beatles con una delle loro canzoni più famose, Here Comes the Sun, arriva il sole, uno dei brani di punta del loro vero canto del cigno, Abbey Road, registrato nell'estate del 1969, l'ultima volta che si ritrovano tutti assieme in studio. In questa occasione, per la verità, erano 3 su 4. John non c'era perché si stava riprendendo da un incidente, ma gli altri 3 non lo fanno rimpiangere, in particolare l'autore, che non è l'altra metà della premiata ditta Lennon-McCartney, no, è il Beatle tranquillo, George, che in realtà all'epoca tanto tranquillo non era.
1: Il lungo inverno non era solo meteorologico, era anche metaforico, perché l'inizio del 69 era stato duro per George Harrison. Fondata la Apple Records, gli impegni dei Beatles erano diventati soprattutto di carattere legale, scartoffie su scartoffie da firmare, business plan e amenità di questo genere. George non ne poteva più e un giorno diede buca, saltò il meeting e se ne andò da un amico.
0: Non suona da un paio di settimane e appena mette le mani su una delle tante chitarre dell'amico si fionda in giardino perché c'è un sole splendido. E la canzone si scrive quasi da sola, nel giro di pochi minuti. La storia potrà sembrare un po' fiabesca, romanzata, ma le parole di George sono confermate dalla testimonianza diretta dell'amico. «L'ho vista nascere sotto i miei occhi, una delle cose più belle che mi sia mai capitato». L'amico, per la cronaca, era Eric Clapton.
1: L'ultima cartolina di oggi è stata imbucata in Scozia, a Glasgow, dove troviamo uno dei gruppi più sfuggenti degli ultimi 40 anni. 4 album in 20 anni e poi un lungo silenzio, spezzato qua e là da sporadiche apparizioni dei singoli membri della band.
0: Anche loro, come Nick Drake e gli Ecstasy, sono oggetto di fervido culto, e in particolare il loro primo album, Walk Across the Rooftops, rimane uno dei lavori più belli in assoluto del pop raffinato alternativo di questi ultimi decenni.
1: Vi lasciamo con i Blue Nile di Paul Buchanan e la loro traduzione in musica molto efficace di una situazione meteorologica a cui, ahimè, ci stiamo abituando sempre di più: l'ondata di calore.
0: Con Heatwave dei Blue Nile, Sergio De Laurentiis
1: e Riccardo Bertoncelli
0: vi ringraziano per l'ascolto e vi augurano una buona continuazione.

0: il suo caffè, signor Augusto.
1: Grazie. È mai stata a Basilea?
0: Mai.
1: Allora chiudiamo qui.
0: Perché?
1: Perché, cara la mia signorina Katie, non può capire quello che intendo dire.
0: Provi lo stesso, qualcosa accadrà.
1: Un miracolo? Ma bene, benone. Adesso ci mettiamo a puntare sui miracoli. Io me ne vado a dormire. Buonanotte.
0: Ma no, aspetti. Io non sono una bigotta. Credo, è vero, ma con regolarità. E comunque, che male c'è nel confidare nei miracoli? Sentiamo.
1: Tutto.
2: Un gioco di pazienza di Mario Santanelli. Regia di Claudio Laiso. Domenica in scena. Domenica alle 17.35 e su rsi.ch/audiofiction.
3: Rete 2.

Ilconcerto.ch. Care persone all'ascolto, benvenute al concerto.ch di oggi. La Lita del Parente vi accoglie su Rete 2 in apertura di un pomeriggio ricco di musica selezionata per noi da Lisa Nembrini. La puntata di oggi è dedicata all'Argovia Philharmonic. L'Argovia Philharmonic è l'orchestra residente ad Aarau. Si dedica al repertorio sinfonico, ma si esibisce anche in altre formazioni. Fondata nel 1963 come Aargauer Symphony Orchestra, è la più importante formazione musicale del cantone Argovia e oggi è una delle principali orchestre professionali della Svizzera. Dalla stagione 2025-2026 lo spagnolo Josef Vincent è direttore principale e direttore artistico dell'Argovia Philharmonic. In precedenza il ruolo era stato del norvegese Rune Bergman, che aveva diretto l'orchestra per 5 anni. Il direttore onorario è Douglas Bostock. Dunque, noi ascolteremo l'Argovia Philharmonic, che interpreta 4 compositori: Frederick Delius, Moisei Weinberg, Alexander Borodin e Iku Madan. Iniziamo con il primo brano di oggi, tratto da un concerto a Baden nella stagione 2019. Il brano è In a Summer Garden di Frederick Delius, compositore inglese nato a Bradford nel 1862. Amico di Edvard Grieg, dal 1890 in poi vive principalmente in Francia, prima a Parigi e poi nella cittadina di Grez-sur-Loing. Il suo ultimo decennio di vita è stato drammatico, infatti era diventato paralitico e cieco. Frederick Delius viene comunemente definito un compositore impressionista. Sulla scia delle innovazioni apportate da compositori quali Claude Debussy dopo il superamento del modello romantico e tardo romantico, noi di questo compositore ascoltiamo In a Summer Garden, in un giardino d'estate, rapsodia per orchestra di Frederick Delius, interpretata dall'Argovia Philharmonic. La direzione è di Douglas Bostock.

Abbiamo ascoltato In a Summer Garden, rapsodia per orchestra di Friedrich Delius, interpretata dall'Argovia Philharmonic. A dirigere era Douglas Bostock. Il secondo compositore che incontriamo oggi è Mieczysław Weinberg, nato a Varsavia nel 1919, figlio di un musicista teatrale, è stato anche direttore della sezione musicale ebraica della casa discografica Sirena. Le sue prime esperienze musicali erano operette e canzoni di music hall, ritmi e melodie di danze ebraiche e polacche. Entra al Conservatorio di Varsavia a 12 anni e dopo 2 anni inizia gli studi con Józef Turczynski. In questo periodo Weinberg scrive anche le sue prime composizioni, brevi mazurche firmate per la prima volta con il nome di Mieczysław. Il giovane studente si guadagnava da vivere improvvisando nell'elegante ristorante Adria di Varsavia. Ad un certo punto, però, ha l'opportunità di sostenere un'audizione con il celebre pianista Josef Hoffmann, che lo invita a proseguire gli studi al Curtis Institute di Filadelfia. Tutto ciò avvenne solo pochi mesi prima dello scoppio della guerra, durante la quale Varsavia sarebbe stata rasa al suolo. Durante la fuga dalle truppe naziste perde il padre, la madre e la sorella. Rifugiatosi a Minsk, in Bielorussia, studia composizione con Vassili Zolotaryov, ma pochi giorni dopo l'esame finale è costretto a fuggire nuovamente a causa dell'attacco tedesco all'Unione Sovietica. Raggiunge Tashkent, nell'Uzbekistan, e da lì si trasferisce a Mosca su invito di Shostakovich. Resterà lì fino alla morte nel 1996. Noi ascoltiamo ora Fantasia per violoncello e orchestra, opera 52 di Mieczysław Weinberg, interpretata al violoncello da Christophe Croizet, accompagnato dall'Argovia Philharmonic diretta da Joseph Vincent.

Abbiamo ascoltato di Mieczysław Weinberg, Fantasia per violoncello e orchestra, opera 52, interpretata al violoncello da Christophe Croiset, accompagnato dall'Argovia Philharmonic, diretta da Joseph Vincent. I prossimi due brani che ascolteremo sono estratti dal CD edito dall'etichetta discografica Coviello nel 2014, The Silk Road, Alexander Borodin, In the Steppes of Central Asia, con l'Argovia Philharmonic e Douglas Postock. Alexander Borodin a 9 anni compone i primi pezzettini per pianoforte. In seguito, per obbedire alla volontà materna, si iscrive alla facoltà di medicina, laureandosi giovanissimo. A 28 anni è professore di chimica all'Accademia di Medicina di Pietroburgo. Si dedica alla chimica, che era la sua professione principale, ma ha sempre coltivato un grande amore per la musica. La conoscenza con Mussorgsky lo orienta seriamente in campo musicale professionale, tanto che ben presto aderisce entusiasticamente all'iniziativa di Balakirev, il gruppo dei cinque, divenendo un battagliero esponente della nuova scuola nazionale russa. Fu presidente di una società musicale di Pietroburgo, in seguito si reca in Germania dove diventa grande amico di Liszt, poi in Belgio, ed era nel pieno della sua attività circondato dall'ammirazione di tutto l'ambiente musicale progressivo della Russia zarista, quando la morte per aneurisma lo coglie durante una festa in costume che aveva organizzato nella propria sontuosa dimora. Di Borodin oggi ascolteremo in Mittelasien, schizzo sinfonico composto per una rappresentazione di Tableau Vivant in occasione del 25esimo anniversario della salita al trono di Alessandro II. Questo poema sinfonico dedicato a Liszt è uno degli esempi più brillanti di musica programma. Nella steppa dell'Asia centrale si ode una canzone russa, poi in lontananza il trotto di cavalli e cammelli, finché al suono lontano di una melopea orientale si avvicina una carovana indigena che, protetta dalle armi russe, continua tranquillamente il cammino per il deserto, scomparendo in lontananza. La canzone russa e il canto asiatico si fondono in una sola armonia che si perde nella steppa. Ascoltiamo ora di Alexander Borodin in Mittelasien, Musikalische Gemälde per orchestra, interpretato dall'Argovia Philharmonic, diretta da Douglas Bostock.

Abbiamo ascoltato di Alexander Borodin in Mittelasien, Musikalische Gemälde per orchestra, interpretato dall'Argovia Philharmonic diretta da Douglas Bostock. E siamo all'ultimo brano per la puntata odierna di Concerto.ch, tutta dedicata all'Argovia Philharmonic. Chiudiamo quindi con un compositore giapponese, Ikuma Dan. Nasce a Tokyo il 7 aprile 1924. Discendente di una famiglia di spicco, suo nonno, il barone Dan Takuma, era stato presidente della Mitsui, azienda giapponese, prima di essere assassinato nel 1932. Si laurea alla Aoyama Gakuin e alla Scuola di Musica di Tokyo nel 1946. Ha studiato con insegnanti quali Koaku, Yamanda, Hashimoto, Osokawa e molti altri. Nel corso della sua carriera ha completato 6 sinfonie, tutte registrate e pubblicate in Giappone dall'etichetta Decca. Ha scritto 7 opere liriche, oltre a numerose colonne sonore e molte canzoni. Ha composto musica celebrativa per la famiglia imperiale giapponese, ha promosso attivamente gli scambi culturali con la Cina e ha ricevuto l'incarico di scrivere un'opera, Takeru, per l'inaugurazione nel 1997 del New National Theatre di Tokyo, il principale teatro lirico del Giappone. Di questo compositore noi ascoltiamo ora da Silk Road, suite per orchestra, Tanz e Marcia, interpretata dall'Argovia Philharmonic diretta da Douglas Bostock.

0: Abbiamo ascoltato da Silk Road, suite per orchestra, tanz e marcia di Yiku Madan, interpretata dalla Royal Philharmonic, diretta da Douglas Bostock. Questa puntata di Concerto.ch dedicata alla Royal Philharmonic termina qui. Io vi ringrazio per essere stati con noi, a presto risentirci dalla Lita del Parente.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

sage-femme. Dans les 5 continents, il existe

Last,

0: Silvia Mandolini è una violinista dal percorso artistico ricco e sfaccettato, che spazia dal barocco alla musica contemporanea. Dal 2008 è primo violino stabile dell'Orchestra del Teatro Comunale di Bologna. Parallelamente si dedica alla musica d'insieme e all'esibizione da solista. Ha collaborato alla registrazione delle colonne sonore dei film di Silvio Soldini e ha partecipato a sperimentazioni di musica elettronica dal vivo. Babilonia, magnifiche promiscuità sonore, a cura di Sergio Albertoni e Valerio Corzani. Domani alle 14:30.
1: Rete 2.

0: Verde Aurora.
1: E un buongiorno, ben trovati. Sono le 6:06 qui a Rete 2, questa è Verde Aurora dai nostri studi di Comano. Un buongiorno, ben trovati all'ascolto, un ben svegliati. Si sono svegliate anche le nostre macchine, abbiamo avuto un piccolo problema tecnico questa mattina, niente voleva partire, ma poi alla fine ce l'abbiamo fatta grazie anche al pronto intervento dei nostri tecnici, dunque qualche minuto di ritardo, ma siamo in tempo per iniziare comunque in bellezza la nostra giornata di oggi, ma soprattutto la nostra settimana di fresche aurore. Infatti io avevo preparato così l'introduzione di questa mattina, cielo stellato che stamani alle 3 già mi ha accolta, un'aria fresca, sarà anche oggi tempo bello, ce lo dice Meteo Svizzera, ma ormai con temperature vivibilissime, se ci mettiamo un bel sorriso, e anche la vittoria ai mondiali di salto ostacoli ad Aachen della Svizzera con Steve Gerda in sella alla sua Dynamics, abbiamo tutti gli ingredienti per iniziare di buon umore e con slancio questa nuova settimana di fine agosto, ma soprattutto questa nuova settimana, come vi dicevo, di verdi aurore insieme. Io sono Natascia Fioretti, saremo insieme, avremo il piacere di stare insieme questa mattina, come sempre, fino alle 9. Una nuova puntata di Verde Aurora quest'oggi, in cui noi parleremo di Jason Hardy, il più giovane professore afrodiscendente dell'Università di Cambridge, nominato a 37 anni, diventato un simbolo della diversità e dell'inclusività nel mondo accademico, insegnava sociologia dell'educazione, è morto il 14 agosto a Battersea, nel sud di Londra. Noi faremo il punto sulla vicenda e commenteremo il tutto alle 8:18 con il nostro ospite di questa settimana di In altre parole. Inizia una nuova settimana di commento e analisi sui fatti dell'attualità. Protagonista questa settimana è Marco Malvestio. Lui è ricercatore in letterature comparate all'Università degli Studi di Padova, dove si occupa prevalentemente di fantascienza, gotico e Environmental Humanities. Il suo ultimo libro è Nostalgia dell'orrore, l'horror contemporaneo e fantasmi di un futuro passato, uscito per Meltemi proprio quest'anno. Alle 7 invece, per la nostra corrispondenza, ci collegheremo con Valeria Palumbo, andremo dunque a Milano proprio per raccontare una città, una Milano camaleontica, in cui si parla sempre meno dialetto, arrivano sempre più giovani ma anche molti stranieri. E alle 8:45 sfoglieremo invece Lussi sulla cultura per andare a scoprire come, secondo le neuroscienze, l'esposizione ai paesaggi montani e agli alberi può modificare il modo in cui il cervello risponde al dolore. Noi ne parleremo con Marina Brancaccio, lei è neuroscienziata e ricercatrice presso il Center for Mind Brain Sciences all'Università di Trento. E diamo lo sguardo allora alle previsioni del tempo. Al mattino alcuni banchi nuvolosi bassi, anche stesi nel sottoceneri, per il resto abbastanza soleggiato, soprattutto nelle ore centrali della giornata. Da metà pomeriggio ci sarà un nuovo aumento della nuvolosità e nella serata, in serata e nella notte su martedì, possibili rovescio temporali sul Ticino centro-meridionale, a tratti anche forti, temporali con abbondanti cumuli di pioggia. E allora è davvero tempo di cominciare. Io intanto voglio ricordarvi, prima di iniziare, il nostro numero WhatsApp, che è lo 079-382-6765. Iniziamo con Kermit Ruffins e Arvin Mayfield e la loro Drop Me Off in New Orleans.

0: Well, all right.
1: E noi iniziamo a sfogliare i nostri giornali questa mattina. Diamo subito uno sguardo alle principali notizie che troviamo quest'oggi sulle prime pagine, sulle copertine dei quotidiani. Partiamo dal fronte internazionale, come sempre, USA e Canada sui dazi sono ai ferri corti. Il premier Carney ha annunciato una serie di contromisure commerciali in vigore dall'8 settembre. Vedremo in merito a che cosa ci racconta l'ANZZ. E poi invece oggi l'UE e i volenterosi con l'Ucraina per la festa dell'indipendenza disertano i delegati USA. Vedremo in breve che cosa ci dice Repubblica in prima pagina, ma anche di questo, naturalmente, di queste notizie internazionali ne parlano oggi tutti i quotidiani. Sea Watch, stop e multa, l'Italia sfida le ONG tedesche. E poi invece le notizie sulle prime pagine del Corriere del Ticino e della Regione. Si parla l'apertura è dedicata al secondo accoltellamento in una settimana, dunque in tutto due. Per il sindaco di Lugano si tratta di un problema culturale. Questo è quanto ci dice la Regione in prima. Lugano invece titola Lugano con il coltello, scusatemi, il Corriere del Ticino titola Lugano con il coltello facile. C'è l'editoriale a cura di Gianni Righinetti che dice: a Lugano la sicurezza non diventi uno slogan. E dunque all'accoltellamento di Molino Nuovo di qualche giorno fa si è aggiunto un altro sabato notte in via Pelli, ed è a questa notizia che i nostri quotidiani dedicano la prima pagina, la copertina quest'oggi. Poi naturalmente si parla ancora della Valle Calanca, ancora isolata, perché sono ancora in corso i lavori per liberare la strada Perrossa dai detriti portati dalle forti piogge, e che c'è chi si è spostato in elicottero. Questi sono i nostri giornali locali, ma ecco l'altra notizia che troviamo sul CDT e sulla Regione, ma anche sul Tagli e sulla Neue Zürcher Zeitung, riguarda questa mattina lo sport, in particolare l'equitazione, perché Steve Gerda scrive la storia dello sport svizzero. Ai mondiali ad Aquisgrana ad Aachen, il 44enne ha conquistato tutti i principali titoli della disciplina. Dopo l'oro olimpico, il titolo europeo, è diventato ora anche campione del mondo. Dunque campione olimpico, campione europeo, campione del mondo, Steve Gerda corona la sua straordinaria carriera giudicandosi il titolo ai mondiali di equitazione ad Aquisgrana. Si tratta anche di un successo storico, perché Gerda è il primo svizzero a diventare campione del mondo in individuale. Giurassiano, 44enne, era l'unico cavaliere a essere rimasto senza penalità prima della quinta e ultima manche. Gerda ha mantenuto il sangue freddo e in sella la sua Dynamics ha completato un altro percorso netto sufficiente per conquistare la medaglia d'oro. E questa è una notizia sportiva che oggi troviamo su tutti i nostri quotidiani. E poi invece andiamo a guardare un po', andiamo a sprombattuto, ho detto giusto? Sì, mi sembra di sì, visto che sono già le 6:15, cerchiamo di recuperare i minuti perduti in apertura. Allora, la Neue Zürcher Zeitung ci presenta un ampio reportage che poi noi andremo magari a leggere con calma attorno alle 8:05, dove abbiamo il nostro spazio dell'articolo del giorno, ma intanto ve lo voglio anticipare. Ein Tabu in der britischen Geschichte, un tabù della storia britannica. Tra il 1949 e la metà degli anni 70, nel Regno Unito circa 185.000 neonati furono separati dalle loro madri non sposate nei primi giorni di vita e dati in adozione. Oggi molti di loro continuano a impegnarsi affinché venga loro riconosciuto il torto subito da loro e dalle loro madri. E andremo poi a vedere appunto attorno alle 8:05 di che cosa si tratta. E poi invece la Neue Zürcher Zeitung in prima pagina, che appunto dedica la copertina intanto a questa storia che arriva dalla Gran Bretagna, e poi però si concentra come sempre e fa nelle sue aperture in prima alle notizie di carattere internazionali. Mark Carney tiene testa a Donald Trump, il premier canadese interrompe i negoziati con gli Stati Uniti nella disputa sui dazi. L'analisi e l'approfondimento è a cura di Judith Blage. Martedì il presidente americano Donald Trump aveva ancora annunciato un possibile accordo, nel fine settimana però le trattative sono naufragate. I negoziati tra Canada e Stati Uniti avrebbero dovuto evitare che pesanti dazi aggiuntivi compromettessero gli stretti rapporti commerciali tra i due paesi, causando danni economici a entrambe le parti, ma il dialogo è fallito. Nel fine settimana sono infatti entrati in vigore dazi statunitensi del 50% su una serie di prodotti canadesi, tra cui bastoni da hockey, mobili e vino. Le misure riguardano le esportazioni per un valore di circa 20 miliardi di dollari. Il ministro canadese Mark Carney ha immediatamente annunciato contromisure che dovrebbero entrare in vigore l'8 settembre. Secondo Ottawa, i nuovi dazi colpiranno prodotti americani come latte, acciaio, macchinari agricoli e carta. Carney ha dichiarato che gli Stati Uniti stanno nuovamente ovviamente attaccando il Canada e c'è il virgolettato, lui dice è un'offensiva all'interno di una guerra commerciale, aggiungendo che il suo governo non concederà a Washington quanto richiesto. I dazi americani sarebbero dovuti entrare in vigore già mercoledì, Trump aveva concesso una proroga fino al fine settimana, da allora i colloqui si erano intensificati, ma appunto nulla di fatto. Carney ha definito le condizioni proposte dagli Stati Uniti ingiuste e economicamente insensate. Il rappresentante commerciale americano Jamieson Greer ha attribuito la responsabilità del fallimento naturalmente al Canada, accusandolo di aver avanzato nuove richieste all'ultimo momento, tra cui una riduzione dei dazi sui camion pesanti. Ottawa ha respinto le accuse. E dunque il risultato è una forte escalation della guerra commerciale con potenziali conseguenze pesanti per le economie di entrambi i paesi. Nell'analisi Lance Zetti ci dice però che con questa decisione Carney compie un passo che pochi alleati degli Stati Uniti avevano osato fare, e dunque opporsi apertamente alle condizioni imposte da Trump e abbandonare i negoziati. In un discorso televisivo il premier canadese ha spiegato la sua scelta. Già la scorsa primavera avevo avvertito che l'America voleva piegarci per poterci controllare e avevo promesso che questo non sarebbe mai accaduto. Secondo Carney il Canada diventerà più forte e ridurrà la propria dipendenza dagli Stati Uniti. Anche qui c'è il virgolettato, lui dice produciamo già più ricchezza di quanta gli Stati Uniti possano sottrarci e siamo solo all'inizio. E a differenza del Canada invece il Regno Unito e Unione Europea hanno in parte accettato le richieste di Trump, convivendo ora con accordi doganali che potrebbero rivelarsi svantaggiosi nel lungo periodo. E poi ancora l'altro elemento di cui la NZZ ci parla è che questa mossa comunque va a rafforzare il sostegno di cui Carney gode all'interno del paese, il sostegno dell'opinione pubblica. Anche esponenti dell'opposizione si sono congratulati con lui per la sua reazione. Negli ultimi anni i rapporti tra i canadesi e gli Stati Uniti si sono deteriorati. Trump aveva più volte dichiarato pubblicamente che il Canada avrebbe dovuto diventare il 51esimo stato americano, tuttavia la linea dura scelta da Carney potrebbe avere un costo elevato per l'economia canadese. E fa ancora il punto la NZZ nella sua analisi, dicendo che o facendo un confronto con la Svizzera, che definisce un confronto interessante per il fatto che la Svizzera, come ben sappiamo, ha adottato una strategia completamente diversa, quella del dialogo e del compromesso. E poi via di questo passo, anche su questo punto c'è l'approfondimento di Judith Blage. E poi invece ma facciamo così, 6-20 minuti, diamoci una pausa, ascoltiamo Cyril Amy con la sua So Many People e poi torniamo per un'ultima notizia che troviamo ancora quest'oggi in prima pagina, però su Le Ton.

0: 6:22 minuti, noi approdiamo in prima pagina sul Letton per parlare di pensionamento anticipato, che viene definito un privilegio sempre più raro. A firmare l'articolo e l'analisi è Alexandre Bouchat. Lui dice: lasciare il lavoro prima dei 65 anni resta un sogno per molti svizzeri, ma tra i costi finanziari e la riforma VS 2030 che punta a frenare le uscite anticipate, realizzarlo sarà sempre più difficile. Allora il pensionamento anticipato continua a essere un obiettivo ambito da una larga maggioranza di svizzeri, ma pochi possono davvero permettersi di lasciare il mondo del lavoro prima dei 65 anni. A dimostrarlo è un sondaggio realizzato da Miss Trend in occasione del forum di Letton. Il 71% degli svizzeri vorrebbe o avrebbe voluto andare in pensione prima dell'età di riferimento, tuttavia solo il 26% prende seriamente in considerazione questa possibilità. Tra desiderio e realtà rimane quindi un divario considerevole e questo scarto potrebbe accentuarsi ulteriormente. Oltre alle difficoltà finanziarie, la riforma VS 2030 mira infatti proprio a rendere meno attrattivo il pensionamento anticipato. Messo in consultazione lo scorso maggio e aperto fino all'11 settembre, il progetto del Consiglio federale apre dunque una nuova fase del dibattito sul futuro della previdenza. Di fronte all'invecchiamento della popolazione, alla carenza di manodopera e alle crescenti tensioni sul finanziamento della VS, il governo intende incentivare i cittadini a lavorare più a lungo, senza per ora riaprire il delicato tema dell'aumento dell'età di riferimento mantenuta per ora a 65 anni. Una questione tanto più urgente perché le generazioni del baby boom stanno raggiungendo massicciamente l'età pensionabile. Questa evoluzione mette sotto pressione l'equilibrio finanziario del primo pilastro e accresce il fabbisogno di personale in numerosi settori. L'obiettivo della riforma è dunque duplice: stabilizzare la VS nel periodo che va dal 2030 al 2040 e valorizzare maggiormente le competenze dei lavoratori più esperti. E si trova appunto, se vi è incuriosito, vi incuriosisce, vi interessa il tema, andate su Letton di oggi, trovate il lancio in prima pagina e poi l'approfondimento subito nelle prime pagine interne del quotidiano di oggi. Intanto io saluto Claudio e Franco che ci scrivono augurando un buongiorno a loro, ma anche a tutti voi all'ascolto. Se vi foste appena sintonizzati sulle nostre frequenze, abbiamo ancora proprio qualche minutino. Allora andiamo sulla prima pagina di Repubblica a guardare che cosa ci dice in merito ai temi che abbiamo lanciato prima, e naturalmente lo sguardo è di carattere internazionale. L'Europa a Kiev, gli USA invece non ci sono. Oggi l'UE e i volontarosi con l'Ucraina sono con l'Ucraina per la festa dell'indipendenza. Disertano i delegati USA. Zelensky rilancia il piano di pace e si blinda sul voto. Sotto le bombe sarebbe uno tsunami. Dunque oggi l'Europa è a Kiev per la festa dell'indipendenza, il 35° anniversario, ma insieme alla UE e ai volontarosi collegati non ci saranno i delegati americani Kushner e Witkoff. È stallo del coinvolgimento di Washington nel tentativo di mettere fine all'invasione russa. Resta da capire se si tratti di una frenata temporanea. Intanto il presidente ucraino Zelensky si blinda sul voto e dice: sotto le bombe sarebbe uno tsunami. Sul terreno le truppe di Kiev guadagnano terreno, ma il Donbass rimane a rischio. E naturalmente ci sono poi le analisi nelle pagine interne di Repubblica, pagina 2, 3 e 4. E poi c'è Paolo Gentiloni che approfondisce invece il dilemma americano a pagina 14, dice: sarà un autunno cruciale per la democrazia americana. Guardando i sondaggi sull'impopolarità di Trump, l'esito delle elezioni di metà mandato dovrebbe essere già scritto e il quadro dell'economia non sembra venire in soccorso al presidente. Non ci resta che dire: speriamo che sia davvero così, come Paolo Gentiloni scrive. E poi invece Sea-Watch, stop e multa, l'Italia sfida le ONG tedesche, il Ministero dell'Interno multa Sea-Watch e la blocca per 45 giorni. L'ONG tedesca, con il recupero del 13 agosto di 16 migranti gettati in mare dalla Guardia Costiera Libica, avrebbe operato fuori dalle regole non avvisando Tripoli. Berlino avvisa Roma: così rompete il patto. E anche qui ci sono gli approfondimenti nelle pagine 6 e 7 di Mastrobuoni, Sanninno e Ziniti. Noi ci ascoltiamo Giorgio Conte con De Profundis.
1: C'è uno scontro tra due macchine al di là della Moscova e si son conciati tutti, anche quello che guidava. Eran tre con dietro un quarto che però era già morto e difatti nella bara lui non si è nemmeno accorto. Nel corteo si procedeva tutti quanti alla rinfusa, quasi fossero cateti in cerca dell'ipotenusa. Il diacono sfiatava su ogni mezzo to di petto, il defunto solo lui nel suo ruolo era perfetto.

L'oratore ad ogni frase dava sfoggio d'amnesia, lo baciava sulla fronte e poi sputava disgustato, e lì il morto assai discreto è rimasto senza fiato. Ecco, il cielo si indispone e scoppiettano due tuoni, ma si sa che la natura se ne frega dei sermoni, tutti quanti a scantonare per cercare almeno un tetto, e soltanto il caro istinto non si è messo a far fagotto per

che gli importa del diluvio, non è poi questo svantaggio, nei viventi a dire il vero c'è carenza di coraggio. I defunti, gli ex umani hanno stabile fermezza, mica fatti come noi, sono proprio un'altra razza. Poi in quanto sangue freddo non si fanno compatire, non li vedi mai scomporsi, mai avranno da ridire. Sanno star nel loro ambiente quieti quieti fino in fondo, non si sente anima viva, proprio cose da

scuola, e di notte una signora ci può andare anche da sola, che non corre nessun rischio né pericoli di sorta, e nessuno la importuna o le fa la mano morta. E vabbè che prima o poi dovremo andarci tutti quanti, ma se c'è chi ha molta fretta che mi passi pure avanti, sembra proprio che a schiantare qui si faccia tutti a gara, con la debita eccezione.

0: Marco Malvestio è ricercatore in letterature comparate all'Università di Padova, dove gestisce un progetto di ricerca su fantascienza italiana ed ecologia. Ha pubblicato diversi saggi, numerosi articoli su fantascienza, gotico e narrativa contemporanea. Nel 2021 ha debuttato come romanziere. Marco Malvestio commenta i fatti dell'attualità al microfono di Natascia Fioretti. In altre parole, da lunedì a venerdì alle 8:18.
1: Rete 2.
2: In studio Lino Bini. È stato posto in detenzione preventiva il gerente del bar teatro della tragedia di Capodanno a Cramontana in Vallese. L'uomo, stando a quanto anticipato dalla stampa romanda, è stato fermato per violenze nei confronti della moglie una decina di giorni fa. Moglie, ricordiamo, anche implicata nell'inchiesta sul rogo. Ce ne parla Laura Dick.
3: La notizia è stata diffusa ieri sera dal media ginevrino Le Main Bleu. Le violenze sarebbero avvenute nella notte tra l'11 e il 12 agosto a casa dei coniugi in Vallese. Secondo il media romando, a causa delle ferite riportate, la donna sarebbe stata ospedalizzata e non è chiaro se sia già stata dimessa. Il marito, per il quale vige la presunzione di innocenza, non ha precedenti di questo genere. L'indagine dovrà accertare se questa aggressione sia collegata o meno alle conseguenze dell'incendio del bar Le Constellation. La coppia è infatti indagata per il rogo scoppiato nel loro locale la notte di Capodanno, in cui sono morte 41 persone, 115 sono rimaste ferite.
2: È ufficialmente di 4 morti il bilancio dell'incendio divampato nella notte fra giovedì e venerdì in uno stabile a Tusis. Altre 2 persone, date per disperse, sono state trovate senza vita nell'edificio distrutto dalle fiamme. Lo ha reso noto la polizia grigionese, che sta cercando di dare un'identità ai corpi, ancora da chiarire cause ed eventuali responsabilità del rogo. E sempre nei Grigioni, in Calanca, riprenderanno anche oggi i lavori di messa in sicurezza della parte rocciosa nei pressi del Ponte Nuovo, dove giovedì è scesa una delle frane che ha interrotto la viabilità, tagliando in 2 la valle, isolando gli abitati a nord. Oltre all'isolamento, la conseguenza è anche l'allungarsi di qualche giorno delle vacanze scolastiche per alcuni allievi. Facciamo il punto con Luca Berti.
4: Sono 28 i ragazzi e le ragazze che oggi avrebbero dovuto riprendere le lezioni alle scuole elementari e dell'infanzia di Castaneda, che rimarranno però chiuse. Lo hanno deciso ieri pomeriggio le autorità comunali. Il sindaco di Rossa, Graziano Zanardi.
5: La scuola d'infanzia e scuola elementare di Castaneda viene rimandata all'apertura fino a nuovo avviso. Invece, per quanto concerne la scuola Sex Hub, per quegli allievi che vanno a Mesocco o Roveredo, viene garantito il volo con l'elicottero, genitori permettendo.
4: In tutto saranno circa 8 allievi, voli in elicottero, che sono a disposizione anche per urgenze previa annuncio, come riportato sul sito della Regione Moesa. Intanto rischiano di allungarsi i tempi per liberare completamente la strada. I lavori per portare via il materiale sono in corso sulle 2 frane a sud, mentre non si potrà lavorare sui detriti nei pressi del Ponte Nuovo fino ad almeno domani, martedì, quando però sono previsti nuovi temporali e non è quindi escluso che ci siano ulteriori stop.
2: Dopo la Francia, anche la Norvegia annuncia nuove forniture di armamenti all'Ucraina, a comunicarlo il presidente ucraino Zelensky, stando al quale Oslo ha garantito per il 2027 fondi per 9 miliardi di dollari, e questo a poche ore dal vertice dei volenterosi, ovvero dei paesi vicini a Kiev nella guerra russa-ucraina, che potrebbe decidere nuovi aiuti non solo militari. Intanto al fronte, da segnalare la morte di 2 bambini e il ferimento di altri 7 in un centro per l'infanzia russo colpito dai detriti di alcuni droni abbattuti dall'antiaerea nella regione meridionale di Krasnodar. In Italia ora, dove ad Amatrice una fiaccolata accompagnata da 239 rintocchi di campana, 1 per ogni persona morta, ha ricordato nella notte le vittime del terremoto che il 24 agosto 2016 devastò un'intera regione causando quasi 300 morti. A 10 anni dal sisma di magnitudo 6 la ricostruzione è ancora in corso e molti residenti sopravvissuti continuano a vivere nella precarietà in attesa di una nuova sistemazione definitiva. L'emergenza deve finire, è tornato a chiedere il Comitato dei Cittadini costituito dopo il terremoto. Fino a questa sera in tutto il paese è previsto tempo abbastanza soleggiato, in serata possibili temporali locali. A seguire ora, come sempre, le notizie sportive questa mattina con Giordano De Lucia.
6: Lo sport.
7: Buongiorno e ben ritrovati all'ascolto. Apriamo con la Formula 1 e la vittoria di Lando Norris, che nel Gran Premio dei Paesi Bassi ieri ha preceduto le due Ferrari di Antonelli e Russell. Da notare l'abbandono del beniamino di casa Max Verstappen, fuori per un'uscita di pista già nel primo giro. Nel calcio svizzero lo Young Boys è salito in testa alla classifica di Super League grazie alla vittoria a 4-2 ieri contro il Vaduz. Intanto Brelembolo lascia il calcio europeo per trasferirsi in quello nordamericano. In uscita dal Rennes, l'attaccante della nazionale rossocrociata ha firmato un contratto di 4 anni con l'Atlanta United, formazione di MLS. Mentre in Serie A c'è stato l'esordio vincente della Juventus, che seppur a fatica ha battuto il Frosinone 1-0, successo anche del Milan, che in trasferta ha battuto il Torino 2-1, e dell'Atalanta pure 2-1 sul Sassuolo. Oggi il primo turno si chiude con Bologna-Lazio e Roma-Fiorentina. Nella domenica di grandi risultati spicca anche il titolo mondiale conquistato da Steve Gerda, che in sella Dynamics ha vinto la finale di salto a ostacoli dei giochi equestri di Aquisgrana. Il 44enne giurassiano ha conquistato così l'ultimo grande titolo che ancora mancava nel suo eccezionale palmarès, lui primo in assoluto a diventare campione olimpico, mondiale, europeo e vincitore pure della Coppa del Mondo. Altro exploit rosso crociato è arrivato ieri dagli europei di ginnastica artistica di Zagabria con il bronzo della nazionale svizzera nel concorso a squadre, tra i protagonisti anche il ticinese Mattia Piffaretti impegnato al corpo libero. Infine il ciclismo e la Vuelta, che con Pogacar in maglia rossa di leader affronta per la terza tappa già il suo primo arrivo in salita dopo 174 chilometri a Font Romeu.
6: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

T'ho veduta, t'ho seguita, t'ho fermata, t'ho baciata. Eri piccola, piccola, piccola, così. M'hai guardato, hai taciuto, ho pensato, boh, son piaciuto. Eri piccola, piccola, piccola, così. Poi è nato il nostro folle amore, che ripenso ancora con terrore. M'hai stregato, t'ho creduta, l'hai voluto.

0: viziata, coccolata, latte, burro, marmellata. Eri piccola, piccola, piccola, così. Che cretino sono stato, anche il gatto m'hai venduto, ma eri piccola, piccola, piccola, così. Tu fumavi mille sigarette, io facevo il grano col 3-7. Poi un giorno m'hai piantato per un tipo spaporato. T'ho cercata, t'ho scovata, l'ho guardato, si è squagliato, quattro schiaffi t'ho servito. Tu m'hai detto disgraziato, la pistola m'hai puntato ed un colpo m'hai sparato. Ah sì, avanti, spara, spara e spara. E pensare che eri piccola, ma piccola, tanto piccola, così.
1: Quante volte l'abbiamo cantata, eri piccola così, il brano di Fred Buscaglione, qui per ora interpretato da Rafael Gualazzi per il suo disco omaggio, proprio Fred Buscaglione, disco omaggio dal titolo Buonasera Fred Gualazzi Plays Buscaglione, album del 2021, è appunto un album che vuole essere un omaggio a Fred Buscaglione in occasione dei 100 anni dalla nascita. 6:41 minuti, buongiorno, bentrovati all'ascolto, se vi fosse appena sintonizzati, questa è Verde Aurora, al microfono con voi questa mattina Natascia Fioretti. Noi come consueto a quest'ora sfogliamo i giornali, abbiamo dato uno sguardo alle notizie di carattere internazionale, alle prime pagine dei nostri quotidiani, il Corriere Ticino, la Regione, ma anche il Taghi e la Neue Zürcher Zeitung, e adesso diamo uno sguardo invece alle pagine culturali e lo facciamo a partire proprio dalla Regione, che quest'oggi ci propone a pagina 14 un articolo firmato da Alberto Nessi, Nel silenzio innaturale dell'aridità. Tra boschi e corsi d'acqua colpiti dalla siccità, il pensiero va alla letteratura e ha un racconto magistrale di Bilenchi in grado di rinfrescarci la mente. L'altra mattina, ci racconta Alberto Nessi, sono sceso fino al mulino di Bruzzella. Poi sono risalito pian pianino fino a Cabbio. Tutto taceva, solo una cornacchia un po' lugubre mi accompagnava sul sentiero, già cosparso di foglie secche, come fossimo in autunno. L'autunno, l'acqua della breggia, che in fondo fino alla gola in quel punto rumoreggia, incassata fra strati di rocce calcaree, serpeggiava scarsa. Poi l'ho vista ristagnare in pigre pozze marroni, come mai l'avevo vista? Ero immerso nell'aridità. Oltre il mulino ogni volta che lo vedo. Oltre il mulino, ogni volta che lo vedo mi ricordo un quadro di Courbet, una cinquantina di metri più in su, un bosso antico completamente divorato dalla piralide. Coronava lo spettacolo con i suoi tronchi mozzati e le foglioline divorate e ridotte a miseri frantumi rinsecchiti. Frustate di ruggine nei boschi e un silenzio innaturale dappertutto, rotto solo dal rumore di un trattore. Nel sottobosco i primi ciclamini apparsi precocemente, un uccello morto ai bordi del sentiero, faggi, aceri, carpini, noccioli, castagni, taciturni come in castigo. Qualche frutto rosso di corniolo tra i sassi del sentiero fattosi polveroso. Una strana serenità prende il posto dell'angoscia. Sull'asfalto della cantonale, miracolo, ci dice Alberto Nessi. Un ciclista passa, mi guarda e sorride. Poi una macchina e l'automobilista sporge il braccio a salutare. Cosa sta succedendo? La siccità per Ferragosto può fare di questi miracoli, ingentilire i solitari, di solito ingrugnati, specialmente quelli chiusi nelle lamiere. La macchina, si sa, incattivisce, rende aggressivi. Come ai tempi del Covid, quando mi sentivo relegato, ma in un certo senso, nonostante tutto, felice, perché potevo leggere, pensare e scrivere senza distrazioni. E anche adesso una strana serenità alla vista di quei sorrisi prende il posto dell'angoscia, forse perché il silenzio e la solitudine possono portare alla riflessione e la gentilezza rasserena. E questo è soltanto parte dell'articolo che Alberto Nessi oggi ci propone sulla regione, una riflessione che ci riporta ai problemi della siccità, ai tanti problemi portati da questa estate così calda. Se avete seguito Kappa qualche tempo fa, dedicavo tutte le copertine ogni giorno a questo caldo innaturale che abbiamo vissuto e a tutti i problemi che ha portato, soprattutto alla sofferenza della natura, la natura che

Per combattere comunque contro il cambiamento climatico, comunque per, come dire, per far sentire la loro voce, perché nulla si muove a livello di politica, di governi, siamo presi a parlare di riarmo, di nuove delle guerre, ma il clima è davvero il nostro problema. Ma adesso io non mi voglio dilungare oltre, ne parla Alberto Nessi a pagina 14, parlandoci come sempre di letteratura, la letteratura che così ben conosce. Il titolo dell'articolo: Nel silenzio, in natura dell'aridità, e lo ritrovate a pagina 14. Proseguiamo in musica con Gugosh e la sua Bemunta Bemumanam e poi torniamo sempre sulla regione.

Allora, vi dicevo, noi restiamo per un attimo ancora sulla regione, da pagina 14 andiamo a pagina 15, c'è il pezzo di Beppe Donadio, Graceland, Paul Simon sotto i cieli dell'Africa. Per alcuni un atto di colonialismo musicale, per altri uno scossone all'apartheid, per l'autore un messaggio politico senza cantare di politica. Era l'agosto del 1986, ci dice Beppe Donadio, per ricordare questa importanza e ricorrenza, però noi per raccontarla dalla regione approdiamo a Repubblica, che pure ne parla a pagina 24 in questo articolo di Pietro Veronese. Benvenuti a Graceland, l'inno di Paul Simon che liberò il Sudafrica. 40 anni fa il cantautore sbarcò nel paese dell'apartheid e incise un disco rivoluzionario. Di lì a poco il regime crollò. Il 25 agosto 1986 uscì dunque Graceland, settimo album del grande cantante autore americano Paul Simon, e scoppiò come una bomba allegra e gentile, un ponte gioioso e forse un abbraccio di note e di accordi fra quelli che apparivano allora un ponte gioioso o forse un abbraccio di note e di accordi tra quelli che apparivano allora il paese più spensierato e più disperato del mondo, gli Stati Uniti e il Sudafrica. Un anno dopo aveva venduto 6 milioni di copie, sarebbe diventato il più grande successo tra gli album registrati in studio da Simon, 16 milioni di copie. La maggior parte dei cantanti, dei

coristi, degli strumentisti che avevano registrato con lui erano sudafricani. Vero, erano tempi lontani e diversi, c'era un interesse sentito e partecipato per quello che succedeva al mondo, specie nei suoi paraggi più negletti. L'anno prima, 46 mostri sacri della musica americana, più un inglese e un canadese, da Michael Jackson a Stevie Wonder, a Ray Charles, a Bruce Springsteen e Bob Dylan, si erano messi insieme, ce lo ricordiamo bene, per il progetto We Are the World, una canzone di solidarietà con l'Etiopia, colpita da una devastante carestia. Oltre 100 milioni di dollari raccolti, ma quello che fece Simon non c'entrava niente, era l'iniziativa di un singolo artista in crisi personale e creativa. Aveva ascoltato un'audiocassetta di musica sudafricana, sound e ritmi che non conosceva e si era esaltato. E mentre i cantanti che avevano realizzato We Are the World erano stati spronati in ogni modo, quando Simon venne l'idea di partire per il Sudafrica, molti cercarono di dissuaderlo. Lui non diede retta e si gettò nell'occhio del ciclone. Il Sudafrica era allora in piena rivolta, i gatti neri erano in fiamme, la repressione era feroce, il governo aveva proclamato lo stato d'emergenza. Ogni sciopero, ogni manifestazione, ogni corteo di protesta finiva in spari e vittime, e seguivano funerali che diventavano altri cortei e altre vittime, insomma una spirale senza fine. E nel 1986 quel regime era al potere da quasi 40 anni. Quanti ne sono passati da allora? Si parla dell'apartheid e dice nessuno sapeva che sarebbe riuscito a durare ancora poco. 4 anni e Nelson Mandela sarebbe uscito di prigione. Altri 4 sarebbe stato eletto presidente in un Sudafrica finalmente liberato. Ma per il momento erano solo lacrime e sangue. La parola d'ordine internazionale era boicottaggio. Il regime bianco era isolato, non soltanto in senso economico e commerciale. L'Assemblea delle Nazioni Unite richiedeva a tutti gli stati di evitare ogni scambio culturale, accademico, sportivo o di altra natura con il Sudafrica, e faceva appello a scrittori, artisti, musicisti e altre personalità affinché boicottino il Sudafrica. Dunque il paese dell'apartheid era bandito da ogni campionato, da ogni festival, mostra, convegno o incontro internazionale. E via di questo passo, ci racconta così Repubblica. E poi ci dice ancora che Paul Simon, insomma, in questo contesto si mosse Paul Simon e decise di andare nel Sudafrica. Atterrò a Johannesburg. Prima di partire si era rivolto a colleghi di grande prestigio e successo coinvolti nella lotta contro l'apartheid, chiedendone il consenso. Non glielo negarono, conoscendo la limpidezza delle sue intenzioni, e uno fra tutti fu il mitico Harry Belafonte, campione della battaglia per i diritti civili dei neri americani, gli diede la sua benedizione, però molti altri lo criticarono. Ma se qualcuno avesse dei dubbi, quando Graceland divenne un trionfale tour di concerti, si unirono poi a lui due giganti della musica e della lotta dei neri sudafricani. Sono la cantante Miriam Makeba e il trombettista Hugh Masekela. Graceland diede così fama internazionale a tanti artisti del Sudafrica, a cominciare dal coro di voci Zulu Ladysmith Black Mambazo. Simon fu impeccabile con i crediti, i compensi, il riconoscimento tributato ai suoi colleghi. Non si troverà nelle parole degli 11 brani alcun riferimento diretto alla lotta contro l'apartheid, ma ogni concerto del tour si concludeva con l'intera band che cantava Nkosi Sikelel Iafrica. Composto nel 1897 come canto di chiesa, divenne in quegli anni l'inno della rivolta nera. Oggi è l'inno nazionale sudafricano. La musica e la storia hanno molte cose da dirsi. Conclude così Pietro Veronesi il suo pezzo. C'è poi in taglio basso il commento che mi invito anche ad andare a riprendere se di questo argomento siete interessati, il commento di Gino Castaldo, che dice: quell'omaggio a Elvis e l'utopia dietro la musica, perché Graceland, molti di voi ricorderà la casa, la villa di Elvis Presley, che proprio sì, a Graceland, la sua residenza, dice Gino Castaldo, la reggia dei re che l'America non ha mai avuto. Allora, questo articolo lo trovate su Repubblica, ma come vi dicevo, di Paul Simon e del suo grandissimo disco Graceland e del suo viaggio in Sudafrica ne parla anche La Regione questa mattina nel pezzo di Beppe Donadio a pagina 15 sulla Regione. Noi proseguiamo in musica con Farah Walla, Non una di meno.

veri, mori sata mori, mori veri. Ah, ah, sumi semi veri, no capaci, mamma veri, veri, mori sata meri, no. Ah, mamma non capaci, dero sì, veri, veri, mori sata meri, mori veri. Ah, ah, sumi semi veri, no capaci, mamma veri, veri, mori sata meri, no. Ah, mamma non capaci, dero sì, veri, veri, mori sata meri, mori veri. Sumi semi veri no capaci, mamma veri veri, semi veri no. Ah, semi semi no.

6:57 minuti e non abbiamo più tempo, ma ci torniamo magari attorno alle 8:05. Intanto ve lo segnalo, a pagina 26, a pagina 27 della Repubblica di stamani c'è un bel approfondimento, un bel articolo firmato da Giordano Bruno Guerri, Marinetti e D'Annunzio, amici, nemici e uomini felici. Simili ma antitetici, influenzarono molto di più la cultura italiana e internazionale che l'ideologia del fascismo. Mussolini li odiava, ma non seppero unirsi per contrastarlo. Andremo magari appunto a vedere attorno alle 8:05 e che cosa ci racconta Giordano Bruno Guerri. Intanto vi segnalo anche, e ce lo ricorda Repubblica, pagina 27, che è morto a Venezia Fabrizio Plessi, pioniere delle videoinstallazioni. Aveva 86 anni, nato a Reggio Emilia, aveva costruito la propria ricerca attorno al rapporto tra tecnologia, acqua, fuoco e immagini in movimento, diventando uno dei principali interpreti della videoarte. Tra poco ci sono i titoli del Radio Giornale delle 7:30, noi ci arriviamo in musica con Giorgia Cecil e la sua In New York. Giorgia, quindi.

0: al via il processo per la tragedia del Cengalo, dove dovrà stabilire se la frana era prevedibile e se le autorità avrebbero dovuto chiudere tutti i sentieri della valle. Arrestato il proprietario del bar Constellation di Crans Montana un paio di settimane fa, ha picchiato la moglie mandandola all'ospedale. 35 anni di indipendenza dell'Ucraina per Kiev coincide con un periodo molto delicato, tra accuse di corruzione al governo Zelensky e penuria di sistemi difensivi. Lanciato una petizione per vietare gli smart glasses in Svizzera, questi occhiali con videocamera e microfoni sarebbero una costante minaccia alla privacy.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Ed era la voce della cantante cubana Celia Cruz con la sua Ay mi Cuba del 1956 che ci ha portati, intanto abbiamo aperto con questo brano la nostra seconda ora insieme qui a Verde Aurora, ma questo brano ci ha anche portati dritti dritti al nostro appuntamento con la corrispondenza. Questa mattina il Sole 24 Ore ci parla di fuga dalle città, gli arrivi dall'estero colmano il vuoto, in 3 anni 97.000 residenti hanno lasciato i capoluoghi per l'Interland, compensano le uscite 328.000 iscrizioni da oltre confine, poi c'è un'analisi che ci parla della mobilità dei più giovani e di come questa rinnovi le geografie, ma noi di questo tema vogliamo parlare con la nostra Valeria Palumbo questa mattina. Buongiorno Valeria.
1: Buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti.
0: Allora, noi ne vogliamo parlare con però un'attenzione su Milano, che potremmo definire una città camaleontica.
1: Sì, guarda, il tema era già stato sollevato qualche tempo fa, ma sono stati aggiornati i dati da parte del comune. Milano cambia continuamente cittadini. Ogni anno ne arrivano 50.000 nuovi e solo 200.000 persone su 1,4 milioni di residenti erano già qui a inizio 2000. Io devo dire, io c'ero, ma sono anche una forestiera, sono arrivata nel 1987, sono una veterana a questo punto.
0: Una veterana, ma Valeria Palumbo, la città intanto cresce oppure no?
1: Negli ultimi 10 anni la popolazione registrata in anagrafe presso il comune è cresciuta, sì, di circa il 4%, ma appunto questa apparente stabilità, diciamo così, nasconde un ricambio della popolazione. Tra il 2014 e il 2024 sono state fatte 488.000 nuove registrazioni e circa 400.000 cancellazioni. Questo significa che circa un terzo della popolazione presente 10 anni fa è stato sostituito da nuovi cittadini, al netto ovviamente della natalità e della mortalità. Il motivo è Milano attira per il lavoro e respinge per il caro vita. Questa è una semplificazione, ma tendenzialmente così.
0: Ecco, allora andiamo magari un po' più nel dettaglio.
1: Allora, nel 2023 si sono iscritti all'anagrafe in 59.375 e si sono cancellati in 44.588. Il 2014 è stato l'anno in cui sono fuggiti proprio nei tempi recenti, perché si sono iscritti in 47.754 e disiscritti in 54.230. In totale, i flussi in entrata e uscita negli ultimi 10 anni hanno riguardato complessivamente oltre, pensa, 880.000 persone. Le fasce d'età più coinvolte sono i giovani, cioè quelli tra i 19 e i 34 anni, e gli adulti, ovvero tra 35 e 64 anni.
0: Ecco, a proposito dei giovani, dicevo Sole 24 Ore stamattina dice i giovani ridefiniscono le geografie, partendo da loro chi si muove di più dunque?
1: Sì, sono proprio loro, guarda, quelli tra i 19 e i 34. A Milano dal 2014 al 2023 ne sono arrivati 241.567 e se ne sono andati in 132.364. Il punto però curioso di Milano è che se ne vanno anche gli anziani, cioè chi ha più di 65 anni. Pensa, si sono cancellati in 42.415 a fronte di 21.892 arrivi. Però chi è che si cancella in modo più massiccio, cioè ben 171.913 persone, sono gli adulti tra i 35 e i 64 anni e loro hanno un saldo passivo. Quindi, diciamo, la città è una calamita per i giovani. Però in tutto questo movimento l'età media della città è rimasta più o meno uguale, cioè Milano aveva 45,5 anni in media nel 2014 e 45,8 nel 2023, quindi stiamo sui 45 anni. E il motivo per cui la città non invecchia è perché appunto arrivano i ragazzi.
0: Allora chi arriva e chi va via invece?
1: Guarda, negli ultimi 10 anni il 68% di chi ha lasciato la città è italiano e il 32% è straniero.
0: E una domanda nasce spontanea, dove sono andati?
1: La maggioranza, il 31%, sia italiani che stranieri, vanno in provincia di Milano e questo forse si spiega appunto con i prezzi e può essere che sono diventati pendolari. Il 24% va in altri comuni italiani, il 20% in altre province lombarde e il 13% all'estero. Poi c'è un numero che non è spiegato, ma in genere sono cancellazioni d'ufficio.
0: E invece da dove vengono i nuovi milanesi?
1: Al 60% sono italiani. Al 40% sono stranieri, vengono da comuni italiani fuori dalla regione, fuori dalla Lombardia al 35,5%, dall'estero al 31% e dalle province di Milano e della Lombardia al 27,5%. Anche il 26% degli stranieri, e questo è interessante, viene da altri comuni italiani.
0: Ecco, a proposito di stranieri, allora qual è il loro peso in questo movimento?
1: È importante perché negli ultimi 10 anni sono arrivati a Milano circa 200.000 cittadini stranieri a fronte di circa 130.000 partenze. La stragrande maggioranza viene dal Nord Africa, poi arrivano un po' dappertutto, per esempio ogni anno arrivano 200 nordamericani fissi. Poi in dettaglio, tra i nuovi arrivati oltre 32.000 sono egiziani e oltre 22.000 cinesi, e questi due gruppi rappresentano più di un quarto del totale dei cittadini stranieri registrati a Milano nel periodo.
0: Ecco, andando invece magari a guardare gruppi, numeri un po' più piccoli, quali altre nazionalità troviamo e arrivano a Milano?
1: Arriva un po' di tutto, l'elenco è lunghissimo, sono arrivati anche 3.399 russi ed è il gruppo più numeroso nelle prime 15 nazionalità o paesi di provenienza, ma ci sono minoranze da tutto il mondo, per esempio iraniani, afghani. Nel 2019 sono arrivati 69 afghani, nel 2023 sono stati 367. Comunque penso che tutti i dati sono sul sito del comune, che è https://dati.comune.milano.it, e sono, devo dire, molto interessanti da leggere.
0: E Valeria Palumbo, dicevi, tu sei una veterana, andando indietro anche nella storia di Milano, ci sono sicuramente delle curiosità, dei fatti storici interessanti che ci raccontano sempre la città da questo punto di vista.
1: Eh sì, per esempio il baby boom. Nel 1964 Milano, come tutta l'Italia, registrò un record di nuovi nati, 27.000. Nel ventennio successivo le nascite hanno subito un tracollo fino ad assestarsi intorno alle 10-12.000 e poi sono scese ancora. Nel 2025 sono state solo 8.971. Pensa che 10.000 erano anche i nuovi nati nel 1880, però allora la città aveva solo 300.000 abitanti. Quindi Milano è cresciuta fino agli anni 70 del Novecento, è arrivata a 1.743.000 abitanti nel 1973 e poi è scesa. Nel 2012 eravamo 1.342.000, nel 2025 siamo risaliti un po' a 1.399.079, però c'è da dire che la città metropolitana è intorno a 3.200.000 di persone. Una cosa curiosa è che ci sono 750 centenari, sono soprattutto donne.
0: Ah, però, ecco, mi sembra questo anche un dato positivo. Abbiamo dato tanti numeri, facciamo una sintesi.
1: Allora, la sintesi è che oltre il 40% di chi è registrato all'anagrafe a Milano non viveva qui 10 anni fa e un residente su 3 di 10 anni fa non vive più a Milano.
0: Ecco, allora Valeria Palumbo, siamo arrivati alla conclusione. Io stamattina nel sommario dicevo, si parla sempre meno il dialetto a Milano, e questo un po' ci porta alla conclusione di questa analisi che abbiamo fatto.
1: Sì, il dialetto, però guarda, io sono arrivata in tempo per sentirlo ancora parlare, è bellissimo, la cadenza meno, e invito chiunque viene a Milano ad andarla a cercare, perché Milano lavora molto sulla sua storia, noi abbiamo parlato anche di manifestazioni, Milano si fa storia, e quindi, come dire, fa parte della scoperta turistica, visto che è diventata una città turistica, anche quella di andare a cercare chi ancora parla il dialetto.
0: Allora, meraviglioso. Io ricordo anche a chi ci ha ascoltati e fosse incuriosito che anche sulle 24 ore questa mattina dedica, lancio in prima pagina un ampio approfondimento nelle pagine 2 e 3, non si parla però soltanto di Milano, si parla anche di Roma, Torino, Napoli e Bologna, ma comunque ci dice un milanese su 3 è nuovo, ricambio per 400.000 dal 2014. Valeria Palumbo, grazie per essere stata con noi.
1: Grazie, buona giornata a tutte e tutti.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Ci piacciono le voci femminili, ancora più quelle grintose come questa di Laverne Baker con la sua Love Me Right in the Morning, lato B di un celebre 45 giri di questa cantante, 45 giri del 1957. Sono le 7:19 minuti qui a Verde Aurora, tempo di dare uno sguardo agli appuntamenti di quest'oggi nella Svizzera italiana.
1: L'agenda.
0: Oggi lunedì 24 agosto vi segnalo per la serie Chilometro Zero, scrivere a tante mani, scritture collettive tra letteratura e saggistica, un incontro che si terrà questa sera a Parco Ciani a Lugano e che vedrà protagonisti Yari Bernasconi, Andrea Fazzioli, i nostri colleghi, Manuela Mazzi, Anna Ruscià, Rosario Talarico, Gianni Tavarini. A moderarli sarà Stefano Vassere. Si tratta di una serata dedicata alla scrittura condivisa, quali sfide comporta realizzare un libro a più mani, dalla narrativa alla saggistica, dalla ricerca alla traduzione. Autori, traduttori, studiosi si confronteranno dunque questa sera su esperienze, metodi e prospettive. In caso di pioggia, ma non mi sembra che sarà il caso, l'evento avrà luogo nella sala E del Palazzo dei Congressi. Dunque, se il tempo resta, come ci dice Meteo Svizzera, dunque bello, forse qualche temporale sarà possibile, alle 18, l'appuntamento è per le 18 questa sera a Parco Ciani. Poi vedrete nel corso della settimana, oggi segnalo soltanto questo appuntamento, ma a partire da domani si intensificheranno le proposte della nostra città, che è sempre ricca, ricchissima di appuntamenti culturali, anche e soprattutto in estate. E tra l'altro Corriere del Ticino ci ricorda che l'estate a Morcote non si ferma, ora arriverà anche il cinema all'aperto. Per 3 serate il grande schermo incontrerà la musica dal vivo, il dialetto ticinese e la memoria culturale del territorio. Ma l'appuntamento è dal 27 al 29 agosto allo spazio Garavello. Con la musica e con le proiezioni noi ci torneremo sicuramente nei prossimi giorni, come anche vi segnaleremo naturalmente come sempre quanto accade in città nel corso della settimana. 7:21, noi continuiamo in musica fino alle 7:30, che ci proporrà, avrà poi, vedrà il nostro primo appuntamento con il radiogiornale di oggi.

I'm still standing where I belong, ed era Robbie Robertson con questa colonna sonora del film, forse vi ricorderete, l'avrete visto, di Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon, film del 2023, e questa è stata anche l'ultima colonna sonora composta da Robbie Robertson, scomparso nel 2023. 7:28 minuti, tra pochissimo l'appuntamento con il radiogiornale delle 7:30, ci arriviamo in musica con Litto Nebbia e Aguafuertes Porteñas. E poi ci ritroveremo qui in studio attorno alle 7:45.

0: Microfoni nascosti, cuffie, frequenze da sintonizzare. Il condominio diventa un'invisibile scena teatrale, un mondo dove la realtà supera la finzione, dove il pettegolezzo affronta il dilemma morale e il gesto quotidiano di ascoltare si trasforma in un'esperienza vertiginosa. Le ascoltatrici di Sara Flood, da lunedì a venerdì in Alphaville.
1: Rete 2.
2: Il radiogiornale.
3: Buongiorno da Veronica Lippi. Al via il processo per la tragedia del Cengalo. Dovrà stabilire se la frana era prevedibile e se le autorità avrebbero dovuto chiudere tutti i sentieri della valle. Arrestato il proprietario del bar Constellation di Cramontana, un paio di settimane fa ha picchiato la moglie mandandola all'ospedale. 35 anni di dipendenza dell'Ucraina per Kiev coincide con un periodo molto delicato tra accuse di corruzione al governo Zelensky e penuria di rifornimenti di armi. Lanciata una petizione per vietare gli smart glasses in Svizzera. Questi occhiali con videocamera e microfono sarebbero una costante minaccia alla privacy. Si apre tra poche ore a Pontresina l'atteso processo per la morte degli 8 escursionisti travolti dall'enorme frana staccatasi dal Pizzo Cengalo in Valle Bregaglia. Sono passati molti anni, 9 per la precisione, da quel tragico 23 agosto 2017 e alla sbarra per rispondere all'accusa di omicidio colposo plurimo compariranno 5 persone. Il servizio è di Patrick Colombo.
4: Una frana di vaste dimensioni era da ritenersi imminente, questione di pochi giorni, oppure era da prevedere sull'arco di settimane o mesi? È il quesito, frutto delle opposte tesi di accusa e difese, cui dovrà dare risposta la competente Camera Penale del Tribunale della Regione Maloja al termine del processo di primo grado al via oggi al Centro Congressi Rondo di Pontresina. Per la Procura, nei 10 giorni precedenti la frana che seppellì 8 escursionisti, il Pizzo Cengalo aveva dato segnali premonitori inequivocabili sotto forma di vari distacchi di roccia. C'erano insomma, a mente dell'accusa, tutte le premesse per chiudere ogni via d'accesso alla Val Bondasca al più tardi entro il 22 agosto di quel 2017. Ma le 5 persone che per ruolo e competenza avrebbero dovuto farlo, secondo il Ministero Pubblico, valutarono in maniera errata il pericolo. I sentieri e gli accessi alla Val Bondasca non vennero sbarrati e la mattina del 23 agosto di 9 anni fa 8 escursionisti, 4 tedeschi, 2 austriaci e 2 svizzeri, partiti dalla capanna Sciora, vennero travolti da 3 milioni di metri cubi di roccia staccatisi dal versante nord-orientale del Pizzo Cengalo. I loro corpi non sono mai stati ritrovati. All'accusa di omicidio colposo plurimo devono rispondere 2 funzionari cantonali dell'Ufficio Foreste e Pericoli Naturali, un consulente esterno del cantone, un collaboratore del comune di Bregaglia e l'allora sindaca del medesimo comune e oggi consigliera nazionale Anna Giacometti. Imputati per i quali fa stato la presunzione di innocenza, che contestano le tesi accusatorie. Il dibattimento dovrebbe chiudersi mercoledì, mentre la sentenza dovrebbe essere comunicata nei giorni successivi.
3: In Calanca riprenderanno anche oggi i lavori di messa in sicurezza della parete rocciosa nei pressi del Ponte Nuovo, dove giovedì è scesa una delle 3 frane che hanno interrotto la strada. La valle è tagliata in 2 e gli abitati a nord restano isolati. Questo significa che per alcuni allievi le vacanze scolastiche estive si allungheranno di qualche giorno. Sentiamo Luca Berti.
5: Sono 28 i ragazzi e le ragazze che oggi avrebbero dovuto riprendere le lezioni alle scuole elementari e dell'infanzia di Castaneda, che rimarranno però chiuse. Lo hanno deciso ieri pomeriggio le autorità comunali. Il sindaco di Rossa, Graziano Zanardi.
6: Abbiamo informato che la scuola di infanzia e scuola elementare di Castaneda viene rimandata l'apertura fino a nuovo avviso. Invece, per quanto concerne la scuola Sex Hub, per quegli allievi che vanno a Mesocco o Roveredo, viene garantito il volo con l'elicottero, genitori permettendo.
5: In tutto saranno circa 8 allievi voli in elicottero che sono a disposizione anche per urgenze previa annuncio, come riportato sul sito della Regione Moesa.
6: Il trasbordo funziona con partenza da il magazzino di pompieri a Vigo fino a Grono.
5: Intanto rischiano di allungarsi i tempi per liberare completamente la strada. I lavori per portare via il materiale sono in corso sulle 2 frane a sud, mentre non si potrà lavorare sui detriti nei pressi del Ponte Nuovo fino ad almeno domani, martedì, quando però sono previsti nuovi temporali e non è quindi escluso che ci siano ulteriori stop.
6: Siamo molto rammaricati perché siamo bloccati, questo è un punto molto importante che dovremmo dovremmo verificare con gli organi competenti come possiamo sopperire a queste continue chiusure della strada.
5: E c'è anche una sensazione di solitudine.
6: Abbiamo fatto tutto noi in casa, ecco, questo è quello che posso dire, è quello che la gente percepisce, non sente una vicinanza delle autorità superiori.
3: Il coproprietario del bar Le Constellation di Cramontana è stato arrestato negli scorsi giorni e si trova in carcerazione preventiva. È accusato di aver picchiato la moglie. La donna, che anche lei è coproprietaria del bar, è finita in ospedale. Sono in corso gli accertamenti. Sentiamo Laura Dick.
7: La notizia è stata diffusa ieri sera dal media ginevrino Le Main Bleu. Le violenze sarebbero avvenute nella notte tra l'11 e il 12 agosto a casa dei coniugi in Vallese. Secondo il media romando, a causa delle ferite riportate, la donna sarebbe stata ospedalizzata e non è chiaro se sia già stata dimessa. Il marito, per il quale vige la presunzione di innocenza, non ha precedenti di questo genere. L'indagine dovrà accertare se questa aggressione sia collegata o meno alle conseguenze dell'incendio del bar Le Constellation. La coppia è infatti indagata per il rogo scoppiato nel loro locale la notte di Capodanno, in cui sono morte 41 persone e 115 sono rimaste ferite. A inizio agosto il Tribunale Cantonale Vallesano per le misure coercitive aveva prorogato di 3 mesi le misure cautelari nei loro confronti. Tra queste c'è l'obbligo di presentarsi quotidianamente presso una stazione di polizia. Inoltre dovrebbero venire interrogati nuovamente in 2 occasioni distinte durante il mese di ottobre e di dicembre. Oltre alla coppia ci sono altri 14 indagati per il rogo, sono tutti sospettati di omicidio colposo, incendio colposo e lesioni corporali gravi per negligenza. Per tutti vale la presunzione di innocenza.
3: Veniamo all'attualità estera. A Krasnodar, nella Russia meridionale, 2 bambini sono rimasti uccisi questa notte in un attacco di droni ucraini contro il deposito di un'azienda di commercio online. Alcuni frammenti dei droni intercettati sono infatti caduti su un centro di accoglienza provocando un incendio, lo ha annunciato il governatore regionale. Oggi è anche il 35esimo anniversario dell'indipendenza dell'Ucraina, proclamata il 24 agosto del 91, confermata da un voto popolare pochi mesi dopo, con un esito tra l'altro nettissimo, oltre il 90% furono i sì all'indipendenza da Mosca. Per questa occasione si riunisce oggi a Kiev la coalizione dei volenterosi, il gruppo di 34 paesi determinati a sostenere militarmente il paese sotto attacco russo. Nella capitale ucraina sono attesi dunque il primo ministro britannico Burnham e anche il presidente del Consiglio europeo Costa. Non ci saranno invece esponenti di spicco dell'amministrazione Trump. Il momento è peraltro particolarmente delicato per l'Ucraina, ci dice perché Pierre Ograbek.
8: Sì, è da qualche mese ormai che la capitale Kiev e accanto a lei molte altre città ucraine vengono pesantemente bombardate dai missili russi. La difesa antiaerea dispone attualmente di pochissimi mezzi per abbatterli. I pesanti danni e il numero particolarmente elevato di civili uccisi sono ormai quasi senza precedenti. Il presidente Zelensky deve però proteggersi anche dai pesanti sospetti che gravano sulla sua amministrazione, oggetto di diverse inchieste per corruzione. Probabilmente dovreste chiedergli di renderne conto. Fate un'intervista con lui a questo proposito, di fronte al mondo intero. È l'invito lanciato ieri dal suo ex ministro della difesa, Mikhailo Fedorov, appena licenziato ma molto popolare in patria, interpellato dalla BBC. Secondo Fedorov è sua responsabilità spiegare se fosse al corrente di questa corruzione, anche se l'ex ministro da parte sua non vuole avanzare alcuna supposizione. Ieri Zelensky aveva risposto alla richiesta di Fedorov per delle nuove elezioni. Il presidente le ritiene inopportune in un momento simile, troppo elevato il rischio di spaccare il paese. Intanto si ripresenta l'ipotesi che nei prossimi mesi possa veramente prendere forma la proposta occidentale di una pace per l'Ucraina attraverso la creazione di una zona cuscinetto nell'est del paese, in Donbass in particolare, da trasformare in zona economica smilitarizzata, dove fare affari e non più la guerra.
3: Ad Amatrice, nel Lazio, una fiaccolata ha ricordato questa notte le vittime del terremoto che il 24 agosto del 2016 devastò la zona, causando quasi 300 morti. A 10 anni dal sisma, la ricostruzione è ancora in corso e molti residenti sopravvissuti continuano a vivere nella precarietà in attesa di una nuova sistemazione definitiva. In Francia la stagione della caccia inizierà in alcune zone già a metà settembre, una scelta che fa discutere, in particolare dopo un'estate particolarmente difficile per la natura. Da Parigi, Annalisa Cappellini.
9: L'apertura della stagione della caccia deve essere rimandata più tardi, anzi forse serve addirittura un année blanche, un anno bianco durante il quale la caccia sia totalmente vietata. È quanto chiedono le associazioni francesi per la protezione degli animali, per dare il tempo agli ambienti naturali di ricostruirsi dopo i terribili incendi che hanno inghiottito decine di migliaia di ettari quest'estate. Le fiamme infatti hanno causato la distruzione di innumerevoli ambienti naturali, che costituivano anche l'habitat della fauna locale. In molte delle zone bruciate, gli animali sopravvissuti alle fiamme hanno dovuto spostarsi verso altre zone, meno adatte alla loro sopravvivenza o più esposte. Per ottenere il rinvio della stagione della caccia, però, non basteranno le richieste delle associazioni e non sarà sufficiente nemmeno la mobilitazione dei cittadini francesi, che in queste settimane hanno fatto circolare una petizione intitolata «Niente fucili sulle ceneri». Dietro gli alberi bruciati ci sono dei sopravvissuti, animali sfuggiti alle fiamme per miracolo, si legge nel testo, che ha raccolto quasi 500.000 di firme. La decisione finale però spetta ai prefetti, che possono decidere a livello locale di rinviare l'inizio della stagione della caccia, tenendo conto della sofferenza della fauna durante un'estate che in Francia è stata assolutamente distruttiva per la natura. Oltre agli incendi, infatti, flora e fauna hanno dovuto subire anche le conseguenze delle numerose ondate di calore e della siccità che ne è derivata.
3: Negli Stati Uniti un violento incendio di boschi minaccia la città di Reno, al confine tra Nevada e California. Oltre 40.000 persone hanno già dovuto lasciare le loro case, altre 45.000 potrebbero presto ricevere un ordine di evacuazione. Le fiamme sono divampate sabato, si sono sviluppate con grande velocità, alimentate dal forte vento. Torniamo in Svizzera, essere filmati a propria insaputa con un click sugli occhiali. L'idea sta suscitando forti preoccupazioni anche in Svizzera, dove è stata lanciata una petizione che chiede al Consiglio federale di vietare i cosiddetti smart glasses, gli occhiali con telecamera e microfono integrati. In pochi giorni ha già raccolto quasi 20.000 firme. Ce ne parla Gianluca Olgiati.
10: A prima vista sembrano occhiali da sole qualsiasi, se non fosse per quel piccolo obiettivo integrato nell'angolino. Le vendite sono in aumento anche in Svizzera, un'evoluzione che preoccupa. Preoccupa ad esempio Rachel Esterman, co-direttrice dell'associazione Digitale Gesellschaft, società digitale. Riprendere le persone senza che se ne accorgano per lei è una chiara violazione dei diritti della personalità. Le aziende produttrici come Meta, la casa madre di Facebook, ricordano la lucina che si accende durante le riprese, lucina che però non tutti riconoscono e che può essere manipolata. Per questo una petizione lanciata dalla piattaforma Campax e rivolta al consigliere federale Beat Jans chiede di vietarne la commercializzazione. Ne va della protezione soprattutto di donne e bambini, ad esempio nelle piscine, tanto che anche il presidente dell'Associazione Svizzera dei Maestri Bagnini si dice favorevole a un divieto nelle piscine. Non garantirebbe un controllo totale, ma avrebbe un effetto preventivo e permetterebbe di intervenire contro chi sgarra, ha detto Michael Kunz alla televisione svizzero-tedesca SRF. Una nuova forma di voyeurismo, oggetto anche di un'interpellanza inoltrata al Consiglio federale da una deputata del centro, anche perché Meta ha già sviluppato la prossima funzione, quella che integra anche il riconoscimento facciale.
3: In tutta Europa sono in aumento i furti d'opere d'arte e in evoluzione sono anche le modalità con cui vengono messe a segno, più aggressive, più spettacolari, come lo ricorderete il colpo al Louvre a ottobre 2025. Anche in Svizzera le cronache ne sono piene, è un fenomeno sottovalutato e al quale non si risponde con la dovuta preparazione. Il servizio è di Anna Riva.
11: Le Locle, canton Neuchâtel, 2 settimane fa. Quattro persone incappucciate trafugano orologi per diverse decine di migliaia di franchi dal Museo dell'Orologeria. Losanna, Museo Romano, novembre 2025. Due uomini immobilizzano il guardiano e si impadroniscono di diverse decine di monete d'oro di valore archeologico. Si moltiplicano in Svizzera e in Europa i furti di opere d'arte e si fanno sempre più scenografici, ma soprattutto più violenti. Lo rileva un rapporto dell'Orologeria

0: cifre realmente esaustive sui furti d'arte in Svizzera non ce ne sono, fatta eccezione per l'Art Loss Register di Londra, che ogni anno segnala in media circa 30 oggetti rubati relativi alla Svizzera.
1: Si chiude qui il radiogiornale, buona giornata a tutti e a tutte.
2: Lo sport.
3: Buongiorno e ben ritrovati all'ascolto. Apriamo con la Formula 1 e la vittoria di Lando Norris, che nel Gran Premio dei Paesi Bassi ieri ha preceduto le due Ferrari di Antonelli e Russell. Da notare l'abbandono del beniamino di casa Max Verstappen, fuori per un'uscita di pista già nel primo giro. Nel calcio svizzero lo Young Boys è salito in testa alla classifica di Super League grazie alla vittoria a 4-2 ieri contro il Vaduz. Intanto Brelembolo lascia il calcio europeo per trasferirsi in quello nordamericano. In uscita dal Rennes, l'attaccante della nazionale rossocrociata ha firmato un contratto di 4 anni con l'Atlanta United, formazione di MLS. Mentre in Serie A c'è stato l'esordio vincente della Juventus, che seppur a fatica ha battuto il Frosinone 1-0, successo anche del Milan, che in trasferta ha battuto il Torino 2-1, e dell'Atalanta pure 2-1 sul Sassuolo. Oggi il primo turno si chiude con Bologna-Lazio e Roma-Fiorentina. Nella domenica di grandi risultati spicca anche il titolo mondiale conquistato da Steve Gerda, che in sella Dynamics ha vinto la finale di salto a ostacoli dei giochi equestri di Aquisgrana. Il 44enne giurassiano ha conquistato così l'ultimo grande titolo che ancora mancava nel suo eccezionale palmarès, lui primo in assoluto a diventare campione olimpico, mondiale, europeo e vincitore pure della Coppa del Mondo. Altro exploit rossocrociato è arrivato ieri dagli europei di ginnastica artistica di Zagabria con il bronzo della nazionale svizzera nel concorso a squadre, tra i protagonisti anche il ticinese Mattia Piffaretti impegnato al corpo libero. Infine il ciclismo e la Vuelta, che con Pogacar in maglia rossa di leader affronta per la terza tappa già il suo primo arrivo in salita dopo 174 chilometri a Font Romeu.
4: La meteo.
1: Oggi lunedì 24 agosto, al mattino su Sottoceneri ci sarà qualche banco di nuvolosità a bassa quota, per il resto giornata soleggiata, soprattutto nelle ore centrali della giornata, dal tardo pomeriggio addensamento della nuvolosità, in serata nella notte su martedì rovesci o temporali possibili, sul Ticino centro-meridionale a tratti anche forti con abbondanti accumuli di pioggia. La temperatura, la massima quest'oggi è attorno ai 27 gradi, in Alta Engadina 20.

João Nogueira con questa sua Xingu, brano del 1989, tratto dall'album O Melhor de João Nogueira, il meglio, mettiamola così, di João Nogueira del 1989. Si tratta di una raccolta di successi del cantante e musicista brasiliano che ci ha riportati in studio qui a Verde Aurora. Sono le 7:54 minuti ed è il momento di dare uno sguardo agli appuntamenti della nostra rete di questa mattina. Come sempre partiamo dall'approfondimento, dall'appuntamento alle 9 con Laser. Oggi a cura di Sabrina Piso vi riproponiamo questo laser su questo farmaco oncologico, il più venduto al mondo. Si tratta di Keytruda e il laser parla proprio di questo, del profitto della cura. Keytruda e il costo nascosto dei farmaci. È un farmaco che viene prodotto dal colosso farmaceutico americano Merck in Svizzera, costa oltre 4.000 franchi. Ma cosa si nasconde dietro questo costo vertiginoso? Per saperlo basta ascoltare il laser di Sabrina Pisu che andrà in onda questa mattina alle 9. Invece alle 11:05 torna l'appuntamento con il nostro magazine dell'attualità culturale, torna Alphaville. Questa settimana in conduzione c'è il collega Mario Fabio. Si apre questa mattina alle 11:05 con una mostra molto interessante che ci parla intanto di una collaborazione, ed è la collaborazione tra l'ALPS, il Museo Alpino Svizzero che ha sede a Berna, e il Museo Nazionale del San Gottardo. La mostra si intitola Eco, il richiamo della montagna. È un'esposizione che prende forma grazie appunto alla sinergia di queste due istituzioni. Una mostra che è caratterizzata più dai suoni che dalle immagini. Infatti il percorso espositivo è un percorso fatto di suoni, di echi raccolti e composti dal musicista e artista vocale Christian Zender e dal percussionista Julian Sartorius. Per saperne di più ad Alphaville ne parleremo questa mattina, Mario Fabio ne parlerà con il direttore del Museo Alpino Beat Hechler e la curatrice del Museo Nazionale del San Gottardo Ludovica Darani.

Correva l'anno 1973 ed erano Teresa Brewer e Duke Ellington con la loro Poco Mucho, tratta dall'album It Don't Mean a Thing If It Ain't Got That Swing del 1973, appunto, qui cantato da Teresa Brewer con l'orchestra di Duke Ellington. 7:58 minuti, abbiamo tempo ancora di un brano e poi ci ritroviamo con i titoli del radiogiornale delle 8:30.

0: Al via il processo per la tragedia del Cengalo, dovrà stabilire se la frana era prevedibile e se le autorità avrebbero dovuto chiudere tutti i sentieri della valle. Arrestato il proprietario del bar Constellation di Grand Montana, un paio di settimane fa ha picchiato la moglie, mandandola all'ospedale. 35 anni di indipendenza dell'Ucraina per Kiev coincide con un periodo molto delicato tra accuse di corruzione al governo Zelensky e penuria di sistemi difensivi.
1: Rete 2.

Soul Bossa Nova ed era Quincy Jones con questo brano registrato nel 1961 e pubblicato nel 1962 sul disco Big Band Bossa Nova, brano col quale abbiamo inaugurato la nostra terza ora insieme qui a Verde Aurora. Un buongiorno, bentrovati all'ascolto da Natascia Fioretti. Abbiamo ancora un'ora per stare insieme. Io ve l'avevo promesso questa mattina in rassegna stampa e ora ci torniamo. Avevo annunciato l'apertura di oggi della Neue Zürcher Zeitung con tanto di fotografie in bianco e nero che ci parla di un tabù della storia britannica, ein tabù in der britischen Geschichte. Tra il 1949 e la metà degli anni 70 nel Regno Unito circa 185.000 neonati furono separati dalle loro madri non sposate nei primi giorni di vita e dati in adozione. Oggi molti di loro continuano a impegnarsi affinché venga riconosciuto il torto subito da loro e dalle loro madri. E nella foto di cui vi parlavo in bianco e nero si vedono alcune suore al St. Teresa's Maternity Hospital di Wimbledon ritratte nel maggio del 1967. Il Lancio è in prima pagina, trovate poi la storia, il reportage a pagina 5 della Neue Zürcher Zeitung di oggi. Decine di migliaia di bambini dunque sottratti alle loro madri. Nel Regno Unito fino alla metà degli anni 70 la freddezza delle istituzioni costrinse molte madri non sposate a dare in adozione i propri figli. A parlarne è Claudia Wanner da Londra e inizia il racconto facendoci conoscere, ecco, la storia personale di Liz Harvey che aveva appena 10 giorni quando nel 1974 fu strappata alla madre in lacrime in una casa maternità di Northampton in Inghilterra. La separazione avvenne con la forza e senza possibilità di discussione. La neonata sarebbe cresciuta presso una famiglia adottiva. Ancora oggi Harvey convive con le conseguenze di quanto accadde allora. Dice: per un neonato lascia una ferita originaria che non si rimargina, eppure la società continua a non riconoscerlo. Il trauma della separazione nei primi giorni di vita, un'infanzia, un'adolescenza senza alcun riferimento biologico, la lunga ricerca della propria identità e dei genitori naturali continuano poi a segnare la sua esistenza. E il punto è che questa storia, la storia di Liz Harvey, non è un caso isolato. Lei è una delle migliaia di vittime, infatti, delle adozioni forzate nel Regno Unito, secondo le stime, tra il 1949 e la metà degli anni 70, circa 185.000 madri e loro neonati furono coinvolti in queste pratiche nella sola Inghilterra e nel Galles. Alle donne non sposate venivano sottratti i figli dopo essere state manipolate, intimidite o indotte a credere di non avere altra scelta che l'adozione. Ancora oggi Liz Harvey si interroga sul significato del fatto che la sua vita sia iniziata con un altro nome, quello di Claire Watts, stato il nome che è stato scelto dai suoi genitori biologici. Che cosa è stato di quella bambina, si chiede oggi. Claire continuerà a esistere per sempre, non verrà mai emesso un certificato di morte a suo nome. I genitori adottivi appunto la ribattezzarono Elizabeth e da qui oggi Liz. E poi ci racconta appunto la sua storia in questo articolo Claudia Wanner, però la sua storia è quella di molte altre, come quella ad esempio di Yvonne e Andrew, anche qui ci parla di questa storia in cui Yvonne rimase incinta, il padre pretese l'aborto, era un uomo già sposato e alla fine invece la bambina fu data in adozione. Così tante storie che vengono raccontate oggi e ricordate sulla Neue Zürcher Zeitung. Trovate il Lancio in prima e poi l'approfondimento nelle pagine interne, un articolo a firma di Claudia Wanner che ci parla di una storia che è stata a lungo un tabù in Inghilterra. E la sigla l'abbiamo mandata alla fine, dovevamo mandarla all'inizio e poco male, noi continuiamo in musica anche con la seconda sigla che è andata. Adesso ascoltiamo Nico Gulino e la sua La musica non passa.

salta fuori una domanda, che qualcuno mi risponda. Le stelle sono uguali in tutto il mondo, non lo so. E il mare ci osserva dal profondo, forse no. Di questo mio pensiero posso darti solamente le parole. La musica non passa, o ce l'hai dentro o muore.

tutto il mondo, me ne accorgo. Chi è abituato a vivere soffrendo, chi non conosce il minimo dolore, chi vive nella merda e ti sorride, chi non ne ha sentito mai neanche l'odore. E a questo punto salta fuori la stessa domanda: qualcuno per favore questa volta mi risponda. Le stelle sono uguali in tutto il mondo, non lo so. E il mare ci osserva dal profondo, forse no. Di questo mio pensiero

8 e 11 minuti, ci siamo arrivati con Nico Gulino e la sua La musica non passa, tratta da Meglio morir d'amore, album del 2017. 8 e 12 minuti, tra poco alle 8 e 18 c'è l'appuntamento con In altre parole, con il nostro nuovo ospite, l'ospite di questa settimana, Marco Malvestio. Ne sapremo di più tra poco di lui, anche del tema che ci proporrà questa mattina, il tema di attualità da commentare. Noi proseguiamo in musica con Keith Carradine e la sua Nashville.

0: 8 e 18 e noi siamo pronti per una nuova puntata di In altre parole, la prima di questa nuova settimana insieme al nostro nuovo ospite, al protagonista di questa settimana. Lui è Marco Malvestio, ricercatore in letterature comparate all'Università degli Studi di Padova, dove si occupa prevalentemente di fantascienza, gotico e environmental humanities. Il suo ultimo libro si intitola Nostalgia dell'orrore, l'horror contemporaneo e i fantasmi di un futuro passato, per Meltemi proprio quest'anno. Marco Valvestio, buongiorno e benvenuto a Rete 2.
1: Buongiorno a voi, grazie per l'invito, insomma è sempre un grande piacere.
0: Allora, noi iniziamo a commentare i fatti dell'attualità con il nostro ospite, con lei Marco Malvestio, e iniziamo questa mattina parlando di un tema che da qualche giorno o nell'ultima settimana comunque ha fatto molto parlare, giustamente. Si tratta di Jason Hardy. Lui è il più giovane professore afrodiscendente dell'Università di Cambridge, era stato nominato a soli 37 anni, è diventato un simbolo della diversità e dell'inclusività nel mondo accademico, insegnava sociologia dell'educazione ed è stato trovato morto il 14 agosto scorso a Battersea nel sud di Londra e aveva 41 anni. Noi vogliamo fare il punto e commentare la vicenda che ha messo al centro dei riflettori uno degli atenei più prestigiosi al mondo. Marco Malvestio, nel raccontare quanto è successo, da dove vogliamo iniziare?
1: Beh, innanzitutto vale la pena di cominciare dicendo perché questa è una vicenda che ha suscitato tutti questi entusiasmi e opposti, ovviamente, e queste prese di posizione anche molto nette intorno di fatto a quello che poi è insomma, l'oggetto del contendere iniziale è un piccolo ma costume accademico, ecco, se è un'accusa di plagio. Quello che è successo in questo caso è che a un certo momento il lavoro di Hardy, che era non soltanto appunto professore, ma anche una figura con una certa visibilità, era uno sportivo, appunto poi per la sua anche appunto vicenda personale, essendo anche una persona neurodivergente, come dire, era diventato simbolo e portavoce di tutta una serie di lotte, aveva in uscita un memoir insomma molto pubblicizzato per un editore americano, se non ricordo male Simon & Schuster. Quello che è successo è che hanno cominciato a circolare online appunto delle accuse di plagio. Un altro studioso, insomma, di cui magari diremo qualcosa, ha cominciato ha pubblicato, insomma, un po' su Substack dicendo che aveva caricato su un software online, Turnitin, chi magari ha studiato nei paesi anglosassoni se lo ricorderà, che è un software antiplagio, che aveva rilevato che c'erano delle somiglianze in molti punti tra la tesi di Hardy e appunto la tesi di un'altra persona discussa, insomma, un po' di anni prima.
0: Finisca pure il suo pensiero.
1: No, appunto, e questo è un come dire, la prima cosa da dire è che appunto sì, il plagio è una cosa che in accademia succede, ma che comunque i software antiplagio, come insomma molti sanno, non hanno una precisione scientifica, cioè il software antiplagio dicono dove i testi si somigliano. Questa è un'altra cosa, no, dal dire che c'è stato un plagio o che il plagio c'è stato in malafede e non è magari semplicemente un errore di attribuzione di fonti. Ecco, questa è una piccola premessa, insomma, che andrebbe anche fatta.
0: Una premessa che andrebbe fatta. Allora, è vero anche che di solito quando ci sono questioni di plagio nelle università non vengono poi riprese con tutta questa eco, attenzione mediatica, come è stato il caso di Jason Hardy. Però è vero anche che quando c'è stata la sua nomina, intanto l'Ateneo di Cambridge se n'era, come dire, fatto vanto, adesso uso questo termine, questa espressione, perché era un po' una prima, no? Un Ateneo che è sempre stato un po' accusato di non essere molto inclusivo e molto aperto, aveva nominato un giovanissimo afrodiscendente. Però è anche, quindi c'è stata già un'attenzione da parte dei media a livello internazionale proprio quando ci fu la sua nomina, quindi in un momento, diciamo, positivo, favorevole, eccetera. E quindi forse anche l'attenzione che è stata data adesso per la questione del plagio, insomma, è un po', come dire, anche una conseguenza di questa prima attenzione mediatica che c'era già stata. Marco Valvestio, cosa ne dice?
1: Sì, beh, c'è sempre, secondo me, da parte dei media un'attenzione morbosa, no? Verso, sai, quando ci sono questi casi in cui, no, di alcune persone in vista, più o meno in vista, e magari in vista anche per avere promosso un certo tipo di comportamenti, di pratiche che noi associamo magari, come dire, a delle prese di posizione anche etiche, no? Quindi relative all'equità, all'inclusione e così via. Ecco, quando poi queste figure viene rivelato, viene implicato che invece sono appunto magari dei bugiardi, a cui oltre alla plagio c'erano anche accuse di avere in passato mentito sul CV, di aver mentito su alcune cose della sua biografia. Dico accuse perché poi appunto in tutto questo sono state, come dire, sono cose che sono state descritte e così via in articoli di giornale, ma su cui poi un'indagine vera e propria deve ancora aprirsi anche da parte delle istituzioni accademiche, quindi sono tutte illazioni. Certamente c'è stata un'attenzione maggiore perché Hardy aveva già una visibilità e aveva una visibilità di un certo tipo, quindi come appunto portavoce, no? Figura pubblica, volto pubblico di una serie di istanze di cui anche il suo Ateneo si faceva appunto merito. E qui ovviamente bisogna fare una delle prime considerazioni, cioè che in questo caso chiaramente ci sono delle realtà accademiche come l'Università di Cambridge, quindi comunque realtà tendenzialmente conservative dal punto di vista strutturale, con una dimensione ancora classista molto marcata, che però, diciamo così, per mostrarsi aperte, magari effettivamente mettono in posizioni di visibilità figure che appartengono a vario titolo a delle minoranze, senza che però ci sia questa cosa corrisponda un intervento strutturale, no? Sui modi in cui queste università funzionano. E questa naturalmente è una delle prime contraddizioni che questo brutto caso di cronaca ha fatto emergere. Ecco.
0: Certo, poi qui magari lei mi correggerà se sbaglio, sulla questione del plagio sono state poi avviate indagini anche nell'Ateneo, dove poi appunto lui aveva concluso i suoi studi, dove aveva condotto la sua tesi, e avevano dimostrato che comunque l'Ateneo aveva rimarcato che si trattava comunque di un lavoro di qualità, e quindi poi alla fine il plagio non è stato dimostrato, o comunque, no, è giusto Marco Malvestio, quindi da questo
1: sì,
0: possiamo dire che
1: era stato
0: scagionato.
1: Era stata avviata un'indagine interna che aveva mostrato appunto che quelle istanze di plagio erano insomma così errori in buona fede. Ecco, questa è una cosa interessante perché c'è sempre una attenzione, soprattutto da parte dei giornali, quando si parla di plagio, e effettivamente quando uno pensa a plagio, no, dice ok, ho preso una cosa che ha scritto un'altra persona, ci ho messo il mio nome e l'ho pubblicata così. In realtà quando si parla di questo tipo di cose è sempre un po' più complesso, si parla magari di passaggi replicati con un'attribuzione, magari senza attribuzione, ma come dire, questa può essere una frazione veramente minima del lavoro, possono essere anche errori fatti in buona fede, per esempio, soprattutto a livello dottorale, quando uno sta ancora imparando la scrittura accademica e così via. Ovviamente è impossibile dare un giudizio senza aver visto la tesi, i documenti, certo, e così via, però ecco, il termine plagio ha una connotazione morale che di solito i giornali ingigantiscono. Ecco. L'altra cosa che va, sì, detta a proposito dei giornali, e questo insomma anche mi premeva dire, che c'è stata in questo caso una campagna di stampa contro Hardy, mossa soprattutto dai giornali e da tabloid di destra. Questo anche è anche importante.
0: Ecco, se c'è il Post che tra gli altri insomma ha dedicato vari approfondimenti al tema, dice che nei 22 giorni prima della morte di Jason Hardy sono stati pubblicati su di lui oltre 200 articoli, ma va detto anche, intanto lo dicevamo prima, che l'attenzione mediatica è data un po' dal fatto che con la sua nomina già c'era stata questa attenzione, dal fatto che l'Ateneo di Cambridge naturalmente è tra i 10 atenei più importanti al mondo mondo, e quindi un'accusa di plagio, comunque avere un professore che magari è accusato di plagio all'interno del proprio entourage può essere anche una macchia per l'Ateneo, quindi anche da qui un po' la risonanza della notizia senz'altro c'è stato. Poi bisogna anche dire che ci sono stati giornali come il Guardian che in prima battuta hanno poi voluto approfondire la figura di J. Hardy, quindi da una parte c'è stato intanto anche lì l'attenzione al plagio, ma poi si è andato proprio anche a guardare in quella che è la sua biografia, si è stato detto che il suo curriculum alla fine era stato gonfiato, si è stata veramente un'analisi sulla sua vita privata, però per dire anche qui addirittura il Guardian lo ha fatto, e anche l'Atlantic per esempio ha pubblicato un articolo dove si sostiene proprio un po' la tesi, no? Di questo, lui lo viene definito un Icaro, che quindi si è avvicinato troppo al sole, si è bruciato le ali, ma proprio per il fatto che la sua immagine è stata così tanto come dire, non gonfiata, adesso non è il termine giusto, ma insomma era stato messo così tanto sotto riflettori un po' da tutti per questa prima importante che si andava a manifestare con la sua nomina all'interno dell'Ateneo di Cambridge, Marco Malvestio, giusto per così dare due o tre elementi.
1: Certo, beh, il Guardian, ecco, io per esempio sono venuto a conoscenza di questa vicenda leggendo il Guardian. Il Guardian ha riportato quello che scrivevano altri giornali, lo ha fatto in maniera relativamente imparziale. Ci sono altri quotidiani come lo Spectator che hanno proprio avviato non una campagna di diffamazione, però lo hanno fatto con grande insistenza, mettendo anche in evidenza e promuovendo sui social proprio le notizie relative a questa cosa, andando a cercare gente che aveva conosciuto Hardy e così via. Ecco, quello che secondo me vale la pena dire è che ci sono stati altri, voglio dire, succede spesso che gli accademici vengano accusati di plagio anche a Cambridge, e la cosa non riceve mai questo tipo di attenzione. Cioè, un accademico bianco non sarebbe finito su tutti i giornali
0: nell'occhio del ciclone in questo
1: modo, se fosse successa una cosa così.
0: Sì. In merito si è espresso anche Sadiq Khan, sindaco di Londra. Lui ha detto che Hardy è stato vittima di una dannosa gogna pubblica che altre persone nella sua posizione semplicemente non avrebbero subito. La sua morte è una tragedia, ma dovrebbe ancora una volta rappresentare un campanello d'allarme per tutti noi. E noi con questo chiudiamo, perché abbiamo esaurito il nostro tempo questa mattina, ma noi, Marco Malvestio, ci risentiamo domani sempre alle 8:18. Grazie.
1: A domani, grazie a voi.
2: Rete 2. La letteratura è movimento, di occhi sulla pagina, ma anche di idee, di cervelli in cortocircuito. Il movimento della mente che viaggia attraverso le parole. La ragazzina di Valeria Parrella ci porta in Francia per conoscere Giovanna d'Arco, una personalità storica ma attuale, una santa, ma anche una ragazza dal volto umano. È di te che si parla, di Marco Vichi, al confine tra autobiografia e invenzione, il racconto di una mitologia familiare. Poesie da viaggio, a cura di Giovanotti e Nicola Crocetti, una festa di poeti alla quale siamo tutti invitati. Un romanzo, un racconto, una poesia. A cura di Laura Piccina. Alice, libri, storie, idee. Sabato alle 14:35.
3: Rete 2.
4: Buongiorno da Veronica Lippi. Al via il processo per la tragedia del Cengalo. Dovrà stabilire se la frana era prevedibile, se le autorità avrebbero dovuto chiudere tutti i sentieri della valle. Arrestato il proprietario del bar Constellation di Cramontana, un paio di settimane fa ha picchiato la moglie mandandola all'ospedale. 35 anni di indipendenza dell'Ucraina, per Kiev coincide con un periodo molto delicato tra accuse di corruzione al governo Zelensky e penuria nei sistemi difensivi. Si apre tra un'ora a Pontresina l'atteso processo per la morte degli 8 escursionisti travolti dall'enorme frana staccatesi dal Pizzo Cengalo in Valle Bregaglia. Sono passati molti anni, 9 per la precisione, da quel tragico 23 agosto 2017, e alla sbarra per rispondere all'accusa di omicidio colposo plurimo compariranno 5 persone. Il servizio è di Patrick Colombo.
5: Una frana di vaste dimensioni era da ritenersi imminente, questione di pochi giorni, oppure era da prevedere sull'arco di settimane o mesi? È il quesito, frutto delle opposte tesi di accusa e difese, cui dovrà dare risposta la competente Camera Penale del Tribunale della Regione Maloja al termine del processo di primo grado al via oggi al Centro Congressi Rondo di Pontresina. Per la Procura, nei 10 giorni precedenti la frana che seppellì 8 escursionisti, il Pizzo Cengalo aveva dato segnali premonitori inequivocabili sotto forma di vari distacchi di roccia. C'erano insomma, a mente dell'accusa, tutte le premesse per chiudere ogni via d'accesso alla Val Bondasca al più tardi entro il 22 agosto di quel 2017. Ma le 5 persone che per ruolo e competenza avrebbero dovuto farlo, secondo il Ministero Pubblico, valutarono in maniera errata il pericolo. I sentieri e gli accessi alla Val Bondasca non vennero sbarrati e la mattina del 23 agosto di 9 anni fa 8 escursionisti, 4 tedeschi, 2 austriaci e 2 svizzeri, partiti dalla capanna Sciora, vennero travolti da 3 milioni di metri cubi di roccia staccatisi dal versante nord-orientale del Pizzo Cengalo. I loro corpi non sono mai stati ritrovati. All'accusa di omicidio colposo plurimo devono rispondere 2 funzionari cantonali dell'Ufficio Foreste e Pericoli Naturali, un consulente esterno del cantone, un collaboratore del comune di Bregaglia e l'allora sindaca del medesimo comune e oggi consigliera nazionale Anna Giacometti. In imputati per i quali fa stato la presunzione di innocenza, che contestano le tesi accusatorie. Il dibattimento dovrebbe chiudersi mercoledì, mentre la sentenza dovrebbe essere comunicata nei giorni successivi.
4: Sempre nei Grigioni, in Calanca, riprenderanno anche oggi i lavori di messa in sicurezza della parete rocciosa nei pressi del Ponte Nuovo, dove giovedì è scesa una delle frane che hanno interrotto la strada. La valle è tagliata in 2, gli abitati a nord sono isolati. Non è ancora chiaro quando si potrà tornare a transitare normalmente. Nel frattempo le autorità hanno deciso di rinviare l'inizio dell'anno scolastico per i 28 bambini delle scuole elementari e dell'infanzia. La sede di Castaneda, oggi quindi non riapre. Gli studenti delle scuole SEC e SAP di Mesocco e Roveredo potranno utilizzare i voli in elicottero che sono disponibili per urgenze anche per il resto della popolazione. Il coproprietario del bar Le Costellation di Cramontana è stato messo in carcerazione preventiva dopo essere stato arrestato. È accusato di aver picchiato la moglie. La donna, anche lei coproprietaria del bar, è finita in ospedale. Sono in corso gli accertamenti su quanto successo. Ce ne parla Laura Dick.
6: La notizia è stata diffusa ieri sera dal media ginevrino Le Mans Bleu. Le violenze sarebbero avvenute nella notte tra l'11 e il 12 agosto a casa dei coniugi in Vallese. Secondo il media romando, a causa delle ferite riportate, la donna sarebbe stata ospedalizzata e non è chiaro se sia già stata dimessa. Il marito, per il quale vige la presunzione di innocenza, non ha precedenti di questo genere. L'indagine dovrà accertare se questa aggressione sia collegata o meno alle conseguenze dell'incendio del bar Le Constellation. La coppia è infatti indagata per il rogo scoppiato nel loro locale la notte di Capodanno, in cui sono morte 41 persone e 115 sono rimaste ferite. A inizio agosto il Tribunale Cantonale Vallesano per le misure coercitive aveva prorogato di 3 mesi le misure cautelari nei loro confronti. Tra queste c'è l'obbligo di presentarsi quotidianamente presso una stazione di polizia. Inoltre dovrebbero venire interrogati nuovamente in 2 occasioni distinte durante il mese di ottobre e di dicembre. Oltre alla coppia ci sono altri 14 indagati per il rogo, sono tutti sospettati di omicidio colposo, incendio colposo e lesioni corporali gravi per negligenza. Per tutti vale la presunzione di innocenza.
4: L'attualità estera a Krasnodar, nella Russia meridionale. 2 bambini sono rimasti uccisi questa notte in un attacco di droni ucraini contro il deposito di un'azienda di commercio online. Alcuni frammenti dei droni intercettati sono caduti su un centro di accoglienza, provocando appunto un incendio, lo ha annunciato il governatore regionale. Dall'altra parte del fronte ci sono stati massicci attacchi russi che hanno colpito depositi alimentari e infrastrutture energetiche nella regione di Odessa. Oggi Oggi è peraltro anche il 35esimo anniversario dell'indipendenza dell'Ucraina, proclamata il 24 agosto del 1991, poi confermata da un referendum popolare che ebbe un esito nettissimo. I sì all'indipendenza da Mosca furono oltre il 90%. E per questa occasione si riunisce proprio oggi a Kiev la coalizione dei volenterosi, il gruppo di 34 paesi determinati a sostenere militarmente il paese sotto attacco russo. Nella capitale ucraina sono attesi dunque il primo ministro britannico Burnham e anche il presidente del Consiglio europeo Costa. Non ci saranno invece esponenti di rilievo dell'amministrazione Trump. Il momento è poi particolarmente delicato per l'Ucraina. Ci dice perché Pierre Ograbek.
7: Sì, è da qualche mese ormai che la capitale Kiev e accanto a lei molte altre città ucraine vengono pesantemente bombardate dai missili russi. La difesa antiaerea dispone attualmente di pochissimi mezzi per abbatterli. I pesanti danni e il numero particolarmente elevato di civili uccisi sono ormai quasi senza precedenti. Il presidente Zelensky deve però proteggersi anche dai pesanti sospetti che gravano sulla sua amministrazione, oggetto di diverse inchieste per corruzione. Probabilmente dovreste chiedergli di renderne conto. Fate un'intervista con lui a questo proposito, di fronte al mondo intero. È l'invito lanciato ieri dal suo ex ministro della difesa, Mikhailo Fedorov, appena licenziato ma molto popolare in patria, interpellato dalla BBC. Secondo Fedorov è sua responsabilità spiegare se fosse al corrente di questa corruzione, anche se l'ex ministro da parte sua non vuole avanzare alcuna supposizione. Ieri Zelensky aveva risposto alla richiesta di Fedorov per delle nuove elezioni. Il presidente le ritiene inopportune in un momento simile, troppo elevato il rischio di spaccare il paese. Intanto si ripresenta l'ipotesi che nei prossimi mesi possa veramente prendere forma la proposta occidentale di una pace per l'Ucraina attraverso la creazione di una zona cuscinetto nell'est del paese, in Donbass in particolare, da trasformare in zona economica smilitarizzata, dove fare affari e non più la guerra.
4: E per chiudere andiamo ad Amatrice nel Lazio, dove una fiaccolata ha ricordato nella notte le vittime del terremoto che il 24 agosto del 2016 devastò la zona, causando quasi 300 morti. A 10 anni dal sisma la ricostruzione è ancora in corso e molti residenti sopravvissuti continuano a vivere nella precarietà in attesa di una nuova sistemazione definitiva. Chiudiamo qui con le notizie, buona giornata.
3: La meteo.
0: Oggi lunedì 24 agosto, al mattino su sottoceneri qualche banco di nuvolosità a bassa quota, per il resto il tempo sarà abbastanza soleggiato soprattutto nelle ore centrali della giornata, mentre nel tardo pomeriggio ci sarà un addensamento della nuvolosità. In serata e nella notte su martedì sono attesi rovesci o temporali sul Ticino centro-meridionale, a tratti anche forti con abbondanti accumuli di pioggia. La temperatura a bassa quota, la massima oggi è sui 27 gradi, in alta Engadina 19.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Otto e 41 minuti, siamo ritornati in studio, al microfono con voi Natascia Fioretti per questa prima puntata di Verde Aurora di questa settimana. Noi continuiamo in musica, ma tra poco, attorno alle 8:45, sfoglieremo la rivista, sfoglieremo Lucy sulla cultura, lo faremo con Arianna Brancaccio, andremo a scoprire come, secondo le neuroscienze, l'esposizione ai paesaggi, montani e agli alberi può modificare il modo in cui il cervello risponde al dolore. Ne sapremo di più tra poco, intanto ascoltiamo Peggy Lee, I enjoy being a girl.

0: La rivista.
1: E come vi annunciavo, noi questa mattina andiamo a sfogliare Lucy sulla cultura, anche se lo facciamo idealmente, perché questo articolo è apparso sul portale online ed è un articolo a firma di Arianna Brancaccio. Lei è neuroscienziata e ricercatrice presso il Center for Mind Brain Sciences dell'Università di Trento ed è già in collegamento con noi. Arianna Brancaccio, buongiorno.
2: Buongiorno a tutti, grazie mille dell'invito.
1: Allora, noi vogliamo scoprire come sia possibile questa tesi secondo la quale le neuroscienze ci dicono che l'esposizione ai paesaggi montani e agli alberi può modificare il modo in cui il cervello risponde al dolore. Tra l'altro, l'articolo che lei ha pubblicato, che lei ha scritto, inizia con un elemento, una caratteristica svizzera, per così dire, che ci riporta comunque anche alla Svizzera.
2: Ad Ivy, sì, ecco. Sì, esatto. Nel senso che un recente studio scientifico pubblicato da dei colleghi dell'Università di Vienna ha proprio dimostrato questo, che uno stesso stimolo doloroso, come per esempio una scossa elettrica fastidiosa, dolorosa, ok, possa essere effettivamente percepita come più o meno dolorosa a seconda del contesto a cui si è esposti, d'accordo? E in realtà questa scoperta non è così innovativa, nel senso che noi sappiamo che il cervello, che è continuamente bombardato da stimoli, noi siamo

0: bisogna vedere perché, no? Innanzitutto, cioè come mai, come ha detto lei appunto all'inizio, questa cosa avvenga. E in realtà vorrei appunto raccontarvi di come l'hanno scoperto, no? Di come effettivamente hanno fatto questo studio, e anche per parlare di come poi si costruisce il discorso scientifico, di come si fa poi uno studio neuroscientifico, no? Quello che hanno fatto questi colleghi appunto è stato di chiamare 50 persone, i cosiddetti soggetti sperimentali, li chiamiamo noi, no? E hanno chiesto loro di entrare in uno scanner di risonanza magnetica funzionale, d'accordo? La risonanza magnetica è praticamente la macchina a tubo degli ospedali, delle serie TV, ok? E se usata in un determinato modo, la risonanza magnetica ci può dare sia delle immagini ad alta risoluzione del nostro cervello, della struttura del cervello di queste persone, sia ci può dire quanto le diverse aree cerebrali sono attive in determinati momenti, quanto lavorano, ok? E mentre queste persone erano in risonanza, quindi nello scanner, ok? Gli venivano somministrate delle scosse dolorose sulla mano, ok? E ad ogni scossa i partecipanti dovevano dire quanto questa fosse dolorosa su una scala, per esempio, da 1 a 10, ok? E mentre ricevevano le scosse, potevano essere esposti a tre ambienti virtuali, se così possono essere definiti. Quindi c'erano gli ambienti urbani, come per esempio le città, alle quali siamo molto abituati, c'erano gli ambienti al chiuso, come per esempio foto di uffici, ok? E poi c'erano degli ambienti naturalistici, come appunto le montagne, i laghi, i fiumi.
1: Quindi,
0: E
1: mi scusi se la interrompo, loro vedevano queste immagini, ma non è che erano immersi in questi contesti, era una.
0: allora, avevano cercato di creare un contesto di immersione il più realistico possibile, quindi vedevano queste immagini, queste foto, che erano accompagnate poi dai suoni coerenti con queste foto. Quindi se c'era appunto la cascata, c'era anche il rumore dell'acqua, per intenderci, ok? E quello che hanno fatto fondamentalmente è di andare a vedere quanto la stessa identica scossa fosse percepita come dolorosa o meno a seconda del contesto che queste persone vedevano, no? E si sono accorti che la stessa identica scossa, la stessa identica intensità veniva significativamente, sistematicamente percepita come meno dolorosa dal cervello proprio quando i partecipanti erano immersi in contesti naturali, mentre appunto gli ambienti urbani o gli ambienti al chiuso non avevano questo effetto analgesico. E però giustamente uno potrebbe dire: ok, ma questa è la percezione soggettiva dei partecipanti, no? Cosa dice il cervello? Perché in tutto questo di queste persone si stava andando a registrare l'attività cerebrale. E in effetti, quando i partecipanti ricevevano le scosse mentre erano esposti alla natura, anche le aree cerebrali che si occupano proprio della codifica del dolore sembravano meno attive, ok? E secondo me la cosa più interessante e anche più controversa, diciamo, di questo articolo è l'interpretazione che gli autori hanno dato di questo fenomeno, cioè perché questa cosa dovrebbe avvenire, perché il cervello dovrebbe percepire come meno dolorosa una scossa elettrica ricevuta quando si è esposti, no, alla natura.
1: Perché lo
0: Okay?
1: chiediamo anche noi adesso a gran voce.
0: Esatto. L'idea degli autori di questo studio è che sostengono, insomma, che la natura sia uno stimolo che cattura l'attenzione dei partecipanti in misura maggiore rispetto ad altri contesti ai quali siamo più abituati. Quindi la natura come contesto che cattura l'attenzione, distoglie l'attenzione del cervello dallo stimolo doloroso, praticamente, e per questo motivo il cervello codifica meno lo stimolo doloroso, viene elaborato di meno e quindi percepito come meno doloroso, ok? Quindi l'idea fondamentalmente è che la natura riesca a distogliere maggiormente il cervello dalla codifica dello stimolo doloroso. Però, insomma, converrà con me che, insomma, su che se l'effetto analgesico, antidolorifico dell'esposizione alla natura passa diciamo, per il distogliere l'attenzione, allora dobbiamo porci un paio di domande sul mondo in cui viviamo in questo momento, perché noi siamo circondati da elementi come banalmente i social network, ok, che sono
1: Esatto.
0: stati costruiti appositamente, no? Per distogliere la nostra attenzione, per catturare la nostra
1: Che ci
0: attenzione.
1: allontana.

0: allontanano dalla natura.
1: Esatto, che ci allontanano dalla natura, ma che sono stati formulati appositamente per catturare la nostra attenzione. Noi abbiamo tantissimi studi scientifici che dimostrano proprio come l'utilizzo dei social network vada a modulare l'attività delle aree cerebrali che si occupano proprio della gestione dei processi attentivi. Ok, quindi la domanda in realtà da porsi, e che secondo me si sarebbero dovuti porre anche in questo studio i colleghi dell'Università di Vienna, sarebbe che cosa sarebbe successo se in quello scanner, mentre i soggetti ricevevano le scosse elettriche, avessero anche potuto scrollare i social, no?
0: Ah, certo, cioè, sì.
1: La domanda è: se la natura distoglie l'attenzione ed è per questo che ha un effetto analgesico, allora io non mi meraviglierebbe affatto che uno stimolo come un social network, che è stato costruito appositamente per catturare la nostra attenzione, possa avere un effetto analgesico perfino superiore a quello dello stimolo naturalistico.
0: Ecco, questa è però una conclusione alla quale non mi piacerebbe arrivare, giungere, ma poi è chiaro che invece gli studi hanno la loro scientificità, si basano su dati concreti, su prove. A questo lo studio non c'è arrivato, e allora io così colgo l'occasione per dire: un ritorno alla natura, lasciamo i social lì dove sono se dobbiamo distrarci, visto anche che è stato provato che ha comunque un ottimo effetto analgesico. Torniamo alla natura, soprattutto oggi che la natura anche soffre così tanto e ha tanto bisogno di noi. Ma soprattutto ringrazio Arianna Brancaccio per essere stata con noi. Io ricordo che l'articolo potete trovarlo su Lusi sulla cultura. Noi tante volte attingiamo a questo sito, che comunque è anche una pubblicazione cartacea. Il titolo dell'articolo è: se la natura fosse il miglior analgesico. Arianna Brancaccio, grazie, è stato un piacere.
2: Grazie mille a lei, arrivederci.
0: A presto.
2: Arrivederci.

Direi al cantante svizzero Martin Lechner con questa sua reinterpretazione di Seven Seconds, tratto da un brano, scusatemi, di Nenè Cherry, e qui appunto cantato da Martin Lechner e riproposto poi nel suo disco Another Step del 2024. 8:58 minuti, è volata questo nostro primo appuntamento di Verde Aurora insieme, di tutta una settimana di Verdi Aurore. Siamo già arrivati ai saluti. Io vi ricordo che tra poco andrà in onda il laser a cura di Sabrina Pisu, e poi a seguire, come sempre, c'è l'appuntamento con Parad. Non mi resta che augurarvi un buon proseguimento d'ascolto e una splendida giornata. Vi lascio in compagnia di Costanza Paternò e la sua Amare Parole. A risentirci a domani alle 6.

0: Keytruda è il farmaco oncologico più venduto al mondo e rappresenta una vera speranza per i pazienti. A produrlo è il colosso farmaceutico americano Merck. In Svizzera Keytruda costa oltre 4.000 franchi. Ma cosa si nasconde dietro questo costo vertiginoso? A rivelarlo è l'inchiesta Cancer Calculus, a cui la RSI ha partecipato con il Consorzio Internazionale dei Giornalisti Investigativi, un network globale indipendente. Nell'ambito di questa inchiesta, l'organizzazione non governativa svizzera Public Eye ha condotto una ricerca che rivela l'esistenza di una strategia ben collaudata, che ci racconta Patrick Durish, responsabile delle politiche sanitarie della ONG.
1: La strategia consiste nell'assicurarsi un monopolio e nell'estenderlo, mantenendolo il più a lungo possibile per tenere alla larga la concorrenza. Questo avviene quindi tramite la registrazione di brevetti. Esiste un brevetto principale sulla molecola Keytruda che è valido in Europa fino al 2028. Tuttavia, in Svizzera è stata concessa una proroga della protezione fino al 2031. Questo significa che fino al 2031 Keytruda non avrà concorrenza. Esistono inoltre altri brevetti, chiamati brevetti secondari, che ne prolungano la validità. Questo monopolio, stando ai brevetti concessi finora per Keytruda, potrebbe protrarsi fino al 2042. Quindi non si tratta di un monopolio ventennale, come previsto dalle norme dell'Organizzazione Mondiale del Commercio. In questo caso saremmo a 30 o 35 anni, in ogni caso, di monopolio. E il monopolio permette all'azienda di mantenere prezzi elevati.
0: Nel caso di Keytruda, voi avete individuato 80 brevetti. Come spiegava, esiste un monopolio di oltre 30 anni, ovvero 10 anni in più rispetto a quanto previsto dall'accordo sulla proprietà intellettuale. Com'è possibile?
1: Questo è possibile perché alla fine è tollerato che le aziende presentino una domanda di brevetto per ogni minima modifica, anche se non comporta alcun beneficio terapeutico, e possono quindi depositare nuovamente i brevetti. Ogni volta che un brevetto viene depositato di nuovo, il conteggio dei 20 anni ricomincia da zero. Se le aziende farmaceutiche adottano la strategia di non depositare tutte le domande contemporaneamente, ma di farlo a mano, riescono a prolungare questo monopolio oltre i 35 anni. Le aziende farmaceutiche sostengono che si tratta di una misura legale, perché è consentita. E il problema alla base di tutto questo è che, in fin dei conti, i brevetti vengono concessi con troppa facilità per qualsiasi piccola modifica di secondaria importanza, anche se non è sempre nuova né sempre innovativa. Bisognerebbe essere molto più restrittivi nel concedere i brevetti. Ci sono brevetti che possono essere ritenuti validi e meritati, e ce ne sono molti altri che noi consideriamo abusivi e immeritati.
0: Si può quindi affermare che il ricorso sistematico ai brevetti, anche quelli abusivi, sia al centro di questa strategia?
1: Sì, perché garantisce il mercato e il fatturato per un periodo che va ben oltre quanto previsto dalle norme internazionali.
0: E questa non è una pratica isolata ma diffusa. Voi l'avete già documentata, ad esempio, presso Novartis e Roche.
1: Assolutamente sì. Tutte le grandi aziende farmaceutiche seguono la stessa strategia. Si tratta in sostanza di creare una specie di fortezza, come una muraglia di brevetti intorno al proprio prodotto, in modo che i concorrenti e i produttori di farmaci generici non possano entrare nel mercato. Oppure, se lo fanno, è solamente attraverso contenziosi legali che durano anni, senza alcuna garanzia di vincita. E per tutta la durata della controversia, non commercializzano i prodotti. Esiste un'intera strategia che consiste nel rimanere l'unico operatore sul mercato nel proprio segmento.
0: Nel febbraio 2024 Merck & Co. ha sostenuto di aver investito 30 miliardi di dollari nel programma di ricerca su Keytruda dal 2011, ma voi siete arrivati ad una cifra radicalmente diversa. Quale e come avete proceduto?
1: Quello che abbiamo fatto è stato passare in rassegna, esaminare tutte le sperimentazioni cliniche, tutti i test effettuati su Keytruda. Per poter ottenere l'autorizzazione alla commercializzazione è necessario testare diverse fasi. Si tratta di passaggi obbligati. Abbiamo esaminato tutti questi studi clinici e abbiamo selezionato quelli che sono stati effettivamente finanziati da Merck & Co. A partire da questo punto, nella letteratura scientifica e medica, si trovano stime relative al costo medio di una sperimentazione clinica, ad esempio nel campo dell'oncologia. Infatti, censendo e selezionando gli studi clinici pertinenti, quelli che sono stati effettivamente utilizzati per l'autorizzazione all'ammissione in commercio di Keytruda, per le indicazioni autorizzate e applicando il costo medio di tali studi clinici, si giunge a un importo che, secondo gli esperti indipendenti, rappresenta circa il 70% dei costi di ricerca e sviluppo. Considerando che le sperimentazioni cliniche rappresentano una delle voci più consistenti nella ricerca e sviluppo, con una quota pari a circa il 70%, quello che abbiamo fatto è stato prendere il costo delle sperimentazioni cliniche e aggiungervi generosamente un ulteriore 30% per coprire altri costi legati alla ricerca e sviluppo. E così siamo arrivati alla cifra di 1,9 miliardi di dollari rispetto ai 30 miliardi dichiarati da Merck & Co. È anche evidente che le aziende farmaceutiche seguono una strategia che consiste, in definitiva, nel comunicare cifre che non sono verificabili, le più alte possibili per giustificarne il prezzo. Ma in fin dei conti nessuno può davvero verificarle, a meno che ognuno non si metta a fare una stima, come abbiamo fatto noi.
2: Ne peut vraiment les vérifier à part si chacun fait une estimation comme nous on l'a fait.
0: Perché i costi di ricerca e sviluppo non vengono resi noti dalle case farmaceutiche?
1: Le aziende farmaceutiche non hanno alcun obbligo di rivelare quanto hanno investito per ciascun prodotto. Nella loro relazione annuale è indicato un costo generale. Non si sa bene cosa ci sia dentro, ma diciamo che hanno una voce di bilancio dedicata ai costi di ricerca e sviluppo. Si tratta però di una cifra molto generica, in fin dei conti non si sa mai a quanto ammonti per singolo prodotto. Ed è proprio questo il problema, perché quando un'azienda immette un farmaco sul mercato e ne negozia il prezzo, come avviene ad esempio in Svizzera con l'Ufficio federale della sanità pubblica, è l'azienda farmaceutica che avvia le trattative e lo fa sapendo esattamente quanto ha investito. Ma dall'altra parte l'Ufficio federale della sanità pubblica non ha nessuna idea di quale sia la cifra. L'industria farmaceutica propone un prezzo che non si basa su nulla se non sul fatto che vogliono venderlo a caro prezzo. Da parte sua, l'Ufficio federale della sanità pubblica effettua confronti dei prezzi tra diversi paesi di riferimento. Ma dato che l'industria farmaceutica adotta la stessa strategia in tutti i paesi, alla fine i prezzi risultano proibitivi ovunque. Questa è la strategia dell'azienda farmaceutica: mantenere prezzi alti ovunque.
0: Secondo i vostri calcoli, quindi, i costi di ricerca e sviluppo ammontano a 1,9 miliardi di dollari, appena l'1,2% del fatturato mondiale generato da Keytruda. Anche tenendo conto dei rischi di fallimento, si rimane al 3% delle vendite. Dove va allora il denaro? Possiamo parlare di profitti netti?
2: Tout à fait. Ce qu'on a fait, c'est à partir de ce montant, de cette estimation des coûts.
1: Esatto. Quello che abbiamo fatto è stato partire da questo importo, ovvero dalla stima dei costi di ricerca, e abbiamo calcolato la quota del mercato svizzero rispetto al mercato globale di Keytruda. Dopodiché è stato possibile declinare su un flacone, su una confezione che viene venduta a 4.294 franchi. Considerando che una certa percentuale è destinata ai costi di ricerca e sviluppo, si possono stimare i costi di produzione e si possono stimare i costi di distribuzione. I costi di ricerca, di produzione e di distribuzione rappresentano solamente l'11% di questi 4.294 franchi. Il resto, ovvero oltre l'88%, è margine di profitto. La lobby farmaceutica sta dalla parte della Casa Bianca. Quando Donald Trump afferma che i prezzi in Europa, e in Svizzera in particolare, sono decisamente troppo bassi, dice una grande bugia, perché su ogni flacone che vendono in Svizzera c'è un margine di profitto dell'88%. Quanti prodotti garantiscono un margine di profitto così elevato? Non ce ne sono molti. In definitiva, quindi, i prezzi in Svizzera gli consentono non solamente di recuperare il capitale iniziale molto rapidamente, i costi di ricerca vengono quindi ammortizzati molto rapidamente, i costi di produzione sono irrisori e lo stesso vale per i costi di distribuzione. Questo significa che su ogni flacone di Keytruda del costo di 4.294 franchi, più di 3.500 franchi finiscono direttamente nelle casse dell'azienda farmaceutica.
0: La richiesta di fare un passo storico verso la trasparenza dei prezzi dei farmaci fu avanzata dall'Italia nel 2019 con una risoluzione presentata all'Organizzazione Mondiale della Sanità a Ginevra. La risoluzione fu promossa dall'allora ministra della salute italiana Giulia Grillo e dall'allora direttore generale dell'AIFA, l'Agenzia Italiana del Farmaco, Luca Libassi, che la negoziò a tutti i livelli. Ad essere chiesta era una maggiore trasparenza sui costi di ricerca e sviluppo, sulle sperimentazioni cliniche e sui prezzi netti pagati dai governi. La versione finale approvata fu in parte indebolita. Perché Catherine Murie, professoressa di scienze politiche presso la Nova Università di Lisbona, ha studiato quello che accadde nel 2019.
3: Le trattative furono molto difficili, penso per due ragioni. La prima è che l'industria farmaceutica era contraria e si tratta di un settore estremamente potente. I paesi con un'industria forte tendevano a difenderne le posizioni. La seconda è che molte persone non sono davvero convinte che la trasparenza sia una cosa positiva. Il timore è che rendere pubblici i prezzi finisca per obbligare tutti a pagare il prezzo più alto, eliminando la possibilità di negoziare sconti riservati. La risoluzione è stata approvata, ma la parte triste della storia è che né Giulia Grillo né Luca Libassi durarono a lungo. Con la caduta del governo e la formazione di un nuovo esecutivo, Grillo lasciò il ministero e Libassi fu sostituito. Grillo non sarebbe poi stata rieletta alle successive elezioni. Il decreto esiste, la legge c'è, ma quando ho intervistato alcune persone dell'AIFA mi hanno detto che non viene applicata. Non è mai stata applicata veramente. All'inizio c'è stata qualche tensione, è stato chiesto all'industria farmaceutica di comunicare i prezzi netti. La risposta non è stata positiva e non c'era nessuno disposto a sostenere la misura. Così all'improvviso non è successo più nulla, nonostante il settore dovrebbe rendere pubblici i fondi ricevuti e comunicare il prezzo netto. Reale. La risoluzione apparve come un grande successo, ma alla fine non è stata attuata in Italia, perché i responsabili della sua applicazione non erano convinti che fosse né una buona idea né una cosa fattibile. Temevano che rendere noti gli sconti ottenuti potesse far pensare che non fossero stati capaci di negoziare. E così tutto è andato avanti come prima.
0: Nel 2019 ci fu una forte attività di lobbying da parte delle case farmaceutiche.
4: Yes, there was a strong lobby of the pharmaceutical industry against the resolution.
3: Sì, ci fu una pressione fortissima da parte dell'industria farmaceutica contro la risoluzione. Questo, a mio avviso, è già di per sé un indicatore del fatto che avrebbe avuto un impatto reale sui prezzi. Esistono studi che non danno certezze in tal senso, ma il solo fatto che il settore si mobilitasse così intensamente con telefonate, incontri, pressioni dirette è significativo. Giulia Grillo, dal canto suo, scelse di tenersi alla larga. Non incontrò i lobbisti, almeno non in privato, e credo sia anche per questo che riuscì a restare ferma e determinata. Luca Libassi fece lo stesso, dedicando pochissimo tempo a questi incontri. La lobby ha avuto un ruolo importante, ma non è stato l'unico fattore. Paesi come Francia, Germania e Regno Unito, che hanno un'industria farmaceutica forte, non avevano alcun interesse a danneggiare i profitti del settore, le sue entrate fiscali. Non si trattava solo di pressioni esterne, ma di scelte politiche di paesi con industrie innovative che non volevano mettere a rischio la propria competitività.
4: You have lobby, but you also have intrinsic preferences of countries with strong industries.
0: A portare la voce delle grandi aziende del farmaco nei palazzi in cui si decidono le politiche sanitarie globali è l'International Federation of Pharmaceutical Manufacturers and Association, IFPMA, che si trova a Ginevra, pochi minuti a piedi dall'OMS. Ma a quale costo e a quali condizioni? Così ha risposto ad una nostra richiesta per iscritto Elliot Duster, direttore di strategia e comunicazione dell'organizzazione. IFPMA rappresenta, scrive, l'industria farmaceutica innovativa a livello internazionale presso le organizzazioni multilaterali e nelle relazioni ufficiali con le Nazioni Unite e conta attualmente 37 aziende associate e oltre 50 associazioni nazionali di categoria. Sul fronte del costo, Elliot Duster conferma la segretezza di informazioni cruciali. Sono previste, risponde, quote associative a scaglioni, con tariffe basate sul fatturato annuo dell'azienda. Tali informazioni, continua, non sono pubblicamente disponibili. In che modo la lobby definisce le proprie posizioni all'interno delle organizzazioni internazionali? Come funziona?
3: Ho qualche esempio. Per prima cosa, quando la Commissione europea, l'OMS o altri organismi redigono documenti per valutare la fattibilità di una misura, invitano degli esperti. E mi ha sorpreso constatare che gran parte di questi esperti proviene dall'industria stessa. Si tratta di persone chiamate a esprimere un'opinione, ma che in realtà difendono gli interessi del settore. C'è quindi una confusione di fondo su qual è il confine tra il parere dell'esperto e la difesa dell'interesse dell'industria. Poi ci sono canali più diretti. Un delegato che partecipa a un'assemblea dell'OMS può ricevere una telefonata dai rappresentanti nazionali del settore che gli dicono: attenzione, se sostiene questa opposizione, noi potremmo lasciare paese. Oppure se il delegato è già orientato a opporsi, gli viene fornita la documentazione tecnica necessaria e le argomentazioni a supporto, perché all'OMS servono argomenti tecnici. Quindi l'industria è abile nel dire come opporsi a una risoluzione e con quali argomenti tecnici. Quindi a volte vengono forniti argomenti tecnici, altre volte si minaccia di lasciare il paese. Ed esponenti dell'industria sono invitati come esperti dell'organizzazione internazionale per fornire commenti sulla fattibilità di una misura. Quindi ci sono modi diversi, canali diversi, per fare attività di lobbying ed esercitare un'influenza. E poi c'è quello che chiamiamo potere strutturale materiale, rappresentato dal fatto di investire ingenti somme in un settore già potente. Questo da solo ha un potere che agisce ben prima di ricorrere a un'attività di lobbying. Quindi il paese difenderà il settore anche prima di ricevere telefonate o documenti per farlo.
5: Tutto è cominciato nel 2018, quando l'allora direttore dell'AIFA, dell'Agenzia Italiana del Farmaco, Luca Bassi, una persona selezionata con criteri assolutamente internazionali e molto esperto di accesso ai farmaci perché aveva lavorato al Fondo Globale, decise che bisognava lavorare su alcune, diciamo, degli ostacoli che riguardano la determinazione dei prezzi nell'ambito del settore farmaceutico, con dinamiche che non avvengono in nessun altro settore industriale. Laddove nell'ambito farmaceutico la confidenzialità sul prezzo tra produttore e governo fa sì che naturalmente le aziende farmaceutiche possano muoversi e guadagnare, giocare tra un governo e l'altro, fissando loro, determinando loro quali sono i tetti dei prezzi e non i governi.
0: Nicoletta Dentico ha partecipato alla stesura della risoluzione presentata dall'Italia sulla trasparenza dei prezzi. Giornalista, scrittrice, è esperta di politiche sanitarie globali e diritto alla salute. Ha lavorato con l'Organizzazione Mondiale della Sanità e con diverse ONG internazionali sull'accesso ai farmaci essenziali e la governance della salute. Oggi dirige il programma di salute pubblica globale a Society for International Development.
5: Quindi questa situazione patologica, decisamente patologica, Luca Bassi cominciò a discuterla con alcuni di noi dell'accesso, diciamo, della campagna per l'accesso ai farmaci essenziali, e già nel 2018 cominciamo a buttare giù il testo di una possibile risoluzione da proporre ad alcuni governi. L'Italia in quel caso fu effettivamente la capofila di questa iniziativa, che sorprendentemente, se all'inizio aveva creato un certo sconcerto, poi fu accolta con grande favore, ovviamente con un testo che poi si è un po' annacquato nel negoziato internazionale, ma questo sta nell'ottica, insomma, del gioco intergovernativo. E comunque si arrivò con una risoluzione nel maggio del 2019 che fissava, normava il rapporto fra governi e case farmaceutiche nel caso di un negoziato per l'acquisizione di un farmaco, laddove appunto le aziende avrebbero dovuto giustificare le ragioni di un certo prezzo che loro avevano fissato, avrebbero dovuto palesare ai governi lo stato di brevettazione di quel farmaco e dare tutta una serie di informazioni in modo tale che lo stato potesse, poi il governo potesse negoziare da un punto di vista di forza, perché non ci dobbiamo dimenticare che i governi sono i migliori acquirenti che possono esserci per le case farmaceutiche, cioè sono acquirenti sicuri. Quindi il gioco era quello di far capire ai governi che dovevano cominciare a usarla questa leva e non a subire invece la leva, diciamo, contrattuale delle aziende farmaceutiche. Il direttore generale dell'OMS definì questo un game changer, cioè una risoluzione approvata all'unanimità nel maggio del 2019 che avrebbe cambiato completamente lo scenario del settore farmaceutico. Bene, così non fu. Pensate che nessuno lo sapeva a maggio del 2019 che di lì a 6 mesi sarebbe arrivato il nuovo coronavirus e che ci sarebbe molto servito, no? Questa trasparenza, questa chiarezza, questa anche capacità di render conto del settore farmaceutico rispetto alle condizionalità che pongono. Ebbene, in questi 6 mesi le aziende sono riuscite a effettivamente blindare la situazione e a impedire che ci fosse una vera attuazione. Implementazione a livello nazionale di questa risoluzione dell'OMS. Quando è arrivato il nuovo coronavirus, esistevano tutte le condizioni per attuarla quella risoluzione, e invece questa è stata giocata dalle case farmaceutiche come un'occasione per rimettere a fuoco la loro capacità intimidatoria, perché non c'è altro nome. Loro sono coloro che avevano la conoscenza, le molecole, le tecnologie, no? Per poter sviluppare, in questo caso del Covid, le tecnologie, l'mRNA e quant'altro per sviluppare i nuovi vaccini, e tutti i tentativi che si sono fatti anche di sospendere temporaneamente i diritti di proprietà intellettuale durante un'emergenza, applicando peraltro l'articolo 8 del Trattato di Marrakech, quello che ha costituito l'Organizzazione Mondiale del Commercio, che aveva immaginato che i monopoli si dovessero interrompere in una situazione di particolare crisi. Bene, neanche durante Covid è stato possibile creare un precedente di liberalizzazione, di apertura e di liberazione della conoscenza dai monopoli brevettuali che le case farmaceutiche detengono e che è il motivo di questo loro inesorabile potere.
0: E questo è potuto accadere perché la risoluzione, intendo il testo finale adottato, non era così vincolante come lo si era proposto all'inizio?
5: Le risoluzioni dell'OMS rispondono a una logica di soft norm, non sono vincolanti. Un trattato è vincolante. Quello che si sta negoziando ora come trattato pandemico è uno strumento cogente, ma le risoluzioni purtroppo non lo sono. La risoluzione esisteva, naturalmente politicamente era un segno molto forte che tutta la comunità internazionale avesse sostenuto questa idea che i governi dovessero riappropriarsi un po' della capacità di manovra negoziale nei confronti di questo comparto che è così arrogante, che è così pieno di sé, così capace veramente di esercitare l'intimidazione che ti viene dal avere un prodotto che è un prodotto abbastanza sui generis, non è una macchina, non è una lavatrice, non è un prodotto, un farmaco, un diagnostico, un vaccino, uno strumento per il quale può passare l'accesso alla vita o l'accesso alla morte delle persone. Questo dà loro un potere semplicemente stratosferico.
0: Questa azione che lei definisce intimidatoria l'ha vista in atto anche nel 2019 da parte delle lobby
5: Oh.
0: farmaceutiche?
5: Assolutamente sì. AFPMA, l'Organizzazione Internazionale del Settore Farmaceutico, che ovviamente è una presenza in chiaroscuro, diciamo, dentro la storia dell'OMS e contro la quale in realtà come la mia, tutti noi, insomma, della società civile, ma anche esperti, anche accademici, come dire, che da decenni si occupano della questione dell'accesso ai farmaci, come beni comuni e non come, diciamo, merce di mercato, ovvero addirittura di monopolio, perché noi si parla di mercato, ma in realtà con un diritto di esclusiva di oltre 20 anni e che è facile rinverdire, è quasi impossibile parlare di vero mercato, no? È un attore, insomma, è un po' l'antagonista, è l'attore antagonista, ha sempre giocato questa partita in rappresentanza di tutte le multinazionali farmaceutiche per, da una parte, dire che anche loro hanno le ricette per l'equità, per l'accesso, per garantire il diritto alla salute a tutti, salvo che poi ovviamente le ricette che propongono inevitabilmente, inesorabilmente ricadono in una logica di mercato, in una logica di profitto e in uno scenario in cui sono loro ad avere il coltello dalla parte del manico e non tutti i governi sono in grado di, come dire, confrontarsi con questo loro potere. Non lo fanno i paesi, sicuramente hanno difficoltà i paesi, diciamo, che non hanno capacità produttiva, ma la cosa che spaventa anche da molti punti di vista è che i paesi che hanno queste aziende a casa propria sono diventati ormai portavoce degli interessi di profitto delle aziende e travisano talvolta il loro mandato come realtà ministeriali che dovrebbero invece assicurare e garantire l'obbligatorietà di promuovere il diritto alla salute nei loro paesi, perché questo è il loro obbligo, avendo aderito all'OMS e avendo aderito a tutta una serie di strumenti del diritto internazionale che vincolano gli stati a far prevalere le ragioni del diritto alla salute, ma non sempre è così.
0: Cosa potrebbe fare la Svizzera per porre fine, almeno in parte, a queste pratiche al fine di garantire un pieno accesso alle cure, riducendo prezzi di farmaci come Keytruda, elevati per tutti i sistemi sanitari?
1: In realtà la Svizzera ha a disposizione almeno due strumenti. Il primo strumento è che la Svizzera fa parte, è membro della Convenzione sul brevetto europeo. In qualità di membro può chiedere che i criteri di concessione dei brevetti siano più rigorosi, intervenire su questi brevetti e limitarne il numero. Il secondo aspetto su cui la Svizzera può intervenire è la sua sovranità nel fissare i prezzi sul proprio territorio. Dovrebbe esigere molta più trasparenza. In altre parole, al momento di avviare i negoziati, le aziende farmaceutiche dovrebbero almeno rendere noti i finanziamenti pubblici che hanno ricevuto, poiché beneficiano di ingenti aiuti pubblici che non vengono mai presi in considerazione nell'intero processo di ricerca e sviluppo. A nostro avviso, dovrebbe anche rivelare quanto ha speso di tasca propria. Ovviamente sono contrari. Tutte le risoluzioni presentate all'Organizzazione Mondiale della Sanità, che andavano in questo senso, sono state rifiutate da quei paesi in cui hanno sede le grandi aziende farmaceutiche. Quindi, in definitiva, non c'è questa volontà di trasparenza. La Svizzera dovrebbe esigere maggiore trasparenza in questo
2: La
1: ambito.
2: Suisse dovrait exiger plus de transparence.
5: C'è proprio bisogno di un ripensamento profondo, c'è anche bisogno, credo, di ripensare che la conoscenza non può essere privatizzata. Questo è un modello che non ha funzionato da un punto di vista dell'innovazione, ha casomai molto funzionato per riempire le tasche delle case farmaceutiche e possibilmente i paradisi fiscali dove sono depositati i loro brevetti e dove sono anche depositati spesso questi ingenti patrimoni che le aziende accumulano di malattia in malattia.
0: Rete 2.
6: La puntata di Laser che abbiamo ascoltato era curata da Sabrina Pisu ed era incentrata su Keytruda, il farmaco oncologico più venduto al mondo. Quindi Keytruda e il costo nascosto dei farmaci, il profitto della cura. Potrete riascoltare questa puntata di Laser sul nostro sito rsi.ch o su Play RSI.
7: Il Frisell compie 75 anni. È uno dei chitarristi e musicisti jazz più influenti e originali del nostro tempo. E li festeggia con un nuovo disco, In My Dreams, pubblicato per la leggendaria etichetta Blue Note. Bourbon Suite, a cura di Claudio Farinone, mercoledì alle 14:30.
8: Rete 2.
9: Il radiogiornale.
10: Buongiorno da Veronica Lippi. Al via il processo per la tragedia del Cengalo. Dovrà stabilire se la frana era prevedibile, se le autorità avrebbero dovuto chiudere tutti i sentieri della valle. In Calanca continuano i lavori per la messa in sicurezza della strada della valle, bloccata da giovedì. Le autorità hanno deciso di non riaprire le scuole comunali oggi. Lanciata una petizione per vietare gli smart glasses in Svizzera, questi occhiali con videocamera e microfoni sarebbero una costante minaccia alla privacy. Si sta per aprire a Pontresina l'atteso processo per la morte degli 8 escursionisti travolti dall'enorme frana staccatasi dal Pizzo Cengalo in Valle Bregaglia. Sono passati molti anni, 9 per la precisione, da quel tragico 23 agosto 2017 e alla sbarra, per rispondere dell'accusa di omicidio colposo plurimo, compariranno 5 persone. Il servizio di Patrick Colombo.
11: Una frana di vaste dimensioni era da ritenersi imminente, questione di pochi giorni, oppure era da prevedere sull'arco di settimane o mesi? È il quesito, frutto delle opposte tesi di accusa e difese, cui dovrà dare risposta la competente Camera Penale del Tribunale della Regione Maloja al termine del processo di primo grado al via oggi al Centro Congressi Rondo di Pontresina. Per la Procura, nei 10 giorni precedenti la frana che seppellì 8 escursionisti, il Pizzo Cengalo aveva dato segnali premonitori inequivocabili sotto forma di vari distacchi di roccia. C'erano insomma, a mente dell'accusa, tutte le premesse per chiudere ogni via d'accesso alla Val Bondasca, al più tardi entro il 22 agosto di quel 2017. Ma le 5 persone che per ruolo e competenza avrebbero dovuto farlo, secondo il Ministero Pubblico, valutarono in maniera errata il pericolo. I sentieri e gli accessi alla Val Bondasca non vennero sbarrati e la mattina del 23 agosto di 9 anni fa, 8 escursionisti, 4 tedeschi, 2 austriaci e 2 svizzeri, partiti dalla capanna Sciora, vennero travolti da 3 milioni di metri cubi di roccia staccatisi dal versante nord-orientale del Pizzo Cengalo. I loro corpi non sono mai stati ritrovati. All'accusa di omicidio colposo plurimo devono rispondere 2 funzionari cantonali dell'Ufficio Foreste e Pericoli Naturali, un consulente esterno del cantone, un collaboratore del comune di Bregaglia e l'allora sindaca del medesimo comune e oggi consigliera nazionale Anna Giacometti. Imputati per i quali fa stato la presunzione di innocenza, che contestano le tesi accusatorie. Il dibattimento dovrebbe chiudersi mercoledì, mentre la sentenza dovrebbe essere comunicata nei giorni successivi.
10: Il coproprietario del bar Le Constellation di Cramontana è stato arrestato e si trova in carcerazione preventiva. È accusato di aver picchiato la moglie nella notte tra l'11 e il 12 agosto. La donna, e anche lei coproprietaria del bar, è finita in ospedale. Non è chiaro se sia già stata dimessa. L'uomo non ha precedenti di questo tipo di reati. L'indagine dovrà accertare se l'aggressione sia collegata alle conseguenze dell'incendio del bar. In Calanca riprenderanno anche oggi i lavori di messa in sicurezza della parete rocciosa nei pressi del Ponte Nuovo, dove giovedì è scesa una delle 3 frane che hanno interrotto la strada. La valle è dunque tagliata in 2, gli abitati a nord sono isolati. Questo significa che per alcuni allievi le vacanze scolastiche estive si allungheranno di qualche giorno. Ce ne parla Luca Berti.
12: Sono 28 i ragazzi e le ragazze che oggi avrebbero dovuto riprendere le lezioni alle scuole elementari e dell'infanzia di Castaneda, che rimarranno però chiuse. Lo hanno deciso ieri pomeriggio le autorità comunali. Il sindaco di Rossa, Graziano Zanardi.
13: Abbiamo informato che la scuola di infanzia e scuola elementare Castaneda viene rimandata l'apertura fino a nuovo avviso. Invece, per quanto concerne la scuola Sex Hub, per quegli allievi che vanno a Mesocco o Rovereto, viene garantito il volo con l'elicottero, genitori permettendo.
12: In tutto saranno circa 8 allievi, voli in elicottero, che sono a disposizione anche per urgenze previa annuncio, come riportato sul sito della Regione Moesa.
13: Il trasbordo funziona con partenza da il magazzino di pompieri a Vigo fino a Grono.
12: Intanto rischiano di allungarsi i tempi per liberare completamente la strada. I lavori per portare via il materiale sono in corso sulle 2 frane a sud, mentre non si potrà lavorare sui detriti nei pressi del Ponte Nuovo fino ad almeno domani, martedì, quando però sono previsti nuovi temporali e non è quindi escluso che ci siano ulteriori stop.
13: Siamo molto rammaricati perché siamo bloccati. Questo è un punto molto importante che dobbiamo verificare con gli organi competenti come possiamo sopperire a queste continue chiusure della strada.
12: E c'è anche una sensazione di solitudine.
13: Abbiamo fatto tutto noi in casa, ecco, questo è quello che posso dire, è quello che la gente percepisce. Non sente una vicinanza delle autorità superiori.
10: Veniamo all'attualità estera. Krasnodar, nella Russia meridionale, 2 bambini sono rimasti uccisi questa notte in un attacco di droni ucraini contro il deposito di un'azienda di commercio online. Alcuni frammenti dei droni intercettati sono caduti su un centro di accoglienza per fanciulli, provocando un incendio, lo ha annunciato il governatore regionale di Krasnodar. Dall'altra parte del fronte ci sono stati massicci attacchi russi che hanno colpito depositi alimentari e infrastrutture energetiche nella regione di Odessa. Oggi, tra l'altro, è anche il 35esimo anniversario dell'indipendenza dell'Ucraina, proclamata il 24 agosto del 91. Per questa occasione si riunisce oggi a Kiev la coalizione dei volenterosi, il gruppo di 34 paesi determinati a sostenere militarmente il paese sotto attacco russo. essere filmati a propria insaputa tramite un click sugli occhiali. L'idea sta suscitando forti preoccupazioni anche in Svizzera, dove è stata lanciata una petizione che chiede al Consiglio federale di vietare i cosiddetti smart glasses, gli occhiali con telecamera e microfono integrati. In pochi giorni ha già raccolto quasi 20.000 firme. Ce ne parla Gianluca Olgiati.
14: A prima vista sembrano occhiali da sole qualsiasi, se non fosse per quel piccolo obiettivo integrato nell'angolino. Le vendite sono in aumento anche in Svizzera, un'evoluzione che preoccupa. Preoccupa ad esempio Rachel Esterman, co-direttrice dell'associazione Digitale Gesellschaft, società digitale. Riprendere le persone senza che se ne accorgano per lei è una chiara violazione dei diritti della personalità. Le aziende produttrici come Meta, la casa madre di Facebook, ricordano la lucina che si accende durante le riprese, lucina che però non tutti riconoscono e che può essere manipolata. Per questo una petizione lanciata dalla piattaforma Campax e rivolta al consigliere federale Beat Jans chiede di vietarne la commercializzazione. Ne va della protezione soprattutto di donne e bambini, ad esempio nelle piscine, tanto che anche il presidente dell'Associazione Svizzera dei Maestri Bagnini si dice favorevole a un divieto nelle piscine. Non garantirebbe un controllo totale, ma avrebbe un effetto preventivo e permetterebbe di intervenire contro chi sgarra, ha detto Michael Kunz alla televisione svizzero-tedesca SRF. Una nuova forma di voyeurismo, oggetto anche di un'interpellanza inoltrata al Consiglio federale da una deputata del centro, anche perché Meta ha già sviluppato la prossima funzione, quella che integra anche il riconoscimento facciale.
10: Chiudiamo qui il radiogiornale. Buona giornata e buon proseguimento d'ascolto.
15: Lo sport.
16: Ben ritrovati, apriamo con il calcio di Super League, perché lo Young Boys è salito in testa alla classifica grazie al successo ieri 4-2 contro il Vaduz. Sul fronte mercato, Brelen Bolo ha firmato un contratto di 4 anni con l'Atlanta United. In Serie A esordio vincente della Juventus che, seppur a fatica, ha battuto il Frosinone 1-0, successo di misura anche del Milan, che in trasferta ha superato 2-1 il Torino, stesso risultato con il quale l'Atalanta ha piegato il Sassuolo. Oggi il primo turno si chiude con Bologna-Lazio e Roma-Fiorentina. In Formula 1 vittoria di Lando Norris nel Gran Premio dei Paesi Bassi. Il pilota della McLaren ha preceduto le due Mercedes di Antonelli e Russell, fuori Verstappen al primo giro davanti ai suoi tifosi nell'ultima sul circuito olandese. Giordano De Lucia.
17: L'addio definitivo di Zandvoort coincide con l'immagine più emblematica, la Red Bull di Max Verstappen accartocciata contro le barriere dopo appena un giro, ovvero il simbolo della caduta dell'idolo di casa davanti ad una marea arancione improvvisamente ammutolita. Più che un errore di guida è sembrato l'inchino forzato dell'uomo più pagato di sempre della Formula 1 ai ragazzi terribili della nuova generazione. Da un lato Lando Norris e la McLaren, ieri imbattibili. La sua vittoria è il manifesto di un pilota totale, feroce nell'inseguimento e pronto a difendere la sua corona fino all'ultimo. Dall'altro Kimi Antonelli, che domani compie 20 anni ma che ha già la maturità dei grandi. Il suo secondo posto di ieri non è una sconfitta ma un affare in ottica mondiale, evitando nel finale il rischio di un duello superfluo con Norris, ha puntellato la sua leadership in classifica che ora lo lancia verso Monza. Restando a ieri, mancava il solito e oramai malinconico psicodramma Ferrari nel capitolo aperto intitolato Occasioni perse. Ecco infatti inserito il podio sfuggito ieri proprio sul finale. Hamilton non le ha mandate a dire, infuriato per il ritardo del muretto nel chiedergli il cambio di posizione con un Charles Leclerc in evidente crisi di gomma. Un gran modo di perdere tempo, ottimo lavoro, ha ringhiato sarcastico l'inglese, un'esitazione fatale che ha congelato la rincorsa delle rosse lasciate a masticare amaro ai piedi del podio. Zandvoort allora chiude definitivamente i battenti regalandoci questa certezza: la Formula 1 ha cambiato pelle, corre veloce, Maranello invece deve ancora ritrovare la bussola se vuole evitare che la marea rossa di Monza si trasformi in una passerella trionfale per i suoi avversari.
16: Nel tennis, nella notte, Arthur Fis ha vinto a Cincinnati, il torneo di Cincinnati. In finale ha battuto in 3-7 Francis Tiafoe, lo statunitense. Era dal 2014 con francese, non vinceva appunto un Master 1000. Nella domenica di grandi risultati spicca anche il titolo mondiale conquistato da Steve Gerda, che in sella Dynamics ha vinto la finale di salto ostacoli dei giochi equestri di Aquisgrana. Un'altra impresa è arrivata poi dagli europei di ginnastica artistica a Zagabria con il bronzo della nazionale svizzera nel concorso a squadre con il ticinese Mattia Piffaretti. Per la mountain bike a Leger in Francia, altra vittoria di Sina Frey, che dopo la prova di short track si è imposta anche nel cross country. In campo maschile, il ticinese Filippo Colombo, reduce da un infortunio, ha chiuso al 15° posto. Infine il ciclismo, la Vuelta, che con Pogacar in maglia rossa di leader affronta per la terza tappa già il suo primo arrivo in salita dopo 174 km a Fonte Romeo.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Parade. Tutta la musica che gira intorno.
1: La musica di George Gershwin, che come sempre apre la nostra mattinata musicale insieme. Buongiorno da Barbara Tartari. Apriamo naturalmente anche la settimana. Oggi lunedì 24 agosto avremo come sempre molti ascolti musicali, andremo a segnare che cosa accade nel nostro territorio, tra l'altro avremo l'ultima corrispondenza da Lucerna per il festival di quest'anno con Luisa Sclocchis, che ha ascoltato per noi i concerti del weekend, e chiuderemo appunto con lei alle proprio la nostra trasmissione alle 10:35. Avremo modo anche di andare a capire che cosa accade alla Rete 2. Comincia oggi pomeriggio un'ultima serie della nostra programmazione estiva, una serie dedicata alla longevità. Siamo in un'epoca in cui diciamo viviamo sempre più a lungo, ma sempre meglio. E andiamo a capire che cosa è successo nel Novecento per quanto riguarda i compositori, come hanno vissuto questa loro longevità e se ci sono delle caratteristiche che comuni diciamo ai compositori. Lo faremo in questa serie che si apre proprio questo pomeriggio, ma noi iniziamo subito con musica di carta.

Decisamente un salto indietro nel tempo, in questo caso al 17 dicembre del 1942, Royal Concertgebouw Orchestra, che eseguiva una pagina curiosa che racconta una Roma d'altri tempi, una Roma scomparsa, quella per esempio in questa musica delle passeggiate a Villa Borghese. Si tratta dei tre quadri orchestrali che si intitolano Stampe della vecchia Roma. Quindi perché raccontiamo di questa Roma antica? In realtà lo facciamo per andare a parlare di un compositore romano. Visse nel pieno Novecento, infatti nasce nel 1908 e scomparve nel 1982. E per musica di carta e per raccontare la figura di questo compositore, direi assolutamente dimenticato, ci appoggiamo alla rivista Curci, perché troviamo un interessante approfondimento di Beatrice Bassi. Parliamo di Renzo Rossellini. Ebbene, non so quanti di voi possono conoscere questa figura, ma sicuramente chiunque ha in mente il cognome Rossellini. Ebbene sì, fu il fratello di Roberto Rossellini, il fratello più giovane, più piccolo di 2 anni di Roberto Rossellini, che fu un compositore. Si avvicinò anche al cinema proprio grazie all'attività del fratello, ma in realtà fu un grande compositore di si interessò e fu un compositore di musica classica pura, per così dire. Una figura che forse è rimasta un po' dimenticata, chissà, forse per l'indole un po' iraconda che aveva questo compositore, ma soprattutto incapace di scendere a qualsiasi compromesso, e questo lo dimostrò anche nella sua attività di scrittore su riviste di critica e anche sul lavoro di compositore anche per il cinema. Infatti scriveva sulla polemica musicale, pagine di un musicista, odiando, diciamo, e quindi non mancando di scagliarsi contro le mode musicali di quel momento, cioè la dodecafonia. Ebbene, però scrisse molto anche per il cinema e abbiamo varie testimonianze in disco di alcune delle sue composizioni, così come questa canzone del ritorno.

Canzone del ritorno di Renzo Rossellini, di cui stiamo parlando in questa apertura di parada di oggi. Qui si trattava della nostra radio orchestra diretta da Otmar Nussio, che proponeva questa pagina di rarissimo ascolto. Abbiamo sentito un linguaggio sinfonico che guardava un po' al mondo dell'opera, perché Renzo Rossellini era appassionato di opera. La sua prima pagina fu proprio un'opera, poi scrisse sul tema della guerra una musica per il teatro, rappresentata nel 1967 al Bellini di Catania. La guerra si intitolava, e capiremo e intuiamo già perché. Ma stiamo parlando appunto della musica di questo compositore, che visse in una famiglia artistica, diciamo, perché non fu solo il fratello a dedicarsi al mondo dell'arte con la regia cinematografica, ma il padre, che era già musicista. E mentre appunto Roberto aveva già una vita molto indipendente, il fratello più piccolo, Renzo, si trasferì ad un certo punto della sua vita, in giovane età, a Varese, quindi nel nostro territorio in Subrico, dove compose musica sinfonica, balletti, opere, e raggiunse la celebrità anche per aver scritto delle importanti colonne sonore. Tra l'altro fu anche direttore del liceo musicale di Varese tra il 1934 e il 35, e poi tra il 40 e il 42. Quindi visse e svolse la sua attività proprio nell'Insubria. Parlavamo del fatto che scrivesse con un linguaggio ancora tardo romantico, molto elegiaco, con collegamenti a musiche popolari e la creazione di opere liriche, perché amava la comunicazione. Sosteneva appunto che le composizioni dovessero arrivare direttamente al pubblico, e questo fu il motivo per cui non amò particolarmente la musica dodecafonica, per così dire. Tra le pagine celebri per la musica da film ci sono varie collaborazioni, ma naturalmente quella principale fu quella con il fratello. I fratelli Rossellini si mossero in una Italia che entrò in guerra, appunto, come sappiamo, e che influì sulla loro produzione artistica. Pensiamo alle colonne sonore e ai film come Roma città aperta, siamo nel 1945, Paesà del 46 e Germania anno zero del 1948. C'è un episodio che appunto ci riporta il fatto che vissero pienamente questo periodo, e questo influì sulla loro produzione. Il 4 giugno del 1944, ricordiamo che gli americani avrebbero dichiarato Roma città aperta il 5 di giugno, Renzo Rossellini si trovò ad aiutare una coppia di innamorati. Gli abitanti di Roma stavano attendendo proprio l'arrivo delle truppe alleati, e appunto per strada Renzo si trovò con questa coppia di giovani, lei italiana e lui tedesco, alla disperata ricerca di una via di scampo, un'ultima via di scampo da una città che ormai abbandonata, era stata abbandonata dall'esercito tedesco. E questo influì molto sulla sua arte e sulla sua musica.

La colonna sonora di Roma Città Aperta, scritta da Renzo Rossellini, naturalmente in stretta collaborazione con il fratello Roberto, fu uno dei grandi successi della loro sintonia, direi, così come tanti altri film, Un pilota ritorna, L'uomo della croce, Desiderio, Dov'è la libertà, Era notte a Roma, Viva l'Italia, e i grandi successi come questa Roma Città Aperta, Germania Anno Zero, Stromboli, Terra di Dio, Viaggio in Italia e naturalmente Il Paesà del 1946. Una collaborazione proficua, i due fratelli erano molto molto legati, ma naturalmente non si può parlare di un vero e sodalizio come è rimasta così nel nostro immaginario, nella storia, quella tra Rota e Fellini oppure tra Morricone e Leone. Ma come mai? Forse perché appunto la figura di Renzo Rossellini fu una figura un po' controversa, non scese mai ai compromessi, non ricercò il successo, la fama, anzi, era, come dire, un po' controcorrente rispetto alle mode e cercava di sottolineare quanto le composizioni per il cinema in realtà fossero creazioni in qualche modo minori. In quegli anni davvero la musica era per il film, per il cinema era una specie di supporto all'immagine, una forma di vassallaggio, quindi i compositori più tradizionalisti non accettavano in nessun modo questo sodalizio. E quindi anche lo stesso Rossellini ebbe modo di scrivere per il cinema. Il musicista moderno deve al cinematografo una conquista che non potrebbe essere più bella, quella della sincerità. Il fiore della sincerità riesce a sbocciare laddove la poesia, il sentimento, la dignità del pensiero sembrano essere ospiti inabituali. Avviene questo miracolo con una naturalezza che dissolve in un attimo anni di pregiudizio, posizioni fortificate del pensiero e della professione. Il musicista nel cinematografo, di fronte alla cronaca, alla cronica, scusate, urgenza del lavoro, alla rapidità con cui si deve produrre, è costretto a scrivere di getto, quasi senza riflettere, come gli detta la fantasia. Ebbene, qui è un lato positivo, questa libertà, istintualità nell'incontro tra immagine e suono. Quindi, diciamo, il pensiero cinematografico del compositore si basa su un equilibrio collaborativo, per così dire, tra regista e musicista, ma in realtà poi si contraddice perché dice enorme, voglio dire subito, è il sacrificio che si chiede alla musica, la sua destinazione di sottofondo, il condizionamento continuo e quasi perpetuo dell'imperio del dialogo, della parola parlata, la sua preminente funzione coloristica, atmosferica, significano in termini musicali una sola cosa, sacrificio, appunto. Quindi, insomma, è un momento ancora in cui la musica per il cinema viene vissuta in una così maniera ambivalente, questo lo possiamo dire. Ma andiamo subito alla colonna sonora di Paesà, film del 1947, ed è proprio con questo film che ottennero i due fratelli Rossellini un prestigioso riconoscimento, il Nastro d'Argento come miglior film a soggetto, migliore regia e migliore colonna sonora.

colonna sonora del film Paisà, la collaborazione tra i fratelli Roberto e Renzo Rossellini, la colonna sonora appunto di Renzo Rossellini, a cui abbiamo dedicato questa prima parte della nostra puntata di Parade in musica di carta. Ora voltiamo pagina, andiamo a vedere che cosa accade oggi dal punto di vista dei concerti e degli eventi musicali.

Il primo dei cinque sarcasmi di Prokofiev, qui interpretati dal vivo al Festival di Verbier del 2022 da Daniil Trifonov. Grande brillantezza. Questa sera Daniil Trifonov sarà in concerto invece a Sanen, alla Chiesa, per il Festival Menuhin-Dickstadt, che prosegue il suo bel programma musicale con grandissimi nomi. Trifonov sarà al pianoforte solo per i 24 preludi di Dmitri Shostakovich, ma anche in duo con il violinista russo Sergei Dogadin, invece proprio per una pagina di Prokofiev, cioè la prima sonata per violino, sonata in fa minore opera 80. Quindi una bella occasione per ascoltarli insieme. Hanno un sodalizio che procede da lungo tempo. Sergei Dogadin si è perfezionato, diciamo, a Vienna con Boris Kushner, che fu uno studente del leggendario David Oistrakh, a cui proprio è destinata questa prima sonata di Prokofiev. Questa sera quindi alla Chiesa di Sanen alle 19:30. Ma come dicevo, prosegue anche il ricchissimo programma del Festival di Lucerna. Oggi avremo l'ultima corrispondenza alle 10:35 con Luisa Sclocchis per capire che cosa è successo nel fine settimana, ma questa sera, oggi diciamo, con due concerti, abbiamo anche qui dei personaggi molto interessanti. Alle 19:30 il recital di Augustin Adelich con il pianista Seong Jin-cho. Un bel programma che prevede la prima sonata di Johannes Brahms, la sonata per violino di Leos Janacek, nella seconda parte romanza per violino e pianoforte di Amy Beach, e poi si chiude sempre con una sonata per violino e pianoforte di Prokofiev, ma la seconda, quella celebre in re maggiore.

Teniamo in sottofondo questa bella sonata per violino, sonata in Mi bemolle maggiore, KV 481 di Wolfgang Amadeus Mozart, qui con Anne-Sophie Muth e il suo pianista storico, grande la loro collaborazione, e cioè Lambert Orkis. Qui andiamo a sottolineare la presenza della violinista tedesca Anne-Sophie Muth al Festival di Lucerna, nel secondo concerto della giornata, quello delle 18:20, con la Lucerne Festival Orchestra. Il titolo presente, diciamo, mette in rilievo 3 M: Mozart, Mutter and More. Il programma non svela di più, ma sappiamo che ci sarà Anne-Sophie Mutter con la musica di Mozart e chissà cos'altro. Lo scopriremo alle 18:20 per chi volesse essere a Lucerna con l'orchestra del festival al KKL di Lucerna alle 18:20. Ora invece parliamo di quello che accade a Rete 2. Innanzitutto comincia una nuova serie estiva che durerà da oggi fino a venerdì pomeriggio alle 16:35, dedicata al tema della longevità nel mondo della musica. Sappiamo come nella nostra contemporaneità la vita e la buona vita soprattutto si è allungata, ci sono molti strumenti che consentono a tanti di continuare a lavorare nel mondo dell'arte, ma non solamente, produrre. Scopriremo come alcuni compositori del Novecento hanno vissuto quest'ultima parte della propria esistenza. Quindi ad ogni giornata, ad ogni puntata sarà dedicato alla musica e alla riflessione su un compositore diverso. Oggi apriremo con due studiosi, Gian Mario Borio e Michela Garda, per scoprire l'inizio di questa serie. 5 compositori del Novecento, le sfide della terza età, alle 16:35. E poi concerto.ch, che oggi ritorna su un programma di maggio dedicato alla musica per la radio con l'orchestra della Svizzera Italiana. E allora anche noi ci avviciniamo al notiziario ascoltando la prima parte di Prairie Journal, Music for Radio di Aaron Copland, una composizione che, come possiamo capire, è stata commissionata e scritta appositamente per la radio, composta nel 1937 da Aaron Copland per la Columbia Broadcasting System, che voleva proprio un'opera orchestrale pensata per la trasmissione radiofonica. Pensiamo che in quegli anni la radio era stata una grande novità, una grande innovazione, tanta musica è stata scritta appositamente per questo mezzo, nuovo mezzo, e questa pagina è uno degli esempi dell'interesse di Copland per un linguaggio musicale accessibile e anche tipicamente americano, che risuona nelle sonorità degli anni 30. Ascoltiamo la prima parte di questa pagina, prima di arrivare al notiziario, come vi dicevo, e arriveremo poi all'incontro con Luisa Sclocchis dopo il notiziario.

0: Il Marocco è fonte di ispirazione per numerosi scrittori, artisti e musicisti. Dal viaggio rivelatore per il pittore Eugène Delacroix, al soggiorno a Tangeri di Henri Matisse, fino alle trame letterarie tessute da numerosi scrittori, tra cui Mark Twain, Edmondo De Amicis e Truman Capote. E poi la Beat Generation, con tematiche nuove come l'esilio, la libertà e la sperimentazione. E anche nei brani di artisti come Brian Jones e Jimi Hendrix, le sonorità ipnotiche della musica marocchina hanno lasciato traccia. Se la narrazione di questo paese è stata a lungo altrove, in tempi più recenti una nuova generazione marocchina sta facendo sentire la propria voce. Il Marocco immaginato, a cura di Claudio Visentin. Nel ventre della balena, il meglio di Moby Dick. Sabato alle 10.35.
1: Rete 2.
2: In studio Maria Armanda Trezzini. A Pontresina ha preso avvio il processo per la morte degli 8 escursionisti travolti il 23 agosto del 2017 dall'enorme frana del Pizzo Cengalo in Valle Bregaglia. Alla sbarra compaiono 5 persone che devono rispondere a vario titolo di omicidio colposo plurimo. Sul banco degli imputati siedono 2 funzionari dell'Ufficio Foreste e Pericoli Naturali, un consulente esterno del cantone, un collaboratore del comune di Bregaglia e l'allora sindaca e oggi consigliera nazionale Anna Giacometti. Tutti contestano le accuse. In Calanca sono ripresi i lavori di messa in sicurezza della parete rocciosa nei pressi del Ponte Nuovo, dove giovedì è scesa una delle 3 frane che hanno interrotto la viabilità. La valle è tagliata in 2 e gli abitati a nord restano isolati. La riapertura, prevista oggi, delle scuole elementari e dell'infanzia di Castaneda è stata rinviata. Per gli allievi che frequentano le secondarie e i corsi di avviamento pratico a Mesocco e Roveredo è stato organizzato un ponte aereo con l'elicottero. Andiamo all'estero in occasione del 35° anniversario dell'indipendenza dell'Ucraina, la Commissione europea ha approvato nuovi appalti per oltre 6 miliardi a sostegno della difesa militare. Nella nota diffusa questa mattina, Bruxelles conferma il proprio impegno a fianco di Kiev. Al fronte intanto la guerra prosegue. A Krasnodar, nella Russia meridionale, 2 bambini sono morti questa notte in un attacco contro il magazzino di un'azienda di commercio online. Alcuni frammenti dei droni ucraini intercettati hanno incendiato un centro di accoglienza. E Mosca questa mattina ha fatto sapere di avere colpito massicciamente depositi alimentari e infrastrutture energetiche nella regione di Odessa. I serbatoi di carburante e le strutture portuali erano usati per i rifornimenti dalle truppe di Kiev. Infine, per smorzare le tensioni tra Israele e Turchia, ieri si sono svolti in Giordania colloqui ad alto livello tra Tel Aviv e Damasco. Lo Stato ebraico aveva attaccato una base nel nord della Siria per impedire lo schieramento di truppe di Ankara, che nega l'invio di soldati. In tutta la Svizzera oggi sarà ancora abbastanza soleggiato, dal tardo pomeriggio primi rovesci e temporali, più forti nel corso della serata, massime sui 27 gradi. Domani rapido passaggio a tempo nuovamente abbastanza soleggiato, in serata in montagna rovesci e temporali isolati, soprattutto a nord. Minime domani attorno a 17 gradi, massime 26.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: E come si fa a sfumare la sinfonia incompiuta di Schubert? Ci proviamo lo stesso, ma la teniamo in sottofondo. Qui un'interpretazione con la Vienna Philharmonic Orchestra, la Chamber Orchestra of Europe. E naturalmente Claudio Abbado alla direzione. Perché naturalmente? Perché apriamo lo spazio da Lucerna con la nostra Luisa Sclochis, che già attende fremente che le si dia la parola. Luisa, buongiorno, ben ritrovata.
1: Buongiorno Barbara, buongiorno agli ascoltatori.
0: Ed eccoci qui all'ultimo incontro che abbiamo quotidianamente con te per raccontarci degli ultimi concerti che hai ascoltato, in particolare in questo caso parlando di Schubert, quello di venerdì sera del 21 di agosto con la Budapest Festival Orchestra, Luisa.
1: Esatto, ci siamo lasciati venerdì, che è stata, diciamo, una giornata Fischer e Budapest Festival Orchestra, perché è iniziata con un'intervista con Ivan Fischer di Buon Mattino, che poi sentiremo, ed è proseguita effettivamente giornata piuttosto intensa con un concerto incredibile della Budapest Festival Orchestra, che ovviamente ci ha abituato a concerti sempre che definire indimenticabili. In questo caso abbiamo aperto appunto con l'incompiuta, perché è stato l'inizio del concerto. Tra l'altro premetto, la sera il concerto iniziava alle 19:30, alle 18:20 era previsto invece un 40 minuti, un assaggio del concerto della Lucerne Festival Orchestra del giorno dopo, quindi con Alpen Symphony, Richard Strauss, poi si è passati direttamente alla Budapest con un intervallo di un quarto d'ora forse, quindi è stato veramente un ascolto impegnativo, ma Lucerne anche questo. Il concerto di, ripeto, della Budapest è stato molto interessante anche perché, oltre alla Sinfonia Incompiuta e alla presenza di Elisabeth Leonskaja, che sappiamo signora del pianoforte, ottantenne, ma devo dire che continua ad essere una delle interpreti imperdibili, posso dire, sappiamo. Ovviamente, esatto, di cosa si tratta un mentore come Richter. Insomma, lei ha proposto un concerto di Mozart, il KV 491, in do minore. Devo dire che è stata veramente una esperienza anche questa notevole, ma il bello è arrivato con la presenza di una compagnia di danza contemporanea sul palco insieme all'orchestra, la Eva Duda Dance Company, perché l'idea di Fischer, che sappiamo essere un visionario e sempre piuttosto creativo, questa volta è stata quella di riproporre le pagine di Bartok, quindi il mandarino meraviglioso, insieme, che sappiamo essere stata presentato come prima mondiale e poi bandito, risale al 1926 la prima esecuzione, però è un'opera, è una pantomima con musica in un atto, quindi sì, noi conosciamo probabilmente la versione successiva, ma quindi solo strumentale, ma effettivamente, come Fischer ricorda, quest'opera è una pantomima con musica, quindi entrambi gli elementi dovrebbero essere eseguiti insieme, scrisse lo stesso Bartok in partitura, e la Budapest prende, come dire, alla lettera questo, e infatti propone uno spettacolo veramente coinvolgente, in cui i ballerini si muovono ovviamente insieme all'orchestra sul palco e restituiscono di questo angosciante racconto che conosciamo, infatti che fu bandito proprio per il tema scabroso, una realizzazione veramente indimenticabile, devo dire, quindi un grande successo anche da parte del pubblico.
0: Immagino.
1: Sì, assolutamente. Tra l'altro, rimanendo sulla Budapest, è stata, questo ve lo devo assolutamente raccontare, interprete anche di un'esperienza particolare della mattina successiva, quindi parliamo di sabato mattina alle 11, Mittendrin, quindi nel cuore, nel mezzo, la chiameremo oggi un'esperienza immersiva. L'orchestra, in sostanza, il pubblico ha invitato, la sala era una sala più piccola del KKL, a collocarsi, a posizionarsi tra i leggii dell'orchestra. Allora, sì, è stata un'esperienza veramente interessante. Ovviamente l'effetto è completamente diverso, nel senso che io ero, per esempio, seduta tra i violini primi e i violoncelli, quindi veramente tra due leggii. Però la cosa interessante è veramente aver studiato un po' come una sorta di studio sociale le reazioni del pubblico. Ovviamente noi siamo anche abituati a sapere come si sta all'interno dell'orchestra, ma il pubblico è stato veramente per me stupefacente, nel senso che c'erano persone che facevano dei video praticamente attaccati alla parte mentre questi poveri musicisti suonavano, quindi è stato molto divertente. Fischero è uno showman come conosciamo, quindi hanno eseguito la Cenerentola di Prokofiev e lui ha coinvolto narrando, quindi anche come voce recitante. Però è stata veramente, tra l'altro, una esperienza che ha riscosso grandissimo successo, io non pensavo, ma è
0: Immagino.
1: veramente chapeau per i musicisti, perché ci vuole un aplomb per stare assolutamente impassibili, nonostante qualcuno si passi una bottiglietta d'acqua, l'altro c'era un po' di
0: Certo.
1: tutto di più, però è
0: Bello.
1: stato molto divertente, sì. Poi ho
0: Bene.
1: anche, per chiudere il cerchio, Barbara, noi abbiamo iniziato parlando dell'orchestra del festival, dell'Osserno Festival Orchestra e del suo primo concerto nel 1838, nel 1938, perdono, a Tribschen, quindi davanti alla casa in cui Wagner visse tra il 1866 e il 1872, e io sono stata proprio lì a visitarla perché era imperdibile questa cosa, quindi c'è tanto di targa con il primo concerto dell'Orchestra di Leeds diretta da Toscanini e poi rifondata nel 2003 da Abbado, quindi tutto questo in 2 giorni.
0: Bellissima esperienza, beh, insomma, Lucerna
1: Sì,
0: offre anche questo, devo dire,
1: assolutamente.
0: e così è molto bella questa, bello questo sforzo che ultimamente le orchestre, i festival fanno per coinvolgere sempre di più il pubblico, per renderlo partecipe in qualche modo, quindi quello che ci racconti va proprio in questa direzione. Luisa, come sempre tu ci offri anche delle piccole chicche, cioè delle piccole interviste che tu fai ai musicisti, e anche oggi ne abbiamo una.
1: Esatto, ho pensato di coinvolgere una musicista della Budapest Festival Orchestra che si è prestata e poi 2 musicisti della Lucerne Festival Orchestra che erano all'ultimo concerto, quello della sera di sabato, con l'organico completo, tra l'altro 137 musicisti per l'Alpen Symphony di Richard Strauss, proprio perché loro suoneranno solo in organico ridotto martedì con Anne-Sophie Mutter che, come abbiamo ricordato, celebra i suoi 50 anni
0: Sì.
1: sul palco di Lucerna, però era una sorta di ultimo concerto dell'organico grande per questa edizione.
0: Certo, allora li ascoltiamo.
1: È appena terminato il concerto della Budapest Festival Orchestra, diretta dal suo fondatore Ivan Fischer, e nella sezione degli oboi abbiamo incontrato Elisa Metus.
2: Ciao.
1: Allora, com'è suonare nella Budapest Festival Orchestra? Abbiamo sentito un concerto strepitoso.
2: È un'esperienza, direi, unica, veramente, perché la cosa incredibile è che si basa su un rapporto consolidato, ovviamente molto stretto, e di, direi, fiducia e collaborazione tra il direttore e l'orchestra. Questa ovviamente è la creatura del maestro Fischer, che l'ha ideata e la porta avanti ogni giorno con il suo genio, dando quindi una guida ovviamente chiara, netta, delle sue visioni, anche perché secondo me sono visioni di come un concerto può diventare uno spettacolo, ma anche lasciando tanto spazio alla creatività individuale di ogni musicista.
1: Questa è la data di una tournée, mi accennavi.
2: Sì, esatto, una tournée dove abbiamo suonato già in Svizzera al Gstaad Festival. E in Francia abbiamo viaggiato molto, devo dire, e abbiamo fatto più programmi. Infatti, in realtà il main dish, mi verrebbe da dire, fino a stasera escluso, era la prima di Mahler. Però questa sera il maestro ci ha stupito con il mandarino meraviglioso, i ballerini, perché come sempre c'è l'utilizzo di un linguaggio diverso a supporto della musica, che è la sua specialità.
1: Peraltro con pochissime prove, sconvolgente vista l'esecuzione.
2: Sì, esatto, non so se lo dovrei dire, ma sì, abbiamo provato oggi. Vabbè, non tutto, ma insomma la parte principale di questo programma è stato provato oggi, però appunto è comunque un'orchestra che è abituata a suonare insieme e il maestro ha, diciamo, le idee molto chiare.
1: Fantastico, grazie Elisa.
2: Grazie mille.
1: È appena terminato il concerto che ha visto protagonista la Lucerne Festival Orchestra, sul podio Jakub Ruža e solista Ray Chen. Dalla sezione dei primi violini siamo in compagnia di Francesco Senese. Su questo programma, in particolare sul concerto di Korngold.
3: Beh, il concerto di Korngold è un concerto concerto, che per noi violinisti significa molto, è un qualcosa che ci avvicina a una produzione musicale che è per il grande pubblico e non solo per il pubblico della musica classica, proprio perché Kongold ha scritto questa musica con delle sonorità prettamente americane che si avvicinano alla musica appunto da film per il grande schermo, e quindi è una composizione estremamente colorata ed estremamente raffinata, ed è un capolavoro per il violino, ma devo dire che è la prima volta che lo suono in orchestra ed è veramente interessante scoprire come l'intreccio delle voci dell'ensemble si mette in dialogo con lo strumento solista. È veramente meravigliosa questa tavolozza di colori.
4: Francesco, peraltro tu torni a Lucerna ormai da qualche anno, forse era il 2007 il primo anno.
3: Esattamente, dal 2007, quindi sono 19 anni e sembra un periodo molto lungo, lo è, ma al tempo stesso c'è una sensazione di immediatezza e di freschezza che rimane nel tempo e ad ogni anno si rinnova questa energia, questa freschezza.
4: Grazie Francesco.
3: Grazie a voi, grazie a te Luisa.
4: Ci spostiamo tra i contrabbassi.

0: montagna come forse potrebbe essere vissuta. Allo stesso tempo, e forse Strauss alla fine dei suoi poemi sinfonici era arrivato a questo, è un viaggio introspettivo molto intenso sul senso della vita, sull'esperienza e sulla maturità a cui si è giunti. La potenza del suono e della magnificenza dell'organico, della sala, hanno dato valore aggiunto a questa performance. Un'opera pazzesca.
1: Paolo, peraltro in queste edizione vi abbiamo visto protagonisti di molti programmi piuttosto complicati e forse anche pagine meno eseguite.
0: Sì, Maestro Sciai ha selezionato, come sovente fa, pagine meno eseguite e non meno belle, non meno interessanti, che molti di noi non avevano eseguito, quindi ci ha dato modo di scoprire, di vivere esperienze nuove. È stato molto interessante.
1: Grazie Paolo.
0: Grazie a voi.
2: Radio Televisione Svizzera. Rete 2.
3: Eccoci, Luisa Sclocchis, ancora insieme. Abbiamo ascoltato queste belle mini interviste che ci hai proposto, che ci hanno già portato al programma invece che tu hai ascoltato sabato 22 proprio con la Lucerne Festival Orchestra.
1: Sì, esatto, infatti erano eseguite pagine, il concerto per violino di Korngold, che conosciamo come concerto di Hollywood, e ha avuto come solista Ray Chen, e di Richard Strauss la Eine Alpen Symphony, opera 64. Sul podio era Jakub Ruža ed era, come accennavamo Barbara, l'ultimo concerto dell'organico grande dell'orchestra, che invece torna in versione ridotta martedì per l'ultimissimo concerto.
3: Abbiamo appunto sentito anche così commentare la direzione di Sciai, che ha avuto appunto anche un po' come filo conduttore quella di proporre musica poco conosciuta, far scoprire nuove composizioni. Ecco, tu hai seguito una bella parte di questo festival. Ecco, come ti è sembrata l'edizione di quest'anno? Quali scelte sono state fatte? Quali sono state vincenti? Quale magari meno convincente rispetto alle edizioni precedenti? Ricordiamo che tu segui questo festival da più o meno 20 anni. Quindi nessuno più di te ha una visione più a lungo termine di questa manifestazione.
1: Beh sì, devo dire che trovo un'evoluzione anche nella concezione della programmazione del festival. Ovviamente Sciai ha concluso il ciclo Rachmaninoff, però ho avuto la sensazione, per carità, è anche confermata dai musicisti, che mi sembra sempre interessante interpellare, visto che sono loro che poi i protagonisti ci offrono quello che poi noi adoriamo andare a sentire di questo festival. Sì, la verità è che le scelte sono quelle di programmi forse più ricercati, in questo caso anche American Dreams ha dato lo spunto e su questa traccia molto di quello che abbiamo sentito si è mosso, e quindi io devo dire che ho apprezzato moltissimo e tra l'altro anche adesso, facendo un piccolo bilancio della parte che ho sentito, i concerti della Lucerne Festival Orchestra non erano sold out, ma quasi, cioè nel senso erano comunque ben frequentati. Forse quello che da parte anche dei musicisti ha riscosso maggiore gradimento è stato quello di Klaus Mäkelä con L'uccello di fuoco di Stravinsky, e io ho apprezzato peraltro anche Barber con Augustina Adelic, il concerto per violino, che peraltro per chi si trovasse a Lucerna stasera è imperdibile. Augustin Adelic, che è artista étoile e in recital con Song Jin-cho, sì, pianista. A me ha entusiasmato, ma perché si tratta oltretutto di due leggende della musica, il concerto della Wave System Divan con Barenboim e Yo-Yo Ma, e soprattutto il concerto di Dvorak. Devo dire che era veramente toccante, tra l'altro ha ricevuto diverse standing ovation. Questo è concentrato un po' tutto quello che posso dire di questi giorni, ma l'orchestra è sempre incredibile, nel senso che è veramente un'orchestra straordinaria e speciale, perché come abbiamo ricordato riunisce in maniera che sembrava già stupefacente allora e continua ad esserlo prime parti delle più blasonate orchestre che collaborano per la riuscita di questa magia.
3: Assolutamente sì. Luisa, che dire, noi ci salutiamo con una pagina che hai naturalmente già citato, e cioè il concerto di Korngold per violino che tu hai ascoltato, immagino, in una brillantissima interpretazione. Esatto. E noi l'ascoltiamo qui con un altrettanto brillante violinista, cioè con Wilde Frang, e ci salutiamo con il tuo racconto. Naturalmente il festival

0: Prosegue con tanti appuntamenti, noi li seguiremo, ve li racconteremo nello spazio di agenda di Parade, come sempre. Luisa, grazie ancora, naturalmente sarai con noi per altri viaggi e avventure musicali.
1: Grazie Barbara, grazie agli ascoltatori.

0: Alphaville.
1: Eccoci qui, sono le 11, un cordiale benvenuto a chi è all'ascolto, bentrovate e bentrovati per quest'ultima settimana di Alphaville, dato che a partire dalla prossima archivieremo il palinsesto estivo e torneremo a pieno regime. Io sono Mario Fabio e in redazione con me c'è la collega Barbara Camplani. Vi ricordo il nostro numero WhatsApp, che è lo 079 382 67 65, il numero a cui potete scriverci. Una puntata in cui parleremo di un libro che lo scrittore di American Psycho, Bret Easton Ellis, ha dichiarato essere esilarante, aggiungendo che finalmente c'è un romanzo politicamente scorretto e coraggioso capace di sabotare l'idea che la letteratura debba essere etica. Ad averlo scritto è Giuseppe Culicchia, che sarà nostro ospite attorno alle 11.45 e ci parlerà di Wa, vita e opinioni di Franz Zazzi, gentiluomo appena uscito nelle librerie per Mondadori. Fra una manciata di minuti, invece, giusto il tempo di un brano musicale, parleremo di Eco, il richiamo della montagna, una mostra sonora itinerante tra le Alpi svizzere, una mostra ideata dal Museo Alpino Svizzero, e il progetto allestito al Museo Nazionale del San Gottardo ci invita a esplorare l'identità alpina e a riflettere sul rapporto tra uomo e montagna anche alla luce dei cambiamenti ambientali in atto. Alle 11.30 ci aspetta invece l'ultima tappa del viaggio delle architetture del suono, che oggi ci porta sulle tracce di John Coltrane attraverso lo sguardo di Claudio Fasoli, decano del sassofono tenore italiano, già membro del leggendario gruppo dei Perigeo. Fasoli ha dedicato a Coltrane testi e riflessioni e sarà lui a chiudere la nostra serie estiva. E poi ancora verso mezzogiorno, nella nostra mezz'ora d'approfondimento a due voci, vi proporremo la replica di una puntata andata in onda lo scorso mese di maggio. Salone pieno, librerie vuote, i libri sono ancora il fulcro dei festival letterari? Questo è l'interrogativo al centro del nostro approfondimento, un interrogativo che parte dal grande successo di pubblico del Salone del Libro di Torino, a fronte però di un mercato editoriale che anche nel 2025 ha registrato un forte calo delle vendite. Un apparente paradosso del quale Cristina Artoni ed Elisa Rossello avevano discusso con il filosofo Andrea Colamedici, cofondatore del progetto e casa editrice Tlon, con il critico letterario cofondatore del programma di Radio 3 Rai sui libri Fahrenheit, Massimo Sinibaldi, e con lo scrittore Nicola Lagioia, direttore del Salone del Libro di Torino. E infine, poi, ultimo appuntamento di questa puntata di Alphaville, alle 12.35, dopo i titoli del radiogiornale delle 13, le ascoltatrici di Sarah Flatt, la serie audio fiction giunta alla seconda stagione, che parte da un gesto quotidiano, ovvero quello di ascoltare per raccontare con una generosa dose di ironia le storie che si raccontano e si nascondono dietro le porte di un condominio. La puntata di oggi si intitola Di nuovo.
2: I'm as restless as a willow in a windstorm. I'm as jumpy as a puppet on a string. Oh, why should I have spring fever when it isn't even spring? I'm starry-eyed and vaguely discontented, like a nightingale without a song to sing. Oh, why should I

0: Un grande classico, It Might As Well Be Spring di Ellie Lauren, una reinterpretazione del 2024. Il Museo Alpino Svizzero di Berna, noto anche come Alps, lo si legge sul sito alps.museum, vuole muovere e smuovere persone e cose. Alps è un'istituzione che parla di uomini, donne e di montagne, che si è occupato e si occupa delle urgenze del nostro tempo, quindi ambiente, natura, cambiamento climatico, rapporto fra mondo urbano e mondo alpino, e le sue mostre e i suoi eventi hanno così la capacità di portarci ben oltre l'arco alpino con uno spirito creativo, costruttivo e di scoperta. Ed è proprio anche con questo spirito che nasce Eco, il richiamo della montagna, la mostra sonora attualmente in corso al Museo Nazionale del San Gottardo. Un progetto che prende forma dalla sinergia appunto tra queste due istituzioni, l'Alps di Berna e il Museo Nazionale del San Gottardo, e che si distingue per essere un percorso fatto più di suoni che di immagini, quindi di echi raccolti e composti dal musicista Christian Zender, che usa la voce come uno strumento musicale, come il suo strumento principale, e dal percussionista Julian Sartorius. E per scoprire di cosa si tratta e capire cosa vuole essere Eco, il richiamo della montagna, abbiamo il piacere di avere con noi il direttore di Alps, Beat Echler. Buongiorno e ben trovato ad Alphaville.
1: Buongiorno, grazie per l'invitazione.
0: E abbiamo anche la curatrice del Museo Nazionale del San Gottardo, Ludovica Darani, benvenuta anche a lei a Rete 2.
2: Buongiorno.
0: Cominciamo da Ludovica Darani. Questa mostra nasce dalla collaborazione tra due importanti realtà alpine, l'abbiamo già detto, Alps e il Museo Nazionale del San Gottardo, due realtà diverse, ma mi sembra di poter dire con la stessa vocazione. Com'è nata questa sinergia ed è una prima collaborazione o avete già lavorato insieme in passato?
2: Allora, assolutamente è una sinergia che funziona e abbiamo già lavorato insieme in passato, abbiamo collaborato con varie esposizioni, con Alps, per esempio prima di aprire Eco a giugno avevamo in esposizione la gita domenicale, che ora si è trasferita a Berna e ancora visitabile, questa mostra sulla gita domenicale dagli anni 20 agli anni 80, con video amatoriali anche di archivi ticinesi sia privati che della RSI, quindi è una collaborazione che funziona molto bene e ci dà la possibilità di dare ai visitatori una visione differente e portare qualcosa da Berna da noi o qualcosa da noi a Berna.
0: Beat Echler, il suo museo Alps nelle sue mostre è molto attento ai nuovi formati e mescola volentieri i linguaggi diversi, sperimentando anche forme ludiche, quindi di gioco, e ha un modo di porsi, diciamo così, più leggero rispetto alle istituzioni museali classiche. Vale anche per questa mostra, vale anche per Eco e Richiamo della Montagna?
1: Assolutamente sì, mi piace sempre di collaborare con gli artisti, l'arte come la musica ci offre un altro approccio di vedere il mondo in cui viviamo, ma devo dirlo onestamente, qualche volta in musei d'arte mi manca personalmente un po' l'accesso alle opere, o mi manca l'emozionalità, o mi sembra... Non posso capirlo veramente, e nel caso dell'Eco per me è completamente diverso. Zender e Sartorio sono artisti con un gran rapporto alla natura, si muovono sempre in natura, conoscono la natura come ispirazione permanente, e questo fatto era la base di sviluppare insieme la mostra, che gioca con i suoni che produce la natura. Uno è l'eco, quando si canta, si ascolta la risposta quasi, e Sartorius, lui gioca con il materiale al lato del sentiero, gioca musica con le pietre, con l'erba, con l'acqua, con il ghiaccio. questo approccio mi sembra molto umano. Penso ogni bambino vuole giocare così, e forse i due artisti fanno un po' che gli adulti possono un po' rimanere bambini e vedere la natura con gli orecchi, no? Si ascolta e non si vede soltanto, e questo mi piace tanto.
0: E allora vorrei che entrambi provaste a raccontarci qualcosa in più di questi suoni, come siete riusciti a integrarli nell'allestimento e, beh, una curiosità, il percorso espositivo è al chiuso o si sviluppa anche all'aperto? E quanto questi suoni sono in sintonia proprio con la montagna e con il paesaggio alpino in particolare? Immagino che formino un tutt'uno, Ludovica Darani.
2: Assolutamente sì, in esposizione, nella sala espositiva che abbiamo, si ritrovano i 7 echi registrati da Christian Sander, addirittura uno appositamente per la mostra al Gottardo all'interno della diga del Lucendro. Poi abbiamo delle stazioni con delle interviste sulla storia culturale dell'eco, per poi giungere al documentario di Julian Sartorius sul suo percorso sonoro, quindi questa è la parte interna, per rendere accessibile a tutti, anche chi ha una mobilità ridotta, gli echi ed emozionarsi con questi suoni. Mentre poi abbiamo una parte esterna che appunto ripercorre il sound trail o il percorso sonoro di Julian Sartorius, che quindi parte da Realp fino ad Airolo sul sentiero, dove si trovano 10 punti con dei codici QR dove si possono ascoltare i suoni registrati da Sartorius e quindi ripercorrerli, riemozionarsi, ma anche creare i propri suoni.
0: E Beat Echler, l'abbiamo già accennato, il focus, l'attenzione della mostra è sulla storia culturale dell'eco, che detta così sembra un argomento semplice, ma in realtà è difficile immaginare subito i contorni concreti di tutto ciò. Come nasce un eco e cosa ha di affascinante, soprattutto pensando alla Svizzera e alla nostra identità alpina?
1: Può dire che l'eco è...
0: No. Purtroppo...
1: Parliamo della fisica.
0: Sì, Beat, la sentiamo, non la sentiamo benissimo. Va un attimo a scatti. Io magari direi che la stessa domanda la pongo a Ludovica Darani, e poi proviamo a richiamare Beat Echler. Ludovica, a proposito dell'eco...
1: Sono ritornato, mi dispiace, adesso forse...
0: Sì, adesso la sentiamo bene. Allora facciamo così, ritorniamo su, sì. Beat, e poi chiedo la stessa cosa anche a Ludovica. Prego.
2: Nessun problema.
1: Mi dispiace. Sì, voglio dire che l'eco è al primo ordine è come un fenomeno acustico, è la riflessione del suono e questo si può sperimentare. Penso che la società in Europa ha scoperto, soprattutto con la fisica del suono nel 600 e qualcosa, in questo periodo, hanno studiato la fisica dietro questo fenomeno. Ma per me l'eco è molto di più, è una tecnica culturale, per esempio per i pipistrelli o i delfini, perché l'eco è qualcosa per... che questi,
0: certo,
1: animali
0: per orientarsi
1: possono, sì, ma anche per gli uomini, gli uomini ciechi che non possono vedere con gli occhi hanno sviluppato una tecnica con suoni, produrre suoni, e così con la riflessione del suono si può queste persone possono orientarsi. Ma anche il sistema politico, la democrazia è come è un fenomeno di eco, no? Di chiamare, di avere un'idea, di dare questa idea nell'ambito sociale e dopo ritorna una risposta, è un sistema, è qualcosa del sistema. E questo mi affascina molto, che l'eco come fenomeno naturale e come una qualcosa che si, quando si realizza che è così, si può scoprirlo quasi in tutti gli angoli, che l'eco è qualcosa molto importante.
0: È interessante questo aspetto, anche legato proprio alla politica. E dicevamo, Ludovica Daranni vuole aggiungere qualcosa appunto a questa riflessione di Beat Echler.
2: Trovo che le parole di Beat riassumano molto bene l'eco. Magari, ecco, se si pensi che il mito dell'eco parte da Ovidio con la ninfa dell'eco, e ad oggi l'uso dell'eco è usato anche scientificamente per le ecografie, per esempio, oppure non solo in politica, come ha detto Beat, c'è questo eco di ritorno, ma anche a livello scientifico può essere utilizzato. Quindi è un fenomeno veramente che ha mille sfaccettature, sia culturali, scientifiche che politiche. E musicali, chiaramente.
0: Ludovica, la mostra è in corso già da un po', si è inaugurata lo scorso 6 giugno. Fino a quando si potrà visitare, e oltre a questa esposizione temporanea, si può visitare anche la collezione permanente del museo. Che cosa offre la collezione permanente del museo
2: allora,
0: di San Gottardo?
2: Sì, la mostra è stata inaugurata il 6 di giugno, è aperta fino all'11 ottobre. Siamo aperti 7 giorni su 7, ormai si sa che il San Gottardo apre nel periodo estivo, poi in inverno torna ad essere terra di nessuno, come racconta il documentario che abbiamo nella nostra esposizione permanente, che racconta appunto la storia del passo dal Medioevo ad oggi, con tutti i tunnel scavati, quindi dalla Buca Duri fino ad Altransit. Abbiamo poi 7 sale tematiche che aprono ancora di più il discorso, con interviste, oggetti e molto altro, e vi invito a venirci, a tutti i nostri ai vostri radioascoltatori, a venirci a trovare, ma anche per scoprire l'eco. E appunto sarà visitabile fino all'11 ottobre e poi ancora per la prossima stagione.
0: Beat Echler, sul sito di Alps si legge che Alps è più di un museo. In che senso lo è? Ci racconti cos'altro è Alps e perché è più di un museo?
1: Sì, penso è un sviluppo internazionale che i musei diventano come le biblioteche, come un terzo luogo, un luogo dove si può incontrarsi, si può leggere o mangiare o qualcosa. Questo è un senso che si vede in tanti musei, ma nel caso dell'Alps penso siamo soprattutto una rete nazionale e internazionale. In Svizzera siamo in congiunti con circa 40 musei locali in tutta la Svizzera. Questo intercambio è soprattutto per parlare dei temi nelle Alpi, che sono importanti per noi in città, ma anche per i musei locali, come il turismo, per esempio, o il cambio climatico. L'anno scorso abbiamo anche abbiamo avuto un intercambio di mostre. La mostra di Erhard Loretan, per esempio, era presentata a Evolene a Sion, perché il valese, per i valesi era l'oretà è molto importante. E l'altra rete internazionale, siamo adesso l'Alps alla presidenza della International Mountain Museum Alliance, questa organizzazione ha 18 musei soprattutto in Europa, la casa madre di questa organizzazione, il Museo Nazionale della Montagna a Torino. Siamo in questa rete adesso una forza che vuole sviluppare più la collaborazione vogliamo parlare di temi internazionali, e questo è definitivamente il cambio climatico, il turismo o overturismo, o anche l'alpinismo in un mondo postcoloniale. Se pensiamo all'Himalaya, gli europei nell'Himalaya adesso, oggi, penso è qualcosa veramente diverso che 50 anni fa.
0: E del resto abbiamo finalmente avuto qualche giorno di tregua dopo una lunga estate torrida nel corso della quale anche la canicola era molto presente. Tutto il nostro paesaggio è stato messo a dura prova. Le Alpi, lo sappiamo, da qualche anno soffrono del cambiamento climatico in atto in modo particolare, e immagino che questo sia un tema importante sul quale state lavorando, e in che modo viene influenzato da ciò che sta accadendo al clima a livello globale, ciò che fate. Vi chiedo una risposta telegrafica, dato che siamo in chiusura, ma voglio chiederlo a entrambi. Continuerei con Beat Eckler.
1: Sì, penso che un museo alpino, no? Non è un museo alpinistico, è un museo che parla dei temi di oggi e della società, e per questo ho realizzato che nel spazio alpino sono tutti i temi che sono molto rilevanti e importanti: è il clima, è l'energia, è il traffico, è l'identità di un paese, e quasi il turismo, e tutto sono temi che sono di primo ordine, no? Anche nella politica, nella economia, nella società, e per questo penso è un'opportunità di sviluppare il museo tradizionale delle Alpi in un museo contemporaneo che parla veramente dei temi che sono oggi rilevanti e importanti.
0: Immagino che Ludovica Darani sia d'accordo.
2: Assolutamente sì, e il clima, l'abbiamo visto in questa ultima stagione, ha influito molto, e è un tema attuale ma che ha un'importanza nelle Alpi, e bisognerà appunto approfondirlo molto in futuro.
0: Beat Eckler, direttore dell'Alps, Museo Alpino Svizzero, museo che parla di persone di montagna, l'abbiamo capito. Ludovica Darani, storica dell'arte e curatrice del Museo Nazionale del San Gottardo, grazie a entrambi per essere stati con noi, grazie.
2: Grazie a voi.
1: Grazie tanto.

E insomma, che dire, sempre un grande piacere risentire la voce di Francesco Guccini qui in, in un grande classico che è Addio Lugano, scritta da Pietro Gori, uno dei canti anarchici, forse il più importante in assoluto di tutti, e che Francesco Guccini, insieme ad altre canzoni, interpretò nel 2022 nell'album Canzoni da intorto. Rimaniamo in ambito musicale e per un lutto nel mondo della musica si è spenta a 87 anni Jenny Bradford, storica autrice e colonna portante della Motown Records. La notizia è stata diffusa dalla famiglia. Bradford è deceduta venerdì al Cedars-Sinai Medical Center di Los Angeles, uno degli ospedali più famosi all'avanguardia, noto per la cura delle celebrità e per l'eccellenza nella ricerca biomedica. Jenny Bradford, assunta inizialmente come segretaria del fondatore Barry Gordy nel 1958, in realtà non fu una semplice collaboratrice, ma diventò una vera pioniera in un'industria culturale dominata da uomini bianchi. Fu una delle primissime donne afroamericane a ricoprire un ruolo dirigenziale e creativo di primo piano. Firmò con Gordy il leggendario brano Money, That's What I Want, inciso da Barrett Strong nel 1959 e poi reinterpretato da icone come i Beatles, i Rolling Stones, segnando il primo monumentale successo, di fatto il primo monumentale successo della casa discografica della Motown. E il suo stile di scrittura diretto e ritmico plasmò il cosiddetto Motown Sound, il suono della Motown inconfondibile, una formula pop soul capace di abbattere anche le barriere razziali nelle classifiche americane degli anni 60, segnate dalla segregazione anche in ambito musicale. Nella sua prolifica carriera scrisse successi intramontabili per autori, per grandi interpreti come Marvin Gaye e collaborò anche con Stevie Wonder, Diana Ross e i Temptations. E senza la sua intuizione, la sua capacità di scoprire talenti, la Motown probabilmente non sarebbe diventata la fabbrica di successi che ha rivoluzionato la musica mondiale. E noi ci ascoltiamo proprio in omaggio, per ricordare Jenny Bradford, Money, That's What I Want, nella versione di Barrett Strong del 1959.

0: E si conclude questa settimana la serie Le architetture del suono che ci ha accompagnati per tutta l'estate in Alphaville. E vi ricordo che questa serie è stata dedicata a due grandi artisti del XX secolo, vale a dire Miles Davis e John Coltrane, in occasione di due importanti anniversari, vale a dire il centenario della nascita di Miles Davis e il centenario della nascita di John Coltrane, entrambi nati nel 1926. Potete fra l'altro riascoltare tutti e nove gli autori che si sono avvicendati nel corso di queste settimane alla pagina di Alphaville dedicata alle serie, e l'idea, lo ricordo, è stata quella di associare tutta una serie di autrici e autori alle due parole che meglio di tutte riassumono l'arte dei due a cui è dedicata questa nostra serie, ovvero il silenzio per Miles Davis e la trascendenza per John Coltrane. E dunque, in chiusura, se la prima settimana è stata dedicata alla figura di Miles Davis, nei ricordi di Enrico Rava, una leggenda della tromba a livello jazzistico, non solo nella piccola Italia, ma davvero a livello internazionale, per il grande finale, per questa decima e ultima settimana, il nostro ultimo ospite è Claudio Fasoli, decano del sassofono tenore italiano, sassofonista, compositore, docente. Fasoli collabora con diverse riviste musicali scrivendo testi teorici, articoli e recensioni. Ha inoltre pubblicato due libri, Inner Sounds nell'orbita del jazz e della musica libera, pubblicato da Agenzia X, e Jazz architetture di un azzardo, riflessioni vita musiche, quest'ultimo pubblicato dal Saggiatore lo scorso anno. E a John Coltrane Claudio Fasoli ha dedicato testi e riflessioni, e possiamo leggere anche una sua lunga intervista nel volume La filosofia di John Coltrane, con un'intervista proprio a Claudio Fasoli, pubblicato questo saggio da Mimesis, scritto da Giacomo Ghidelli. Ma sentiamo in questa prima puntata, che lo vede protagonista, cosa ci racconta proprio del suo rapporto con Coltrane.
1: Le architetture del suono, a 100 anni dalla nascita di Miles Davis e John Coltrane, di Claudio Fasoli.
2: Io Coltrane l'ho visto la prima volta a Milano nel 1960 o 61 al Teatro Lirico. Lui era il sassofonista che Miles Davis per quella tournée aveva scelto. Il concerto si svolgeva nell'ambito del Festival Jazz, e quella sera allineava il trio di Oscar Peterson, il quartetto di Stan Getz e per ultimo il quintetto appunto di Miles Davis, con Coltrane al sax tenore, Wynton Kelly al pianoforte, Paul Chambers al contrabbasso e Jimmy Cobb alla batteria. Quindi era la formazione storica classica di Miles Davis in quel periodo. Il cartellone è veramente incredibile, visto storicamente. La serata era una serata quindi da brivido. Non ricordo i dettagli specifici, diciamo, ma certamente è stata interessante, oltre che bella musicalmente, e veramente istruttiva. Il concerto di Davis, appunto, nello specifico, propose un repertorio che già conoscevo dai suoi dischi. Ricordo che suonarono So What e altri brani da Kind of Blue, il famoso disco. Quando Coltrane cominciò a suonare, dopo il solo di Davis, iniziò rapidamente ad alzare il livello della tensione, inserendo spesso grandi volute di suono che sempre più spesso finivano nel registro sovracuto, creando quindi tensione su tensione, realizzando un clima opportuno per inserire elementi distorti, se vogliamo, o ruggenti, quasi mai sentiti in quei tempi. Nella platea cominciarono mormorii che nel corso della serata si tramutarono in urla di ostilità ogni volta che Coltrane suonava. È una cosa piuttosto veramente mai successa, e non avevo mai vista una reazione così ostile. Diciamo che anche la cosa non finì lì, nel senso che sulle riviste specializzate uscirono commenti a dir poco insultanti, ma la cosa che mi colpì molto fu che sentì, uscendo dal teatro, due grandi nomi del jazz italiano, appunto di allora, che si scambiavano dei commenti, perlomeno strani, tipo non hanno swing, oppure sono logorroici, cioè sono la logorrea di un drogato, e altre tenerezze del genere, ecco. Quella prima volta, comunque, mi lasciò dentro un segno distintivo. Conoscevo molto bene la produzione di John Coltrane, e tutti i suoi dischi più recenti occupavano il mio tempo dedicato all'ascolto. Mi convincevano molto il suo suono e l'eleganza del suo linguaggio. Prima di giudicare, volevo quindi capire, vederci chiaro su quello che lui aveva proposto solisticamente. In realtà pensavo che fosse un po' estremo, come lo era la sua tecnica strumentale vertiginosa, che non esitava a evidenziare, ma che non comprometteva il risultato estetico di quanto suonava. Semplicemente era, secondo me, un po' esagerata come modalità espressiva. In realtà, poi successivamente, venne a sapere che anche a Parigi fu accolto in una maniera un po' così, un po' brutale, se vogliamo. La cosa incredibile è che 2 anni dopo, quando venne col suo quartetto, col suo personale quartetto, fu accolto con i tappeti rossi. Quindi diciamo che cambiò totalmente il profilo e l'atteggiamento del pubblico nei confronti di John Coltrane. Pensando a John Coltrane come prospettiva storica, diciamo, si può tranquillamente dire che è stata una presenza estremamente pregnante, nel senso che non solo a livello sassofonistico fu apprezzato e assolutamente prediletto da moltissimi, forse la maggior parte dei sassofonisti tenori nel mondo, ma addirittura, intendo dire, la sua presenza fece molto discutere al di là dello specifico tenoristico, diciamo. Quindi la sua proposta, talmente dirompente, che da allora in poi fu sempre più pregnante, devo dire che è stata spesso esaminata, analizzata, è stata valutata, è stata, si è scritto di lui, si è scritto delle sue predilezioni, si è scritto delle sue registrazioni, naturalmente, però è stato Coltrane, è stato veramente un uomo molto presente all'interno di quello che era diciamo tutto il panorama jazzistico, naturalmente soprattutto quello statunitense.

Sorongo della cantante peruviana Susana Baja. Wa, vita e opinioni di Franzazzi, gentiluomo, questo è il titolo del nuovissimo romanzo di Giuseppe Colicchia, uscito per Mondadori, in cui, come già il titolo lascia intuire, torna alla ribalta con tutta la sua verve Franzazzi, personaggio comprimario del Paese delle Meraviglie, uno dei primi romanzi di Colicchia, pubblicato nel 2004 da Garzanti. Franzazzi torna 22 anni dopo con un libro tutto suo, e lui è

0: considerato da molti uno scrittore di culto soprattutto grazie al suo romanzo d'esordio del 1994, Tutti giù per terra, che ha segnato un'intera generazione diventando un caso letterario e poi anche un film di successo, di grande successo. Scoperto da Pier Vittorio Tondelli nel corso degli anni e dei romanzi che ha scritto, ha mantenuto uno stile ironico, originalissimo. Ex libraio, è stato anche traduttore, tra gli altri, di Bret Easton Ellis, Mark Twain e Francis Scott Fitzgerald, pubblicando nel corso della sua carriera di scrittore oltre 30 libri con i maggiori editori italiani. Culicchia, quest'ultimo romanzo, come suggerisce la citazione posta in esergo, si ispira alla vita e opinioni di Tristram Shandy, gentiluomo di Lawrence Sterne, precursore del, diciamo così, del romanzo modernista, pubblicato a puntate tra il 1759 e il 1766, un'opera in cui satira, ironia e finzione letteraria definiscono proprio il racconto in prima persona di un gentiluomo che vuole narrare la propria esistenza, ma si perde continuamente in divagazioni, ricordi personali, storie di famiglia. Altro elemento fondamentale con cui l'autore e il personaggio giocano ripetutamente è il linguaggio dissezionato, dissacrato. Quanto è stato d'esempio Tristram Shandy per la figura, per il gentiluomo di cui si dice nel titolo essere Franz Zazzi?
1: Beh, Franz Zazzi credo che per molti lettori sia, almeno apparentemente, almeno all'inizio della storia, tutt'altro che un gentiluomo, perché appunto, come veniva ricordato poc'anzi, ha dei trascorsi piuttosto, come così, poco che non si confanno a un gentiluomo, ex spacciatore, appunto, ex galeotto, già guardia del corpo di Rocco Siffredi, ma non soltanto, perché Franz Zazzi ha opinioni politiche senz'altro assai discutibili. Misogino, omofobo, razzista, insomma le ha un po' tutte Franz Zazzi, e ciononostante racconta senza filtri la sua storia dal suo personale punto di vista. È il personaggio che si ribella all'autore e che pretende di dire la sua, cosa che in realtà, per quanto mi riguarda, come dire, è la base di tutto, nel senso che io ho sempre guardato non soltanto a Lawrence Stern, ma anche a una serie di altri autori, da Céline a Dostoevsky, ad autori che erano al Dublin di Berlin Alexanderplatz, che mettevano in scena personaggi molto discutibili. Penso appunto al Franz Biberkopf di Berlin Alexanderplatz, penso al Raskolnikov di Delitto e Castigo, penso al Bardamu di Viaggio al termine della notte. Insomma, sono tutti personaggi un po' urticanti, no? Per cui però il lettore finisce per provare empatia. Perché? Perché anche il personaggio più negativo, l'omicida di Delitto e Castigo, può suscitare quel sentimento se chi lo mette in scena riesce a restituire la sua umanità, la sua complessità, perché poi, come dire, certo è sempre molto facile, e lo vediamo soprattutto in questa nostra epoca, dividere il mondo e la realtà che ci circonda in buoni e cattivi, giusto e sbagliato, bene e male, no? Fare queste distinzioni molto manichee.
0: Certo, però, bianco o nero.
1: Sì, però poi, come dire, la realtà è più complessa di così. E allora a me interessava prendere un personaggio come Zazzi, che appunto era già comparso nel 2004, ed è un personaggio che ha colpito molto l'immaginazione di tanti lettori, perché nel corso degli anni, in questi 22 anni di sua assenza, a me è capitato tantissime volte di presentare un altro libro che nulla aveva a che vedere con lui e di vedere alla fine della presentazione arrivare qualcuno con una copia di quel romanzo, Il Paese delle Meraviglie, in mano, che mi chiedeva una dedica e mi diceva: guarda, Zazzi veramente mi è rimasto nel cuore. E quindi a un certo punto, come dire, Zazzi si è ripresentato.

0: letto e mi ha dettato le sue memorie, per così dire. E io ho cercato di dargli voce senza alcuna censura o autocensura, perché il personaggio deve poter essere se stesso senza che l'autore lo giudichi. Questa è una grande, credo, lezione che ci hanno trasmesso i classici, che non giudicano il personaggio che hanno tra le mani. Mentre noi oggi come oggi siamo molto portati a giudicare. E questo, secondo me, non si sposa con la narrativa, con l'arte in generale, insomma.
1: E vorrei farle una domanda che nasce da un'esperienza personale con un libro che qualche tempo fa ho trovato, che ho qui con me, ho trovato in una bibliocabina, cioè che sono quelle cabine telefoniche riconvertite in biblioteche di quartiere diffuse un po' ovunque in Svizzera, dove chiunque può lasciare o prendere liberamente un libro. E, beh, ho trovato una sua opera con una dedica. Il libro era A spasso con Anselm, un certo Guglielmo l'aveva regalata a qualcuno scrivendo: per passare un po' il tempo con i miei migliori auguri di rapida guarigione, a presto. E mi ha colpito pensare a un suo personaggio, in questo caso Anselm, che è un formichiere finito a fare compagnia a qualcuno in un momento di fragilità e di convalescenza. Però, appunto, la domanda che voglio farle è, anche tornando a questo ultimo romanzo, qual è il rapporto che si crea fra lei e i suoi personaggi? Quanto, potere hanno una volta usciti dal libro? Ma soprattutto, cosa vogliamo dire a Guglielmo?
0: Beh, Guglielmo vogliamo dirgli grazie. I personaggi, una volta che il libro esce, naturalmente non appartengono più all'autore, perché ciascun lettore ne fa quello che ritiene, perché poi è il lettore che esprime il giudizio che invece l'autore non deve mai dare. E dopodiché, naturalmente, ci sono personaggi a cui rimani più legato rispetto ad altri, credo che sia inevitabile. Così come da lettore ti rimangono nel cuore certi protagonisti anziché altri. E quindi lo Zazzi della situazione, beh, in realtà mi ha sempre accompagnato in questi anni, perché per me quel romanzo là, Il Paese delle Meraviglie, è stato fondamentale in realtà, perché è stato il primo romanzo in cui scrivevo una storia corale in cui tanti personaggi avevano un loro spazio, una loro voce, mentre fino a quel momento avevo scritto libri dove c'era un protagonista principale e tutti gli altri personaggi rimanevano sullo sfondo. E poi perché era un romanzo di circa 400 pagine, per me era uno sforzo notevole. E quindi quel romanzo lì è stato per me veramente uno spartiacque, e se sono riuscito a scriverlo, perché avevo molta difficoltà a scriverlo, è stato proprio grazie al personaggio di Franz Zazzi che mi ha come sbloccato, ecco.
1: E a che punto si pone questo suo ultimo romanzo rispetto alla sua trilogia sugli anni 70, che si è chiusa con Uccidere un fascista, incentrato sull'uccisione di Sergio Romelli? Gli anni 70 si ritrovano anche in UA, Vita e opinioni di Franz Zazzi, Gentiluomo.
0: Ma diciamo che quella trilogia lì è una trilogia che è costituita da tre libri che sono un ibrido tra la narrativa e la saggistica, perché appunto si rifanno a personaggi realmente esistiti e a fatti storici che hanno riguardato non soltanto la mia famiglia, ma anche la storia d'Italia. E con questo libro invece io torno, per così dire, alla narrativa pura. Ed è un libro molto politico, per quanto mi riguarda, proprio per il fatto che è un libro nel quale si afferma l'autonomia del personaggio e della storia rispetto alla sensibilità contemporanea. Io ho provato un forte disagio nel momento in cui si è cominciato a rileggere le opere del passato secondo gli standard contemporanei, nel momento in cui mi sono ritrovato di fronte a persone che definivano Cuore di tenebra di Conrad oppure Il buio oltre la siepe, come romanzi razzisti, mentre appunto Cuori di Tenebra è stata la prima grande denuncia del colonialismo, dei suoi orrori, scritta da un europeo, però ovviamente scritta da un europeo che era un europeo, Joseph Conrad, nato in Polonia, che scriveva in lingua inglese, che era un uomo del suo tempo, no? Ogni opera va contestualizzata. E secondo me, tutta questa operazione di rilettura del passato, delle opere del passato, ma anche poi anche delle opere del presente, no? Leggevo anno fa un'intervista fatta a Richard Ford, questo scrittore americano, che diceva che l'ultimo suo libro per lui era stato il più faticoso perché si era ritrovato ad avere a che fare in casa editrice con questa nuova figura, che è quella del sensitive reader, cioè la persona che deve individuare all'interno di un testo tutte le parole o i passaggi che possono mettere a disagio un lettore. E la letteratura deve mettere a disagio, il cinema, il teatro devono mettere a disagio, è il loro compito, devono mettere in discussione le nostre certezze, devono farci guardare allo specchio con altri occhi, anziché confermarci qualche cosa che sappiamo già. Dire oggi come oggi che Shakespeare era razzista perché ha scritto Il Mercante di Venezia e voler proibire la rappresentazione di quell'opera a teatro è qualcosa di surreale, perché non contestualizza e perché pretende appunto di rileggere queste opere con la sensibilità odierna.
1: E mi sembra una perfetta conclusione, tra l'altro un romanzo politico e politicamente scorretto e coraggioso, capace di sabotare l'idea che la letteratura debba essere etica. Questo è il parere di Wa, Vita e opinioni di Franz Zazzi, Gentiluomo, il parere di Bret Easton Ellis, insomma un nome importante. E, romanzo che è appena uscito per Mondadori, di Giuseppe Culicchia, che ringrazio per essere stato con noi. A presto.
0: Grazie a voi, grazie mille.
1: E sono le 12 e un minuto, è il momento del nostro spazio d'approfondimento. Con la replica di oggi c'è un paradosso, rimaniamo nell'ambito letterario, c'è un paradosso che fa riflettere e che riguarda la sorte dei libri e delle letture, dato che i festival, a partire dal più affollato di tutti, il Salone Internazionale del Libro di Torino, fra incontri di rilievo e file per gli autografi, i festival richiamano un pubblico sempre più numeroso, un pubblico attratto dalla possibilità di poter incontrare ed ascoltare i propri idoli letterari, eppure, malgrado ciò, il mercato dei libri continua a registrare un calo nelle vendite, ciò che è accaduto anche nel 2025. Ma quale spazio occupano davvero i libri e la lettura nell'esperienza dei festival letterari? E è ancora il libro il protagonista, il vero cardine di questi grandi eventi, o lo è diventato chi lo scrive? Beh, ad Alphaville ne avevamo discusso, lo avevano fatto la collega Cristina Artoni ed Elisa Rossello con Andrea Colamedici, Marino Sinibaldi e Nicola Lagioia. Sentiamoli.
2: Ben ritrovata Elisa Rossello in studio appunto per il nostro approfondimento.
3: Buongiorno Cristina, buongiorno a chi ci ascolta.
2: Oggi parliamo in questa mezz'ora di libri, di editoria, di lettori e anche di selfie. Lunedì scorso si è concluso il Salone del Libro di Torino e ancora una volta il capoluogo piemontese, possiamo dire, si è trasformato nella capitale della letteratura e dell'editoria.
3: Sì, durante questa 38esima edizione, in 5 giorni ci sono stati oltre 254.000 visitatori e visitatrici. Ma se il salone è pieno da non poter muovere un passo, perché il resto dell'anno molte librerie restano deserte? Il pubblico di Torino legge davvero, anche fuori dal festival? O forse più che ai libri è interessato soprattutto alle persone in carne ed ossa che li scrivono?
2: Se l'è chiesto anche Loredana Liperini, giornalista e scrittrice, che sull'argomento ha scritto un commento sottolineando che in questo contesto culturale far parlare il testo diventa più difficile se sei tu quello con cui farsi un selfie. Noi partiamo quindi da qui per il nostro confronto e oggi abbiamo 3 ospiti. Ben ritrovato Andrea Colamedici, buongiorno.
4: Buongiorno a voi.
2: Lei è filosofo, editore e artista, cofondatore del progetto e casa editrice Tlon, co-direttore filosofico del Festival del Pensare Contemporaneo, presidente di Genialab. Tra i temi di cui si occupa ci sono la filosofia dell'intelligenza artificiale e la teoria dei media. E ben ritrovata da Alfa Reel anche a Marino Sinibaldi.
5: Buongiorno, grazie dell'invito.
2: Giornalista, conduttore radiofonico, critico letterario. In passato ha diretto a lungo Radio 3, condotto il programma sui libri Fahrenheit e ora cura il podcast Timbuktu per il Post. E salutiamo anche Nicola Lagioia, buongiorno.
6: Buongiorno.
2: Scrittore pluripremiato, tra i suoi romanzi ricordiamo La Ferocia e La Città dei Vivi, è tra i conduttori di Pagina 3 di Rai Radio 3, direttore editoriale della rivista Lussi sulla cultura, cofondatore del blog letterario Minima e Moralia ed è stato direttore del Salone del Libro di Torino fino al 2017. Andrea Colamedici, iniziamo con lei. Quindi, se il libro perde centralità, come si configurano le nuove relazioni tra pubblico, autore, libro ed editore? Lei su questo aspetto ha anche scritto un post sui social, poi chiediamo anche agli altri ospiti.
6: Sono tutte da ripensare, nel senso che il libro non è più il fulcro attorno al quale si muove la lettura, ma è diventato uno dei fuochi di un ecosistema molto popoloso e quindi si ritrova spesso schiacciato anche dal punto di vista numerico, dal podcasting, appunto appena nominato, dall'intelligenza artificiale, da altre forme di fruizione della cultura e dell'intrattenimento. E quello che succede è che ci si ritrova a gioco forza ad abitare uno scenario all'interno del quale è molto difficile riuscire a ribadire una postura come si è sempre avuta, quindi del libro come luogo principale della trasmissione e anche dell'aggregazione. E quindi si sta manifestando un altro modo, diciamo così, di abitare questo momento abbastanza difficile. E quindi quel che ho visto al Salone del Libro è stata una grande spinta ad andare alla ricerca più dell'autore che del libro. E quindi questo è molto rischioso ed è molto affascinante al contempo, perché da una parte ci dice che oggettivamente ciò che sta accadendo è che, venendo meno anche la capacità attentiva, io parlo di policrisi del libro, perché c'è una serie di crisi interrelate tra loro, appunto una crisi dell'attenzione, una crisi delle librerie, una crisi della capacità di sostare all'interno di un libro, e dobbiamo imparare a prenderne le misure.
2: Marino Sinibaldi, dobbiamo imparare a prendere le misure?
5: Sì, intanto condivido l'ambiguità degli effetti festival, diciamo, di Good Italia Siscu da alcuni decenni, perché sono alcuni decenni che notiamo la Folla ai Festival e la crisi delle librerie, non proprio la crisi del libro, nel senso che i dati di vendita non si muovono, diciamo che la stagione dei festival non ha aumentato i lettori, ha reso la letteratura meno impopolare, cioè meno elitaria, e quindi condivido l'ambiguità dell'autore selfie e scrittori, insomma quel rapporto ambiguo che c'è, è una cosa che fa parte dei tempi e quindi non è difficile arrestare, se non separando il libro dai tempi, cosa che riterei più dannosa che non contaminandolo come rischiamo di fare consapevolmente con tutte queste manifestazioni. In Italia il libro ha subito nella storia proprio secolare un difetto, cioè quello di essere percepito qualcosa di elitario, di separato dalla vita quotidiana e dalla gente comune. Diciamo che i festival rompono questa separazione rischiando un effetto semmai opposto. Ritengo comunque questo un rischio minore, quindi nell'ambiguità delle cose che sono state descritte preferisco che esistano manifestazioni così piuttosto che ritirare il libro nei luoghi consueti, elitari e vagamente intimidatori in Italia, perché sono stati sempre percepiti così i luoghi della cultura.
2: Nicola Lagioia, lei cosa pensa? D'accordo?
7: Allora, io penso insomma che due cose vorrei aggiungere. Da una parte è che se questi eventi hanno così successo vuol dire che intercettano un bisogno della gente di andarci, che però non è soltanto quello di andare ad individuare, a trovare, a farsi fare il selfie dall'autore o dall'autrice star, ma anche di stare fra di loro. Cioè, mi vado a vedere un autore che mi interessa ai vari saloni, festival, fiere, così via, però poi magari chiacchiero anche con il mio vicino di sedia, incontro persone, discuto, mi ritrovo a ragionare, insomma, su temi che vengono affrontati in maniera forse meno superficiale di quanto accadrebbe in TV, il fatto di ritrovarsi con altri corpi in un'epoca proprio di totale, diciamo, frammentazione da questo punto di vista. Quindi c'è questo elemento. Dopodiché, sui libri, la questione, insomma, che noi credo in Italia, ci sono i dati che dicono questa cosa qui, insomma, dagli anni 50 agli anni 90 c'è stata proprio un'impennata di vendita, di acquisto di libri, di lettura. Dopodiché, la situazione, come diceva Marino Sinibaldi, si è fermata, cioè uno può vedere il bicchiere mezzo vuoto e mezzo pieno, potrebbe dire da 30 anni succede poco, però da 30 anni comunque il libro non è che cala così tanto, cioè va su e giù fondamentalmente, quindi c'è una resistenza che altri medium non hanno. Pensate come è cambiato il mercato discografico, lì il supporto, o quello cinematografico, là è cambiato proprio il supporto, siamo passati dal vinile al CD, poi appunto a Spotify, oppure per quanto riguarda il cinema siamo passati dalle sale cinematografiche a vederci il film sul computer. Il libro è rimasto abbastanza identico a se stesso da alcune centinaia di anni, quindi è un oggetto molto più resistente di quello che si immagina. Forse il problema, aggiungo un altro elemento, è che da sempre c'è, diciamo, uno scarso dialogo fra diciamo, gli addetti ai lavori, sono gli editori fondamentalmente, ma anche però le biblioteche, le librerie, le scuole e le istituzioni. Le istituzioni poco capiscono di come funziona il mercato editoriale e il mondo del libro, e forse, vista, insomma, la, diciamo, scarsa capacità anche di ascolto, ma anche di cosa qui, forse toccherebbe a noi addetti ai lavori, poiché bisogna sempre fare supplenza in Italia per qualcun altro, riuscire, insomma, a far capire alle istituzioni che cosa potrebbero fare. C'è stata, per esempio, una piccolissima misura quest'anno che riguarda le biblioteche, c'è cioè un finanziamento alle biblioteche che hanno dovuto spendere quei soldi vincolati nell'acquisto di libri da librerie indipendenti, e questo è bastato questo per far rifiatare l'intero settore. Se ci fosse stata una legge proprio sul libro, un pochettino più articolata, sarebbe successo. Insomma, come lì c'è un elemento di vulnerabilità importante.
3: Avviciniamoci allora alla prospettiva degli addetti ai lavori, cioè degli editori. Andrea Colamedici, qual è l'interesse per un editore di partecipare al Salone di Torino? E in particolare è un interesse, un beneficio che si limita al Salone stesso oppure ha una durata più a lungo termine?
6: Ci sono dei benefici immediati, ordinari, ci sono dei benefici a lungo termine, ci sono dei benefici immaginati, non ancora realizzati. Diciamo che quello immediato è sicuramente quello di poter incontrare i lettori, le lettrici. Per molte case editrici è uno dei pochi momenti in cui possono vedere in faccia le persone che la tengono in piedi, che ne garantiscono l'esistenza. Poi c'è la possibilità di farsi conoscere e quindi mostrare il proprio catalogo a persone che magari non lo raggiungono, anche se è difficile per una piccola casa editrice districarsi tra i megastand di quelle più note. E poi appunto c'è il tema invece più legato all'immaginario, che è creare un network, una rete tra editori, molto più complicato. Sarebbe bellissimo se fosse così, però non è probabilmente il contesto, ma forse avrebbe senso cercare di costruirlo o lì dentro o all'atere un contesto, diciamo così, di riflessione politica sul ruolo dell'editore, dell'operatore culturale intorno al libro. In fondo il libro diciamo, svolge ancora una forma di superstizione per certi versi, quindi queste leggi sulla lettura molto spesso svolgono più che altro una funzione apotropaica e legata alla protezione dell'idea superstiziosa del libro che serve di per sé, come se fosse un oggetto miracoloso. In realtà servirebbe, come diceva la Gioia adesso, appunto, più che una supplenza, probabilmente proprio sì, anche una supplenza, ma anche una capacità di pressione lobbistica, mi verrebbe da dire, da parte degli editori per pretendere delle leggi che non siano cosmetiche né estemporanee, cioè che salvino non soltanto un'annualità lì per lì, ma che mettano nella condizione di ripensare radicalmente il modo con cui, per esempio, non è tanto la funzione di consumo, ma è la funzione relazionale che svolgono le biblioteche, che svolgono.
3: Grazie.
6: le librerie indipendenti come poli di rappresentazione di un certo modo di stare nel mondo.
2: Marino Sinibaldi, da secoli la lettura è un'attività solitaria e non sono una novità però i circoli di lettura, gli incontri per scambiarsi opinioni con una passione in comune. Ecco, i festival letterari in questo caso possono creare comunità.
5: Sì, ma è quello che diceva Nicola, la gioia, no? Sono un elemento di socialità forte. Tra l'altro la fortuna dei festival letterari ha coinciso con il declino di altre forme di socialità, quelle politiche, lì c'è una corrispondenza temporale veramente lampante, no? Nel senso, diminuite altre forme di incontro, di socializzazione, di condivisione legate soprattutto in Italia a una lunga e molto appassionata stagione politica, i festival culturali hanno in qualche maniera sostituito quella funzione. Trovo molto interessante questo riferimento all'ecosistema del libro. Noi parliamo di lettura e di lettori come fosse un momento isolato, frammentato. In realtà è un momento di un intero ciclo, o come viene detto, una parola un po' brutta, ma ci capiamo, filiera del libro, comprende le biblioteche, gli editori, le istituzioni. Ora, Nicola La Gioia raccontava, citava l'effetto immediato che ha avuto una misura che in realtà non è una nuova misura, una misura che era stata dal governo di centrodestra abolita come altre, come l'App 18, che avevano avuto invece una funzione importante nel mondo del libro, intanto per mettendo a disposizione fondi e sostenendo un prodotto, un'istituzione, una industria culturale come se ne sostengono altre. Non c'è, diciamo, un favoritismo rispetto al mondo del libro, ma il teatro e il cinema sono largamente sostenuti e in questo stesso modo può essere sostenuto il mercato del libro. Erano delle misure.
2: Ah, forse abbiamo perso Marino Sinibaldi. Allora continuiamo con magari.
5: Eccomi, mi senti ora?
2: Ecco, sì, eccoci. Sì.
5: Ecco, non so che.
2: Abbiamo dei problemi, vediamo se riusciamo a ristabilire la linea. Marino Sinibaldi, allora magari proseguiamo con una domanda a
5: ecco,
2: Nicola.
5: Io vi sento bene però.
2: Ah, eccoci, sì, la sento ecco. Adesso, sì.
5: Sì. Vediamo se c'è. Sì. No, dicevo che il ruolo delle istituzioni pubbliche è importantissimo, non è un'esclusiva che si pretende, un favoritismo nel mondo del libro. Le istituzioni sostengono il mercato del cinema, o quello teatrale, o quello delle fondazioni liriche, per esempio, molto generosamente. Le misure che citava Nicola Gioia con l'effetto positivo immediato che hanno avuto sono una parte di misure che erano già state messe in campo in Italia, poi sospese, abolite dal governo di centrodestra, in parte reimmesse con quell'effetto che è visibile. Ed è giusto il paragone con altri mercati, ne aggiungerei uno che consente di capire come alla fine il percorso del libro non sia così disastroso, che è il mercato dei giornali. Ecco, se si confronta il libro a un prodotto simile dal punto di vista proprio della funzione strutturale, anche di quella civile che ha avuto come i giornali, noi vediamo che c'è una divaricazione nel declino piuttosto evidente. Non c'è un declino, ma c'è una stabilità in basso della lettura di libri in Italia, c'è un tracollo del mercato dei giornali. Ecco, se lo paragoniamo a quello, noi vediamo come il mercato del libro è un mercato importante con una sua stabilità.
2: Certo.
3: Sì, passiamo a Nicola La Gioia, perché vogliamo anche sapere un po' la prospettiva dello scrittore, perché chi scrive questo sa fare meglio scrivere, però negli eventi pubblici come il Salone, ma anche come altri eventi pubblici, senza contare sui social, a volte capita di dover fare anche altre cose, quindi presentarsi in un certo modo, incontrare il pubblico. Ecco, lei cosa ne pensa? La partecipazione a questi eventi è sostenibile da parte degli scrittori o si ritrovano a fare delle cose che non competono loro veramente, non viene loro naturale come scrivere?
7: Allora, diciamo che per uno scrittore partecipare agli eventi, ai festival, alle presentazioni non è innanzitutto un obbligo. No, la scrittrice che più ha venduto copie in Italia negli ultimi 10 anni, Elena Ferrante, non ha mai partecipato, o forse ha partecipato sotto altre spoglie, diciamo, a un festival letterario o una fiera letteraria. Detto questo, però in realtà andarsi in giro a presentare i libri serve incontrare i lettori, questa cosa qua, ma soprattutto tenendo conto che i libri hanno di solito una presenza in libreria sempre più breve, come si dice, mantiene in vita il libro il fatto di portarlo in giro, soprattutto tenendo conto quello di cui diceva prima Marino Sinibaldi, cioè il tracollo della carta stampata. Un tempo, cioè almeno quando ho iniziato io, se riusciva, insomma, il libro ad avere una buona attenzione sulla stampa, sui grandi giornali, ma non soltanto sui grandi giornali. Questo gli garantiva una vitalità, si muoveva, no? Come si dice, no? In gergo, entrava in classifica, cose del genere. Adesso questa cosa non accade più, cioè, anche se un libro all'apertura del Corriere della Sera, questo non è detto che sposti più di qualche decina di copie se si è sfortunati. Quindi il fatto di portare in giro il libro aumenta forse le probabilità di tenerlo in vita. Detto questo, si tratta di un'attività del tutto antieconomica per gli scrittori, cioè, no, difficilmente sostenibile. Adesso con i computer e con le connessioni, mentre noi andiamo a fare le presentazioni, perché non sono retribuite queste presentazioni, non hanno un gettone di presenza, come invece accade per esempio in paesi un po' più ricchi, come la Germania, per esempio, o altri paesi nord europei. E quindi, a differenza dei musicisti, che quando, insomma, sono in giro, quello è un lavoro retribuito, per gli scrittori questo non è un lavoro retribuito, ma c'è anche una differenza però, perché la musica, tu hai l'esperienza musicale mentre loro suonano, mentre noi, quando portiamo i nostri libri in giro, siamo sempre un po', come dire, divulghiamo qualcosa che, se fosse sufficiente parlarne, non ci sarebbe bisogno di scriverne. Quindi capisco pure il fatto che, insomma, l'esperienza della lettura, da questo punto di vista, è più profonda rispetto a un libro, rispetto a quello della sua divulgazione. E quindi gli scrittori un pochettino si arrabattano, cioè, nel senso, viaggiano in treno per andare a presentare il proprio libro, nel frattempo in treno scrivono un articolo, lavorano, e quindi si è tutto, diciamo, complicato, è anche faticoso. Però, ripeto, non è che uno scrittore si dovrebbe chiedere soltanto di scrivere in realtà buoni libri. Ci sono comunque anche libri che riescono a trovare la loro strada senza bisogno che ci sia qualcuno, insomma, a promuoverli in continuazione. Che ne so, Follia di McGrath, dopo 20 anni continua a vendere un sacco di copie, l'autore non è certo in giro a presentarlo. Diciamo che il mercato, questo è anche il bello dell'editoria, così come non esiste il bestseller fatto a tavolino, perché se esistesse gli editori ne farebbero uno al mese e sopravviverebbero meglio di come fanno. Spesso le vie, insomma, della fortuna di un libro sono imprescrutabili, e questo non è un male.
2: Abbiamo parlato molto di mercato, io tornerei un attimo al pubblico. Se il pubblico si interessa a un autore, è abbastanza ovvio pensare però che l'interesse nasca dalla lettura dei suoi libri. Se non è così, allora, perché un autore interessa un pubblico che non lo legge? Andrea Colamedici e poi Marino Sinibaldi.
6: Io credo che questo dipenda dal crollo contestuale, a cui si faceva riferimento prima, di altre forme di propagazione culturale di senso. Quindi crollo delle religioni, crollo della politica, crollo dei quotidiani, crollo dell'accademia, e si va a cercare poi il significato altrove. E molto spesso lo si va a cercare non in un'istituzione o in una rete, che in un certo senso è in grado di fornire un sistema di pesi e contrappesi, di bilanciare eventuali egotismi, ma lo si va a cercare direttamente nell'autore, e che quindi diventa il coacervo di una serie di aspettative insostenibili per qualsiasi essere umano, e si va lì non tanto per il libro, ma perché si va a caccia di un portatore sano di senso che mi indichi la retta via, e quindi che sia poi uno straordinario scienziato, un ricercatore, un divulgatore, uno scrittore, fa poca differenza. Semplicemente quella figura finisce con l'incarnare una serie di ansie, di aspettative, di speranze anche, e per certi versi anche di resistenze nei confronti del dissolvimento generale che nessuno è realmente in grado di sostenere. Questo è impegnativo, perché c'è chi vorrebbe scrivere e basta e non vorrebbe giustamente avere nessun onere divulgativo, c'è chi invece se ne approfitta, in fondo scrive libri soltanto per potersi far vedere, però c'è una trasformazione in atto, dobbiamo renderne contezza e dobbiamo anche fare in modo che quest'ansia generalizzata di andare ad acchiappare il grande scrittore per dirgli per favore dammi un pezzetto del significato che sei riuscito a costruire, trovi soddisfazione in una rete e non in un singolo individuo che, gioco forza, viene anche costretto a ripetere sempre la stessa solfa, cioè viene anche costretto a non contraddirsi mai, a non cambiare mai pur di continuare a svolgere la stessa funzione. Questo è pericoloso tanto per lo scrittore quanto per chi lo legge.
2: Marino Sinibaldi, la questione del pubblico, cosa cerca?
5: Ma sì, il pubblico cerca un po' di tutto, cerca senso, cerca socialità, cerca divertimento. Ora, però, divertimento, insomma, è inquinata da tante cose, ma è una cosa molto importante, è un modo di divergere. Questa mi forzo l'etimologia per associarla a un'idea di evasione che è considerevole e va rispettata. Poi cerca, come è accaduto in questi mesi, anche nel libro, nelle letture, qualcosa per spiegare quello che accade nel mondo, che è abbastanza complesso, drammatico, enigmatico. Quindi cerca un po' di tutto e io sarei indulgente con tutte le forme di investimento che si fanno rispetto a una fiera del libro. Nella lettura, che continua a essere un'attività intensa e concentrata, cerchi qualcosa di più di quello che altri linguaggi ti danno. Quindi questa dimensione del rapporto, diciamo, personale col libro rimane intatta. Quello che cambia è che ci sono delle forme, sì, anche di socialità leggera, come quelle della Fiera del Libro. Poi a Torino avranno visto anche i miei amici, gli eventi più affollati non sono proprio stati solo i disimpegnati, per così dire, o quelli, sì, musicali. Parte l'attesa enorme per Bernie Sanders, perché lì c'è qualcosa. Ecco, però che Bernie Sanders abbia scelto la Fiera del Libro di Torino, io non so perché non ho partecipato alla preparazione, non so le motivazioni che lo hanno spinto a venire lì, però stare lì anziché in un comizio di partito o in una sede di un'istituzione di studio o una sede di un momento di mobilitazione, ma il fatto che Bernie Sanders, cioè l'icona mondiale della sinistra più o meno radicale, abbia scelto quel luogo, secondo me è molto interessante. E l'evento ha avuto un successo ed è stato anche di una certa intensità. Francesco Costa l'ha intervistato in maniera accurata e approfondita. Mi sembra, insomma, un caso virtuoso di cortocircuito tra libro, socialità, impegno persino, ricerca di senso, domanda politica, eppure stare insieme in un pomeriggio toleggiato, perché accade anche questo a Torino, c'è anche il sole a volte.
3: Quindi molti elementi che si incrociano. Abbiamo parlato soprattutto di passione per i libri, ma anche delle questioni di mercato. Adesso cerchiamo di collegarle. Abbiamo ancora il tempo per una domanda che è rivolta a tutti e tre, ma partiamo da Nicola Lagioia. L'amore per l'arte e la cultura non si può ridurre al mero acquisto di una merce per tenere in piedi l'industria. Quindi è possibile conciliare una passione pura e libera con le necessità di mercato? Cioè i lettori devono per forza essere anche consumatori economici?
7: Ma no, i lettori, infatti, più importante della tenuta del mercato editoriale è il sostegno e la promozione della lettura. Quella è la vera cosa che conta, perché insomma, la battaglia per la lettura è una battaglia di civiltà. Si diceva un tempo, ma credo che sia fermamente che sia anche vero, che un paese che legge, una democrazia che legge, è una democrazia più solida. E quindi non è, per leggere un libro non è necessario, cioè non è che lo devi acquistare, ci sono, prendere nelle biblioteche, te lo puoi fare prestare. Addirittura Roberto Bolaño sosteneva che il furto di libri è sempre lecito per un lettore, cosa che io sarei incline a essere d'accordo con lui.
3: Certo.
7: E quindi nei suoi racconti raccontava tutte le volte che aveva rubato un libro nella libreria, come faceva, prendeva il libro, andava in bagno, c'era una finestrella nel bagno della sua libreria preferita, quindi poi faceva calare il libro giù dalla finestrella e usciva e lo recuperava e così via. Quindi le vie della lettura sono tantissime, ma se uno ci pensa, i libri che sono fuori diritti, uno potrebbe leggerli gratuitamente anche su internet, per esempio, no? Se tu vai, ti scarichi La coscienza di Zeno, i cui diritti sono scaduti, te lo puoi leggere anche in maniera gratuita. Tra l'altro, per quanto riguarda le biblioteche, questa è una delle cose belle del digitale: se ti fai una tessera in una biblioteca con il sistema MLOL è facilissimo, da casa puoi prendere in prestito il libro che ti interessa e leggerlo. Quindi la cosa, diciamo, grandiosa, importante, eccetera, eccetera, è l'accessibilità. Il problema però è che spesso l'accessibilità deve essere anche fisica. È vero che quel sistema di cui parlavo è accessibile a tutti, però il fatto che in una città ci sia una biblioteca, in un quartiere ci sia una biblioteca, ci sia una libreria, questa cosa moltiplica la possibilità di avvicinarsi a al libro. Comunque sì, la cosa più importante è la lettura, ovviamente.
2: Siamo quasi in chiusura, però ovviamente vogliamo anche una battuta dei nostri altri due ospiti. Marino Sinibaldi, la via dei libri è infinita?
5: Ma sì, lo è da sempre. Io poi stavo leggendo un libro su Spinoza e vedo che pure lui aveva un piccolo circolo di lettori, per dire quanto le cose, le istituzioni che ci sembrano, che nonostante tutte le censure, le inquisizioni e viceversa, insomma, ma guarda, la resistenza del libro è proprio la sua flessibilità. Perché guardate che la principale, diciamo, concorrente del libro, quello che interviene proprio sui desideri del lettore, sono le grandi narrazioni, la moltiplicazione, per esempio, delle serie televisive o cinematografiche capaci di narrazioni molto potenti, e quelle, per esempio, competono con lo stesso tempo della lettura, con le stesse emozioni, con gli stessi desideri, con le aspettative per cui noi ci rivolgiamo al libro. Allora, anche da questo punto di vista, considerare la resistenza del libro, cioè di uno strumento di conoscenza e di emozione, in un'epoca in cui le forme di conoscenza e di emozione e di narrazione si sono moltiplicate, beh, è un dato significativo, positivo da questo punto di vista. Appunto, ricordo ancora che altri mezzi, quelli per esempio di informazione, hanno insomma, un tracollo di fronte alla concorrenza di strumenti analoghi. Quindi il rapporto col libro resiste proprio per la sua flessibilità, perché al libro si chiedono molte cose diverse, perché la lettura è un'attività insieme molto intensa e molto remunerativa dal punto di vista della passione e dell'emozione, ma anche molto leggera nelle sue possibilità pratiche, per esempio.
2: Andrea Colamedici, abbiamo iniziato con lei, chiudiamo con lei, una battuta.
6: E credo sia rischioso pensarsi consumatori per il lettore, come dicevano giustamente loro che mi hanno preceduto. È bene che comprendano e pratichino la natura del libro anche nella sua gratuità, anche nel suo essere semplicemente qualcosa di cui si gode della presenza. Quello che invece ha senso fare, secondo me, è pensarsi promotori del libro, non sostenere un libro perché lo si è comprato, ma perché si manifesta agli altri l'intensità che ci ha lasciato addosso dopo la lettura.
2: Grazie, grazie, tante note positive, davvero tanto amore per i libri, grazie ai nostri ospiti per questo confronto appassionante, grazie a Marino Sinibaldi, giornalista, conduttore radiofonico, critico letterario, ricordiamo il suo podcast Timbuktu sul Post, grazie Andrea Colamedici, filosofo, editore, artista, grazie, grazie Nicola Lagioia, scrittore e direttore editoriale di Lussi sulla cultura, risentirci presto.
6: A presto.
2: Grazie.
4: Rete 2.

0: I titoli del radiogiornale delle 13, aperto il processo per la tragedia del Cengalo. Unica imputata a rispondere ai giudici, l'ex sindaca di Bregaglia, Anna Giacometti, sentenza non prima del 7 settembre. Usi e Supsi aumentano le rette semestrali a partire dal 2027, all'Usi per gli stranieri si sale a 5.000 franchi, alla Supsi aumenti sia per i residenti sia per chi viene da fuori. Le misure messe in campo da Berna funzionano, le chiamate fraudolenti fatte da falsi poliziotti o funzionari crollate del 75% grazie all'obbligo di verifica agli operatori. Le celebrazioni per i 35 anni dell'indipendenza ucraina a Kiev è per la prima volta anche il premier inglese Burnham che potrebbe annunciare nuovi importanti aiuti militari. Raphael Glucksmann si lancia nella corsa per le presidenziali francesi del 2027. Tempo di grandi manovre a sinistra, si cercano intese in grado di sfidare Marine Le Pen.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Ed era l'acuto finale di Robin Meckel, Taking a Chance on Love. Questo è il titolo del brano che ci ha portato alle 12:36 minuti, prosegue anche nel corso di questa settimana il nostro viaggio in compagnia delle ascoltatrici di Sara Flat, una serie che trasforma l'ascolto in un gioco, in un gioco di trame, di intrecci, di voci, di storie e di segreti che spesso animano la vita di un condominio. Rita ed Elisa, due sorelle ormai anziane, hanno trasformato infatti il loro appartamento in una vera e propria centrale d'ascolto clandestina tra microfoni nascosti, frequenze da sintonizzare e vicini da tenere d'occhio. Quella che ci stiamo per gustare è la 16ª puntata. Le altre puntate fin qui andate in onda, lo sapete, le recuperate facilmente andando alla pagina web delle ascoltatrici sul sito di Rete 2.
1: La Radio Televisione Svizzera presenta Le Ascoltatrici, una serie di Sara Flood. 16° episodio. Di nuovo.
2: Ascoltiamo quindi di nuovo.
3: Ma sì, si continua.
2: Ma sai che è davvero estenuante.
3: Cosa c'è ora che non va?
2: Oggi sì, domani no. Questa idea mi sta stancando.
3: Ma si tratta di produzione, cara. Suspense, ritmi, podcast. È vita.
2: È uno stress. Finiranno per ricoverare anche me, come la mamma di Carlo.
3: Ecco, ecco, brava. Da loro, riprendiamo da loro.
2: Loro chi?
3: Da Carlo e Nett. Oggi la portano a casa.
2: Chi?
3: La mamma, riportano a casa la mamma.
2: E tu come lo sai? Sei forse un'indovina?
3: Ma che? Ho le mie fonti.
2: No, sicuro, tu hai le tue fonti. Tu sei in contatto con la produzione, tu sei l'esperta radiofonica. Esatto. E io? Sempre all'oscuro di tutto. No, ma chiaro, sono solo la sorella della fantastica Rita, la celebrità del microfono, l'ultima scoperta del secolo, la DJ dell'anno.
3: Ma smetti di lamentarti, basta guardare fuori dalla finestra, no? Oggi è arrivata l'auto dei servizi a domicilio.
2: Ah, ecco, tutto chiaro. Io qui a portarti biscotti, tè, caffè, popcorn. E tu che ti fai servire con la scusa di non poter camminare e magicamente riesci a vedere cosa succede in cortile.
3: Allora, tesoro, le cose stanno così. Ho sentito il rumore, riconosciuto il modello, un furgone con portiere a scorrimento. E poi lei che rideva.
2: Ma lei chi?
3: Ma ti sei completamente stordita? La madre di Carlo, è chiaro, no?
2: Ma adesso non pretenderai che creda che tu sia riuscita?
4: Caro, tesoro, mi porteresti anche una penna, per favore?
3: Silenzio, siediti. Anzi, procuraci l'essenziale che questa non ce la dobbiamo perdere.
2: Come da copione, lei che dà ordini e io che eseguo.
3: Shh, silenzio!
5: Quella blu o quella rossa, Maria? Quella blu! Grazie, caro! Eccola qui, Maria. E il tè.
4: Ma lo sai che sei proprio un bravo ragazzo? Se anche Carlo fosse così attento. Lui è troppo nervoso. Sempre di fretta.
5: Beh, il lavoro.
4: Ma se lo ha perso.
5: Sì, ma la ricerca del lavoro è più stressante e impegnativa del lavoro spesso.
2: Come, come? Maria in casa con Nett. Quindi lo sa.
3: Ma questo va ancora capito.
2: Dici? E comunque vanno d'accordo.
4: Non devi difenderlo. Carlo è sempre stato impulsivo e abituato ad avere tutto senza fare troppi sforzi. Ho dato tutto io, sai? A lui e a sua sorella. E cosa hanno fatto? Mi hanno abbandonata appena sono rimasta vedova. E io sempre, sempre a loro disposizione.
5: Maria, Carlo ti vuole bene. Prova è che sei qui.
4: Sì, ma chi mi cura sei tu. Se non avesse te come amico. Sei troppo gentile con lui. Ingenuo. In senso buono, ovvio. Meglio di una madre, conosco i miei polli io. Voglio bene, sì, sì, ma mi è toccato di doverne lasciare correre di storie, comportamenti, piccole bugie. Ha un grande cuore, sì, ma è un bravo paroliere e soffre di narcisismo. Sì, sì, oggi è diffuso.
5: Sì, ma...
4: No, ti offro un bicchiere un giorno. Magari avete fatto anche tante belle serate di quelle a bowling tra uomini. E puff, ti ritrovi qui a curargli la madre. Mentre lui è in giro a fare chissà che cosa. È difficile per una madre ammettere che il proprio figlio è... Ma sì, un po' egoista.
5: Ma Carlo ha un sacco di qualità, Maria.
4: Devi avere una madre eccezionale.
5: Purtroppo l'ho persa da quando ho 23 anni.
4: Oh, mi dispiace. Ora capisco tante cose. Ecco perché sei così profondo. Il lutto crea vuoti, ma fa miracoli. Sono felice che tu e Carlo siate amici, perché adesso anche io e te siamo amici. Alla mia età. Poter parlare con qualcuno è così raro. Come si chiamava tua mamma? Hai fratelli? Sorelle? Dove sei cresciuto? Città o periferie? Laghi, montagne o mare?
5: Mia mamma Rosita e siamo di Genova.
4: Oh, bel nome, Rosita. Intrigante. E che bello il mare, la libertà, l'aria ventilata e i Carugi.
5: Sì, non me ne parlare, quell'aria.
4: Ti manca, vero? E perché ti sei trasferito in questo grigiume?
5: Beh, il lavoro teoricamente non era previsto rimanessi qui, però poi...
4: Come capisco, deve essere straziante. Una parte della tua anima vorrebbe essere libera, di nuovo là dove ha iniziato il suo cammino. Ricordi, profumi, amicizie, e un'altra per ragioni pratico-evolutive, costretta tra queste montagne, con un lago incastonato nel fondale di un enorme catino, e ora pure costretto per amicizia a chiacchierare con una vecchia come me. Ned.
5: Sì, detta così.
4: Caro, non volevo metterti in crisi. Senti, ora non pensarci. La tua Maria ti fa da nonna, ti insegna un paio di trucchetti per la sopravvivenza, e tu intanto pensi. È veramente quello che voglio io, Ned? Cosa voglio io per me?
5: Sai che...
6: Sono tornato? Mamma? Ned? Il vostro Carlino è tornato?
4: Tesoro! Entra! Stavamo parlando con Ned. Della sua infanzia. Genova. Ah, praticamente ci siamo fatti un viaggio, vero Ned?
5: Sì.
6: Sembri sconvolto. Hai pianto?
5: Commosso.
6: Mi lascio soli un pomeriggio, vi ritrovo in lacrime.
5: Condivisione.
6: E chiaramente ora mi toccherà cucinare perché tu non hai avuto tempo.
5: Eravamo...
4: Non dobbiamo giustificarci, Ned. Eravamo presi da una discussione intensa e profonda.
6: E io fuori sotto la pioggia a cercare lavoro. Ho già capito qui.
5: Sei... Vado a farmi un giro. Ho bisogno di un po' d'aria. Dopo. Maria... Grazie per il pomeriggio.
6: Ned!
4: Lascialo andare, caro. Ha bisogno di riflettere. È in un periodo difficile. Sensibile com'è, sì, certo, un po' fragile. Tu e i tuoi amici, tutti con passati tristi e burrascosi. Ah, il mio Carlo. Sempre a volere fare l'infermiere, fin da piccolo. Hai preso tutto da me. Ma devi imparare a proteggerti.
6: Ma Ned non è problematico.
4: Lo dici tu. Io le anime le so leggere. Mi passi per cortesia al telefono? Devo chiamare Raffaella.
6: Tieni, vado a cucinare.
4: Grazie, caro. Sei proprio sempre premuroso.
7: Non so che dire. È una... pazzesca. Ma cosa hai in mente?
4: Raffaella? Ciao, cara, come stai? Senti, ascolta solo di fretta. Carlo è in cucina, ma potrebbe tornare quel Ned. Sì. No, pensano che non sospetti nulla, ma figurati. Comunque, tutto procede come previsto. Beh, o una o l'altra. Sì. Certo, l'ideale sarebbe due piccioni con una fava. Di nuovo la mia libertà e la dignità di madre. Dici? Ma secondo me, nel giro di una settimana. Ma sì. Ora vado. A presto, cara. Buona serata. Augusta? Oh, no, non dire niente, mi raccomando. Sai che vergogna se sapessero al circolo del bridge.
7: Oh, basta. Mi viene la pelle d'oca.
8: È peggio di Crudelia Demon.
7: Ma pensi?
8: Penso che dobbiamo tenerla sotto controllo. Quella sta architettando un colpo basso, anzi, bassissimo.
7: Oddio, Rita, mi fai paura con quel tono apocalittico.
8: Cara la mia Elisa, dobbiamo restare vigili e tenere le orecchie aperte, estremamente aperte.
7: Oh.
8: È pronta la cena?
1: La radiotelevisione svizzera ha presentato Le Ascoltatrici, una serie di Sara Flood. 16° episodio, di nuovo, con Elisa, Lisa Mazzotti, Rita, Patrizia Salmoiraghi, Carlo, Luca Maciacchini, Ned, Matteo Martelli, Maria, Tatiana Winkler.
9: Il
1: Registrazione e sound design Thomas Chiesa. Regia Sara Flad. Assistente di produzione Angelo Riviezzi. Produzione Francesca Giorzi.

Edito postumo del cantautore napoletano, pubblicato nel novembre di 2 anni fa per anticipare il 10° anniversario della scomparsa di Pino Daniele. Il brano, scritto, prodotto e arrangiato interamente dall'artista nel 2009, è stato presentato in anteprima assoluta allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli ed è diventato rapidamente uno dei pezzi più trasmessi in radio. Lo abbiamo sentito, sarà uno dei temi del radiogiornale fra poco in onda su Rete 2. L'Università della Svizzera Italiana e la Scuola Universitaria Professionale, la SUPSI, annunciano adeguamenti nelle rispettive rette universitarie, e le ragioni sono da ricondurre alla significativa riduzione del sostegno pubblico e rientrano nelle più ampie strategie finanziarie delle due scuole universitarie. L'obiettivo per USI e SUPSI è rimanere e garantire ciò che è stato finora, ovvero un accesso equo e inclusivo a una formazione universitaria di alta qualità. Negli ultimi 12-18 mesi i Politecnici federali e numerose altre scuole universitarie svizzere hanno aumentato le proprie tasse semestrali, operando una distinzione fra le rette di studenti residenti e non, e le decisioni di USI e SUPSI si inseriscono in un contesto di mutate condizioni quadro per il settore della formazione e della ricerca a livello cantonale e federale. In tutto questo va detto comunque che nei suoi 30 anni di storia l'USI non ha mai modificato l'importo delle tasse, fissate fin dal 1996 a un livello superiore alla media delle università svizzere. Insomma, un tema di cui si parlerà nel radiogiornale in onda su Rete 2 alle 13, ma sul quale torneremo sicuramente anche noi.

È sempre curioso e evocativo quando con la musica si cerca di riproporre suoni che sono nel bagaglio, nella mente di ognuno di noi, come il passaggio di un treno e il suono che fa quest'ultimo sulle rotaie. Era quello che accadeva in questa Tempen Up Solid di Ry Cooder. Le 12:55 minuti, ci avviamo verso il capolinea di questa puntata, di questa prima puntata della settimana, ultima settimana del palinsesto estivo. Alphaville torna come sempre domani dalle 11 in avanti. Vi ricordo però che l'attualità torna anche prima di domani con K e con Marco Pagani dalle 17 di questo pomeriggio, di questa sera. Da Mario Fabio e dalla redazione dell'attualità culturale un caro saluto, state bene e a presto.

0: C'era una volta la cartolina, una reliquia ormai, eppure era un rito immancabile delle vacanze estive. Riccardo Bertoncelli e Sergio De Laurentiis ci accompagnano nei suoni, colori, storie e personaggi di qualche estate fa con delle incursioni musicali da jukebox per risentire inevitabili tormentoni o riscoprire canzoni e artisti dimenticati. Cartoline, suoni, storie e colori di qualche estate fa. A cura di Riccardo Bertoncelli e Sergio De Laurentiis. Sabato alle 11.35.
1: Rete 2.
2: Il radiogiornale.
3: Buongiorno da Giuseppe Bucci. Aperto il processo per la tragedia del Cengalo. Unica imputata a rispondere ai giudici l'ex sindaca di Bregaglia Anna Giacometti, sentenza non prima del 7 settembre. Usi e Supsi aumentano le rette semestrali a partire dal 2027. All'Usi per gli stranieri si sale a 5.000 franchi, alla Supsi aumenti sia per i residenti sia per chi viene da fuori. Le misure messe in campo da Berna funzionano, le chiamate fraudolente, falsi poliziotti o funzionari crollate del 75% grazie all'obbligo di verifica agli operatori. Le celebrazioni per i 35 anni dell'indipendenza ucraina a Kiev, prima volta anche il premier inglese Burnham, che potrebbe annunciare nuovi importanti aiuti militari. Raphael Glucksmann si lancia nella corsa per le presidenziali francesi del 2027. Tempo di grandi manovre a sinistra, si cercano intese in grado di sfidare Marine Le Pen. E dunque a Pontresina è iniziato questa mattina l'atteso processo per la morte degli 8 escursionisti travolti 9 anni fa dalla frana 3 milioni di metri cubi del Pizzo Cengalo. A rispondere dell'accusa di omicidio colposo plurimo ci sono 5 persone che per ruolo e competenza avrebbero potuto decidere di far chiudere i sentieri della Valbondasca. Quali sono le ultime novità? Lo chiedo a Stefano Barbusca.
4: Poco fa il procuratore pubblico Bruno Ulmi ha concluso la sua requisitoria domandando per tutti gli imputati pene pecuniarie sospese, senza specificare il numero di aliquote e importi che, ci ha spiegato, lascia alla Corte stabilire, così come il grado di responsabilità dei singoli accusati. In assenza di precedenti penali per tutti e 5 non sono state richieste pene detentive. Tutti, a mente dell'accusa, vanno condannati per omicidio colposo plurimo. Questo poiché che non valutarono correttamente la portata e l'imminenza del pericolo di un distacco di vaste dimensioni dal Pizzo Cengalo. A seguito di sopralluoghi e verifiche fatti nei 10 giorni precedenti la frana, stabilirono che un crollo si sarebbe potuto verificare solo nelle settimane e nei mesi successivi. Per questo non sbarrarono, come invece secondo l'accusa avrebbero dovuto fare, ogni accesso alla Valbondasca. Fatto sta che un'enorme massa di roccia si staccò la mattina del 23 agosto del 2017, provocando la morte di 8 escursionisti svizzeri, tedeschi e austriaci.
3: Ecco, quali sono le posizioni degli imputati?
4: L'unica a rispondere alle domande dei giudici è stata la consigliera nazionale Anna Giacometti, che all'epoca della tragedia era la sindaca di Bregaglia. In linea con quanto dichiarato pubblicamente già negli scorsi anni, ha ribadito ai giudici del Tribunale della Regione Maloja di non essere stata coinvolta nella valutazione dei rischi e di essersi affidata alle raccomandazioni degli esperti competenti, sottolineando in più occasioni di non essere una geologa. Alla Corte presieduta da Franziska Zender Fasciati, la parlamentare ha spiegato che, in teoria, una chiusura dei sentieri per le capanne Sash Furae e Shora, quello sul quale si trovavano le 8 vittime, avrebbe potuto essere ordinata da lei nel giro di poche ore. Tuttavia, visto che non c'erano state raccomandazioni in tal senso dagli esperti sui quali il comune faceva affidamento, quest'ipotesi non era stata valutata. Tra l'altro, aggiunto, una chiusura non avrebbe escluso la frequentazione dei sentieri. Basti pensare che il viale, il collegamento tra le due capanne, era chiuso dal 2011 per il rischio di frane, ma era comunque percorso da diverse persone. Gli altri imputati, 2 funzionari dell'Ufficio Foreste e Pericoli Naturali, un consulente esterno del Cantone e un forestale del Comune di Bregaglia, si sono invece avvalsi della facoltà di non rispondere praticamente a tutte le domande poste dal Tribunale. Tribunale che comunicherà la sentenza non prima del 7 settembre.
3: Ecco, un'ultima cosa, Stefano, abbiamo detto processo molto atteso. Allora, qual è l'atmosfera che si respira nell'aula dei dibattimenti?
4: Un processo molto atteso, dicevamo, ma solo una minima parte delle circa 300 sedie predisposte al centro congressi Rondo di Pontresina è occupata. Al dibattimento stanno assistendo una quarantina di persone nella sala principale, quella aperta al pubblico, tra i quali ci sono i componenti del municipio di Bregaglia all'epoca della frana e i vertici dell'ufficio foreste e pericoli naturali, mentre i giornalisti sono più di 20.
3: Grazie a Stefano Barbusca che sta seguendo per noi questo processo. Proseguiamo. Resta chiusa la strada della Calanca da Molina Nord alle cave di Arvigo. Gli interventi di messa in sicurezza e di sgombero vanno avanti anche se non permettono ancora la riapertura in sicurezza della strada. Le incertezze meteorologiche, in particolare le precipitazioni previste per questa notte, non permettono al momento di stabilire una data certa per la riapertura della strada. Ulteriori informazioni sono attese per domani alle 12. L'Università della Svizzera Italiana e la Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana hanno adeguato verso l'alto le tasse di studio, un trend che si riscontra in tutta la Svizzera e che è dovuto in particolare ai minori finanziamenti versati dalla Confederazione e dai cantoni. I dettagli con Alè Melchionda.
5: Era annunciato e ora è diventato realtà. L'aumento delle tasse semestrali riguarderà in particolare gli studenti stranieri, che in linea con il panorama svizzero saranno da 2 volte a 2,5 volte la retta per svizzeri e residenti. Sentiamo il rettore ad interim dell'USI, Gabriele Balbi.
6: Serve questo aumento essenzialmente per arrivare a coprire quelli che sono stati i tagli da parte sia della Confederazione sia del Cantone, e quindi è necessitato, diciamo, questo aumento delle tasse. Forse la domanda successiva è perché abbiamo deciso di intervenire solamente per gli studenti non di nazionalità svizzera o non con domicilio civile in Svizzera. E la risposta è che da un lato per gli studenti svizzeri abbiamo già una tassazione piuttosto elevata rispetto al resto delle altre università svizzere, e dall'altro da diversi anni l'USI sta cercando di attirare studenti della Svizzera interna e anche del Ticino, e quindi abbiamo deciso strategicamente di non aumentare per questa categoria.
5: Per l'Università della Svizzera Italiana le tasse per svizzeri e residenti rimarranno invariate a 2.000 franchi a semestre. Per gli stranieri passeranno invece da 4 a 5.000 franchi. Per l'università si tratta del primo aumento dalla sua apertura 30 anni fa, nel 1996, e rimarrà l'ateneo svizzero più caro. La SUPS invece ha fissato in 1.000 franchi il costo del semestre per svizzeri e residenti e il doppio, quindi 2.000, per gli stranieri. Per entrambe le categorie si tratta di un aumento del 25%.
3: Dal 1 luglio scorso gli operatori telefonici sono obbligati a verificare l'origine di tutte le chiamate provenienti dall'estero che mostrano un numero di telefono svizzero e, se necessario, contrassegnarle o bloccarle. Questa disposizione ha fatto crollare le telefonate fraudolente a nome delle autorità del 75% in un solo mese, lo dice l'Ufficio Federale della Cybersicurezza nel suo rapporto semestrale. E allora ce ne parla da Berna Giampaolo Driussi.
7: La più conosciuta è forse quella in cui una voce registrata in inglese, identificatasi come Swiss Police, invita a digitare un numero per saperne di più su fantomatiche operazioni sospette riguardanti la persona contattata. La frequenza di queste e altre chiamate fraudolente a nome di falsi poliziotti, funzionari o impiegati di banca era addirittura stata tematizzata in Parlamento a Berna con tanto di provvedimenti preannunciati dal consigliere federale Albert Rüsti. Era marzo di quest'anno, da gennaio era già entrata in vigore una disposizione tecnica per i numeri corrispondenti alla rete fissa, poi estesa dal 1 luglio scorso a quelli mobili. Risultato? Da oltre 400 segnalazioni mensili all'Ufficio Federale della Cybersicurezza, in luglio si è scesi sotto le 100 unità. Gli operatori di telecomunicazione sono ora obbligati a verificare meglio a chi viene assegnato un numero telefonico e se l'utilizzo di quel numero sia plausibile, spiega il capo ufficio Florian Schütz. Se si tratta di un numero svizzero utilizzato dall'estero, ciò può far presumere un abuso e in tal caso il numero va bloccato. Questa misura ha effettivamente portato a una diminuzione del fenomeno. 75% di segnalazioni in meno grazie a una verifica che gli operatori telecom prima potevano ma non erano saranno obbligati a fare. È la conferma che anche in quest'ambito la volontarietà non basta? Non direi, ci risponde Florian Schütz. Gli operatori di telecomunicazione stanno già facendo molto su base volontaria, tuttavia, laddove i costi aumentano in modo significativo e possono quindi crearsi squilibri concorrenziali, una regolamentazione può rivelarsi utile. Se alcuni operatori investono in determinate misure e altri no, è giusto che le regole siano le stesse per tutti.
3: Due notizie economiche in breve. Iniziamo dall'industria metalmeccanica ed elettronica svizzera, che conferma i segnali di ripresa. Nel primo semestre dell'anno le commesse sono aumentate del 12%. L'associazione Swissmem parla però di una ripresa fragile. A preoccupare sono le tensioni geopolitiche e i dazi americani più severi rispetto alla concorrenza europea. L'altra notizia: è morto a 89 anni Klaus Michael Kühne, miliardario tedesco, gran patron della società di logistica Kühne Nagel, con sede nel canton svizzero. La notizia è stata confermata dalla stessa società, che sotto la direzione di Kühne è diventata uno dei leader mondiali della logistica. Non avendo figli, il suo patrimonio, stimato in oltre 21 miliardi di franchi, sarà trasferito a una fondazione. Un anno fa a Losanna la morte di Marvin, un ragazzo di 17 anni di origini congolesi, inseguito dalla polizia mentre era alla guida di uno scooter, aveva scatenato due notti di violenti scontri nel quartiere Prelà. Il giorno dopo il municipio aveva rivelato quello che ormai è conosciuto come lo scandalo dei gruppi WhatsApp con agenti della polizia comunale che si scambiavano messaggi razzisti, sessisti e antisemiti, il che aveva alimentato ulteriori scontri. Aaron Guidotti, è passato un anno, che cosa è cambiato in questi 12 mesi?
8: Intanto ci sono stati due rapporti voluti dal municipio che hanno entrambi concluso che la polizia necessita più che mai di essere riformata. I casi di discriminazione da parte degli agenti sono reali, ma non si può parlare di razzismo sistemico. Degli agenti erano stati effettivamente licenziati, ma ad esempio uno è stato reintegrato in seguito a un ricorso e in generale c'è ancora un sentimento di impunità. L'inchiesta sulla morte di Marvin non è ancora conclusa, ma si tende a privilegiare la pista della perdita di controllo dello scooter, sottolineando che l'auto della polizia si teneva alla giusta distanza e che quindi la polizia non avrebbe avuto nessuna responsabilità, il che chiaramente scandalizza le associazioni contro il razzismo, che da anni denunciano una serie di morti di persone nere per mano o avvenute durante controlli di polizia.
3: Ecco, l'abbiamo detto, dopo la morte di Marvin c'erano stati degli scontri nel quartiere che frequentava. Com'è questo quartiere di Prelà oggi, come vive quanto è successo un anno fa?
8: Ma in realtà è un quartiere come un altro, multietnico, con molta gente, giovani e bambini per strada. Io ci devo passare spesso e onestamente non mi ha mai trasmesso una sensazione particolare di insicurezza. Sta di fatto che la morte di Marvin si fa ancora sentire, la fiducia nei confronti della polizia è al minimo, polizia che da un po' di tempo organizza dei cosiddetti caffè police, dove la popolazione può bere un caffè con degli agenti per discutere insieme delle loro preoccupazioni. Ma per il momento il bilancio è piuttosto tiepido. In particolare i giovani, oltre alle parole, vorrebbero dei fatti più concreti, vorrebbero vedere ad esempio gli agenti coinvolti negli scambi WhatsApp sanzionati a giusto titolo. Intanto in consiglio comunale ci sono vari oggetti legati alla morte di Marvin, da una moratoria sugli inseguimenti da parte della polizia a una formazione obbligatoria per gli agenti sulle discriminazioni, ma anche, e questo invece è a livello cantonale, l'idea di istituire una polizia delle polizie come a Ginevra, per fare in modo che le inchieste su casi che coinvolgono agenti siano il più indipendenti possibile.
3: Aaron Guidotti, il clima che si respira a Losanna un anno da questo caso, dalla morte di Marvin. Siamo alla pagina estera. L'Ucraina oggi celebra il giorno dell'indipendenza. 35 anni fa si staccava da Mosca in seguito al collasso dell'Unione Sovietica. Celebrazioni sono in corso in questo momento a Kiev, dove il presidente Volodymyr Zelensky riunirà la coalizione dei volenterosi, ossia quel gruppo di paesi europei che più sostengono l'Ucraina. Da sottolineare la presenza per la prima volta a Kiev anche del premier britannico Andy Burnham. Per Francia e Germania sono presenti i ministri degli esteri. Allora, che cosa è stato detto fin qui? Lo chiedo a Manjula Bhatia, che è qui in studio.
9: L'Ucraina aspira alla pace, ma non è disposta a farsi semplicemente sconfiggere. Questo quanto dichiarato dal presidente Volodymyr Zelensky in un combattivo discorso di celebrazione dell'indipendenza del paese. La cessione del Donbass non fermerà l'aggressione russa, quindi non permetteremo alla Russia, ha detto, di ingannare il mondo, facendo credere che con la rinuncia di quella regione tutto sarà finito. Zelensky ha reso omaggio ai soldati morti in 4 anni e mezzo di conflitto e chiesto agli alleati di fornire quanto necessario per fermare la guerra. Significativa a questo proposito la presenza del britannico Andy Burnham alla sua prima trasferta estera da quando è diventato premier a inizio luglio. Al cimitero militare di Kiev ha deposto dei fiori sulla tomba del milite ignoto, con lui c'erano anche i presidenti di Estonia, Finlandia, Lituania, oltre al presidente del Consiglio europeo Antonio Costa.
3: Ecco, dicevamo, per il premier britannico Burnham alla sua prima uscita da quando è primo ministro. Per lui questo è un po' un banco di prova. Il suo predecessore Starmer era un convinto sostenitore della causa ucraina. Ci si domanda allora quale sarà la sua posizione, quale sarà la posizione del nuovo premier, insomma.
9: Andy Burnham presiderà insieme a Zelensky la riunione dei volenterosi, un segnale molto eloquente che è già stato accompagnato da un annuncio molto importante. Vi daremo l'aiuto militare che vi serve, ha detto Burnham, non solo per difendervi ma per distruggere i missili prima che partano, e questo nonostante le minacce di Mosca. In sostanza, il Regno Unito permetterà all'Ucraina di fabbricare missili a lungo raggio per colpire in Russia le rampe di lancio dei missili balistici che martellano quotidianamente il territorio ucraino. L'Ucraina sta attraversando una fase difficile nel conflitto, lo sappiamo, questo perché è a corto di sistemi di difesa Patriot che gli Stati Uniti non forniscono più. E nello specifico, Londra consentirà al consorzio di difesa europeo MBDA di consegnare informazioni classificate riguardo la componentistica britannica per la costruzione dei missili da crociera Scalp. In questo modo l'Ucraina, con l'ausilio della Francia che aveva già fatto questo passo, potrà fabbricare una propria versione sul proprio territorio del missile. Grazie. Infine, da ricordare l'Unione Europea che ha rinnovato il suo sostegno promettendo lo sblocco di una nuova tranche di aiuti da oltre 6 miliardi di euro. E questo permetterà all'Ucraina, appunto, di rafforzare la sua difesa aerea.
3: Grazie Mangiulo Abbati per questi aggiornamenti. In Francia, 8 mesi dalle elezioni presidenziali, i sondaggi danno favorita la leader dell'estrema destra Marine Le Pen. Questo costringe il fronte frammentato delle sinistre a fare i conti con la necessità di una potenziale alleanza elettorale. Ieri ha annunciato la sua candidatura a Raphaël Glucksmann, fondatore del partito Plus Public. Sentiamo da Parigi Alessandro Grandesso.
10: A sinistra è tempo di grandi manovre, anche perché il tempo stringe. I sondaggi indicano che al secondo turno delle presidenziali, tra poco più di 8 mesi, di sicuro ci sarà Marine Le Pen. E sempre secondo un ultimo sondaggio pubblicato oggi, a contendere l'Eliseo alla leader dell'estrema destra sarebbe comunque Jean-Luc Mélenchon, padrone del partito di estrema sinistra, la France Insoumise. La sua candidatura però non è altrettanto solida di quella di Le Pen, e per questo ieri Mélenchon per la prima volta ha teso una mano ai colleghi di movimento sollecitandoli a fare qualcosa. Una cosa l'ha fatta l'eurodeputato Raphaël Glucksmann, battitore libero socialista, che ieri ha annunciato la sua candidatura all'Eliseo, in opposizione però a Mélenchon.
11: Si je gagne cette primaire, eh bien il n'y aura plus jamais d'accord avec Jean-Luc Mélenchon.
10: Glucksmann dovrà comunque presentarsi alle primarie socialiste, dove potrebbe entrare in gioco anche l'ex presidente della Repubblica François Hollande, pure lui poco incline ad allearsi con l'ala estremista, anche se il segretario del partito Olivier Faure nei giorni scorsi ha ricordato come nessuna sinistra può pensare di vincere senza tutti i voti degli elettori di sinistra. Un messaggio di apertura confortato anche dalla capa degli ecologisti Marine Tondelier, costretta a fare i conti con una base più incline a sostenere Mélenchon che Glucksmann. I comunisti per ora avanzano da soli con il proprio candidato Fabien Roussel, ma il capogruppo alla Camera del partito propende per l'unione sul modello del nuovo Fronte Popolare, uscito vincitore dalle legislative anticipate del 2024, che però hanno reso ingovernabile il paese.
3: Il cancelliere tedesco Friedrich Merz riprende oggi il lavoro dopo una vacanza estiva particolarmente lunga, 4 settimane, e un'assenza prolungata che ha suscitato e sta suscitando ancora parecchi interrogativi nel paese, come ci racconta da Berlino Walter Raue.
12: Nelle ultime 4 settimane sono successe tante cose in Germania: le dimissioni del capogruppo parlamentare della CDU Jens Spahn, il tentato attacco con un drone carico di esplosivo contro un aerocargo ucraino all'aeroporto di Lipsia, addebitato ai servizi segreti russi, l'attentato contro il Gay Pride a Berlino e i vasti incendi boschivi nel Nord Reno-Vestfalia al confine con il Belgio. Tutti episodi di cronaca che hanno tenuto l'opinione pubblica e le autorità tedesche col fiato sospeso. Solo una persona però non c'era e non si è mai pronunciata su quanto stava accadendo nel paese: il cancelliere. Friedrich Merz si è permesso ben 4 settimane di vacanze e di riposo assoluto, un lusso che molti tedeschi non possono più permettersi e che non ha mancato di provocare polemiche in Germania. Dov'è il cancelliere, si sono domandati molti giornali del paese. La Germania brucia e Friedrich Merz si gode il fresco in vacanza, ha titolato il tabloid popolare Bild Zeitung. Sono venuto solo ora sul posto perché non volevo intralciare le operazioni di soccorso e di spegnimento, ha tentato di giustificarsi ieri il cancelliere visitando i luoghi degli incendi boschivi in Renania. Ma le polemiche restano e a Friedrich Merz attende un autunno tutto in salita. Le elezioni amministrative di settembre in 3 regioni tedesco-orientali, il suo partito, la CDU, potrebbe incassare pesantissime sconfitte e gli indici di popolarità del cancelliere restano ai minimi storici.
3: Ed è tutto per questa edizione del Radio Giornale, vi lascio allo sport.
13: Lo sport.
14: Buongiorno e ben ritrovati da David Conti. Alexander Čeferin non sfiderà Gianni Infantino, il presidente della UEFA, uno dei principali oppositori del capo della FIFA, ha annunciato che non si candiderà alle prossime elezioni per la guida del massimo organo calcistico mondiale in programma nel marzo 2027. In realtà il dirigente sloveno non ci ha mai pensato davvero. Fronte mercato, sponda Thun, il 25enne terzino Michael Oile ha deciso di lasciare i campioni svizzeri, giocherà nell'Adenheim appena retrocesso dalla Bundesliga. Sempre per il calcio, si chiude stasera la prima giornata di Serie A, i posticipi sono Bologna-Lazio delle 18:30 e Roma-Fiorentina delle 20:45. Infine, nel ciclismo, la Vuelta presenta il primo vero appuntamento con la salita. La terza tappa porta il gruppo da Gruisson a Font-Romeu per 174 chilometri e un finale tutto in salita, occhi puntati sulla maglia rossa. Pogacar, favorito per il successo, è pronto ad allungare ancora in classifica. È tutto per lo sport, buon pomeriggio.
15: Buongiorno a tutti voi. Le previsioni fino a questa sera prevedono l'addensamento della nuvolosità su tutta la Svizzera dal tardo pomeriggio, con i primi rovesci temporali a partire dalle Alpi che aumenteranno di intensità nel corso della serata e nella notte. Le temperature massime saranno attorno ai 27 gradi. Per domani, martedì 25 agosto, in mattinata sono previsti ancora dei residui di pioggia su tutto il territorio, ma poi si passerà rapidamente a tempo abbastanza soleggiato, con ancora qualche rovescio che è previsto in serata nelle Alpi. Le temperature minime scenderanno attorno ai 17 gradi e le massime risaliranno sui 26 gradi. Per ora è tutto dalla redazione Meteo, Giada Rossi.
13: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2. Il concerto.ch.
1: Buongiorno e ben ritrovati in questa nuova puntata di Concerto.ch da Lucia Bentoglio. Con la puntata di oggi vogliamo aprire un nuovo ciclo dedicato, grazie alle scelte musicali di Alissa Nembrini, al rapporto tra radio e musica classica. Qui a Rete 2 lo sappiamo benissimo, questo connubio è davvero forte. La radio dà voce e spazio alla musica classica anche al di fuori delle sale da concerto e l'aiuta a raggiungere un pubblico più ampio. Ma la radio, magari non molti di voi lo sanno, ha influenzato anche proprio la composizione di nuova musica e per questo motivo vogliamo aprire la puntata di questa settimana con uno dei 5 movimenti che compongono la Radio Serenade di Claude Delvincourt, un brano composto nel 1914 che è la rappresentazione massima di questa influenza reciproca tra radio e musica classica. Noi allora apriamo questa prima puntata di Concerto.ch con Cortège, allegro moderato, da una registrazione del 2013 con protagonisti l'orchestra della Svizzera italiana e il direttore svizzero Philippe Bach, tenutosi all'auditorio già RSI.

Dalla Radio Serenade per Orchestra, brano di Claude Delvincourt, composto nel 1914, abbiamo ascoltato il primo movimento cortege allegro moderato, l'orchestra della Svizzera italiana diretta qui da Philipp Bach. In quell'occasione l'Osi aveva registrato anche altri brani sempre inerenti al mondo della radio, come il prossimo che ascolteremo. Si intitola Musique pour Radio, un'ouverture composta da Philippe Lazar nel 1931. Philippe Lazar, compositore rumeno d'avanguardia, attivo fra fine 800 e inizio 900. Dal 1928 si trovò in Francia e in Svizzera, dove passò da uno stile nazionalista rumeno al serialismo e al neoclassicismo. Fu proprio in questo periodo che scrisse questa ouverture, Musique pour Radio, che noi vogliamo ascoltare con l'orchestra della Svizzera italiana sotto la direzione di Philippe Bach.

Musique pour radio, ouverture opera 80 di Philippe Lazare, qui interpretata dall'orchestra della Svizzera italiana con il maestro Philippe Bach. Si tratta di una registrazione del 2013 che ci sta accompagnando per questa prima parte di puntata di Concerto.ch. Vi ricordo infatti che questa settimana il programma di Rete 2 dedicato alla musica classica svizzera è incentrato proprio sul rapporto tra radio e musica classica. E allora da questa produzione RSI del 2013 vogliamo ascoltare ancora un ultimo brano. E se parliamo della storia della radio della Svizzera italiana, oltre che a Besso, uno dei luoghi più iconici che ci vengono in mente è il Campo Marzio. Dal 1938 e poi fino al 1962, infatti, la radio aveva sede proprio in uno degli stabili del Campo Marzio. E quindi ecco che vogliamo proporvi l'ascolto proprio di Campo Marzio di Ernst Krenek, compositore e scrittore viennese che coltivò i suoi legami svizzeri per tutta la vita, fino a tarda età. Nel 1937 Ernst Krenek compose l'ouverture Campo Marzio per il direttore d'orchestra Leopoldo Casella e l'orchestra della radio svizzera di lingua italiana. Il titolo dell'ouverture fa riferimento, come detto, al quartiere di Lugano in cui aveva sede l'emittente radiofonica. Già negli anni precedenti Krenek si era esibito più volte con le proprie opere nei concerti organizzati dall'emittente radiofonica, il che gli era valso l'ammirazione di Casella e infine la commissione per la composizione di questa ouverture. Allora ascoltiamola con l'orchestra della Svizzera italiana diretta da Philippe Bach.

Campo Marzio, un luogo importantissimo per la storia della radiotelevisione della Svizzera italiana, ma in questo caso anche un'ouverture composta da Ernst Krenek nel 1937, proprio come omaggio all'orchestra della radio della Svizzera italiana che abbiamo sentito qui, diretta da Philipp Bach in questa registrazione tenutasi all'auditorio già RSI nel 2013. Sono soltanto schegge uscite dall'officina di un vecchio, forse con l'unico desiderio di divertire. Così Richard Strauss descriveva con ironia il suo duetto concertino per clarinetto e fagotto con orchestra d'archi e arpa, uno degli ultimi lavori della sua vita. Un brano nato proprio qui, in rapporto diretto con la radio della Svizzera italiana. Fu infatti composto in gran parte a Montreux su commissione di Otmar Nussio e presentato per la prima volta nel 1948 a Radio Monteceneri, con i musicisti dell'orchestra radiofonica, oggi orchestra della Svizzera italiana. In anni segnati dalla guerra e da pagine di grande intensità, Strauss trova qui un tono diverso, una sorta di oasi serena, leggera, solo velata di nostalgia. A ispirarlo è l'idea di una fiaba, raccontata dall'autore stesso in forma scherzosa. Una principessa e un orso goffo e insistente che, attraverso la danza, si trasforma infine in principe. Un lieto fine sorridente che però resta sullo sfondo, perché la musica vive soprattutto della sua grazia autonoma. Al centro c'è il dialogo tra clarinetto e fagotto, immersi in una trama cameristica di archi e arpa. Nel primo movimento il clarinetto canta con eleganza contemplativa. Nel secondo il fagotto si abbandona a un lirico monologo, mentre nel rondò finale i due strumenti si inseguono con vivacità e spirito. Ne nasce un piccolo gioiello di meno di 20 minuti, pensato per l'intimità della radio e ancora capace, proprio attraverso questo mezzo, di restituire tutta la finezza e la leggerezza dell'ultimo Strauss. Vogliamo allora ascoltare questo brano con l'orchestra della Svizzera italiana diretta da Markus Poschner e solisti al clarinetto Corrado Giuffredi e al fagotto Alberto Biano.

Il duetto concertino per clarinetto e fagotto con orchestra d'archi e arpa in fa maggiore di Richard Strauss, qui con l'Osi sotto la direzione di Markus Pochner. Al clarinetto abbiamo ritrovato Corrado Giuffredi e Alberto Biano era invece al fagotto. Un estratto da una produzione RSI del 2014. Come abbiamo sentito prima, un altro personaggio molto importante per la storia dell'orchestra della Radio della Svizzera Italiana fu Otmar Nussio. Direttore, flautista e compositore, nato nel 1902 a Grosseto e morto a Lugano nel 1990. A lungo direttore principale dell'Orchestra della Svizzera Italiana, noi ora lo vogliamo ascoltare nel suo ruolo da compositore. Vogliamo ora proporvi un estratto da Folklore d'Engadina, con l'Orchestra della Svizzera Italiana diretta da Jean-Bernard Pommier. Ascoltiamo Ostinato.

Ostinato da Folklore d'Engadina per orchestra di Otmar Nussio con l'orchestra della Svizzera italiana diretta da Jean-Bernard Pommier. Un estratto dal concerto del 28 novembre 2002 al Palazzo dei Congressi di Lugano. Vi ricordo che stiamo dedicando questa puntata di Concerto.ch all'Orchestra della Svizzera Italiana, ma soprattutto anche al rapporto tra radio e musica classica. Ovviamente per quanto riguarda l'OSI, il legame con la radio è molto forte e lo abbiamo ascoltato in tutte queste pagine e lo faremo anche nell'ultima che ha programmato per noi Alissa Nembrini. Si tratta di Façade, una suite per orchestra numero 2 di William Walton, che ascolteremo interpretata dall'Orchestra della Svizzera Italiana sotto la direzione di Rumon Gamba.

0: Rumungamba alla testa dell'Osi in questo concerto del marzo 2005 con Alpha Sad, suite orchestrale numero 2 di William Walton. E con questo ascolto si conclude qui anche la nostra puntata di Concerto.ch di oggi. Da parte mia è tutto, non mi resta altro se non augurarvi un piacevole resto di pomeriggio qui su Rete 2 e un caro saluto da Lucia Bentoglio.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Ben trovate e ben trovati a questo ultimo appuntamento con miniature da collezione. All'inizio di questo viaggio vi ho parlato dell'aspetto per me più significativo della miniatura in musica, rappresentato non tanto dalla durata in sé, quanto dalla concentrazione del messaggio emotivo in una durata contenuta. Questo concetto mi fa tornare in mente una delle meravigliose lezioni americane di Italo Calvino, quella dedicata alla rapidità, ma anche un'opera letteraria per me di grande fascino, i Romanzi in tre righe di Félix Fénéon, editi in italiano da Adelphi, che altro non erano che storie compiute narrate in un'unica frase, di non più di tre righe, appunto. Ecco, se dovessimo individuare un genere musicale che più di qualsiasi altro si presti a questa concentrazione, non ci sono dubbi che questo debba essere il preludio. Una forma che dapprima aveva la funzione, lo dice lo stesso nome, di preludere a qualcos'altro. Pensiamo ad esempio al preludio come primo brano di una suite o come ouverture di un'opera, quando il sipario era ancora chiuso. Ben presto il preludio però divenne un genere a sé stante e le raccolte di preludi un must per i grandi compositori che si sono dedicati a questa forma. Sicuramente uno dei cicli di preludi più vasto e importante per la storia della musica è quello dei 24 preludi opera 28 di Frédéric Chopin, scritti in un arco di tempo piuttosto lungo, fra il 1831 e il 1839. I preludi sono 24, come 24 sono le tonalità, se teniamo conto di quelle omofone. Il modello in questo senso era senza dubbio rappresentato da Johann Sebastian Bach e il suo clavicembalo ben temperato. Ciascuno dei due volumi includeva infatti 24 preludi e fughe, ciascuno in una tonalità differente. La sequenza di preludi che desidero farvi ascoltare comprende lavori che raramente superano i 40 secondi di durata. Ciascuno di essi è però perfettamente compiuto nella sua brevità. Dall'inizio del secolo scorso molti interpreti hanno preso l'abitudine di suonare l'intero ciclo dei 24 preludi di Chopin senza soluzione di continuità. Alfred Cortot fu tra i primi a farlo e ce ne ha lasciato anche una testimonianza discografica preziosa. L'edizione che vorrei farvi ascoltare però è quella ormai storica di Maurizio Pollini, realizzata nel 1974 a Monaco. Ascoltiamo dunque in sequenza i preludi numero 1 in Do maggiore, 3 in Sol maggiore, numero 5 in Re maggiore, poi ancora il settimo in La maggiore, il decimo in Do diesis minore, l'undicesimo in Si maggiore e per finire il numero 14 in Mi bemolle minore, il 16 in Si bemolle minore, il 19 in Mi bemolle maggiore e il 22 in Sol minore. Li ascoltiamo nell'interpretazione di Maurizio Pollini, appunto in questa registrazione del 1974, pubblicata l'anno successivo da Deutsche Grammophon.

Era una selezione di preludi di Frédéric Chopin dall'opera 28 nell'interpretazione di Maurizio Pollini, pubblicata nel 1975 da Deutsche Grammophon. Anche Alexander Scriabin scrisse un ciclo di 24 preludi nelle 24 tonalità. Si tratta dell'opera 11, scritta fra il 1888 e il 1896. Ma questo non fu l'unico ciclo di preludi scritti da Scriabin. Questa forma musicale lo accompagnò infatti lungo tutta la sua vita e Scriabin arrivò a scrivere complessivamente 90 preludi per pianoforte. Come abbiamo visto all'inizio di questo ciclo di puntate, anche per altri autori, potremmo dire che i preludi siano stati per Scriabin il suo diario. Di Alexander Scriabin ho scelto 4 preludi da altrettante raccolte, composti appunto in periodi diversi della sua vita, a dare un'idea dei profondi cambiamenti nel suo linguaggio musicale. Di questi preludi ascolteremo una versione davvero straordinaria, direi di importanza storica, ovvero quella realizzata da Vladimir Horowitz nel 1955. All'indomani del suo recital a Carnegie Hall del 53, che divenne poi un album dal vivo di grande successo, Horowitz ebbe un crollo emotivo e psicologico che lo portò a restare lontano dalle scene per ben 12 anni, prima di tornare sul palcoscenico nel 65 con un altro concerto a Carnegie Hall, divenuto, se possibile, ancora più celebre di quello di 12 anni prima. Trascorso un periodo di stop completo, Horowitz tornò progressivamente al pianoforte, ma sempre restando chiuso nella sua casa di New York. E ben presto tornò anche ad incidere. In quel periodo Horowitz aveva un contratto di esclusiva con RCA, che allestì un vero e proprio studio di registrazione nel salotto di casa Horowitz, dove il pianista registrò alcuni dei suoi album di maggior successo di quegli anni. Fra questi, l'album dedicato alla terza sonata di Alexander Scriabin e a un'ampia selezione di preludi, fra cui quelli che ora vi propongo di ascoltare, ovvero quello in Do maggiore opera 11 numero 1, quello in Si maggiore opera 16 numero 1, quello in Re bemolle maggiore opera 48 numero 3, capricciosamente affannato, e infine il preludio opera 67 numero 1. La registrazione del gennaio del 1955, appunto realizzata nella sua casa di New York, l'album è stato pubblicato da RCA Victor nel 1956, la versione che noi ascolteremo è quella rimasterizzata e ripubblicata nel 2015 da Sony Classical nel cofanetto Horowitz Plays Scriabin Remastered.

Erano quattro preludi di Alexander Scriabin nell'interpretazione di Vladimir Horowitz in questa registrazione del 1955 realizzata nella sua casa di New York da RCA Victor, e li abbiamo ascoltati in questa versione rimasterizzata e pubblicata da Sony Classical nel 2015. Parlando di preludi, non è possibile non parlare del prossimo compositore. Anche egli scrisse 24 preludi, ma pubblicati questa volta in due raccolte separate di 12 preludi ciascuna. Un'altra caratteristica che distingue questi preludi da quelli di Chopin o dall'opera 11 di Scriabin è che i preludi sono sì 24, ma non sono stati scritti nelle 24 tonalità. Lo avrete intuito, stiamo parlando di Claude Debussy, che scrisse i due libri di preludi consecutivamente fra il 1909 e il 1913. Il primo libro in particolare fu scritto in un arco di tempo molto breve, ovvero in poco più di due mesi a cavallo fra il 1909 e il 1910. Ogni preludio di Debussy ha un titolo estremamente evocativo, a volte anche ambiguo, penso ad esempio a Voile, ma la particolarità è che questo titolo non si trova all'inizio del preludio, bensì alla fine, preceduto e seguito da puntini di sospensione, come a invitare l'interprete, ma anche l'ascoltatore, a lasciare libera la propria immaginazione. Ho scelto due preludi, tratti ciascuno da uno dei due libri e di carattere differente, che ascolteremo nell'interpretazione del pianista cubano naturalizzato americano Jorge Bolet. Bolet ottenne la fama a livello internazionale dopo i 60 anni, in particolare grazie al contratto che firmò con Decca nel 1978, che gli permise di registrare numerosi album, fra cui proprio questo dedicato a 16 dei preludi di Debussy. Ascoltiamoli dunque, il numero 8 dal primo libro, La fille au chevet de lin, e il numero 6 dal secondo libro, General Lavigne. Al pianoforte Jorge Bolet, in una registrazione realizzata a San Francisco nel 1988 e pubblicata l'anno successivo da Decca.

Erano La Fiuscheve de Lain dal primo libro e General Lavin dal secondo libro dei preludi di Claude Debussy, interpretati da Jorge Bolet in un album del 1989 pubblicato da Decca. Siamo dunque giunti al termine di questo viaggio incentrato sulla miniatura in musica e in particolare oggi sul genere musicale del preludio. Vorrei salutarvi con l'ascolto di tre preludi scritti da tre compositori differenti, tutti e tre di rarissimo ascolto. Cominciamo con il primo, un preludio di Sergei Bortkievich, compositore nato in Ucraina, poi naturalizzato austriaco, vissuto fra il 1877 e il 1952. Nonostante abbia vissuto le grandi rivoluzioni del linguaggio musicale avvenute a cavallo fra i due secoli e poi nella prima metà del Novecento, Bortkievich è sempre rimasto legato a un'estetica che, partendo da Chopin e Liszt, conduceva a Tchaikovsky e Rachmaninoff. Tuttavia, pur non essendoci nella sua opera nulla di veramente originale, la sua musica è estremamente interessante e gradevole all'ascolto e credo che davvero valga la pena conoscerla. Bortkievich ha scritto moltissimo per il pianoforte. Il preludio che noi ascolteremo fra poco è tratto dalla raccolta dei 10 preludi opera 33 e il numero 8 in re bemolle maggiore, andante sostenuto e cantabile. L'interprete al pianoforte è Cyprien Katsaris in una registrazione del 1995 pubblicata in un album monografico che Katsaris ha dedicato a Bortkievich, pubblicato dalla sua etichetta Piano 21 nel 1995.

Era il preludio numero 8 in re bemolle maggiore dai 10 preludi opera 33 di Sergei Borkievich al pianoforte Cyprien Katsaris in questa registrazione pubblicata da Piano 21 nel 1995. Concludiamo quindi con gli ultimi due ascolti di oggi. Il primo preludio che desidero farvi ascoltare è di un compositore russo, naturalizzato americano, anch'egli vissuto a cavallo fra i due secoli. Sto parlando di Artur Lurier, che visse in Russia fino al 1921, quando colse l'occasione di una visita a Ferruccio Busoni a Berlino per restare in Occidente. Si stabilì dapprima a Parigi per poi emigrare negli Stati Uniti a partire dal 1940. Negli Stati Uniti continuò a comporre musica assoluta, dedicandosi allo stesso tempo a scrivere musica per il cinema. Di Artur Lurier desidero farvi ascoltare un bellissimo preludio tratto dalla raccolta dei 5 Preludes Fragiles, cioè preludi fragili, Opera 1, scritti quando Lurier era appena adolescente. Eppure si tratta già di una scrittura matura, estremamente densa dal punto di vista pianistico e ricca di colori, di timbri e armonie molto suggestive. Il secondo e ultimo preludio di questa carrellata di autori sovietici è di un compositore della generazione successiva a quella di Lurier. Sto parlando di Alfred Schnittke, uno dei più importanti compositori del secondo Novecento. In gioventù fu influenzato dalla musica di Dmitri Shostakovich, ma ben presto si interessò ad altri linguaggi, come ad esempio a quello seriale, per approdare a quello che lui stesso definì polistilismo, in cui Schnittke combinò vari stili, vari linguaggi musicali, mescolando presente e passato. Il preludio che ascolteremo è tratto da una raccolta di 6 preludi scritti fra il 1953 e il 1954, ovvero quando Schnittke aveva appena 20 anni. Si può avvertire l'influenza, ad esempio, di Scriabin nella scrittura pianistica, ma la forza espressiva di questa musica fa già capire la statura e la personalità di colui che l'ha composta. Ascoltiamo dunque in sequenza questi due lavori, il preludio numero 4 dai 5 Preludes Fragiles opera 1 di Artur Lurier nell'interpretazione di Moritz Ernst in questa registrazione tratta dall'integrale della musica pianistica di Artur Lurier pubblicata da Capriccio nel 2016, seguito dal secondo dei 6 preludi di Alfred Schnittke, un'esecuzione della pianista Drosostalitsa Moraiti e una registrazione del 2009 che di fatto fu la prima registrazione mondiale di questi preludi, pubblicata nel 2012 in un album dal titolo Alfred Schnittke Discoveries, pubblicato da Toccata Classics. E con questo ascolto vi ringrazio per avermi seguito fin qui e vi do appuntamento ad una prossima occasione. Un saluto da Alessandro Stella.

0: e non fanno fare niente.
1: Bentornati ad Outside is My Side, un viaggio nella musica fuori dal mainstream. Gli Outsider ci offrono una prospettiva unica sull'arte, combattendo per esprimere la loro autenticità. Con le loro canzoni ci invitano a riflettere e a divertirci, mostrando che la vita è un viaggio ricco di esperienze da vivere appieno.

Il nostro outsider di oggi è Claudio Domestico, in arte Newt, napoletano, classe 1981, cantautore, chitarrista, produttore e compositore di colonne sonore. In attività dal 2002 ha pubblicato 4 album, 2 EP e ha partecipato a numerosi progetti paralleli. L'esordio discografico risale al 2008 con Divento, ma è con Non te ne fa del 2022 che riesce davvero a conquistare critica e pubblico. Un album prodotto da Pier Sfaccini e impreziosito da contributi importanti come quelli delle voci di Ilaria Graziano e Fausta Vetere, che fonde mirabilmente elementi diversi, dalla tradizione napoletana al folk anglosassone, senza dimenticare ovviamente le imprescindibili radici del blues. Molto attivo anche come produttore artistico, ha composto colonne sonore per documentari e film come Il ladro di giorni di Guido Lombardi. Ecco un primo esempio della sua arte, un esempio da Non te ne fa, Duje Vicchiarelli.

Il nostro nuovo outsider è davvero una perla rara nel panorama artistico italiano. Claudio Domestico, in arte Newt, nome che ha ereditato dalla band omonima che ha visto le sue prime gesta autorali, è un ideale ricongiungimento tra Nick Drake ed Elio Smith, scaldato dalla linfa vulcanica della sua Napoli. Ci siamo conosciuti a Milano nel 2007, io stavo registrando un mio disco, Milano Babilonia, alle officine meccaniche di Mauro Pagani. Claudio, che viveva in casa del fonico che lavorava con me, stava sempre nei corridoi fuori dalle sale di registrazione con la sua chitarra imbracciata, suonando accordi in tempi dispari. Sì, perché la sua peculiarità, davvero straordinaria, è che il suo songwriting è caratterizzato dall'uso di tempi irregolari, fuori dal quattro quarti, dispari appunto. Ma il ricorrere ad essi è quanto di più armonico, naturale e fluido che si possa immaginare. Le melodie vocali che usa sono il completamento delle traiettorie sghembe dei suoi accordi, e il tutto risulta scorrevole e piacevole. Newt sta conquistando da outsider un pubblico sempre più ampio e i suoi live sono frequentati da centinaia di persone che cantano all'unisono le sue canzoni. Sì, perché la sua maestria melodica, Claudio, la pesca anche dalla scuola inglese, lennoniana, e i suoi ritornelli sono memorabili, nel senso che ti si scolpiscono nella memoria come se fossero pensati per pezzi pop. Ma invece no. La musica di Newt nasce nel solco della migliore canzone d'autore italiana e internazionale. E quello che ti conquista è che la semplicità del cantabile, che ti si avvinghia e ti rapisce, non è per nulla semplice. Riesce insomma a rendere il sofisticato, il colto, tra virgolette difficile, scorrevole, naturale, pieno di grazia e di empatia. Claudio Domestico sta dettando alle sue condizioni regole che sono preziose per la nostra compagine di outsider, di artisti fuori dal mainstream. Ci sta facendo vedere che esiste una strada, una via che porta al successo anche e soprattutto di pubblico, senza bisogno di uniformarsi al trust che una certa discografia cerca di imporre. Il bello, il coraggio della melodia, il talento si innalza comunque, si fa largo, e questa è un'ottima notizia per tutti noi e per tutti voi.

0: Bene, sono molto molto felice di avere in collegamento, non so da dove, il mio amico Claudio Domestico in Arte Newt. Ciao Claudio.
1: Ciao Volco, ciao a tutti.
0: Anzi, Clo-Clo, come ti chiamo io.
1: Ciao Fofo.
0: Senti Claudio, allora, è davvero, io credo che tu sia uno degli esempi più belli di outsiding. E dimmi quindi tu, cosa significa per te essere un outsider in questo panorama italiano, artistico e musicale?
1: Diciamo che ho seguito soltanto la mia indole, non sono portato, diciamo, per altri scenari forse. Sì. Me ne sono accorto negli anni, perché chiedevo consigli ai vari, quando doveva uscire un disco o qualcosa, chiedevo dei consigli a degli amici manager, uffici stampa. Sì. E mi rendevo conto che ero predisposto a fare sempre il contrario di quello che mi consigliavano. Tipo il singolo, 4 ritornelli, e magari usavo la canzone senza ritornello, oppure il video fallo colorato, accattivante, io facevo il video in bianco e nero, l'utilizzo dei social coinvolgente invece li uso pochissimo. Quindi mi sono reso conto col tempo che in realtà non dovevo inseguire niente. Sì. E non ero portato per quel tipo di approccio, e mi ha dato la libertà di sapere che quando metto la penna sul foglio o la chitarra ho tutta la libertà del mondo, tanto le radio non mi passeranno, a parte rare eccezioni come questa,
0: a parte la RSI.
1: esatto. No. Le televisioni non si interessano a questa cosa, però questa cosa appunto ti libera da una gabbia, da uno schema che ti vogliono per forza imporre in qualche modo. E quindi negli anni ho iniziato a sperimentare in libertà, fino a quando ho riscoperto le mie radici di napoletano. Quindi piuttosto che cercare la risposta nel futuro, l'ho cercata nel passato, nell'utilizzo del napoletano e nella musica, prima nella canzone napoletana, ma proprio nella musica popolare, quindi certo, nella musica del Settecento, nella musica di quando non esisteva l'industria discografica, non esistevano le radio, non esisteva la comunicazione, ma la musica era soltanto un avvenimento sociale tra esseri umani, aveva un effetto curativo, un effetto sociale molto importante. E lo sto studiando negli ultimi anni, e questa cosa sta condizionando ancora di più il mio modo di fare musica, di vivermi la musica, appunto, distante dai meccanismi che dettano legge in questo periodo.
0: Ma io so benissimo, perché sono venuto a tanti tuoi concerti, che il tuo pubblico sta crescendo, diciamo, di mese in mese, o forse di anno in anno, ma comunque...
1: Sì, c'è stata una crescita importante negli ultimi anni, e in realtà è...
0: Da outsider,
1: appunto,
0: tra l'altro.
1: Esatto, sì, è stato comunque seguire l'indole di cui ti parlavo prima. Ho fatto una sorta di selezione naturale pure ai concerti, perché facendo musica molto tranquilla, mi è capitato in passato di trattare male il pubblico che faceva casino, di cacciarli dai locali, perché magari non mi facevano suonare bene, a me non facevano ascoltare il concerto, certo, con la giusta atmosfera a chi mi era venuto a sentire, e quindi non usciva nessuno contento. Quindi negli anni, diciamo, che questo tipo di proposta ha creato una selezione naturale. Poi un paio di canzoni che sono andate più forti rispetto ad altre, sono, guarda caso, canzoni che non hanno un singolo, non hanno una strategia promozionale, non hanno un ufficio stampa, non stanno nei miei dischi, perché sono una canzone che sta in una Fantastico. Compilation di Daniele Sepe, L'amore vero, e un'altra che ho fatto con Fanpage, per
0: che adesso ci farei sentire, perché è quella
1: che la faccio chitarra e voce. Sono due canzoni che appunto non hanno un videoclip, non hanno strategia, ma hanno fatto un po' da apripista per tutto un repertorio che ormai stavo accumulando negli anni. Le persone si sono innamorate di queste due canzoni, un po' di pubblico, è passato un grande passaparola, è partito, certo, che mi ha portato un po' di persone ai concerti in più.
0: Meno male che esistono anche questi canali ancora umanistici, diciamo. E allora dai, introduci questa canzone che ci hai omaggiato.
1: Un po' che bene, è una canzone alla quale sono grato, proprio per il fatto che mi ha portato un sacco di fortuna, ed è una canzone che è un elogio alla distrazione, quindi a cercare di distrarsi quando si sta soffrendo per qualcosa. Ha avuto la sua fortuna con questa serenata che ho fatto, l'ho scritta per fare questa serenata, questo esperimento sociale con delle prostitute di notte, che è andato molto... girato moltissimo durante il Covid, ancora di più ha avuto un altro exploit, perché la gente ha iniziato a passarsi questo pezzo per consolarsi durante il lockdown. Quindi è una canzone con la quale chiudo i concerti e che mi piace dedicare alle persone che mi vogliono bene.
0: Bellissimo, allora ascoltiamola.

0: Ok, nu po' che bene, sì, è una bellissima canzone che poi ti rimane scolpita nella testa. E quindi volevo salutare Claudio, Newt, Claudio Domestico, il mio fratello Claudio Domestico. Grazie mille Claudio, grazie di essere stato con noi.
1: Grazie, Fofo, grazie a tutti.
0: È un piacere avere nella nostra schiatta un outsider come te.
1: Siamo in famiglia.
0: Esatto, ciao, grazie. Esatto.

0: Ad agosto i libri di Nero su Bianco si leggono alla radio. Assieme a Rachele Bianchi Porro, Moira Bugola, Andrea Fazzioli, Claudio Visentin e Michele Serra conosceremo scrittrici e scrittori che hanno fatto parlare di loro in modi molto diversi. Perché apprezzati dalla critica, perché ignorati con i loro primi libri o perché magari hanno percorso strade poco battute da altri. I libri di Nero su Bianco, un viaggio tra i generi, a cura di Moira Bugola. Da lunedì a venerdì alle 17.35 in Kappa.
1: Rete 2.
2: In studio Maria Armanda Trezzini. L'accusa ha chiesto solo pene pecuniarie sospese per i 5 imputati al processo sulla frana del Pizzo Cengalo. Tutti sono accusati di omicidio colposo plurimo. Per ruolo e competenza avrebbero potuto chiudere i sentieri. La sentenza non è attesa prima del 7 settembre. Un funzionario ha ripetuto in aula una breve dichiarazione e solo la ex sindaca di Bregaglia, Anna Giacometti, ha risposto alle domande dei giudici. Le altre 3 persone comparse alla sbarra si sono avvalse del diritto di tacere. I 3 milioni di metri cubi di roccia che si erano staccati dalla montagna, lo ricordiamo, avevano travolto e ucciso 8 escursionisti il 23 agosto di 9 anni fa. I corpi delle vittime svizzere, tedesche e austriache non sono mai stati ritrovati. Resterà chiusa almeno fino alla fine della settimana la strada della Calanca a nord di Buseno. L'ufficio tecnico dei Grigioni precisa che è all'opera una decina di specialisti per ripulire le zone rocciose instabili e garantire in sicurezza i lavori a valle. L'obiettivo, si legge nella nota appena diffusa, è quello di trasportare domani i mezzi necessari oltre i tratti sepolti e cominciare con lo sgombero del materiale da entrambi i lati. La durata dell'intervento dipenderà dalla meteo e dalle valutazioni dei geologi. Per compensare i tagli di Cantone e Confederazione, USI e SUPSI aumenteranno le rette semestrali. In linea con il panorama svizzero, dal 2027 quelle per gli stranieri saliranno da 2 a 2,5 volte. Sono nettamente diminuite le telefonate di falsi funzionari e poliziotti in Svizzera. Dopo le verifiche imposte agli operatori, sono crollate del 75%. Gli esperti ora si concentrano sulle truffe con l'intelligenza artificiale, sempre più utilizzata. E l'intelligenza artificiale viene sperimentata anche a scopi militari. Secondo il New York Times, la Russia l'ha usata per attaccare Zaporizhia con i droni. Dalle analisi dei rottami risulta che la decisione di colpire è stata completamente affidata al computer. Diamo uno sguardo al tempo. In tutta la Svizzera aumento della nuvolosità, dalla serata rovesci e temporali anche di forte intensità, massime sui 27 gradi. Domani rapido passaggio a tempo nuovamente abbastanza soleggiato, in serata in montagna rovesci e temporali isolati, soprattutto a nord, minime attorno a 17 gradi, massime 26.
0: Montmartre. La musica che non ti aspetti.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti voi da Claudio Farinone, ben ritrovati a Montmartre. Iniziamo una nuova settimana, appunto una nuova settimana della nostra trasmissione musicale del pomeriggio, e vi ricordo anche che questa sarà l'ultima settimana del palinsesto estivo, perché a partire da lunedì prossimo appunto avremo una serie di Montmartre completamente restaurata. Partiremo alle 14.30 30, ma insomma dopo vi diremo via via gli aggiornamenti e come si svolgerà appunto Montmartre d'ora in poi. E noi diamo subito uno sguardo al sommario. Prima però, come sempre, vi ricordo il nostro numero di WhatsApp se ci volete scrivere, che è lo 079 382 6765. Ve lo ripeto, 079 382 6765, per esempio per propormi delle domande da rivolgere al nostro ospite di Incontri d'Estate di oggi, che è un gran bell'ospite, insomma, per tutti gli amanti della musica, per esempio di Pino Daniele, e anche per chi ama la batteria. Oggi avremo uno dei migliori batteristi italiani, stiamo parlando di Agostino Marangolo, che è un musicista che appunto ha collaborato tanto con Pino Daniele, soprattutto per uno degli album suoi leggendari, 1980, stiamo parlando di Nero Metà, poi ancora Musicante, 1984, Tournée e altre cose ancora. Ha collaborato con mezzo mondo della musica, non so quante centinaia di dischi ha realizzato Agostino Marangolo, quindi avremo oggi il grande piacere di poter dialogare con lui a proposito della sua infinita carriera musicale. Quindi se volete rivolgere qualche curiosità, perché no, scriveteci al nostro WhatsApp, vi ripeto ancora una volta il numero 079 382 6765. Concluderemo poi con una serie che sarà in onda per tutta la settimana, che si chiama Il Tempo della Maturità, 5 compositori del Novecento e le sfide della terza età. Si tratta di una serie curata dalla nostra Barbara Tartari e riferendosi alla programmazione culturale di quest'anno della Fondazione Cini di Venezia, che è appunto dedicata al tema della longevità, per cui in ogni puntata un approfondimento, e oggi si parlerà dello stile tardo e le sfide del compositore in una nuova epoca di trasformazione, Arnold Schoenberg e il suono della modernità, con due importanti musicologi, Michela Garda, professoressa ordinaria di estetica musicale e sociologia presso l'Università di Pavia, e Gian Mario Borio, direttore dell'Istituto per la Musica della Fondazione Cini. E quindi appunto oggi un approfondimento su questo importante, fondamentale compositore del Novecento. Ma ora noi cominciamo, come sempre, naturalmente in musica, e lo facciamo con un tema che ho chiamato L'arte del trio, e che percorriamo attraverso due novità discografiche legate al mondo del jazz e soprattutto, in questo caso, guarda caso, alla etichetta, leggendaria etichetta ECM.

Eh sì, grande raffinatezza in queste note. Stiamo parlando di un trio di musicisti di jazz davvero straordinari, ovvero il sassofonista inglese Andy Shepherd, che appunto presenta un nuovo trio con la pianista italiana Rita Marcotulli, che peraltro è stata ospite settimana scorsa proprio dei nostri incontri d'estate, e poi il bassista francese Michel Benita. Un bellissimo lavoro che è composto di 8 nuovi brani originali di Shepherd più un brano di Carla Bley con questa, insomma, questa dimensione meditativa è molto raffinata. Beh, vi ricordo che peraltro questo disco è stato registrato nel marzo dell'anno scorso nel Auditorio Stelio Molo, la vecchia sede della radio a Lugano Besso, prodotto naturalmente da Manfred Eicher, che insomma è il fondatore della casa discografica, una delle case più importanti al mondo, ovvero la ECM. Un disco che uscirà a brevissimo e questa è una piccola anticipazione. Abbiamo sentito Loons, ma ascoltiamo ancora un brano che si chiama Those That Left.

C'è grande profondità in questa musica, grande bellezza. Andy Shepard al saxofono, Rita Marcutulli al pianoforte e Michelle Benita al basso. Si tratta di una novità discografica firmata ECM che si chiama Salt Catchers, che appunto vede, come dicevo poco fa, 8 brani nuovi originali di Andy Shepard più un brano di Carla Bley, un disco in uscita registrato nell'auditorio Stelle Molo, la vecchia sede della radio di Lugano, Besso, insomma, dove sono stati registrati tantissimi dischi della ECM. E ora vi voglio fare scoprire un altro lavoro sempre firmato ECM con una notevolissima pianista e compositrice giapponese che è influenzata dal jazz, ma non solamente, anche da diverse altre esperienze musicali. Ha cominciato a collaborare con la ECM quasi 10 anni fa, tutto sommato 2018, con un suo primo lavoro, e la sentiamo qua sempre in trio, perché a questa formazione dedichiamo questa prima mezz'ora di Montmartre di oggi. Questa volta è accompagnata da Thomas Morgan e Thomas Strunen rispettivamente al contrabbasso e alla batteria. Ascoltiamo un brano che si chiama La Source.

0: Un lavoro fresco fresco di stampa, è uscito 3 giorni fa per la ECM, si intitola Windflower e vede protagonista questa notevolissima pianista e compositrice giapponese che risponde al nome di Ayumi Tanaka e che collabora con la ECM già da diversi anni. Con lei Thomas Morgan al contrabbasso, Thomas Ströner alla batteria, un disco registrato nel maggio del 2025 in Francia e appunto è uscito da pochissimi giorni, 3 giorni praticamente. Quindi lasciamo il tema del trio jazz con il timbro di ECM perché sono quasi le 16, quindi siamo al momento dei nostri incontri d'estate. Ci trasferiamo nel sud dell'Italia perché oggi abbiamo un grandissimo ospite, si tratta di uno dei maggiori batteristi italiani, Agostino Marangolo.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: E che meraviglia, siamo nel 1980 quando usciva questo bellissimo disco, secondo me uno dei dischi più belli in assoluto relativamente a questo contesto italiani. Stiamo parlando di Nero Metà, con una serie di musicisti straordinari ad accompagnare il grande Pino Daniele, penso Ernesto Vitolo, Gigi De Rienzo, a Rosario Ermano, insomma tanti altri ospiti, e poi alla batteria anche inconfondibile questo groove iniziale, no? Che insomma tutti ci ricordiamo benissimo, Agostino Marangolo, che è il nostro ospite di Incontri d'Estate di oggi. Ciao Agostino, che bello averti con noi.
1: Ciao Claudio, grazie di avermi invitato. Grazie a te
0: per noi, e per me in particolare è un grande piacere, perché stiamo parlando di ambiti che adoro. Questo disco lo so praticamente a memoria, insomma è strepitoso, non c'era un pezzo debole secondo me, no, in tutto questo incredibile lavoro.
1: Quindi insomma, sono almeno 6-7 pezzi forti, hai ragione.
0: Sì. Insomma, registrato tra l'altro non tanto lontano dalla Svizzera, perché eravate al celebre studio Stone Castle, Castello di Carimate, no?
1: Esatto.
0: Adesso purtroppo Carimata,
1: diciamo appena inaugurato.
0: Infatti adesso purtroppo si è trasformato in un resort o qualcosa del genere, non ricordo, un campo da golf, vabbè, insomma.
1: Però, il classico.
0: Lì sono stati registrati dischi memorabili, tra cui proprio Nero Metà. Allora, insomma, io ho tantissime cose da chiederti, Agostino, però partiamo da questo, sì. Dai, partiamo da Nero Metà, raccontaci qualcosa della genesi di questo lavoro. Voi, peraltro, una delle cose che mi sorprende, mi stupisce, voi avevate poco più di 20 anni quando suonavate in questa maniera qua, insomma, eravate proprio giovanissimi.
1: Guarda, io ero il più vecchio, ne avevo 25, gli altri ne avevano tutti e tre meno di me, quindi Gigi, Ernesto,
0: certo,
1: Rosario e lo stesso Pino, o anche qualcosa in meno. Ma sai, noi dobbiamo fare una premessa, dobbiamo partire da un momento storico favorevole, da un momento storico dove a 25 anni già fare questo lavoro, guadagnarci e viverci era, come dire, no, non un lusso, era un piacere così grande che non si pensava assolutamente a monetizzare, si pensava a essere diversi, si pensava a fare della musica non per la risposta economica, ma per la differenza di qualità, di fare la differenza con gli altri, e il periodo te lo permetteva, ecco, quindi dobbiamo partire da questo presupposto.
0: Certo.
1: Quindi immaginiamoci una produzione molto molto ricca come non era solo quella di Pino, ma anche gli altri artisti con cui io lavoravo in quel momento. Quindi si parla di prove a Napoli, prove a Sulmona in un albergo, quindi 15-20 giorni di prove prima di andare a registrare, cose che se la racconti oggi ti prendono a calci, perché
0: certo.
1: Poi aspetta, l'altro problema è che adesso la gente non può neanche, diciamo, ma com'è possibile che era così? Che noi in studio, fino a quando non veniva un pezzo, non si andava avanti, nel senso che non è che c'era un produttore che diceva: ragazzi, lo studio costa, dobbiamo finire, dobbiamo fare. No, lo studio era ad libitum fino a quando l'esecuzione del brano non era quella ottimale. Questa è la descrizione del momento.
0: Sì, insomma, fantascienza, no, per adesso, per i tempi odierni, purtroppo. Bravi. Purtroppo, perché le cose sono cambiate tantissimo. Agostino, una delle cose che saltano subito all'orecchio quando si ascolta Nero Metà e i dischi appartenenti a questa straordinaria era della musica, direi irripetibile, gli anni 70, gli anni 80, è il fatto che si sente, si percepisce evidentemente che voi state suonando insieme, non ci sono, almeno credo, no, che non ci siano state sovraincisioni più di tanto, tutto veniva in diretta.
1: Sì, c'è qualche assolo di sax fatto dopo, chiaramente, ma percussioni, batteria, voce e tutto sono tutte esecuzioni fatte in diretta, ma ti ripeto, già provate abbondantemente, quindi nella fattispecie di Nera Metà arriviamo in studio preparati.
0: Certo.
1: Se andiamo a toccare altri artisti tipo Enzo Carella, De Crescenzo, eccetera eccetera, invece il pezzo si creava in studio direttamente, cioè noi non avevamo mai sentito la canzone prima di entrare in studio. Nera Metà è un caso a parte in tutta la discografia, diciamo, credo, con queste prove, questa produzione prima.
0: Che meraviglia.
1: Per cui sì, ma anche nel secondo caso, quando andavamo in studio con altri cantautori, suonavamo sempre, il quartetto era sempre in diretta.
0: Certo. E come avveniva tra di voi, come dire, l'atto creativo? Come lavoravate insieme a Pino e appunto in questo formidabile gruppo che si era creato attorno a lui, attorno alle sue canzoni?
1: Allora Claudio, la bellezza di questa di questo momento, che non vale solo per Pino, ma vale, ti ripeto, per Bennato, De Crescenzo, Teresa De Sio, Miss Stewart, Mike Francis, tutto questo, diciamo, cast di artisti, succedeva che l'artista si affidava a 5 musicisti di cui aveva stima e voglia di fare il disco. Che erano in quel momento più preparati e più colti, diciamo, non della sua composizione, ma della sua realizzazione o del suo arrangiamento, capito? Sì. Quindi cosa succedeva? L'autore, il cantante, metteva a disposizione il pezzo. E i musicisti, diciamo, più eruditi, più preparati in quel momento, perché noi già ascoltavamo Weather Report, ascoltavamo Average White Band, Tower of Power, Breaker Brothers, Herbie Hancock, quindi è stata un'occasione per poter mettere la nostra cultura dentro una musica italiana. Questo è. E poi è importantissimo dire questo, che i giovani la sentano questa frase: quando un artista fa sentire un brano e ci sono 5 teste che lo devono realizzare, ci sono 5 modi differenti di vederlo, quindi non solo la varietà, ma anche la fantasia e la creatività di come uno vede una cosa a discapito di un altro e viceversa, non la può fare una mente sola. Cosa che oggi purtroppo, certo, l'arrangiatore da solo o il cantante col computer da solo fa il suo pezzo e se lo interpreta senza nessun confronto. Ecco, questo è il danno.
0: Certo, assolutamente.
1: Però sai, dobbiamo sempre parlare del fatto economico, perché costerebbe troppo oggi fare questo. Certo. È legata al denaro la produzione. Meno soldi ci sono per fare più soldi e le produzioni sono più scarse.
0: Certo.
1: Inevitabile.
0: Tu, tra l'altro, tra tutti, non so, le centinaia di dischi a cui hai partecipato, facevi parte di una bellissima fabbrica della musica a Roma, che era la RCA, no? Sappiamo quanta musica è nata in quella mura, addirittura alcune di queste non sono state nemmeno pubblicate, ma insomma erano altri tempi, i dischi monetizzavano tantissimo, si vendevano addirittura, che so, 1 milione di copie, no? Quindi possiamo pensare a quanto la musica fosse, come dire, rendeva tantissimo, quindi c'era la possibilità di investire tanto, ce l'hai appena confermato nei giorni di prove, nei giorni di studio, attorno alla lavorazione di Nero a Metà, no? Quindi che cosa ci dice a proposito di quella bellissima esperienza che fu la RCA, poi miseramente, ahimè, chiusa nel tempo, no? E abbandonata.
1: Allora, Claudio, l'RCA innanzitutto aveva gli studi più attrezzati, più d'avanguardia, c'era a Milano qualcosa, per cui tutta l'arte e gli artisti napoletani registravano a Roma, perché era il centro, diciamo, della musica in quel momento. Poi cominciavano a nascere De Gregori, Cocciante, Riano Zero, questo cantautorato così. Avevano 7-8 studi, da cui quello sotto molto grande, dove Morricone ancora, prima di avere, diciamo, lo studio a Piazza Euclide, registrava con l'orchestra. E come ti dicevo prima, la vendita dei dischi era talmente, tu calcola che Profondo Rosso ha venduto 980.000 copie, va bene, l'album.
0: Mamma mia.
1: È stato 9 mesi primo con Wish You Were dei Pink Floyd secondo. Quindi stiamo parlando di 9 mesi di prima di classifica, no? Oggi sei terzo con 15.000 copie. Questa è la differenza. Allora, quando ci sono questi introiti così grossi, si investiva. Quindi l'RCA non solo investiva in artisti, ma aveva bisogno di dimostrare spese e faceva addirittura dischi che non uscivano.
0: E appunto, sì.
1: Di artisti pazzeschi, guarda che io, tutti paragonabili un po' alla scia Rino Gaetano, Enzo Carella, quelli uscivano. Sì.
0: Sì.
1: Però ce ne sono altri 3-4 artisti di cui io qualche disco l'ho fatto, che poi non sono mai
0: non
1: usciti.
0: Sono mai usciti, figurati. È interessantissimo non sapere questi retroscena, e lo diciamo anche con qualche lacrimuccia, perché insomma i tempi sono veramente cambiati, e non per fare sempre le solite lamentele, ma purtroppo in peggio sicuramente in questo senso. Agostino Marangolo, sentiamo ancora un brano con te, che appunto suoni con Pino Daniele, dopo ritorniamo a parlare della tua musica.

0: Agostino Marangolo, una delle cose di cui sicuramente Pino Daniele può vantare è il fatto di avere collaborato con musicisti come te, naturalmente, straordinari, no? E tutto sommato non sono così tanti quelli che hanno instaurato poi collaborazione di alto profilo. Qua c'è Alfonso Johnson in alcune tracce, insieme chiaramente a Rino Zurgio, c'è Nana Vasconcelos, meraviglioso percussionista, no?
1: Mel Collins, sì,
0: certo.
1: Sì, sì.
0: Certo, quindi insomma si formava una qualità musicale già di per sé che era altissima, oltre le canzoni e alla scrittura delle canzoni dei brani.
1: No, io grazie, diciamo, a parte diciamo la parentesi nella metà, nulla da togliere, ho avuto la possibilità, appunto, come stai dicendo tu, di affiancarmi a Alfonso Johnson, Pino Palladino e altre occasioni. Mel Collins, Gato Barbieri, musicisti di altissimo,
0: che meraviglia.
1: Ma poi percussionisti come Mino Cinelu, sì, sì. Primo Curto, Dire Straits, sassofonista e percussionista. È chiaro che Pino faceva la differenza, nel senso che era musicista, la sua diciamo passione, oltre alla composizione, che l'aveva spontanea, come tutti quelli che scrivono ce l'hanno di default, se la portano da casa. Il compositore si nasce, non è utile che uno studia armonie, cose, non è così. La composizione uno ce l'ha nel sangue e le fa in 10 secondi. Poi vi racconterò un episodio di Pino che riguarda questa cosa. E quindi lui, avendo questa cultura, questa passione per la musica, per la chitarra, è chiaro che il suo sogno era quello poi di poter chiamare Tizio, Caio e Sempronio dei miti che avevamo, no? Quello che aveva suonato con quel report, quell'altro con quello. Poi lui ha fatto anche cose con Chick Corea, con Pat Metheny,
0: Eric
1: Clapton, non ne parliamo, diciamo. Poi quando hai anche la possibilità economica di poterla fare, perché questi non è che vengono solo per l'amore della musica, diciamo le cose come stanno, no? È così, però ovviamente certo Chick Corea non andrebbe mai a fare il disco di Gigi D'Alessio, dai, per dirla all'Agostino Marangolo. quindi è chiaro che anche che è legato molto al lato artistico. Questi grandi musicisti hanno suonato con lui, che la musica era valida, no? C'è l'esempio di Steve Gadd che fa con l'orchestra, che ore so, che è un capolavoro, sì, sì, sì. Non so se l'hai mai...
0: Certo.
1: Se l'hai mai... sentito.
0: Certo, Agostino Marangolo, sì. Tu stiamo parlando di Pino Daniele, naturalmente, della tua collaborazione, ma tu hai collaborato, hai fatto parte, per esempio, a partire dal 1974, dei Goblin, con Claudio Simonetti, Massimo Morante, no?
1: Certo,
0: e poi ancora i fantastici New Perigeo. Peraltro settimana prossima avremo come ospite Danilo Rea nei nostri incontri di Montmartre, no? Insomma, caro amico di Rete 2, ma appunto lunedì prossimo avrò il piacere di ospitarle. Poi Napoli Centrale, altro meraviglioso gruppo napoletano con cui tu hai inciso l'album Mattanza, no? Quindi erano, insomma, ripeto, tempi meravigliosi per la musica, no? E quale tra queste esperienze tu porti, diciamo, più nel cuore? A quale di queste esperienze sei più affezionato?
1: Guarda, musicalmente mi piaceva molto, ovviamente, Perigeo e Napoli Centrale, perché si avvicinavano forse di più alle cose, diciamo, che io ho amato nel mio studio, nel mio passato e nella mia cultura. Però ti devo dire che coi Goblin io ho girato il mondo, a differenza di altri artisti molto più famosi in Italia e molto più, diciamo, popolari.
0: Sì.
1: Io il mondo l'ho girato coi Goblin, dal Giappone all'Australia, l'America 4-5 volte.
0: Sì.
1: Ed era un successo incredibile, un sold out dovunque, per cui ho un bellissimo ricordo, perché girare il mondo con la musica non è girare l'Italia, sai, è un'altra cosa. Io lo dico sempre, una tournée mondiale non ha niente a che vedere con una tournée nazionale, soprattutto quando il paese è così piccolo, che poi alla fine finisce sempre per fare gli stessi posti.
0: Certo.
1: Quindi l'aver fatto l'America, il Giappone, Tokyo, Sydney, tutto questo l'ho fatto grazie ai Goblin, e perché il cinema ovviamente è più internazionale spesso, no? della musica stessa, no?
0: Sì, certo.
1: Quindi un film come Zombie, come Suspiria, e in paesi come il Giappone, l'Australia, l'America possono creare una popolarità che una canzone di un artista italiano non la porta fuori, va?
0: Certo, tu hai suonato, ripeto, l'abbiamo detto più volte, no? Con una quantità enorme di artisti, ne cito alcuni: Mike Francis, Amy Stewart, Alberto Fortis, Teresa De Sio, Edoardo De Crescenzo, chiaramente James Senese, l'abbiamo detto prima, Edoardo Bennato, e ce n'è uno che è un po' diverso, secondo me, dal tuo linguaggio abituale, che so che tu stimi molto. Lo ascoltiamo un attimo.

0: Esattamente proprio così. Questo è Angelo Branduardi. Siamo nel 1990, quando pubblicava l'album Il Ladro, e tu, Agostino Marangole, eri alla batteria, e qui c'era Richard Galliano, niente meno che Richard Galliano, che suonava questa volta il bandoneon, perché sappiamo che Richard appunto suona anche il bandoneon oltre alla fisarmonica. Io so che tu stimi molto Angelo Branduardi, è vero?
1: No, guarda, io spero che lui senta queste parole un giorno o l'altro. Angelo è per me è stata una delle tournée più belle, se non la più bella europea che ho fatto nella mia carriera. Va bene, Angelo è un signore che se ne incontrano pochissimi nella musica, veramente pochi. Sì. Angelo è un competente, è una persona non colta, ma di più. E sa come si andava in giro. Lui già aveva 20-30 anni di tournée, non c'è stata una virgola fuori posto nella sua organizzazione, nel suo modo di pensare. E poi, come tutte le cose, fino a quando non ci stai dentro, non le conosci le persone, e giudicarle da fuori è impossibile.
0: Assolutamente.
1: Spettacoli incredibili, una classe, un professionismo al di sopra di chiunque. Guarda, io lo metto su un piedistallo, ti ripeto, mi dispiace di aver fatto solo una cosa con lui, sinceramente.
0: Ho capito.
1: Senti, c'era anche Mussida, sai?
0: C'era Franco Mussida, certo.
1: C'era Franco Mussida, anche. Certo. Sì.
0: Chitarrista della PFM, per chi non lo sapesse, naturalmente. Sì. Agostino, ti chiedo una cosa, venendo diciamo ai tempi odierni, no? Molti pensano che tu sia napoletano, in realtà no, tu sei nato a Catania, hai vissuto a Cireale, poi sei venuto a Roma, perché chiaramente Roma, lo dicevamo poco fa, a proposito della RCA, era uno dei due poli, insieme a Milano, della musica italiana in quel periodo, no? Perché poi è arrivata a Bologna, è arrivata anche a Napoli, ma insomma soprattutto le cose avvenivano a Roma e a Milano, no? Se noi pensiamo invece ai tempi odierni, ora so che tu ti sei trasferito a Bari, perché ci siamo incontrati proprio lì un mesetto fa, e ho avuto il piacere di conoscerti, di poter insomma dividere un pranzo con te, è stato molto bello e divertente, e ti voglio chiedere questa cosa, no? Che cosa stai facendo adesso, no? Qual è la tua odierna attività e come mai hai scelto proprio Bari per vivere?
1: Allora, diciamo che la mia ex moglie è di Bari, quindi partiamo da questo presupposto.
0: Un fatto personale effettivo.
1: Con lei ho vissuto anche a Roma, però a un certo punto abbiamo deciso di lasciare Roma per trasferirci in Puglia. Io in Puglia ho avuto per 12-13 anni un trullo meraviglioso in Valle d'Itria, non di proprietà, ma ce l'avevo in affitto, per cui le nostre vacanze erano in Valle d'Itria.
0: Sì.
1: E poi sai che succede, Claudio, che quando sei anziano come me ti cambiano completamente le vedute,
0: certo.
1: Vuoi vivere in un posto diverso, non vuoi più il caos, ti piace. E la Puglia, ti devo dire che è il compromesso perfetto tra qualità della vita, vita per niente cara, clima stupendo. E sono venuto qui anche perché ormai uno come me può stare a Caltanissetta come a Torino, non cambia niente. Vuol dire, poi ti sposti quando devi fare le cose. Quindi la Puglia è stata, diciamo, questa una scelta tattica dal punto di vista qualitativo. E io oggi che faccio? C'ho il progetto Nella Metà Experience con Ernesto e Gigi, che ahimè siamo gli unici sopravvissuti, che gli altri sono quasi tutti andati, uno per un motivo, uno per un altro, e con l'aggiunta di tre voci, un sax, Jerry Popolo al sassofono, Carlo Fignani alla chitarra, Savio Vurchi, Emilia Zamuner e Greg Rega, facciamo appunto il racconto di Nera Metà dal vivo, dove ogni pezzo, diciamo, l'accaduto, quello che Pino pensava. E poi chiaramente facciamo anche altri brani di tiro importanti, quindi questa è la mia attività dal vivo, che non da aspettare che è un'attività da 200 date l'anno, perché non è più tempo di queste cose. E poi insegno. C'ho un bello studietto qui dove registro, faccio le mie lezioni, e poi faccio lo sportivo, ti dico la verità, gioco a tennis, vado in palestra,
0: ah, che
1: faccio
0: bello.
1: Una vita completamente diversa, sì. Mm-hmm. Molto molto diversa, ma sai, ti ripeto, l'età te lo impone un po', e se non stai in forma la batteria non la può suonare.
0: Certo,
1: cioè, se non stai fisicamente alla mia età e rigorosamente in forma, alimentazione, tutto eccetera, non vai da nessuna parte.
0: Assolutamente. Agostino, è davvero stato un grandissimo piacere ospitarti e spero che di poterti riavere altre volte per chiacchierare di musica, perché le domande che ti farei a questo punto sono altre 350, ma non abbiamo il tempo. Quindi grazie davvero, buona fine estate e spero di vederti presto.
1: Grazie. Grazie Claudio, sono stato benissimo. Domande e musica perfettamente scelti. Grazie
0: Agostino Marangolo,
1: ciao,
0: alla prossima.
1: Ciao. A tutti.
0: Ciao.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: E questo era il nostro incontro d'estate di oggi con un genio della batteria. Si tratta di Agostino Marangolo, uno dei più importanti batteristi italiani. L'abbiamo ascoltato anche qua per concludere, insieme a Pino Daniele, con cui ha collaborato in dischi memorabili, tra cui appunto lo raccontavamo Nero a metà. Ed ora concludiamo con la prima puntata di una nuova serie per tutta la settimana insieme a Barbara Tartari, Il tempo della maturità. 5 compositori del Novecento e le sfide della terza età. Infatti la programmazione culturale per il 2026 della Fondazione Cini di Venezia riguarda proprio il tema della longevità, e attorno appunto a questo tema Barbara Tartari ha incontrato diversi luminari musicologi, tra cui oggi Michela Garda e anche Gian Mario Borio, che ci parlano del grande compositore austriaco Arnold Schönberg. Da Claudio Farinone un saluto.

La programmazione culturale 2026 della Fondazione Cini di Venezia sarà dedicata alla longevità, uno dei fenomeni più rilevanti del nostro tempo. L'allungamento della vita media, favorito dai progressi della medicina, della ricerca scientifica e delle nuove tecnologie, apre scenari inediti e solleva interrogativi sul futuro dell'essere umano, sul ruolo dell'intelligenza artificiale e sulle trasformazioni che interessano la società, la cultura e il nostro rapporto con il tempo.

In questa serie di 5 puntate prenderemo spunto da una giornata di studi musicali organizzata dalla Fondazione Cini per esplorare come alcuni dei maggiori compositori del Novecento abbiano vissuto l'ultima fase della loro esistenza creativa, attraverso le loro scelte artistiche, i cambiamenti di prospettiva, le reazioni e i ripensamenti maturati negli ultimi anni di vita. Cercheremo di comprendere in che modo la longevità possa influire sul percorso umano e creativo di un artista.

0: I musicologi Michela Garda, professoressa ordinaria di estetica musicale e sociologia presso l'Università di Pavia, e Gianmario Borio, direttore dell'Istituto per la Musica della Fondazione Cini, ci guideranno in questo iniziale percorso. Professoressa Michela Garda, buongiorno, ben trovata a Rete 2.
1: Grazie, buongiorno, grazie dell'opportunità di questa conversazione e buongiorno a tutte le ascoltatrici e ascoltatori.
0: E un ben trovato anche a Gianmario Borio, buongiorno.
2: Buongiorno a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici, grazie per l'invito, un piacere essere qua di nuovo con voi.
0: Iniziamo subito questo ciclo di 5 puntate con questa introduzione al tema della longevità e in particolare ritorniamo a questa giornata di studio che si è tenuta il 25 febbraio alla Fondazione Giorgio Cini, che riguardava i compositori di fronte alle sfide della terza età. Dunque, Gianmario Borio, come si è inserita questa giornata all'interno del tema così importante nella nostra epoca, un tema che è stato sviluppato da un punto di vista davvero molto sfaccettato?
2: Sì, è stata un'idea della leadership della Fondazione Giorgio Cini, proprio perché la tematica della longevità non è solo una tematica di grande attualità, ma è una tematica interdisciplinare per eccellenza. È chiaro che lo sguardo che abbiamo sulla longevità, appunto oggi nel XXI secolo, è necessariamente diverso da quello che poteva essere nel secolo precedente, nel XX secolo. Cioè oggi ci si pone la domanda che cosa significa essere longevi. Nel campo musicale noi sappiamo che c'è uno schema che si è un po' formalizzato intorno alla figura di Beethoven, che peraltro non è diventato longevo nel senso nostro del termine, e riguardo appunto ai tre stili della vita, cioè la gioventù, l'epoca della maturità e poi quello che è stato chiamato da Adorno, in seguito anche da Edward Said, lo stile tardo. Ecco, questo schema adesso per le ultime generazioni è venuto un po' meno. Se noi pensiamo alla situazione di oggi di diversi compositori novantenni molto influenti, che sono ancora pienamente attivi o ultra novantenni, Helmut Lachenmann, Giacomo Manzoni, Steve Reich, e addirittura quest'anno Georgi Kurtag ha compiuto 100 anni e continuano a comporre, quindi c'è una proiezione anche del loro pensiero compositivo, della poetica, nella contemporaneità ma anche in qualche modo nel futuro. Quindi il discorso della longevità è ampio e riguarda anche la percezione del compositore diventato anziano in un'epoca che è cambiata. Quindi questa percezione, diciamo, straniante della nuova epoca, le diverse sfide che vengono poste da esse. Ecco, i compositori che noi abbiamo scelto, Schoenberg, morto a 77 anni, Stravinsky a 89, Messiaen a 84, Malipiero a 91 e Shostakovich invece, per la prospettiva attuale, è morto ancora un'età relativamente non ora in piena anzianità, quella di 69 anni. La loro produzione tarda e anche una sorta di autoriflessione sul loro cammino e di riflessione sulla loro posizione adesso nella contemporaneità attuale.

0: Professoressa Michela Garda, abbiamo introdotto questo tema così importante per la nostra contemporaneità, una contemporaneità che è associata, come diceva il professor Borio, ad un aumento della media della vita delle persone e anche della buona vita. Per cui ci sono compositori che continuano tranquillamente a lavorare all'alba dei 100 anni. È un'epoca però anche molto difficile, veloce dal punto di vista della tecnologia, quindi si tratta di cambiamenti che costringono i compositori a delle sfide molteplici.
1: Sì, dobbiamo pensare anche a un cambiamento di orizzonte, perché questo è stato un tema che si è sviluppato nel Novecento, a partire più o meno dall'inizio del secolo, attraverso tanti pensatori che hanno cominciato a riflettere su un cambiamento della, non dico della qualità, ma comunque dell'intensità, possiamo dire, della creatività in una fase della vita che si affaccia sul limite estremo. E questo tema, che va sotto questo grande ombrello di tardo stile, indica appunto l'idea di un rapporto del compositore con un limite ultimo. Da una parte un superamento dell'idea che l'anzianità comporti un indebolimento fisico, ma anche un indebolimento, possiamo dire, intellettuale, creativo, ma comunque che questa fase si configuri in maniera diversa da quella che generalmente viene chiamata la maturità. Questo è vero sia per compositori, ed è stato predicato, diciamo, sia per compositori che avevano raggiunto quelle che anche in epoche precedenti si poteva chiamare anzianità, diciamo dalla fine degli 70 anni e 70 in poi, ma anche compositori che sono morti prematuramente. E quindi si pensa a una fase in cui in qualche modo l'esposizione al limite della vita cambi, trasformi la creatività. Questo però, diciamo, se poteva essere, e lo è stato, si è riflettuto molto per esempio su figure importanti come Wagner, Parsifal, la sua ultima opera, pensiamo al Falstaff di Verdi e così via, più che altro come grandi compimenti, momenti in cui si portano a compimento tutti i progetti iniziati in altre fasi della vita. Però questo comporta anche talvolta, diciamo, un felice compimento, dall'altra invece una sorta di difficoltà a accordarsi alla trasformazione di quello che una volta si chiamava lo spirito del tempo. E questo ci porta a una riflessione che secondo me è più valida oggi, cioè il compositore anziano, e per anziano dipende naturalmente dall'epoca, dai luoghi geografici, dalle culture, quindi lasciamo la parola anzianità un pochino nel vago. Nel nostro occidente europeo, appunto, l'abbiamo sentito travalica il limite, diciamo, degli 80, addirittura dei 90 anni. Il rapporto, ci dobbiamo chiedere, è un rapporto veramente con la conclusione della vita? È un rapporto con il futuro? Oppure è anche una differenza del rapporto con il passato, no? Rimmel diceva che il compositore ad un certo punto ha, l'artista in generale, ha troppa consapevolezza dei mezzi. Non è tanto questo eccesso di consapevolezza che cambia la natura dell'ultima fase della creatività, ma quanto un rapporto diverso con il passato e soprattutto con il presente. Perché se il presente in cui un compositore anziano vive è un presente che però è vissuto alla luce di quello che sono state le decisioni, le esperienze del tempo passato, e il presente in cui vivono invece i compositori giovani è il presente in cui essi maturano le loro esperienze. Quindi si viene a formare una sorta di incontemporaneità in cui il compositore, la compositrice si trova a riflettere sul mondo di oggi con un'esperienza maturata, se lo lasciate passare, dal mondo di ieri, e quindi guadagna una prospettiva obliqua che da una parte richiede responsabilità, ma anche concede una parola diversa, nuova sulla contemporaneità, che può entrare in dialogo con le nuove generazioni. Quindi uno sguardo obliquo sul presente, sui problemi che di volta in volta il presente pone, non soltanto a partire dall'esperienza del passato, ma anche appunto da questa consapevolezza di avere fatto da una parte il proprio tempo, ma di continuare a vivere il proprio tempo, ma di viverlo, potrei dire, in una dimensione, come vi ho detto, obliqua.
2: Quando ero paggio del duca di Norfolk, ero sottile.

0: sensibile snello che sarei guizzato attraverso un anello. Quando ero paggio ero sottile, ero sottile, ero un miraggio vago, leggero, gentile, gentile, gentile.
1: Professor Gianmario Borio, vorrei ritornare sui temi che ha tratteggiato benissimo la professoressa Garda, perché nella storia della musica noi abbiamo assistito a compositori che hanno sviluppato in tempi diversi la propria attività artistica, abbiamo per esempio giovani prodigio oppure compositori che si sono avvicinati alla composizione in tarda età. Troviamo musicisti che hanno raggiunto lo stile tardo in giovanissima età perché magari sono scomparsi presto. Quindi il tempo che scorre a livello musicale è davvero qualcosa di molto complesso.
2: Sì, certo, George Coulthard è l'esempio appunto del 2026, è quello insomma più evidente, ma da un lato lo stile tardo in molti compositori è una categoria che viene applicata allo sviluppo di molti compositori e all'ultima fase della loro produzione indipendentemente dall'età, quindi diventa una sorta di categoria estetica le cui basi e i cui fondamenti sono grosso modo tratti da quanto Adorno aveva detto sull'ultima fase beethoveniana. E quindi il momento meditativo, il momento della rottura di ogni costrizione, di questo momento di grande libertà che Adorno mette, parlando di Beethoven, in relazione alla percezione della fine della vita. Ma non è detto, perché i casi sono molto diversi. Quindi in alcuni casi, sto pensando a Schubert, ma anche a Schumann in particolare, noi musicologi tendiamo a parlare di opera tarda, ma non nel senso cronologico del termine, ma nel senso appunto di una fase circoscritta agli ultimissimi anni. E sicuramente per tutti questi casi, peraltro anche in un certo senso per Mozart, è valido. C'è questo cambiamento stilistico, però rimane aperto. Il caso di Schoenberg è interessante perché è collegato anche alla malattia. Quindi stiamo parlando di compositori, indipendentemente dall'età, che sono in una situazione in cui stanno affrontando una malattia grave. Questo è stato il caso per arrivare all'inizio del XXI secolo di Fausto Romitelli. Cioè lì c'è chiaramente una fase che coincide non a caso con la malattia di grande creatività, di grande visionarietà. Questo è strano perché in fondo noi in quella giornata, nel 25 febbraio, abbiamo parlato molto di sguardo retrospettivo, ma nello stesso tempo la composizione, essendo creatività, è un aspetto propositivo e lungimirante, quindi è un po' come se in quelle fasi lì, in quei momenti molto particolari, convivesse il momento dello sguardo retrospettivo, l'autoriflessione, ma anche una specie di manoscritto nella bottiglia, no? Cioè sto lanciando l'ultimo messaggio.

0: Professoressa Garda, credo che lei voglia approfondire in parte questo discorso.
1: Vorrei aggiungere un'osservazione a questo proposito. Quando pensiamo allo stile tardo, lo pensiamo rispetto alla traiettoria della vita di un autore. Ma naturalmente un autore sta anche all'interno di una traiettoria storica, quindi lo stile tardo anche è stato spesso osservato, e per Beethoven in modo particolare, proprio come un po' un incrocio cruciale, una tangenza cruciale fra un uomo che sta finendo il proprio tempo e che in qualche modo getta una luce su dimensioni possibili nel futuro. Quindi è come diceva Gianmario, è come lanciare un manoscritto nella bottiglia, ma l'aspetto interessante è appunto questa incrociarsi, ecco, di una traiettoria storica individuale con una traiettoria storica sovraindividuale. Questo è uno degli aspetti più interessanti. In concezioni estetiche precedenti lo si vedeva come un rapporto con la trascendenza, quindi di fronte alla morte immediatamente il grande capolavoro che si rivolge alle cose ultime, ma in un'ottica invece più immanente non ci si rivolge alle cose ultime, ma a un futuro che ancora non c'è, che non si può presagire e che in qualche modo diventa una creatività che pur in forma finale lascia dei semi per il futuro. Naturalmente questi semi richiedono una ricezione da parte di nuovi compositori e compositrici del tutto autonoma, indipendente, è un manoscritto nella bottiglia che qualcuno deve raccogliere. Però c'è questo aspetto interessante, secondo me, di incontro fra la temporalità individuale e la temporalità storica, tanto più che lo stile tardo, per esempio da Adorno, spesso viene descritto come un stile da cui la soggettività si ritrae, quindi è

0: Professoressa Garda, come diceva lei, la questione è data da chi raccoglie quella famosa bottiglia, ma è importante anche il fatto che noi rileggiamo quelle opere proprio con la consapevolezza che sono state le ultime opere dei compositori. In qualche modo siamo già influenzati in quell'analisi, Gian Mario Borio.
1: Sì, è chiaro. Questo è molto evidente in molti studi musicologici sullo stile ultimo. Però, riallacciandomi a quanto diceva Michela Garda prima, appunto il caso di Fernberg è interessante, perché noi abbiamo proprio nell'ultimo quinquennio una chiara consapevolezza che lì è testimoniata anche da degli scritti e delle riflessioni pubblicate o postume sui fenomeni salienti dal 45 al 51, perché in genere nel caso di Fernberg si parla di stile tardo, si include tutto il periodo americano, quindi dal 1934 fino al 51, quindi tutto il periodo dell'esilio, ma di recente si è cercato di approfondire quest'ultimo periodo in cui lui scrive dei testi su tutti gli eventi rilevanti: la fine della guerra mondiale, l'emergere della verità sull'olocausto, la messa a punto e l'uso della bomba atomica, scrive anche su quello, la fondazione dello Stato di Israele, la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Quindi noi abbiamo testimonianze chiare di una, diciamo, vitalità intellettuale nei confronti dei problemi del mondo, delle questioni del mondo. Dal punto di vista compositivo, in realtà lì noi siamo un po' indietro dal punto di vista musicologico, perché non abbiamo ancora focalizzato chiaramente che cosa tenga unito tutte queste consapevolezze della contemporaneità di cui parlavo prima, quindi questa consapevolezza della sfida della nuova epoca storica, con pezzi come Il sopravvissuto di Varsavia, la fantasia per violino pianoforte, il trio d'archi e i tre salmi moderni. E questo è molto interessante in Fernberg, perché noi vediamo proprio il convivere di prospettive sue del passato e contemporanee, e quindi abbiamo un ripensarsi da giovane, ma nello stesso tempo un rilancio in un contesto storico e anche sociale totalmente diverso di alcune problematiche che sono state importanti per lui.

0: Vediamo ora come i compositori vivano diversamente la propria anzianità. Professoressa Michela Garda, per chiudere questo nostro discorso, possiamo tratteggiare degli atteggiamenti comuni dal punto di vista musicale che riguardano l'ultima parte di vita di un compositore?
1: Questo forse è un po' uno dei pericoli della categoria del tardo stile, perché se ci fossero degli stilemi comuni, questo significherebbe che i compositori in qualche modo abdicano alla loro creatività per individualizzarsi in una fase finale. Forse il tardo stile non è qualcosa che accomuna tutti, sarebbe come dire una maturità che accomuna tutti, che è uguale per tutti i compositori e per le compositrici. In realtà va visto sempre di volta in volta nella relazione col passato compositivo, coi problemi aperti, come sono stati sviluppati e come sono stati risolti da ciascun compositore, perché altrimenti si finisce di ritornare sull'idea che nella fase finale in fondo tutte le persone si assomigliano, mentre invece forse una delle conquiste del discorso sull'anzianità di oggi è che si continua ad essere uomini e donne.
0: Professor Gianmario Borio, anche per lei una chiusura per questa interessante riflessione sulla longevità.

0: in relazione con la vita compositiva dei musicisti.
1: Per noi è stato un momento importante. L'Istituto per la Musica il 25 febbraio ha inaugurato praticamente il ciclo sulla longevità della Fondazione Giorgio Cini, ed è stato appunto, parliamo di sfide, per noi una sfida importante, perché appunto diciamo il baricentro, il punto di osservazione si sposta dalle questioni appunto del fine vita, della malattia, a quella della nuova chiarezza intellettuale che emerge in molti cittadini che ormai hanno superato i 70 anni o hanno superato gli 80 anni, cioè veramente parliamo in alcuni casi di quarta età, no? Non è una posizione difensiva, ma una posizione di accettazione delle sfide e di riposizionamento. Quindi veramente una nuova fase di chiarezza intellettuale diversa da quelle precedenti, di sobrietà, no? Perché questo forse è effettivamente quello che collega tutte le ultime opere di Stravinsky, di Schoenberg, di Malipiero, è l'idea dell'essenzialità e della sobrietà. Quindi questo sguardo che non vuol dire non emotivamente partecipe, vuol dire un'altra cosa, vuol dire diversamente emotivo.
0: E con questa bella definizione chiudiamo questa prima puntata. Ci ritroveremo da domani ad approfondire la composizione tarda di altri 4 grandi musicisti del Novecento. Grazie professoressa Michela Garda di averci tenuto compagnia.
2: Grazie a lei.
0: E naturalmente anche un ringraziamento al professor Gian Mario Borio.
1: Grazie a voi.

17 in punto, buonasera, ben ritrovati a K e sono Marco Pagani, saremo insieme fino a questo venerdì, fino dalle 17 alle 18.30, come ogni giorno, come ogni puntata di K. Gli appuntamenti di oggi ci portano tra poco intanto a ricordare la figura di Fabrizio Plessi, che è morto ieri a 86 anni, un grande protagonista dell'arte contemporanea italiana, in particolare della videoarte. Ne parleremo con la critica e storica d'arte Ilaria Bignotti tra pochi minuti. Per gli anacardi di oggi invece parliamo di donne morte e diavoli, e in particolare una conferenza alle 18 domani alla Biblioteca Cantonale di Locarno, che si colloca a metà tra teatro e letteratura e si intitola proprio così: Di donne, morte e diavoli, leggende ticinesi narrate in dialetto. Poi i libri di Nero su Bianco, oggi con Claudio Visentin, K in libertà alle 18 circa, sulle vacanze collettive, su quel fenomeno molto italiano degli anni 60 e 70, ma anche molto svizzero italiano, per cui si partiva tutti ad agosto. Ad agosto le città restavano praticamente deserte dall'1 al 31 agosto e si andava tutti insieme in vacanza. Cosa c'era di bello, cosa c'era di buono, di utile in questa pratica che ormai è praticamente una pratica appartenente alla storia? Ne parla il Guardian e poi ripartiremo da lì in questa riflessione. Per i consigli, alle 18.10 parliamo del nuovo disco di Dorothy Column, un gruppo inglese molto importante che è uscito dopo 13 anni con questo disco appena andato in stampa, e poi per finire la replica di Senza Vergogna con Yvonne Pesenti. Questi gli appuntamenti, partiamo con un po' di musica. In realtà oggi partiamo con dell'ottima musica, come sempre peraltro. Ringrazio Corrado Antonini che cura le scalette musicali di K. Oggi abbiamo per partire l'orchestra Aco Khan, direttamente da Cuba nel 2026, con Cha Cha Cha Olala. Oh

0: L'acqua è un elemento antico, ancestrale, primordiale, il vino è un elemento d'oggi legato alle nostre tecnologie. Io ho sempre pensato che tra l'acqua e il vino ci siano delle segrete complicità, perché l'acqua in fondo è fluida, è liquida, è mobile, ma anche il vino è liquido, fluido e mobile. Per cui da tanti anni ho sempre immaginato che l'acqua e il vino fossero i due elementi basilari del mio lavoro. In più sono andato ad abitare a Venezia, per cui ho tutti gli alibi possibili per poter parlare di acqua.
1: È morto ieri a 86 anni Fabrizio Plessi, uno dei grandi protagonisti dell'arte contemporanea italiana e tra i pionieri della videoarte internazionale. Lo sentivamo qui in un frammento dell'intervista che gli aveva fatto per Rete 2, per Diderot, la collega Maria Cristina Minicelli nel 2019, e qui Plessi parlava proprio del suo rapporto artistico con l'acqua, che è uno degli elementi che approfondiremo in questi minuti che dedichiamo alla sua figura. Plessi nel corso di oltre 50 anni ha trasformato la tecnologia in materia poetica, facendo dialogare schermi e immagini elettroniche con elementi naturali come l'acqua, appunto, ma anche il fuoco, la pietra e l'oro. Dalla Biennale di Venezia alle grandi installazioni internazionali, la sua opera ha unito innovazione, memoria e rapporto con il luogo. E io ringrazio, la ringrazio doppiamente per essere con noi oggi e aiutarci a tracciare per sommi capi la figura di Fabrizio Plessi, la storica e critica d'arte Ilaria Bignotti, che con lui ha collaborato e ne ha seguito da vicino alcuni importanti progetti espositivi. Bignotti, buongiorno e benvenuta a K.
2: Buongiorno, buon pomeriggio a tutti voi, grazie di questa possibilità.
1: E davvero grazie a lei, perché sono sempre momenti in cui magari non si ha tanta voglia di parlare. Io riprenderei proprio l'elemento acqua, perché l'acqua forse è l'elemento più rappresentativo dell'opera di Fabrizio Plessi fin dall'inizio della sua carriera, è qualcosa che lo accompagna per tutta la sua vita artistica. Cosa rappresenta l'acqua per lui e cosa diventa attraverso la sua arte?
2: Sì, bisogna considerare che la sua storia, la sua vita è strettamente intrecciata alla sua ricerca artistica. Plessi era originario di Reggio Emilia, dove nasce il 3 aprile del 1940, la sua era una famiglia importante di avvocati, lui sceglie con questa mano strepitosa la Laguna Veneta, sceglie di andare a Venezia proprio perché era affascinato, oltre che ovviamente dalla scena artistica, no? Della Venezia degli anni 50, sceglie proprio Venezia perché lui aveva scelto di confrontarsi con la fluidità di questa materia, la sentiva affine pur non sapendo forse ancora che cosa avrebbe potuto tirar fuori da questo dialogo che io voglio immaginare sia tuttora ininterrotto. Le opere che abbiamo schedato, che abbiamo ordinato, i disegni, 16.000 sono i disegni che sono conservati nel suo archivio veneziano, partono proprio da questi studi, da questi schizzi, da queste idee attorno all'acqua. All'inizio della sua carriera, lo dico quasi sorridendo, perché quando li guardavamo insieme a Fabrizio, lui si ricordava ogni traccia, ogni appunto, lui immaginava delle grandi spugne per assorbire l'acqua della sua laguna, no? Quindi degli lavori quasi pop all'inizio. Poi si immaginava l'acqua come fluido da poter raccontare attraverso la fluidità dello schermo, la fluidità del televisore. È stato il primo a portare la televisione proprio alla Biennale di Venezia, prima al Padiglione Sperimentale nel 1970 e poi successivamente nel 1972. Quindi l'acqua per lui era fondamentale. Al Festival di Venezia del Cinema dell'80 presenta il film Liquid Movie e poi subito dopo fa Underwater, dove proprio anche dentro una manifestazione cinematografica il mezzo elettronico racconta, prova a catturare il fluire acquoreo. Quindi lei capisce che questa componente dell'acqua era per lui una metafora della vita nel suo fluire, una metafora del disegno, della felicità con cui il disegno scorreva sulla pagina attraverso le sue mani pensanti, ed era anche un'immagine cangiante con cui far convivere le metamorfosi della natura lucreziane con il cangiante elettronico. Non so in che altro modo riassumere per i nostri appunto ascoltatori questa immagine dell'acqua che ha portato fino alla fine, perché l'ultimo lavoro che lui stava facendo era da un lato proprio a Murano, da Baroviere Toso, sull'acqua, da un lato, e d'altro canto aveva sciolto l'oro, quest'ultimo elemento con il quale si è confrontato tanto anche con me, con l'oro, con il petrolio, con il nero alla fine, ed era tutto un fluire di acque.
1: Arriviamo alla Biennale di Venezia dell'86, del 1986, che è ricordata come un momento decisivo. Che cosa porta di nuovo Plessy in quell'occasione, e poi perché quell'esperienza è così importante nella storia dell'arte contemporanea italiana?
2: Lui lì aveva fatto questa installazione straordinaria, fortissima, l'aveva intitolata Bronx, ed era stata un'installazione molto forte, presentata appunto alla 42esima biennale. Vi erano delle pale, degli attrezzi da lavoro che aveva conficcato dentro dei monitor televisivi, e gli schermi trasmettevano dei flussi di acqua, dei fluidi quindi di acqua e di fuoco. L'aveva chiamata Bronx proprio per raccontare la durezza del contemporaneo immersa nel liquido amniotico, nel liquido della trasformazione, e aveva così saputo unire anche quel suo sguardo su i materiali poveristi da cui comunque veniva, ma da cui al contempo si discostava. I disegni sono straordinari, i lavori di Bronx, i disegni di Bronx sono meravigliosi e hanno tuttora, ogni volta che li sfogliamo, un impatto fortissimo.
1: Lei con Plessy ha collaborato soprattutto per il progetto Plessy sposa Brixia a Brescia. Sì. Che cosa l'aveva colpita del modo in cui Plessy ha messo in relazione il patrimonio archeologico di Brescia con il linguaggio digitale? Cosa rappresenta, cosa rappresentava per Plessy il dialogo con l'archeologia e con la storia?
2: Ma lei prima ha introdotto Plessy parlando di questa relazione molto stretta con il luogo. Oggi il termine site specific spesso viene, diciamo così, no? Abusato. Ecco, Fabrizio ogni volta che faceva una mostra aveva un approccio di curiosità, cito una cosa che stiamo guardando tutti, Odissiaca, no? Da Ulisse, proprio da conoscitore, da scopritore con il luogo, cioè lui doveva viaggiare, attraversare, sostare a lungo nello spazio all'interno del quale avrebbe poi immaginato un'installazione. Brescia rimase affascinato, come accadde qualche anno prima a Caracalla, da questo rapporto tra il sotterraneo, cioè quindi quello che è nascosto ancora sotto la crosta terrestre, e quello che emerge da un lato, e dall'altro venne colpito da degli aspetti che, come tutti i grandi artisti, noi non guardiamo con primaria attenzione, in particolar modo proprio questo straordinario patrimonio dei bronzi, fra l'altro quest'anno è il bicentenario del ritrovamento della Vittoria Alata, lo colpì tantissimo, lo colpivano le cesellature, la raffinatezza di queste nuche di imperatori, non i volti ma le nuche degli imperatori, perché lì lui trovava quella materia astratta di cui tutta la sua arte era profondamente nutrita e imbevuta, da un lato, e d'altro canto decise appunto di omaggiare questo patrimonio ancora poco noto della città di Brescia rispetto ad altri centri, creando una grande fede nuziale del diametro di oltre 4 metri, all'interno del quale scorreva dell'oro liquido e che incastonò al centro del monastero di San Salvatore.
1: E so che è una domanda forse prematura, perché in genere bisogna ragionarci a mente fredda e ci vogliono spesso anni per comprendere quale sia l'eredità di un artista come Plessy, però provo a fargliela comunque questa domanda: quale ritiene che possa essere la sua eredità per l'arte moderna, per l'arte di oggi?
2: Allora, innanzitutto basterebbe oggi guardare attraverso i social network, che comunque sono molto utilizzati dagli artisti contemporanei, per vedere quanti giovani e giovanissimi artisti stiano scrivendo e ricordando Fabrizio, perché Fabrizio Plessy, come faceva Lucio Fontana, come hanno fatto davvero i grandi maestri, aveva, e l'ho anche scritto per la testata del Corriere qualche ora fa stanotte, aveva questo sguardo sempre attento sui giovani. E quindi la più grande eredità è l'educazione, è l'insegnamento che ci ha lasciato, ovvero sia che lo sguardo dell'arte è uno sguardo che aiuta ad educare la collettività e che ispira. Plessy sicuramente ha insegnato ai giovani artisti a non farsi sopraffare dalle possibilità del digitale, ma a umanizzarlo. Lui stesso ha insegnato per tanti anni all'università, all'Accademia di Arti di Nuove Media, diciamo, di Colonia, una disciplina che si era inventato, che era proprio rivolta a come umanizzare le tecnologie. E questo, voglio dire, è una delle più grandi e più contemporanee eredità che può lasciare, e che proprio oggi, no? Tuttora oggi, al centro di questi sviluppi. Plessy non aveva paura del digitale, lo piegava così come piegava una lastra di travertino, un grande albero cavo, e lo mescolava appunto e lo trasformava in una materia viva e caldissima, e questo credo che sia l'eredità più grande.
1: Ed è un insegnamento che travalica i confini dell'espressione artistica. Bisogna fare probabilmente tesoro di questa capacità tutti noi nel nostro rapporto quotidiano con la digitalità. Io ringrazio Ilaria Bignotti per averci aiutato a raccontare e ricordare questa figura importantissima. Grazie mille, a risentirci e buon lavoro.
2: Grazie a voi, grazie a tutti.

Lofi con Lover Girl, sono le 17:19 minuti, sto cercando di mettermi in contatto con Giampaolo Gotti e Wanda Zurini che domani sera alle 18 alla Biblioteca Cantonale di Locarno parteciperanno, organizzeranno un evento a metà tra teatro e letteratura dal titolo Di donne, morte e diavoli, leggende ticinesi narrate in dialetto. Dicevo, sto provando a contattarli, ci provo ancora un po', abbiamo ancora un po' di tempo, sono le 5:20 e vediamo se riusciamo. Nel frattempo vi propongo Mary Clayton con Southern Man.

0: Mary Clayton con Southern Man. Nel frattempo siamo riusciti a metterci in contatto con Giampaolo Gotti, che ringrazio, con noi al telefono. Buonasera, benvenuto a K.
1: Buonasera, grazie, bentrovati a tutti i suoi ascoltatori.
0: Domani sera, come dicevo, alle 18 alla Biblioteca Cantonale di Locarno, questo evento a metà tra teatro e letteratura, dal titolo Di donne, morte e diavoli, leggende ticinesi narrate in dialetto. È una performance che intreccia racconti tradizionali in dialetto attraverso le storie di tre donne. In scena anche Wanda Azzurini, accompagnata dalla musica dal vivo con Danilo Moccia al flugabone e Mario Scalzi alla tromba. Opera diretta appunto da Giampaolo Gotti, che è con noi al telefono. Allora, io partirei proprio da lei per chiederle da che testi siete partiti per trarre, per costruire le storie delle protagoniste.
1: Dunque, siamo partiti da tre testi della tradizione ticinese e, diciamo, alpina, diciamo, perché eravamo interessati soprattutto la autrice e narratrice che è accanto a me, Wanda Azzurini, è venuta proponendo queste tre narrazioni che io in seguito ho cercato di intrecciare, di proporle perché fossero, diciamo, una polifonia al cui centro c'erano tre donne.
0: Io approfitto della presenza anche di Wanda Azzurini. Sento, se non sbaglio, siete in viva voce, può essere?
1: Sì. Perfetto. Da fastidio la viva voce.
0: No,
1: la
0: si sente, no, si sente un po' di riverbero, ma ci piace, va bene, anche perché siete comunque anche al lavoro sull'opera. Allora, dicevo, Wanda Azzurini, chiedo a lei l'uso del dialetto, ci dica un po' di questa scelta nel raccontare queste leggende ticinesi. Perché in dialetto?
2: Beh, perché è la lingua con la quale io sono cresciuta e quella che sento più vicina, anche per esprimere le emozioni.
0: Queste tre donne protagoniste appartengono, Azzurini, alla tradizione popolare. Cosa ci raccontano oggi sulla condizione femminile, sulla società di questo nostro presente?
2: Beh, secondo me ci raccontano che noi donne possiamo affrontare varie situazioni usando l'intelligenza, sia l'intelligenza del cuore che quella della mente.
0: Torno allora da Giampaolo Gotti. Questa sera è la prima volta che proponete questo spettacolo in questa formula. Che ruolo ha la musica dal vivo, considerando anche gli strumenti che avete scelto? Io citavo prima, e devo dire che è la prima volta che ne sento parlare, questo strumento, il flugabone. Di che si tratta?
1: Allora, c'è stata qui una variazione degli strumenti musicali. Wanda forse può essere più esplicita a riguardo. Wanda.
2: Sì, no, diciamo motivi di forza maggiore abbiamo dovuto sostituire alcuni strumenti, cioè gli strumenti. Praticamente Danilo Moccia suonerà il flauto e al posto di Mario Scalzi alla tromba ci sarà Coco Garbani alle percussioni.
0: Quindi forza maggiore. L'idea iniziale però di usare questi strumenti dal timbro così desueto, magari chiedo ancora a Gotti o a chi di voi vi vuole rispondere, da dove arrivava, a che esigenze rispondeva?
1: C'era un aspetto, diciamo, come lei dice, di questi strumenti, questi ottoni che vibrano, che dava un aspetto un pochettino brechtiano, diciamo, alle nostre narrazioni. Questo ci piaceva perché appunto era abbastanza desueto, diciamo, e questa diciamo desiderio nostro rimane tale. Per il momento non lo si è potuto realizzare per questa prima, ma un giorno o l'altro ritornerà fuori.
2: Ma poi bisogna anche dire che sono strumenti che hanno a che fare un po' con le bandelle e quindi ci sembrava interessante fare questo abbinamento.
0: Certo. Di donne, morte e diavoli, leggende ticinesi narrate in dialetto, domani sera alle 18 alla Biblioteca Cantonale di Locarno. Grazie mille a entrambi, grazie Giampaolo Gotti e grazie Wanda Azzurini.
2: Grazie a voi.
1: Grazie a voi. Yeah.

0: Mandolini è una violinista dal percorso artistico ricco e sfaccettato, che spazia dal barocco alla musica contemporanea. Dal 2008 è primo violino stabile dell'Orchestra del Teatro Comunale di Bologna. Parallelamente si dedica alla musica d'insieme e all'esibizione da solista. Ha collaborato alla registrazione delle colonne sonore dei film di Silvio Soldini e ha partecipato a sperimentazioni di musica elettronica dal vivo. Babilonia, magnifiche promiscuità sonore, a cura di Sergio Albertoni e Valerio Corzani. Domani alle 14.30.
1: Rete 2.
2: In studio Maria Armanda Trezzini. Al processo per la tragedia del Cengalo, un funzionario ha ripetuto una breve dichiarazione e solo la ex sindaca di Bregaglia, Anna Giacometti, ha risposto alle domande dei giudici. Gli altri tre imputati si sono avvalsi del diritto di tacere. I 3 milioni di metri cubi di roccia che si erano staccati dalla montagna, lo ricordiamo, avevano travolto e ucciso 8 escursionisti il 23 agosto di 9 anni fa. L'accusa che chiesto solo pene pecuniarie sospese per tutte le 5 persone accusate di omicidio colposo plurimo. Per ruolo e competenza avrebbero potuto chiudere i sentieri. La consigliera nazionale ha ribadito di non essere stata coinvolta nella valutazione dei rischi e di essersi affidata alle raccomandazioni degli esperti. La sentenza non è attesa prima del 7 settembre. La strada della Calanca da Molina Nord alle cave di Arvigo resterà chiusa probabilmente almeno fino alla fine della settimana. Le incognite meteorologiche e le precipitazioni previste per questa notte ostacolano lo svolgimento in sicurezza dello sgombero. Sentiamo le spiegazioni di Sven Fehler, responsabile dei progetti per l'ufficio tecnico del Canton Grigioni.
3: Le condizioni sono che possiamo dare la sicurezza agli operai di sgomberare la strada. Una volta che loro iniziano sappiamo circa quanto dura ancora. L'altra incognita è anche eventualmente se dobbiamo ancora posare delle strutture di protezione, per esempio come delle reti. Ci sono molti scenari al momento, ma io non credo sulla nostra tratta, anche la quantità di acqua che dovrebbe arrivare adesso non dovrebbe creare troppi problemi. Sono però quello che potrebbe capitare la caduta di piccoli sassi e roba così, per cui potrebbe ancora cadere qualcosa, questo è vero.
2: Un cercatore di funghi di 48 anni è stato ritrovato morto questa mattina poco dopo le 11.30 in Valle di Blegno. L'ha reso noto poco fa la polizia ticinese, precisando che l'allerta per il suo mancato rientro era scattata ieri sera verso le 22. Il corpo dell'uomo, un cittadino italiano residente nel Locarnese, rimasto probabilmente vittima di una caduta, è stato rinvenuto in zona Cugnet a circa 1.200 metri di altitudine. Per prestare sostegno psicologico è intervenuto il care team. In Ticino, per compensare i tagli di Cantone e Confederazione, Usi e Supsi aumenteranno le rette semestrali. In linea con il panorama svizzero, dal 2027 quelle per gli stranieri saliranno da 2 a 2,5 volte. Il governo ticinese realizzerà 60 nuovi posti per invalidi adulti. Nel quadro della pianificazione 2026-2029 delle strutture e dei servizi finanziati dalla LISPI, la legge sull'integrazione sociale e professionale, sono state individuate anche altre priorità. Sono stati considerati in particolare l'autismo e l'invecchiamento dell'utenza e dei familiari curanti. Si auspica inoltre che si possano trovare maggiori collaborazioni con enti attivi al di fuori del settore della disabilità, come le case per gli anziani. Rispetto al passato, l'aumento dei posti a disposizione risulta più contenuto a fronte dei previsti risparmi, come spiega il direttore del Dipartimento della Sanità e della Socialità, Raffaele De Rosa.
4: Questa nuova pianificazione permette di tener conto contemporaneamente sia della valutazione finanziaria, soprattutto in un contesto di finanze cantonali fragili, sia delle priorità che permettono di dare una risposta concreta ai nuovi bisogni della nostra società in un contesto di selezione delle priorità e di permettere anche nel futuro di svolgere all'intero settore il proprio prezioso ruolo.
2: Dall'estero il premier britannico Burnham ha autorizzato Kiev a produrre missili a lungo raggio per difendersi da Mosca. Londra permetterà all'Ucraina l'assemblaggio con la Francia sul suo territorio degli Storm Shadow. Il nuovo primo ministro ha partecipato alle celebrazioni del giorno dell'indipendenza. L'Ucraina si è staccata 35 anni fa dalla Russia dopo il collasso dell'Unione Sovietica. Zelensky ha riunito per l'occasione anche i 34 paesi che lo sostengono militarmente. La valuta iraniana è crollata ai minimi storici nei confronti del dollaro. Secondo l'agenzia di stampa Bloomberg, l'annuncio fatto una settimana fa da Trump riguardo alla potente offensiva economica ha generato un calo del 4,5%. E si intensifica la guerra commerciale tra Stati Uniti e Canada. Il capo della Casa Bianca ha annunciato che da gennaio alzerà del 50% i dazi sulle esportazioni di veicoli, camion, componenti automobilistiche e acciaio. Nelle prossime ore in tutta la Svizzera addensamento della nuvolosità con rovesci e temporali in intensificazione nel corso della serata e nella notte. Domani rapido passaggio a tempo nuovamente abbastanza soleggiato. In serata in montagna rovesci e temporali isolati, soprattutto a nord, minime attorno a 17 gradi, massime 26 gradi.

Karen Margus con La Ronda, un brano del 2021 dall'album Until della cantante statunitense. Torna come ogni giorno qui in agosto a K la serie estiva I libri di Nero su Bianco fino al 28 agosto, quindi fino a questo venerdì. Oggi in particolare il libro che ci propone Claudio Visentin è firmato da John Rowlands. Sentiamo.

Oggi vi parlo di un libro meraviglioso, del quale pochi si sono accorti. Per cominciare, racconta un viaggio di tanti anni fa e tuttavia ha tanto da dire, forse più oggi di quando fu scritto. È un libro di viaggio particolare da tanti punti di vista. Per cominciare, si viaggia da Fermi, perché racconta, come dice il titolo, un anno nelle foreste del Grande Nord. Poi è una strana mescolanza, un po' libro di viaggio, un po' descrizione naturalistica, un po' manuale dei Boy Scout, avremmo detto il manuale delle giovani marmotte nella mia generazione. John Rowlands era un giornalista e uno scrittore, ma all'inizio della sua carriera lavorava come esploratore per conto di un'azienda di legname. Poco dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, questa azienda lo manda verso le vaste foreste dell'Ontario settentrionale, in Canada, con l'obiettivo di scoprire terreni favorevoli per gli affari. Il risultato di quel viaggio, trasformatosi poi in un lungo soggiorno, è questo libro, pubblicato nel 1947 e a lungo rimasto, ingiustamente, nell'ombra. Tra spirito avventuroso e filosofia, l'autore racconta le quattro stagioni di un intero anno lontano dalla civiltà, in una piccola capanna di tronchi sulle rive di un laghetto, con pochi vicini fidati, un capo indiano e un pittore. E qui avviene il grande cambiamento. Il tempo si ferma, o meglio, il tempo lineare degli affari diventa il tempo ciclico della natura. Infatti il libro è organizzato per mesi che passano lenti uno dopo l'altro, iniziando dalle nevi di gennaio per finire con quelle di dicembre. Perché leggere questo libro e perché adesso? Le ragioni sono due. Da un lato è molto più attuale ora di quando fu scritto e pubblicato, nel 1947. Al tempo di Rowlands i boschi erano soprattutto una risorsa economica. Non a caso lui è lì per quello, per il legname. Ma oggi vediamo chiaramente che i boschi sono soprattutto uno spazio dello spirito e nel tempo della crisi climatica è drammaticamente urgente ritrovare un equilibrio tra uomo e natura. Inoltre, ognuno di noi ha un posto speciale dove avrebbe sempre voluto essere. Cito dal libro: ma non può essere trovato lungo un'autostrada a quattro corsie, ne vedrete cartelli che ne indicano la via. Se varrà la pena di cercarlo, sarà nascosto alla vista e al rumore della civiltà, in un luogo tranquillo e sereno, senza pretese. Sentite poi come vibra l'incontro con quest'angolo speciale della grande foresta. Quando entrai nel piccolo lago senza nome, smisi di remare. Il sole si era alzato. Questo laghetto aveva qualcosa di diverso che mi impressionò. Rimasi di fermo a guardare forse per mezz'ora, come preso da un incantesimo. Provai la bizzarra sensazione di aver già visto quel posto. Ed ecco che quando il sole superò la linea delle colline e trasformò le placide acque nere in oro scintillante, ricordai: questo era il posto dei miei sogni da ragazzo.

La cantante e chitarrista di origini giapponesi Mei Semones con il brano Kurayami, adesso ascoltiamo Figlios da Seca di Ayom e a seguire Paul Weller con Lodi Rola. Sono le 5:48 del pomeriggio, tra poco intorno alle 5:57 arriva l'appuntamento quotidiano con K in Libertà.

Paul Weller, Lodi Rolla, sono le 5:56 minuti, lo spazio quotidiano con le nostre riflessioni. K in libertà. Yeah. Yeah. Il valore di un'esperienza dipende in buona misura dalla condivisione di quell'esperienza con altre persone. Parto da questo assunto oggi per parlare di vacanze estive. Il quotidiano inglese Guardian qualche giorno fa ha dedicato un lungo e nostalgico approfondimento al concetto di vacanza estiva così come era in Italia, ma aggiungo io anche in buona parte della Svizzera italiana,

fino a qualche decennio fa. Caratteristica più importante di questo modo di concepire la vacanza era che si andava in vacanza d'estate tutti insieme. Il mese di agosto era il mese in cui le città si svuotavano, letteralmente. Tutto chiuso, strade deserte, difficoltà anche a reperire i beni essenziali. Io personalmente ho il ricordo di un anno, mi pare fosse l'agosto dell'89, in cui andai con l'auto a fare sgommate in Piazza Duomo a Milano. Un'idea abbastanza stupida vista con gli occhi di oggi, però di sicuro molto emozionante per un 19enne fresco di patente. E il ricordo della città deserta conserva ancora oggi per me un che di magico. Il fatto che le città si svuotassero in agosto implicava che tutti andassero in vacanza insieme. Sempre per rimanere ai miei ricordi personali, ho memoria di partenze alle 3 del mattino per viaggi in auto di 20-25 ore che ci portavano in luoghi remotissimi, nelle isole della Sicilia occidentale, in Calabria, nella Puglia più profonda. Il viaggio stesso per me bambino diventava un'avventura, con mio papà nel ruolo di comandante dell'auto, capace di guidare per ore e ore, affrontando code di dimensioni epiche, armato di un panino con la frittata e di un termos di tè freddo. Mia madre accanto a lui sul sedile davanti, nostromo di bordo che decifrava le mappe stradali, ovviamente di carta, di luoghi mai visitati, dando indicazioni indispensabili a ogni bivio. E quando si arrivava, spesso dopo viaggi che oggi non ci sogneremo mai di affrontare senza aria condizionata e navigatore satellitare, nel campeggio si ritrovavano i volti familiari di amici e conoscenti che erano sempre gli stessi. Esisteva una cerchia di amicizie che era quella delle vacanze. Ci si ritrovava tutti insieme, sempre negli stessi posti, a fare sempre le stesse cose. Le cacce al tesoro, le partite a briscola chiamata a Chamaldu o a Chapanò sotto alla veranda della roulotte con l'onnipresente fumo dello zampirone, i gavettoni in spiaggia, gli scherzi, gli gnocchi al pomodoro, la caccia ai volantini buttati dagli aerei sulla spiaggia, non so se ve li ricordate, la raccolta dei pezzi di vetro levigati dal mare. Erano sempre le stesse cose, fatte con le stesse persone, ed era bellissimo così. Mi spingerei a dire che era perfetto. E torno all'assunto iniziale. Il valore di un'esperienza dipende in buona misura dalla condivisione di quell'esperienza con altre persone. E l'esperienza di quelle vacanze era di valore, a mio modo di vedere, proprio perché condivisa praticamente con tutta la popolazione. Si partiva tutti insieme e quando si tornava ciascuno aveva racconti e storie da condividere con gli altri e questo consolidava le relazioni. Mi spingerei a dire che costruiva un immaginario collettivo. A scuola, ad esempio, il tema «Le mie vacanze», altro classico, era a sua volta il rito che suggellava la chiusura dell'estate, fissando sulla carta le esperienze e i ricordi di queste vacanze appena finite. Ora, mi rendo ben conto che quello di idealizzare l'epoca in cui eravamo giovani come se fosse l'età d'oro dell'umanità intera è un meccanismo tipico della mente umana nel quale ogni generazione casca, che lo voglia o no. Eppure, e questa volta lo dice il Guardian, non lo dico io, staccare tutto per un mese rigenerava non solo la società nel suo intero, ma rigenerava anche l'economia. Quel modo di fare vacanza, secondo il quotidiano inglese, faceva più bene di quello attuale, fatto di giorni spezzettati, di posti spezzettati, di esperienze spezzettate e in ultima analisi forse anche di persone spezzettate.

0: All They See Is Fire sono i Dorothy Column con un brano appena uscito che fa parte dell'album appena uscito Renascent, ed è un ritorno questo che con piacere commentiamo con il critico musicale Fernando Rennis che è con noi al telefono. Buonasera Fernando e ben ritrovato qui a K.
1: Buonasera, grazie dell'invito.
0: È un'uscita discografica, questa anche attesa da chi ama questo gruppo che sfugge alle definizioni. I Dorothy Column di Vinnie Riley sono tornati. È una storica band dell'onda lunga di Manchester, prodotti fin dall'inizio da Factory. È una band anomala, singolare, sicuramente unica. E il disco ha un titolo, potremmo dire, programmatico, Renascent, che evoca il rinascere, no? Peraltro Fernando Rennis ne ha scritto proprio su Sole 24 Ore con un articolo dal titolo L'Eterno Ritorno dei Dorothy Column, che è un modo per tenere insieme anche il loro debutto nel 1980 e questo ritorno. Tornano, dicevamo, con questo album dopo 13 anni di silenzio. E ritroviamo qualche cosa che, per carità, noi siamo abituati ad ascoltare di tutto oramai, tutto arriva istantaneamente nella musica, eppure le orecchie si fermano un attimo, l'attenzione si ferma un attimo, perché è un tipo di musica che è un po' tutto e un po' nulla, c'è il post-punk, c'è il jazz, c'è la classica, c'è l'ambient. Che cosa rende ancora attuale questo modo di intendere la musica, Fernando?
1: Beh, proprio questa definizione ultima che hai dato, secondo me, è proprio quella precisa, nel senso che è un contenitore di tanti suoni e nel corso di questi più di 40 anni di carriera, quasi 50, Vinnie Riley in particolare, e poi con tutti i collaboratori che ha avuto, anche ovviamente con produttori, eccetera, eccetera, ha creato un vero mondo ed è uno dei chitarristi non solo più importanti e seminali, cioè anche frusciante tra i suoi, tra le persone che hanno affermato di averlo come idolo musicale, non solo. Però è diventato seminale perché il pezzo di prima sembrava quasi un brano di Apparat. E quindi c'è anche questa sorta di costante rinnovamento, no? Oltre al fatto che appunto questo presente, questo eterno ritorno, questo presente costante riguarda anche il legame più importante di Vinnie Riley, che è stato quello con Tony Wilson, il boss, diciamo, della Factory, dell'etichetta Factory, e proprio questo rapporto si è rinnovato per questo disco perché il figlio di Tony Wilson, Ollie Wilson, è stato insomma tra i produttori del disco, nel senso che ha trovato uno spazio nel catalogo ufficiale della Factory per farlo rientrare. Quindi è particolare perché insomma è l'unica band, l'unico artista che compare quindi in tutte le reincarnazioni discografiche di Wilson, e aggiungerei appunto anche del figlio a questo punto, non solo nella Factory, diciamo, originale, ma anche nella Factory 2, nella Factory Once, nella F4, che sono tutte delle etichette insomma uscite fuori dopo il fallimento della Factory, diciamo, principale, ecco.
0: L'Eterno Ritorno dei Dorothy Column è il titolo del tuo articolo su Sole 24 Ore, che chiaramente gioca con il titolo del loro primo album, che era The Return of the Dorothy Column, era 1980, ed è un disco, quello, se entriamo in quel momento storico, diverso radicalmente da quello che sta accadendo intorno all'inizio degli anni Ottanta. Nasce anche dentro a un immaginario situazionista, diventa celebre per quella copertina in carta vetrata, fantastico, che era pensata proprio perché tu la infilavi in mezzo alle altre copertine dei tuoi album e quella te li grattava e li distruggeva. E oggi quell'album è celebrato con una nuova edizione in doppio CD. Non so se ci sia ancora la carta vetrata, non mi risulta, magari tu mi correggerai.
1: No.
0: Anche perché
1: no,
0: i CD.
1: Era soltanto una prima stampa, poi già dalla seconda in poi non era praticamente possibile. Quindi.
0: E quanto c'è allora di istintivo o invece di manifesto, di programmatico nella nascita di un'opera così, così bizzarra, così fuori dagli schemi di quegli anni?
1: Beh, dobbiamo tornare alla Manchester del 1979-78, cioè nel momento in cui appunto nasce la Factory, questa etichetta già comunque sulla scia di altre etichette che in città avevano un po' settato la rotta verso quest'idea di una questione quasi anarcoide per certi versi, una questione comunque di contrapposizione rispetto alle major, fortemente idealista, e ovviamente qui abbiamo vari elementi, no? Abbiamo l'elemento situazionista che arriva sin dai tempi di Malcolm McLaren, il manager dei Sex Pistols. Lui aveva tradotto insieme a Jim Reid il grafico dei Sex Pistols, avevano contribuito a questa traduzione, alla pubblicazione di questa traduzione degli scritti situazionisti in inglese nel 73-74. E ovviamente Tony Wilson, da grande fan di Malcolm McLaren, non poteva che abbracciare in pieno il situazionismo. L'idea di questo album, di questa copertina con la carta vetrata, arriva da un libro di Debord, che aveva proprio questa copertina così, nata per con l'idea appunto di rovinare tutti gli altri libri, tant'è vero che un negoziante di Liverpool poi se la prenderà tantissimo con Tony Wilson quando si ritroverà il magazzino mezzo distrutto da questa prima stampa, tra l'altro incollata dai Joy Division, con insomma, che venivano pagati con qualche sterlina per questo lavoretto extra.
0: Ma pensi.
1: E quindi a gennaio dell'80, perché era stato registrato nel 79, a gennaio dell'80 si erano messi a fare questa operazione. E all'interno c'è, come dicevamo prima, tutto quello che sembra non esserci attorno sia a Manchester e comunque un po' nell'Inghilterra di quel periodo, perché siamo in piena epoca punk / post-punk e dentro il The Return of the Dorothy Column, quindi anche quest'idea molto ironica, no? Un primo disco che si chiama Il Ritorno dei Dorothy Column è abbastanza particolare, tra l'altro il nome è una storpiatura di un fumetto situazionista che si intitola il Ritorno della Colonna Dorothy, che va a storpiare poi il nome di questo personaggio, Bonaventura Dorothy, e quindi abbiamo un po' dato, diciamo, qualche indizio sull'atmosfera di quel periodo. E quindi, per tornare alla risposta, ovviamente c'è tantissimo, c'è molta istintività, ecco, e molto poca programmazione, come tra l'altro la Factory ci ha insegnato, ecco.
0: E cosa c'è oggi di quell'istintività a 40 anni di distanza con l'uscita di Renascent? C'è qualcosa che è rimasto intatto nell'idea originaria, oppure si è trasformata e ci sta raccontando qualcosa che ancora sta nascendo?
1: Beh, c'è innanzitutto, io direi, un'idea di sopravvivenza, no? Sopravvivenza non solo dell'arte, diciamo, dei Dorothy Column, ma anche dello stesso Vinnie Reilly, perché la sua biografia è, insomma, abbastanza, diciamo, pesante, no? Ha subito la morte precoce del padre, ha attraversato periodi di depressione, anoressia, ha avuto anche, insomma, tentativi di suicidio, quindi è una persona segnata, ecco, la cui sopravvivenza è anche fisica, non solo artistica, ma allo stesso tempo è un disco che dialoga costantemente col passato e col presente, perché, come abbiamo ascoltato prima, ci sono dei brani che sembrano quasi ambient, quasi usciti da dischi contemporanei di adesso, dove al centro c'è ovviamente la chitarra di questo talentuoso, ormai anziano, però insomma una persona talentuosa, molto, estremamente sensibile, e che poteva uscire soltanto nel calderone di quella Manchester di quegli anni lì, che ribolliva di tutti questi personaggi particolari, no? Mentre suonavano i Dorothy Column in un club, un giovanissimo Stephen Morrissey stava al botteghino a prendere i biglietti, a sperare un giorno di mettere su un gruppo, come farà appunto con gli Smiths. E quindi ovviamente, diciamo, che viene raccolta anche, no, questa tradizione, sì, in questo disco, e poi viene un po' sbriciolata, diciamo, comunque dall'idea di mantenere sempre questo discorso artistico contemporaneo, ecco.
0: Qualcosa mi dice che Corrado Antonini, che sicuramente è in ascolto, comincerà a mettere qua e là qualche brano dei Dorothy Column anche qui a Rete 2, perché la musicalità effettivamente è di quelle che ci piacciono. All the Seas Fire era il brano da cui siamo partiti. Renascent è l'album appena uscito, proprio da pochi giorni, un paio di settimane, che ci riporta, da un lato, come ricordava Fernando Rennis, indietro nel passato, dall'altro in realtà racconta estremamente lucidamente anche un certo tipo di presente musicale. Fernando, grazie e a risentirci a presto.
1: Grazie a voi come sempre.

0: Jeff Parker con Build a Nest, il brano che ci porta alle 6:15 della sera a riproporvi uno dei tanti episodi di Senza Vergogna tra quelli che abbiamo scelto che ci sembravano i più divertenti. È una replica, troverete sempre la mia voce, però torniamo a qualche mese fa, mi pare che fosse la metà di febbraio e i primi di marzo, quando la nostra ospite di questo spazio Senza Vergogna di oggi è, intanto la saluto e la ringrazio, Yvonne Pesenti. Buonasera e benvenuta.
1: Buonasera, grazie dell'invito.
0: Yvonne Pesenti, beh, sicuramente tanti all'ascolto la conoscono, ma una breve presentazione non guasta mai. Storica di formazione, il suo focus in particolare è sulla ricerca nell'ambito della storia femminile. Dal 94 al 99 è responsabile della redazione di lingua italiana del Dizionario Storico della Svizzera. Dal 99 al 2017 ha diretto il Percento Culturale Migros Ticino. È stata vicepresidente di Pro Helvetia dal 93 al 2005 e dal 2021 presiede gli archivi Donne Ticino. Allora, è un curriculum molto serio, non vogliamo essere seri, anche perché in questo spazio è un po' difficile esserlo. Le chiedo intanto, lei ha portato due brani. Uno è Gianna Nannini, Bello e Impossibile, che ci ascoltiamo tra poco. L'altro lo lascio per il momento lì come sorpresa finale, perché è quello veramente più succoso dal punto di vista dell'inascoltabilità. Le chiedo intanto, perché Gianna Nannini, Bello e Impossibile? Alla fine non è così brutto come brano.
1: Sì, devo dire che non è che rinneghi questo brano di Gianna Nannini con la stessa ferrea convinzione con cui cercherò di rinnegare Udo Lindenberg, ma sì, perché infatti forse è un po' più il testo che un po' potrebbe essere lievemente imbarazzante, però è un brano che io mi pare che sia dell'inizio degli anni Ottanta. Io vivevo a Zurigo già da una decina d'anni e lo sono ancora tra l'altro, una femminista convinta, e quindi a Zurigo spunta, dove si ascoltava poca musica italiana e se la si sentiva era piuttosto Massimo Ranieri o successi di Sanremo, che ne so, quindi per me è assolutamente non interessante. E poi arrivano due figure che hanno un successo enorme, almeno per una decina d'anni, e sono una Gianna Nannini e l'altro Lucio Dalla, che faceva veramente andare in visibilio gli zurighesi e credo anche il resto degli svizzero tedeschi. Si sentiva ovunque, era una canzone che era bella da cantare, perché ha una grandissima energia e a me piaceva molto l'energia di Gianna Nannini, e mi piaceva il fatto che fosse una donna che cantasse dei temi sentimentali, diciamo così, però con un certo anticonformismo. No? Lei era veramente per l'epoca, quindi sono 40 anni fa,
0: sì.
1: Fuori dagli schemi, era un'artista italiana. Se si pensa cos'era certa musica italiana pop, diciamo, all'epoca, era decisamente controcorrente, e quindi con le sue canzoni rivendicava la propria libertà, soprattutto una certa autonomia rispetto ai giudizi maschili, no? E poi aveva anche musicalmente una sua forza, forse vagamente poteva ricordare la grandissima Janis Joplin per grinta, diciamo versione De Noantri, ma insomma cantava.
0: Beh,
1: noi adesso
0: ce la sentiamo, almeno io lascio come sempre i microfoni aperti, perché è bello anche sentire, ascoltare e commentare insieme. In realtà Yvonne Pesenti non mi pare un brano brutto da quello che mi sta dicendo, anche dal valore
1: no,
0: che ha Gianna Nannini.
1: Il testo.
0: E il testo è quello, è il punto debole
1: così.
0: Forse. Sentiamolo insieme, poi lo commentiamo.
1: Debole non lo so, guardi, a me piaceva tantissimo.
0: Ma è facile da cantare, aveva ragione, adesso intanto io la metto. E parte già così.

0: La sfumo un attimo e così un commento a caldo sopra. Okay. In effetti sul testo ci sta, perché questo bello impossibile è un po' quell'irraggiungibilità del maschio messo là in alto come un idolo, che in effetti è un po' poco di femminista.
1: Ma io ci vedevo piuttosto il cotè esotico, diciamo.
0: Beh,
1: no?
0: Sì, sapor medio orientale.
1: Sì, infatti il mio fidanzato dell'epoca veniva dall'Andalusia e quindi ci poteva stare. Beh. Adesso il mio marito forse lo vedo un po' meno in quella luce lì, però
0: non era così impossibile visto che vi siete sposati.
1: No, è così impossibile no, visto che lo incontro ogni mattina a colazione, quindi però ecco, però la canzone di fatto aveva un suo perché in quel contesto lì. E poi però devo dire che lei era fuori dagli schemi, era
0: sì.
1: Anche come si proponeva sul palco con questa forza, cioè come una forza femminile diversa e comunque diversa dalle canzoni che c'erano, che cantavano la maggior parte delle artiste all'epoca, che andavano sempre a finire in patemi d'animo, si stracciavano le veste quando non si tagliavano le vene per problemi d'amore. Almeno lei aveva un altro approccio,
0: diciamo, sì,
1: che mi piaceva molto di più.
0: Arriviamo allora alla parte di cui davvero vergognarsi così.
1: Aiuto.
0: Con una risata. Udo Lindenberg con Cello o Cello.
1: Cello, è un violoncello.
0: Certo, quindi pronuncia non all'inglese, diciamo. Vuole raccontare qualcosa di questo brano, giusto in 30 secondi, per inquadrarlo prima dell'ascolto che faremo a brevissimo?
1: Ma allora, io ho cercato veramente tra i ricordi musicali di cui davvero mi devo vergognare, ho cercato la cosa più imbarazzante. Questo qui è un buon esempio. Questa è una musica dell'inizio anni 70. Io vivevo a Zurigo e avevo sentito cantare, ero affascinata dalla lingua tedesca, lo sono ancora. Mi piaceva il tedesco cantato, adesso preferisco Bach e forse il maestro Diego Fasoli, ma insomma. Avevo sentito questa canzone durante una vacanza al sud di Creta nel 1974-75, quando non esisteva il turismo nel sud dell'isola, e c'erano dei ragazzi berlinesi con la chitarra che cantavano questa canzone e a me sembrava bellissima.
0: Cantavano e suonavano.
1: È tremenda.
0: Questa roba qua,
1: suonavano.
0: Sentiamo.

0: Sì, anche a me scappava un po' da ridere ascoltando.
1: L'ho ascoltata tante volte.
0: Mi rendo conto che è ingeneroso ridere sulla canzone di un artista, però in questo caso ci perdonerà Udo Lindenberg. Sentiamone ancora un frammento, poi ne parliamo.

0: Sull'assolo di Cello io a questo punto sfumo senza pietà e chiedo...
1: Io credo che non sia la versione originale.
0: Ah no?
1: In realtà Lindenberg penso che sia un rifacimento un po' più sdolcinato, cioè che non toglie niente al fatto che fosse uno schnulze tremendo. Però lui in verità faceva anche canzoni rock.
0: Sì, sì, infatti.
1: Non
0: infatti.
1: Era...
0: Questa era una ballad, era... potremmo dire.
1: Beh, sì, qui, sì,
0: devo
1: sì,
0: dire
1: sì.
0: Che qui la domanda perché la scelta non ha molto senso d'essere, perché la bruttezza si percepisce a livello epidermico. Le chiedo che ricordi le evoca questo brano e come mai andava pazza per questo ascolto. Lo aveva già anticipato,
1: no, pazza,
0: prima?
1: Non direi.
0: Non esageriamo.
1: Non direi. Però allora il ricordo è sicuramente di questa bellissima vacanza in questo paesino Sughia, dove non c'era niente, c'erano solo giovani con il sacco a pelo e così via, che poi la sera facevano musica e si cantava, no? Quindi questi berlinesi cantavano Lindenberg.
0: Ma oggi che emozioni le evoca il riascolto dopo tanti anni?
1: Ma mi ricordo soprattutto che io all'epoca abitavo in una veghe, una... comunità uh-huh. abitativa uh-huh. con altri 7 studenti, 4 donne e 4 uomini e c'era un giradischi comune nella stube di questa casa uh-huh. e lì vigeva una certa censura molto ideologica rispetto ai consumi culturali e anche rispetto ad altre cose, ormai era l'epoca, per cui Lindenberg era considerato nella categoria degli schnulze, che sarebbero gli strappalacrime, e quindi sul giradischi comune della Stube non ci poteva andare, no? Perché lì si ascoltava il Köln Concert di Keith Jarrett, che era uscito nel 75, si ascoltava il jazz di Garbarek, Miles Davis, e poi era un'epoca in cui c'era della musica davvero bellissima, quindi...
0: Beh, ha citato Keith
1: Lindenberg. Mm-hmm. No, appunto, ma c'erano anche Guccini, De André, anche Bob Dylan, Cohen, cioè la musica anche di Purple... Cioè, si potrebbe fare un elenco lunghissimo di brani che sono invecchiati molto meglio di questo povero Udo Lindenberg, che non so cosa faccia adesso, se sia ancora sulle scene. E, no, però ecco. Beh. Io mi sono attenuta alle indicazioni che mi avete dato, vi ho fatto scoprire una perla degli anni 70.
0: Io davvero lo metto nella cartella le perle, Udo Lindenberg, e davvero ringrazio Yvonne Pesenti perché ha colto lo spirito di questo spazio, soprattutto con il secondo brano che era veramente tanta roba. Yvonne Pesenti, grazie mille davvero, a risentirci a presto.
1: Grazie a lei, buona serata a tutti.

È arrivato anche il momento di salutarci, sono praticamente le 6.30, K si conclude qui tra pochissimo, il laser guardarsi in faccia di Letizia Bolzani, e poi vi ricordo l'appuntamento con 6 di sera. Noi torniamo domani alle 5 in punto.

0: Non esiste nessuno così affezionato al suo volto che non accarezzi l'idea di presentarne un altro al mondo.
1: Bentrovati all'ascolto. Abbiamo cominciato con questa frase di Antonio Machado che rende bene il tema di oggi. Come ci si rapporta al proprio volto? Attenzione, proprio al volto, al viso, alla faccia, non a tutto il corpo, perché quello, almeno in parte, possiamo vederlo realmente, mentre il nostro volto dal vivo non lo vediamo mai. Siamo nell'epoca dell'immagine, certo, e infatti di immagini del nostro volto riempiamo gli spazi virtuali, i social, però sono immagini elaborate, riconfigurate, in continua tensione verso un'immagine ideale di noi stessi, quella che vogliamo impersonare nel momento in cui la pubblichiamo. La pubblichiamo, appunto. La rappresentazione del nostro viso non può prescindere dallo sguardo altrui. Chi siamo è definito anche dall'altro che ci guarda e da noi che ci immaginiamo, nella doppia accezione di farsi immagine e immaginare se stesso. Ma nella storia dell'umanità non è sempre stato così. I selfie ovviamente esistono da poco, ma anche gli specchi, croce e delizia del nostro vederci vis-à-vis esistono da poco. Sull'impietosità degli specchi ha scritto una poesia splendida e terribile Sylvia Plath, quella che comincia con questi versi. Sono d'argento e rigoroso, non ho preconcetti. Quello che vedo lo ingoio all'istante, così com'è, non velato da amore o da avversione. Mentre Jean Cocteau, che usò tanto il tema dello specchio nelle sue opere, ne Leçon d'un poète del 1930, scrisse: Les miroirs feraient bien de réfléchir un peu plus avant de renvoyer les images. Gli specchi farebbero bene a riflettere un po' di più prima di rimandare le immagini. Parla proprio di come noi ci rapportiamo al nostro volto un saggio recente di Antonio Nizzoli, intitolato Narcisi nella rete, l'immagine di sé nell'epoca dell'immagine, pubblicato da Mondadori Università. Antonio Nizzoli ha insegnato comunicazione politica all'Università di Urbino e linguaggio visuale all'Università di Bergamo. Attualmente è docente responsabile dei corsi di comunicazione mediatica presso l'Università Vita Salute San Raffaele. Antonio Nizzoli, benvenuto al nostro Geronimo Filosofia. Il suo libro indaga dunque su come ci si rapporta al proprio viso, concentrandosi quindi sul viso che ha delle peculiarità, dicevamo, rispetto al corpo nel rapporto che noi intratteniamo con esso.
2: Sì, sicuramente il viso ha una caratteristica di essere poco oggetto ma molto soggetto. In realtà è tutti e due, è soggetto e è oggetto. Quindi la caratteristica che cerco di esplorare soprattutto nella prima parte del libro è il fatto che noi, che non possiamo vedere il nostro viso, ma che siamo interessati moltissimo al nostro viso, lo viviamo con l'aspetto oggettuale, perché comunque è un oggetto. Quando lo dobbiamo curare è comunque una parte fisica e oggettuale, ma poi è ricchissimo di soggettività, la capacità del nostro viso di esprimere sentimenti. Ci sono studi che fanno vedere come un minimo spostamento del sopracciglio o del mento hanno tutta una valenza valoriale enorme, emotiva enorme, danno l'idea di quanta complessità ci sia in questa piccola sfera del nostro viso, insomma.
1: E a differenza del corpo, appunto, noi non possiamo vedere il nostro viso, meglio lo possiamo vedere ma non direttamente e soprattutto da relativamente poco tempo.
2: Questa è la caratteristica saliente un po' del libro, il fatto che non ci si pensa è un po' quello che è il noto e non è mai conosciuto, non ci riflettiamo. Noi non possiamo vederci direttamente e quindi per forza dobbiamo vederci in immagine. Il libro gioca su questa cosa, cioè va a vedere ma quando è che abbiamo avuto la disponibilità dell'immagine e poi che tipo di immagine? Allora c'è la storia di questo percorso che poi significativamente riguarda la modernità. Prima proprio il problema non si poneva, addirittura era interdetto. Nel Medioevo il viso, la propria immagine era vietata perché la religione, i simboli legati alla cura di sé erano chiaramente interdetti. È la modernità che invece proprio per questo percorso di soggettivazione tipico del nostro periodo, diciamo, a partire dal Rinascimento, e Non è un caso che contemporaneamente emergono tecnologie che rendono sempre più disponibile l'immagine. Il primo e il più affascinante è lo specchio, che non finisce di stupire nella sua complessità e nella sua storia anche tecnologica, che è veramente molto intrigante. E poi la fotografia e poi il mondo che si apre attualmente dell'era digitale, che è un altro mondo.
1: Ma partiamo dallo specchio. Lo specchio esiste da poco, anche quello. Nell'antichità forse c'erano degli specchi, ma non rendevano l'immagine. E poi lo specchio per tutti, con diffusione diciamo democratica, forse è solo dall'Ottocento.
2: È bello il termine democratica, sì, perché è proprio un'espressione corretta. Prima era estremamente elitario e comunque erano specchi costosissimi, piccoli, e solo dal 600 in elite, la famosa sala degli specchi di Versailles, dove c'era il mondo della modernità, della moda e del vedersi, dello specchiarsi, stiamo parlando del 600, ma questa tendenza a diventare tecnicamente, quindi con dimensioni e una riflessione perfetta, è sicuramente dell'Ottocento, ma probabilmente in alcuni, diciamo, regioni povere, probabilmente anche a metà del Novecento, uno specchio grande era uno specchio, se c'era, ma sicuramente non gli specchi che abbiamo noi diffusi in ogni caso. Quindi la possibilità di vedersi è un dato recente e, se ci si pensa, abbastanza sconvolgente. Nessuno di noi pensa che per migliaia di anni noi siamo stati ciechi al nostro viso, è una cosa abbastanza sconvolgente.
1: Assolutamente, poi anche per esempio se pensiamo al ritratto, alla pittura, anche in questo caso la pittura era riservata all'elite ed è molto interessante, lei fa notare nel suo saggio come anche il quadro nasca dopo un po', ecco, in epoca non antica.
2: C'è un famoso saggio di Stoichita che parla della nascita del quadro ed è appunto attorno al 400 e poi si diffonde nel 500 ed è una storia molto affascinante perché proprio c'è questa autonomia dell'immagine, i quadri si spostano, si mettono dove si vogliono, hanno dimensioni diverse e poi consentono, perché nei quadri come nelle fotografie la maggior parte sono i volti che sono rappresentati e quindi è proprio il volto, l'immagine, il quadro, la fotografia sono i protagonisti un po' di questa storia e la modernità è l'inizio di questa storia.
1: Il quadro con questo perimetro ben delineato, rettangolare o quadrato, no? Che dà proprio l'inquadratura, quella che noi pensiamo per la fotografia. Prima di affrontare il discorso della fotografia, facciamo un passo indietro nell'antichità. C'è una parte interessante, piuttosto lunga anche del suo saggio, in cui lei ci parla di quello che era proprio anche il calco sul volto del defunto, cioè la rappresentazione del viso in chiave commemorativa e poi celebrativa.
2: Certo, il calco dei defunti è in quasi tutte le culture, si collega naturalmente alla maschera e nella cultura greco-latina, ma soprattutto latina, è molto importante perché ha una storia molto affascinante e ci coinvolge arriva sino adesso. L'imago era il calco fatto in cera o in altri materiali, in terracotta, e poi potevano diventare maschere anche molto preziose in materiali molto preziosi, delle élite, ed era il tentativo di fissare l'immagine per i posteri. Ma la cosa interessante è che questa imago veniva poi indossata dagli attori che nelle grandi famiglie seguivano i personaggi più importanti nella vita per imparare i movimenti, le cadenze delle persone. E quando c'erano i funerali, questi attori indossavano la maschera di questi personaggi e per ripresentarli, cioè renderli attuali e rappresentarli. La maschera, l'imago hanno appunto un'altra ricaduta nella rappresentazione teatrale, cioè l'imago era una maschera che veniva indossata nei funerali ma anche a teatro ed era la persona. L'etimo di persona è molto controverso e non è, almeno da quanto mi risulta, non è risolto. Quella più nota è persona, personare, quindi è il suono della maschera che serviva per amplificare il suono. Quello che è importante è che persona, da Cicerone in poi, è anche il ruolo sociale, che è finzionale, e poi la persona giuridica che rimane nella nostra grande tradizione romana e nella cultura giuridica di tutti i paesi avanzati. Quindi, come si vede, c'è un percorso molto articolato dell'immagine di sé, finzionale, reale, di ripresentazione e di rappresentazione.
1: Tutto un lessico anche estremamente affascinante, com'è affascinante quando lei si sofferma proprio su tutti gli aspetti etimologici di questi termini che possiamo rapportare al viso. Adesso già abbiamo parlato di imago, quindi immagine, di maschera, di persona, e vediamo come questo si può riallacciare proprio anche alla rappresentazione, quindi in un certo senso allo spettacolo, e spectaculum ci riporta a un altro etimo, quello di speculum, specchio.
2: Esatto, e sì, specere è il vocabolo da cui parte tutto ed è incredibile l'area semantica attorno a questo vocabolo, perché appunto c'è lo specchio che è una riflessione che dovrebbe essere la più oggettiva possibile, ma c'è anche spettacolo che invece è finzionale. Diciamo che una delle trame del libro è proprio questo, questa dialettica tra l'oggettivo e il soggettivo, tra il reale e il finzionale, dove si vede che tenerli separati è assolutamente impossibile, si continuano a rimandare. Una delle cose che mi ha affascinato nella stesura del libro è il termine prospettiva, che naturalmente ha lo stesso etimo, perché la prospettiva non è solamente quella della pittura, ma è proprio un mondo, è il fatto di misurare le cose. I prospetti c'erano quelli che misuravano tutto, facevano le cartine, misuravano gli astri, misuravano, è un modo di cambiare il rapporto con l'oggetto, cioè il fatto di misurarlo. La prospettiva è anche la capacità di ridurre il mondo bidimensionale a qualche cosa di bidimensionale ma estremamente fedele, e qui anche il calco ritorna. Mi è piaciuto molto questo percorso che fa Hockney, che è un pittore inglese molto famoso e che ha scritto delle cose molto interessanti, e che fa vedere come gli strumenti ottici entrino nel progetto della prospettiva, perché aiutano e sono fondamentali per i pittori per questo progetto dell'immagine fedele, che molti quadri sono degli esercizi proprio ottici per riuscire a riprodurre il reale, sapendo però che deve essere anche finzionale, perché non si può ridurre in maniera appunto come calco, ma si sa che in base alla prospettiva del soggetto e dell'oggetto, per rendere l'immagine fedele bisogna giocare su queste variabili, e questo è un po' il trampolino per la parte finale, cioè il discorso sulla mediazione che c'è nell'immagine.
1: La mediazione che c'è nell'immagine, adesso ci arriviamo. Infatti mi veniva in mente l'aneddoto di Fidia, no? Della statua di Atena, che lui la fa con una vista da vicino, sembra avere una testa enorme, invece poi quando è messa in alto tutto il popolo acclama la bellezza di questa statua, perché rientra nelle proporzioni. C'è sempre quindi una mediazione nell'immagine, non solo adesso con i nostri Photoshop, Snapchat eccetera, ma c'è stata sempre. Comunque non esiste l'immagine fedele, immagino anche rispetto a un pittore, rispetto al suo committente.
2: Assolutamente, l'aspetto finzionale, appunto, come dicevo prima, è centrale, non si può scappare. E quando il ritrattista commercia con il soggetto ripreso nel quadro, rappresentato nel quadro, deve cercare di mediare, che poi è quello che facciamo anche noi, le aspettative del soggetto, cioè come vuole essere rappresentato, com'è oggettivamente sempre come risulta nella visione, e poi con le aspettative degli altri, perché se si fa un quadro che è molto lontano dal dato tra virgolette oggettivo, risulta ridicolo oppure caricaturale, no? Proprio il fatto che si caricano alcuni aspetti del viso, la finzione e l'immagine, quindi è una mediazione tra l'aspetto finzionale e l'aspetto realistico. Lo è per Fidia, per Fidia viene anche bene come gioco di parole, e lo è anche nella fase attuale in cui usiamo la tecnologia digitale.
1: La tecnologia digitale che rappresenta appunto una vera e propria rivoluzione dopo la fase della fotografia. Ecco, affrontiamo adesso nell'ultima parte dell'intervista questi aspetti che mi sembrano importantissimi, cruciali, quindi la fotografia e poi tutto il digitale.
2: La fotografia è il culmine del progetto prospettico. Con la camera oscura consente delle rappresentazioni molto fedeli. Se si fissa quello che viene proiettato, anzi riflesso dalla camera oscura, abbiamo la fotografia. La tecnologia era molto semplice, era già preparata, era già pronta da 500. Con la fotografia si riesce a ottenere delle immagini molto fedele, con un calco, la fotografia, quindi la scrittura della luce su un supporto. E la fotografia dà l'idea, un po' come lo specchio, di essere molto oggettiva, l'obiettivo della camera, no? Della macchina fotografica, ma i livelli di mediazione sono altissimi, ormai è noto che il fotografo media con tutte le tecniche dell'esposizione, dei tempi di un mondo che ormai è straconosciuto. Il passaggio epocale è quando la fotografia, che comunque per tantissimo tempo è con macchine fotografiche lente, costose e quindi con pochissime fotografie, nel giro di questi ultimi 20 anni è diventata riproducibile in maniera poco costosa e potenzialmente infinita, cioè uno può continuare a scattare con il suo smartphone una quantità di fotografie infinite, magari non le memorizza, anzi non le memorizza, ma comunque le può scattare.
1: E soprattutto le scatta a se stesso, quindi vedendosi mentre si fotografa.
2: E questo è il dato più interessante, cioè quando io faccio un selfie rispetto a una fotografia, vedo il risultato della fotografia. È una proiezione nello schermo e non una riflessione, e qui è la parte più affascinante, è editabile, che è un termine brutto perché non è italiano, ma l'abbiamo italianizzato, è manipolabile. E anche questo brutto, perché dà subito l'idea che ci sia qualche cosa di poco chiaro. In realtà è possibile modificare, perché lo consente la tecnologia digitale, l'immagine prima dello scatto. Ma la cosa importante è che mentre noi inquadriamo c'è tutto un lavoro che a noi sfugge, ma che è estremamente affascinante e importante.
1: Un suo capitolo si intitola proprio Il sé editato. È come se la costruzione di noi stessi, la costruzione di senso, passasse attraverso questo editing del sé, in un certo senso. Il conosci te stesso ha anche una dimensione estetica oltre che etica.
2: Direi di sì. Poi questo tema dell'estetizzazione è molto attuale. Ci sono molti saggi recenti che trattano questo tema.
1: E sarebbe molto interessante soffermarsi su tutti questi aspetti. Io però volevo ancora in chiusura chiederle qualcosa su un altro aspetto che lei affronta nel suo saggio, quello degli archivi in internet di volti manipolati grazie agli algoritmi, cioè questo repertorio di visi, questo database alimentato con i selfie, per cui la normalità, tra virgolette, di un viso dipenderà dal database di visi utilizzati, che però sono a loro volta visi editati, come dire, corretti, abbelliti.
2: Allora, i smartphone hanno un vincolo tecnologico, cioè hanno una pochissima profondità, quindi è impossibile non mediare, hanno bisogno di riconoscimento facciale. C'è tutto un mondo degli ultimi 10 anni, sintetizzabile nell'espressione deep learning, che prende milioni di foto, non migliaia, ma milioni di foto, gli archivi naturalmente sono in mano ad Amazon, Google, Facebook, che estraggono da questi milioni di volti delle sintesi, degli schemi facciali che servono per il riconoscimento facciale. Quando noi inquadriamo un volto, il software ci suggerisce già una soluzione, perché ha fatto un matching tra quello che ha nel database e quello che è l'impronta fotografica. A quel punto noi clicchiamo e facciamo la fotografia. Naturalmente il software incorpora tutta la parte di indicizzazione e di algoritmo, che è una, anche qui c'è una finzione, è una realtà, no? I volti sono quelli lì. Poi c'è il software che cerca di fare una media dei volti, mettendoci anche un po' di aspetti estetici. Ma la cosa

0: non l'hai conosciuto, e questo ha suscitato ovviamente lo sdegno di tutti. Ma questo però è un esempio molto clamoroso. In realtà siamo molto più avanti, ormai i database non sono più distorti in quel modo, ma tutte le case stanno lavorando per usare questi milioni e milioni di foto che ogni giorno vengono pubblicate per cercare di togliere i bias, che però rimangono, e questo è un problema molto interessante da sviscerare.
1: Antonio Nizzoli, lei chiude il suo saggio segnalando sicuramente tutti questi aspetti critici, ma anche in modo molto equilibrato segnalando delle opportunità. Ecco, che cosa si può dire in chiusura su questi aspetti così complessi e controversi dei selfie?
0: Ci sono atteggiamenti che a me non piacciono, cioè che tendono a demonizzare internet, i selfie, la cultura giovanile della bellezza. Allora, io penso che sia importante conoscere questi meccanismi che abbiamo illustrato, che il libro cerca di illustrare, e che sono continuamente in evoluzione. Ci sono molti bias, ma ci sono anche molte opportunità, e il fatto che le persone curino il loro aspetto è sempre stato così, soprattutto nella modernità, e non vedo perché non debba essere. L'importante è che non diventi qualche cosa che provochi, ci sono anche patologie, questa è una cosa che viene anche indicata nel libro, quindi un atteggiamento, diciamo, critico ma anche ottimista.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Microfoni nascosti, cuffie, frequenze da sintonizzare. Il condominio diventa un'invisibile scena teatrale, un mondo dove la realtà supera la finzione, dove il pettegolezzo affronta il dilemma morale e il gesto quotidiano di ascoltare si trasforma in un'esperienza vertiginosa. Le ascoltatrici di Sara Flood. Domani in Alphaville.
1: Rete 2.
2: Sei di sera.
3: La Svizzera è tra le prime nazioni in Europa a stabilire un piano di emergenza per i pagamenti digitali in caso ci fosse una interruzione di internet. Buonasera da Michel Volonté. Un'ora fa a Berna la presentazione dei pagamenti digitali senza rete. Si potranno acquistare solo beni di prima necessità. I dati resteranno nel sistema del negozio finché la rete non verrà ristabilita. Con quali rischi? Avremo le risposte di un esperto. Torneremo sull'annuncio dell'aumento delle rette di usi e supsi con chi dirige gli Atenei. Avremo pure una prima reazione di Swiss Universities, l'organizzazione mantello delle università svizzere. Metà della popolazione svizzera ha difficoltà a capire come funziona il sistema sanitario, lo dice uno studio presentato a Mendrisio a un simposio, a un forum sull'equità delle cure e della salute, il primo organizzato in Ticino. Votazioni federali del 27 settembre, spazio alle conseguenze che avrebbe l'iniziativa se accettata per un'alimentazione sicura che incoraggia la produzione e il consumo di derrate alimentari di origine vegetale. 10 anni fa il terremoto di Amatrice, quello che colpì diversi comuni nel centro Italia uccidendo 299 persone, molti sfollati non sono ancora rientrati a casa, cercheremo di capire il perché di questi ritardi e come sta procedendo la ricostruzione. L'ultimo approfondimento è dedicato all'Ucraina, qui oggi si celebra la festa nazionale, sono passati 35 anni dalla dichiarazione di indipendenza.
4: Allora, i problemi che si vedono oggi in realtà in Ucraina dipendono più dal fatto che la trasformazione dallo Stato sovietico a quello post-sovietico è stato gestito da persone che non volevano tagliare troppo netto con il passato.
3: Il professore Simone Bellezza, che ci illustrerà fino a che punto la scelta ucraina determinò la fine assoluta dell'Unione Sovietica. Allora, poco fa alcuni pesi massimi dell'economia svizzera si sono presentati insieme a Berna. Il presidente della Confederazione Guy Parmelin, il presidente della direzione della Banca Nazionale Martin Schlegel e il delegato per l'approvvigionamento economico del paese Roland Pfister hanno illustrato la soluzione prevista entro la fine del 2027 per i pagamenti digitali nel caso non funzionasse la rete internet. Marzio Minoli è della redazione economica con i dettagli.
5: Sì, buonasera. Allora, è sicuramente un passo importante e la Svizzera si allinea a diversi paesi, soprattutto del nord Europa, che dispongono già di questo, diciamo, piano di emergenza, no? Insomma, la risposta alla domanda: se cade internet, come faccio a pagare in forma digitale? La risposta è piuttosto semplice: nella malaugurata evenienza che per qualsiasi motivo internet non funzionasse nei negozi, si potrà pagare con la carta di credito o debito, quindi niente smartphone o altri apparecchi, e utilizzando il codice PIN. Il pagamento viene accettato, ma invece di inviare i dati alla società che ha emesso la carta, questi rimangono nel sistema del negozio e non appena verrà riavviata la rete internet verranno trasmessi come avviene ora. È una soluzione pratica e necessaria se si calcola che in Svizzera si stima che ogni giorno vengano effettuati 2 milioni di transazioni, questo solo con le carte fisiche. E importante sottolineare che questo sistema non varrà per le carte emesse all'estero.
3: Questo sistema, Marzio, se dovesse appunto entrare in funzione in caso di un'emergenza, riguarderà tutto quello che oggi viene pagato online.
5: Eh sì, questo è un punto importante perché quello che abbiamo spiegato è, diciamo, la filosofia di base. Poi nel concreto ci sono dettagli ben precisi da dire. In primis, si potranno acquistare solo beni di prima necessità, quindi saranno soprattutto i negozi di alimentari, le farmacie, le stazioni di servizio a usufruire di questa possibilità. E questo appunto anche per garantire l'approvvigionamento quotidiano. Ci saranno poi anche dei limiti di spesa e un numero massimo di transazioni possibili. E questo perché uno dei maggiori rischi è l'abuso. Cioè, oggi quando uso una carta di debito o di credito, chi mi vende il prodotto sa subito se ho i soldi per pagare. Se invece si è offline, quindi non c'è internet, questo controllo non esiste e qualcuno potrebbe approfittarne.
2: C'è da capire adesso se questa soluzione è appunto funzionale e soprattutto anche sicura. Sempre Marzio Minoli lo ha chiesto ad Alessandro Trivillini, esperto di sicurezza informatica e di informatica forense. Sentiamo.
6: Il principio fondamentale dell'era digitale è: bisogna farsi trovare pronti. Questo significa in rapporto a diversi scenari. Lo scenario in cui l'allacciamento internet dovesse in un qualche modo, per qualsiasi motivo, interrompersi e non essere in forma prolungata disponibile, ecco che questa iniziativa assume un valore molto importante per i cittadini, per le aziende, per le istituzioni, per tutta la comunicazione quotidiana, giornaliera, che caratterizza la nostra società. Quindi direi proprio di sì.
5: Ecco, se si dovesse attivare questo protocollo di pagamenti offline, quali sono le criticità che lei vede, soprattutto diciamo dal punto di vista dei consumatori?
6: C'è una complessità importante e con questa presa a carico credo che la stiano pianificando e gestendo con un piano di risposta agli incidenti, tipicamente che si usa nel campo digitale, però le persone devono essere preparate perché abbiamo spinto tanto dicendo loro dovete correre, utilizzarle, dovete usare il QR code per fare pagamenti e le persone hanno fatto fatica a capire e si sono impegnate a entrare in questo mondo digitale. Ora fermarle sarebbe un rischio, fermarle bruscamente tirando il freno a mano sarebbe un grosso rischio, quindi c'è il tempo, è qui che nasce il buon senso, per prepararle a riacquistare il senso del tempo dell'attesa. Non tutto sarà istantaneo, che non è così scontato.
5: Ci sarebbe comunque anche un tema di responsabilità. Oggi quando pago i miei dati vanno verso istituzioni tipo le banche che sono dotate di sistemi di sicurezza sofisticati. Nel caso di una sospensione di internet, questi dati restano nel negozio nel quale ho fatto l'acquisto, che potrebbe essere vittima di un attacco informatico. Ecco, qui di chi sarebbe la responsabilità?
6: Dovesse accadere, ma anche non dovesse accadere, ma la preparazione, la gestione di questi incidenti sarà la vera prova del 9 per capire chi ha la responsabilità di tutta la catena, la filiera delle transazioni dei pagamenti, per esempio. Perché? Perché chi fornisce un servizio finora non ha avuto grosse crisi, ha probabilmente definito degli scenari di intervento, ma non ha potuto metterli in pratica su larga scala. E quindi la responsabilità dovrà essere sicuramente presa da chi eroga il servizio, ma soprattutto pensando a ritroso, quindi dovesse un negozio subire un furto, un attacco informatico durante o dopo la crisi, quando viene ristabilita la connessione internet, deve avere tutti gli strumenti per poter a ritroso riprodurre tutto quello che è successo affinché effettivamente quel valore, la catena del valore, possa essere tracciata, ristabilita e rimborsata.
5: Ma dal suo punto di vista questi negozi attualmente sono attrezzati per far fronte a un'eventualità del genere?
6: Hanno accettato, diciamo integrato, acquisito i sistemi di pagamento online. Credo che siano supportati o qualcuno ha investito nel prepararsi di fronte agli attacchi informatici, diciamo quelli che impediscono di accedere a un dato sensibile di business o personale, ma credo che non siano preparati a gestire una situazione di crisi digitale in cui il valore rimane in un qualche modo nella loro cassa temporaneamente. La catena di custodia di quel valore diventa estremamente importante. Io credo che lì forse non siamo ancora pronti. Perché? Perché siamo orientati sempre giustamente alla prevenzione, a prevenire l'attacco, ma non siamo preparati a gestire l'attacco fino alla denuncia in sede probatoria, quindi a interrompere il business quotidiano, a fare venire gli avvocati, a prendere delle decisioni importanti sulla sicurezza che poi impattano il business.
2: Le considerazioni di Alessandro Trivillini, esperto di sicurezza informatica e di quella forense, sul sistema dei pagamenti in caso di interruzione della rete, presentato oggi a Berna. A proposito di pagamenti, apriamo una pagina sull'Università della Svizzera Italiana e sulla Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana, perché in tarda mattinata, con un comunicato congiunto, le due istituzioni hanno certificato l'aumento delle tasse semestrali per i loro studenti e le loro studentesse. All'Emelchionda ha sentito il rettore ad interim dell'USI, Gabriele Balbi, e il direttore generale della SUPSI, Franco Gervasoni, con i quali ha cercato di capire il presente delle due alte scuole, ma soprattutto le prospettive future.
7: I giovani sono il nostro futuro, la formazione è un investimento. Investire nello studio dei giovani significa investire nel futuro della società. Quante volte abbiamo sentito queste e altre frasi simili? Eppure, mala tempora curunt, la Confederazione e i Cantoni hanno deciso di tagliare i fondi destinati alle università. Atenei e scuole professionali si trovano così nell'esigenza e nella difficoltà di continuare ad avere finanze sane ed equilibrate. Nasce così il ritocco verso l'alto delle tasse di iscrizione, correzioni che si ritrovano un po' in tutta la Svizzera e così anche nei due istituti universitari della Svizzera italiana. Dai 5.000 franchi a semestre dell'Università della Svizzera italiana per gli stranieri non residenti, ai 2.000 della SUPSI per la stessa categoria di iscritti, ai 1.000 franchi, sempre alla SUPSI, per gli svizzeri residenti.
8: La decisione è stata a lungo approfondita, sia dalla direzione che dal Consiglio, e siamo arrivati alla conclusione che era imprescindibile. L'entità dei tagli ai contributi federali e cantonali era tale da imporre anche una decisione relativa alle tasse studentesche a fianco di una serie di misure sia di contenimento dei costi che di ricerca di nuovi ricavi per la SUPSI.
7: A parlare il direttore generale della SUPSI, Franco Gervasoni, a cui fa eco il rettore ad interim dell'USI, Gabriele Balbi, che sottolinea innanzitutto, in un contesto con le tasse più alte della Svizzera, che non si è voluta toccare la tassa per gli svizzeri e gli stranieri residenti, già a 2.000 franchi per semestre.
9: Per molti anni l'USI sta tentando di acquisire sempre più studenti svizzeri, ci sembrava quindi un controsenso perché le tasse per gli studenti svizzeri sono già sufficientemente elevate in rapporto alle altre università svizzere. Ecco, quindi abbiamo tentato di appunto tutelare da un lato gli studenti svizzeri, dall'altro abbiamo tentato di arrivare a un livello di tassazione che non è così diverso rispetto a, per esempio, alcune università nostre competitor nel nord Italia.
7: Quel che è chiaro è che non basterà questo aumento a ridare stabilità. Ancora Gabriele Balbi e Franco Gervasoni.
9: Se vediamo i ranking dell'università, se vediamo la capacità dei nostri professori di attrarre fondi dal Fondo Nazionale e da altre fonti di finanziamento, mi sembra che siamo riusciti a mantenerlo. La sfida è di continuare a mantenerlo in futuro, ma confidiamo di farlo.
8: Sul fronte dei ricavi c'è la possibilità di accedere in modo più incisivo anche alle fondazioni, ad altri strumenti di finanziamento, considerata anche il valore delle nostre attività per il territorio e per la società. Quando dico che dobbiamo cercare di aumentare i ricavi e anche che dobbiamo cercare di mantenere e se possibile ancora crescere la nostra competitività verso i fondi di ricerca nazionali e internazionali.
7: L'incertezza più grande riguarda però il futuro prossimo. Se i tagli dovessero continuare, le conseguenze andrebbero ben oltre l'aumento delle tasse.
8: L'aspetto più delicato è quello della tendenza a medio-lungo termine, che queste decisioni di tagli non diventino una tendenza, quindi né a livello federale né a livello cantonale, perché sarebbe davvero deleterio per il nostro sistema, per il nostro paese in prospettiva futura.
9: Se questo taglio fosse permanente, metterebbe l'università di fronte a alcune scelte dolorose, che forse cambierebbero anche l'USI così come noi la conosciamo, come una realtà emersa una trentina d'anni fa, così importante, un fiore all'occhiello per il territorio.
2: Per una prima reazione su quanto annunciato da USI e SUPSI abbiamo sentito Luciana Vaccaro, presidente di Swiss Universities, che è l'organizzazione mantello delle università svizzere.
10: È naturale, per l'USI dopo 30 anni un aggiornamento si difende. Poi c'è la distinzione tra gli svizzeri e gli altri, questa è una tendenza ed è anche una tendenza che è richiesta politicamente, quindi io lo comprendo. Tuttavia non penso che i rettori facciano questo tipo di aumenti a cuor leggero, perché sono coscienti che possono avere un impatto sulla capacità degli studenti di poter sostenere i loro studi. Questa è la conseguenza diretta della diminuzione del finanziamento della Confederazione dovuto al pacchetto di sgravio. Quello che a me mi preoccupa è che c'è un'altra spada di Damocle che pende sulle università e le SUP, ed è il programma di dissociazione dei compiti fra la Confederazione e i cantoni, nel quale i cantoni potrebbero vedersi accollare l'interezza della spesa universitaria, e quindi questa potrebbe essere una spirale negativa che si crea.
2: Le preoccupazioni di Luciana Vaccaro di Swiss Universities. Restiamo in Ticino perché il governo creerà 60 nuovi posti per la presa a carico di invalidi adulti, questo nell'ambito della pianificazione 2026-2029 delle strutture e dei servizi finanziati dalla LISPI, la legge sull'integrazione sociale e professionale degli invalidi. Una crescita un po' più contenuta rispetto al passato, che deve fare conti con i risparmi previsti in questo settore. Sentiamo Marcello Ierace.
11: Alcuni progetti sono già sul tavolo, altri arriveranno nei prossimi anni. La volontà è quella di consolidare la rete di sostegno rafforzando le strutture già presenti sul territorio, e sono state individuate anche delle priorità, due nello specifico, come ci spiega il capo dell'ufficio invalidi Christian Grassi. La prima è l'autismo.
12: La prospettiva è quella di ora concretizzare delle linee guida di riferimento per tutto il cantone, sempre nell'ottica di un coordinamento dei lavori che vengono fatti tra gli enti preposti alla presa in carico delle persone con disabilità e naturalmente anche i servizi, che sono 8 in Ticino, che si occupano di persone con disabilità. Quindi l'idea è quella di avere un orientamento comune con un coordinamento a livello evidentemente cantonale, come ufficio e come dipartimento.
11: E poi c'è il tema relativo all'invecchiamento dell'utenza e parallelamente dei familiari curanti.
12: Fortunatamente anche le persone con disabilità hanno una prospettiva di vita più lunga, ma da qui l'esigenza di dare delle risposte a queste nuove modelli di vita, perché i ritmi sono rallentati, se pensiamo nei laboratori, se pensiamo nei centri diurni, quindi bisogna adeguare le attività per queste persone. È chiaro che non ci sono solamente le persone con disabilità, ma ci sono anche i loro familiari a cui occorre dare delle risposte.
11: L'aumento dei posti, 60 nel prossimo quadriennio, deve fare i conti però con le manovre di risparmio. E qui qualche preoccupazione c'è, e ce lo conferma Claudio Naiaretti, che è presidente della commissione consultiva che si è occupata di supervisionare questo processo di pianificazione.
13: È importante che si capisca che è un settore che dà un servizio, che risponde a dei bisogni che emergono, ed è indubbio che se aumentano i bisogni, probabilmente aumentano anche le necessità di risposte che si devono trovare per i bisogni che stanno crescendo. Il nostro è un settore che in questi anni è stato un po' visto come un settore per cui le spese sono aumentate. È importante però specificare che le spese sono aumentate perché sono aumentate le persone alle quali abbiamo dovuto dare delle risposte.
11: Ma cosa pensa di queste preoccupazioni il capo dipartimento Raffaele De Rosa?
14: La preoccupazione è più che legittima, perché conosciamo la situazione finanziaria del cantone e conosciamo anche le prospettive future. È importante però anche riconoscere parallelamente che il Consiglio di Stato ha approvato questa nuova pianificazione e ogni nuovo bisogno sarà poi valutato in funzione della disponibilità finanziaria.
11: In un contesto simile appare quindi sempre più necessaria la collaborazione anche con enti che operano al di fuori dello specifico settore della disabilità, come ad esempio le case anziani. Ancora, e per concludere, Claudio Naiaretti.
13: Quando si parla del settore di disabilità a volte si pensa solo all'ambito istituzionale, agli enti, ma a livello territoriale vi sono tanti gruppi e servizi che fanno un lavoro altrettanto importante per persone che magari non sono necessariamente agganciate all'ambito istituzionale. Ecco, la sinergia anche in questo senso e soprattutto il rafforzamento di questa collaborazione è un'altra modalità per dare un certo tipo di risposta ai bisogni che stanno emergendo.
2: Mi propongo di restare nel mondo della salute per occuparci di quanto la sanità e il suo sistema siano ormai un percorso a ostacoli in cui sempre meno persone riescono a muoversi. Uno svizzero su due ha difficoltà quando si parla di competenze sulla salute e tre svizzeri su quattro faticano a orientarsi nel sistema. Una realtà emersa oggi a Mendrisio durante il primo forum in Ticino sull'equità delle cure e della salute. Il servizio di Cristian Gilardoni.
15: Reperire le informazioni è facile, valutarle no. Spesso mancano le condizioni per comprendere il significato, le implicazioni, oppure capire se si tratta di contenuti sponsorizzati da qualcuno che vuole trarne vantaggio. Purtroppo in Svizzera a capire come funziona il mondo sanitario sono in pochi e magari si illudono pure. È quanto emerge da uno studio della Fondazione Careum. Elena Alder, collaboratrice scientifica del Centro per le competenze sulla salute.
16: Parlando del sistema sanitario svizzero, il 74% ha difficoltà a orientarsi nel sistema, mentre competenze di salute in generale, quasi metà della popolazione ha difficoltà, quindi sì, sono cifre enormi. È da dire anche sono difficoltà che sono le persone che hanno rapportato quante difficoltà hanno, quindi queste cifre potrebbero anche essere quasi sottovalutate, perché può essere che una parte della popolazione addirittura sopravvaluti come riesce a gestire le informazioni.
15: A influire il livello di studi, il ceto sociale, ma anche le malattie croniche, a testimoniare che molti pensano di capire il sistema finché non si trovano obbligati a confrontarcisi.
16: Sono completamente d'accordo, perché finché una persona è sana si trova poco ad avere a che fare sia con le informazioni sulla salute che col sistema, perché per esempio una persona sana magari si va a un controllo regolare dal medico, magari cerca informazioni su come alimentarsi in maniera salutare o se fare sport. Però non si trova confrontato con la situazione, devo parlare con più medici, con più professionisti della salute, devo spiegare esattamente qual è la mia situazione, che malattia ho, non sono magari confrontato con tutti i formulari che si ricevono dal sistema sanitario, quindi ecco, una volta che si ha una malattia cronica si ha a che fare molto di più sia con i professionisti della salute che col sistema generale, e lì si può capire che è molto più complesso di quanto si credesse.
15: Il direttore del Dipartimento della Sanità e della Socialità come reagisce a questa difficoltà diffusa in un settore così importante e caro? Raffaele De Rosa.
14: Questo è un dato che fa davvero molto riflettere ed è dovuto probabilmente al fatto che nella sanità e più in generale nell'ambito della salute siamo spesso confrontati con concetti difficili, con una frammentazione di attori istituzionali e non. È importante quindi ragionare anche a livello nazionale e cantonale su come riuscire a facilitare il passaggio di informazione, su come dare nuovi strumenti alle cittadine e ai cittadini per orientarsi meglio in un contesto che è fondamentale per la vita quotidiana di tutti noi. Penso all'utilizzo, ad esempio, di una comunicazione in lingua facile, sia nei documenti amministrativi, sia nelle pagine internet al servizio della cittadinanza, per riuscire a comunicare in una maniera più semplice, più diretta, più trasparente.
15: Dottor Brenno Balestra, co-presidente per la regione italofona di Swiss Health Network for Equity, l'associazione che ha organizzato l'evento, oggi si è discusso su come rimediare a questa situazione che non migliora negli anni. È meglio istruire la popolazione o spingere i medici a esprimersi in modo più semplice?
17: Gli assi devono essere tanti, perché è un problema complesso e come tutti i problemi complessi non c'è la ricetta molto semplice. Evidentemente la formazione scolastica gioca un ruolo, il linguaggio medico, il jargon tecnico è incomprensibile per molte persone, quindi bisogna imparare a comunicare anche in modo semplice. Si sta facendo qualcosa, ma decisamente ancora poco.
2: In vista delle votazioni federali del 27 settembre, parliamo ora dell'iniziativa per un'alimentazione sicura, iniziativa che chiede una maggiore autosufficienza alimentare della Confederazione, rinominata dai contrari iniziativa vegana. Governo e Parlamento si oppongono, nessun partito la sostiene, e contrarie sono anche le principali associazioni economiche e agricole. Da Berna, Alessio Veronelli.
18: Portare l'autosufficienza alimentare della Svizzera dall'attuale 46 ad almeno il 70%. Questo chiede l'iniziativa tramite un adeguamento della politica agricola per incoraggiare la produzione e il consumo di derrate alimentari di origine vegetale anziché animale. Markus Ritter, presidente dell'Unione Svizzera dei Contadini.
19: Sono in Consiglio nazionale da 14 anni ed è probabilmente l'iniziativa più estrema giunta in Parlamento. Per questo nessuno la sostiene. È un'iniziativa che minaccia produttori e consumatori perché ci dice cosa mangiare, sostanzialmente vegetali, con misure draconiane per agricoltori e allevatori, imponendo traguardi irraggiungibili. È utopica.
18: Opposto ovviamente il pensiero di chi porta avanti l'iniziativa, come Regula Züger, ingegnera agronoma.
20: È molto realistico. Invece di produrre grano per le vacche o per i maiali, si deve produrre queste cose sugli stessi campi, però per la produzione diretta, per l'alimentazione umana.
18: L'iniziativa mira anche a preservare le risorse idriche sotterranee, a promuovere un'agricoltura e un settore agroalimentare sostenibili e rispettosi del clima, in particolare con misure volte a preservare la biodiversità e la fertilità dei suoli, nonché la promozione di piante e sementi naturali e riproducibili. Tempo dato 10 anni. Gertrud Heseli, agricoltrice bio del Comitato d'Iniziativa.
21: La politica si orienta tendenzialmente verso la produzione animale, favorendo i pagamenti diretti agli allevatori per carne, latte e uova. Serve un riorientamento affinché i contadini siano maggiormente incentivati a produrre vegetali. L'allevamento li impegna inoltre duramente, 7 giorni su 7 nelle stalle, con guadagni bassi, visti i prezzi ai minimi storici.
22: 7 giorni in settimana in stall. Und die Preise sind am Boden.
18: Per i contrari all'iniziativa si tratta però qui di un'ingerenza nei consumi privati, oltre che un danno generale per l'economia. Fabio Regazzi, presidente dell'Unione Svizzera Arti e Mestieri.
23: Un'iniziativa che persegue obiettivi di per sé condivisibili, ma con degli strumenti e delle soluzioni assolutamente estreme. È chiaro che le conseguenze andrebbero a colpire l'agricoltura in primis, ma indirettamente i consumatori e le consumatrici e anche le piccole aziende, non da ultimo anche nella ristorazione, perché ci sarebbe un aumento dei prezzi che colpirebbe tutti.
18: Franziska Herren, che l'iniziativa l'ha ideata.
24: Di estremo c'è che l'attuale politica agricola investe il 75% dei 3,6 miliardi di sussidi nella produzione animale. Oggi solo un terzo dei prodotti vegetali che mangiamo sono prodotti in Svizzera. È la politica agricola a dirci cosa dobbiamo mangiare, non la nostra iniziativa.
18: In Svizzera quasi il 60% delle superfici agricole è destinato alla produzione di foraggio per animali. Per i promotori un rischio anche in caso di guerre, conflitti commerciali o eventi climatici estremi non destinare una maggior parte di questi terreni a colture per consumo umano diretto, in modo da aumentare l'autosufficienza alimentare fino al 70%. Ancora Fabio Regazzi.
23: Beh, questo è un obiettivo chiaramente irrealistico e anche irrealizzabile e spingerebbe comunque una parte della popolazione a doversi recare all'estero per fare gli acquisti, ed è anche antisociale perché i prezzi dei prodotti agricoli aumenterebbero in modo importante e questo sfavorirebbe soprattutto le classi più deboli della nostra popolazione.
18: Contrari governo, Parlamento, partiti con i Verdi a lasciare libertà di scelta e principali organizzazioni economiche e agricole che ritengono il tutto realizzabile solo con un drastico intervento statale volto a limitare il consumo di carne e di alimenti di origine animale. Da qui iniziativa vegana, iniziativa inoltre scollegata dalla topografia del paese e che metterebbe a rischio anche terreni di montagna e alpeggi.
2: In Italia adesso, per un tragico anniversario, alle 3.36 del 24 agosto del 2016 un terremoto di magnitudo 6 toccò devastandola un'ampia zona del centro Italia. È ricordato come il terremoto di Amatrice, ma i borghi rasi al suolo furono diversi, tra cui Accumoli e Arquata del Tronto. In quella notte morirono 299 persone, 388 rimasero ferite. A 10 anni da quella tragedia i comuni toccati dal terremoto non sono ancora stati ricostruiti e molti degli sfollati non sono ancora rientrati nelle proprie case. Proprio dei ritardi e della ricostruzione ci parla la corrispondente da Roma, Francesca Torrani.
25: Il terremoto! Corri! Corri!
26: Qua ancora in atto il terremoto.
27: Qui è un paese che non c'è più.
28: E se non riusciamo a rimettere in piedi questi paesi, poi mano a mano alla
0: alla fine muoiano.
2: La precarietà è figlia delle tragedie. Nella sola Amatrice, su circa 2.000 persone che l'abitavano, un migliaio vive tuttora nelle cosiddette casette, quelle strutture in legno e in acciaio che si vedono ai lati delle strade provinciali e che vennero allestite immediatamente dopo il sisma del 2016.
0: La complessità dell'intervento era gigantesca, nel senso che il patrimonio distrutto era di proporzioni considerevoli, perché il cratere è molto ampio, 8.000 chilometri di grandezza, è quasi grande come la Svizzera o almeno uno dei suoi cantoni.
2: Davide Olori è professore di sociologia all'Università di Bologna, fa parte del collettivo indipendente Emidio di Treviri, gruppo di ricerca sulla gestione del post sisma in centro Italia.
0: Dentro questa opera magna, diciamo, è mancata la volontà di snellire la parte burocratica e l'affidamento completo alla ricostruzione privata attraverso il mercato edile della ricostruzione, quindi ognuno doveva trovare il suo tecnico, la sua impresa, eccetera eccetera. Su questi sono intervenuti dei fenomeni altrettanto epocali come il Covid-19 e poi il sisma bonus per i cappotti edilizi, che è stata una peculiarità italiana che ha impegnato le aziende edili nel rifare i cappotti termici ai palazzi.
2: Questa è una delle letture sui ritardi che hanno caratterizzato la ricostruzione dopo il terremoto di 10 anni fa. I dati dicono che in totale sono 2.267 le famiglie che vivono nei prefabbricati, mentre i soldi statali per l'affitto toccano circa 6.000 persone. L'ex sindaco di Amatrice, Sergio Pirozzi.
1: Amatrice, dopo 10 anni, è un cantiere. Alcuni completati, tanti ancora no. È chiaro che, mancando ancora delle strutture pubbliche importanti che non sono completate, alcune si sono fermate solo a una buca. L'ospedale, che è sempre stato un simbolo di questa terra perché nasce grazie alle donazioni degli italiani, ancora oggi non è consegnato a questa comunità, genera sfiducia, ecco.
2: Il rapporto 2026 del commissario straordinario Guido Castelli indica oltre 23.000 cantieri autorizzati per la ricostruzione privata, il 64% dei quali conclusi. Si dice anche che la ricostruzione è pari al 40%, ma fonti giornalistiche sostengono che è un numero generoso perché comprende sia le opere consegnate che quelle in fase di progettazione o di costruzione.
3: Purtroppo questo terremoto non ha cambiato la storia di questo territorio, casomai l'ha accelerata.
2: Mario Di Vito, giornalista, è intervenuto oggi al programma di Radio 3, Tutta la città ne parla.
3: E si tratta un po', questo si dice da anni, di un territorio che era terremotato già da prima, cioè il tema della crisi delle aree interne, dei paesi che si spopolano, è precedente al terremoto del 2016 che ha accelerato questo processo in atto. Quindi vivere e resistere in territori del genere è davvero un atto che ha forse più a che fare con l'eroismo in qualche modo che con la vita per come la conosciamo tutti i giorni, perché è molto più difficile di quanto si faccia altrove.
2: Lo stesso Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, intervenuto oggi nelle cerimonie ufficiali, ha detto che il risanamento è un percorso che richiede l'impegno di essere ultimato nel più breve tempo possibile. E si sa, nei giorni delle commemorazioni i numeri si prestano a letture e narrazioni diverse. Restano i cittadini di Amatrice e degli altri borghi, che domani vedranno vuotarsi nuovamente le strade che l'anniversario ha reso affollate.
4: Fra poco andremo in Ucraina, dove 35 anni fa fu dichiarata l'indipendenza del paese. Prima, altre notizie di giornata con Pervin Cavacioglu.
5: La strada della Calanca da Molina Nord alle cave di Arvigo resta chiusa probabilmente almeno fino alla fine della settimana, è quanto si legge in una nota del Canton Grigioni. Le incertezze meteorologiche, in particolare le precipitazioni previste per questa notte, ostacolano lo svolgimento in sicurezza dei lavori di sgombero della strada. Ancora per i Grigioni, è iniziato questa mattina a Pontresina il processo per la morte degli 8 escursionisti travolti 9 anni fa dalla frana del Pizzo Cengalo. A rispondere dell'accusa di omicidio colposo plurimo ci sono 5 persone che per ruolo e competenza avrebbero potuto decidere di far chiudere i sentieri della Val Bondasca. La procura ha chiesto per tutti pene pecuniarie sospese, spetterà poi alla corte quantificarle. La consigliera nazionale e sindaca all'epoca di Bregaglia, Anna Giacometti, è stata l'unica a rispondere alle domande dei giudici. Gli altri 4 imputati si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Altri dettagli e aggiornamenti sul caso nell'edizione di Grigioni Sera, in onda alle 19 sulla Rete 1. In Ticino è stato rinvenuto oggi alle 11.30 il corpo senza vita di un 48enne italiano residente nel Locarnese che si trovava in Val Malvaglia. Il suo mancato rientro era stato segnalato ieri sera. È stato trovato nella zona denominata Cugnet a circa 1200 metri di altitudine. Stando a una prima ricostruzione, l'uomo è rimasto vittima di una caduta mentre cercava funghi. Sono nettamente diminuite le telefonate di falsi funzionari e falsi poliziotti in Svizzera. Dopo le verifiche imposte agli operatori, queste chiamate sono crollate del 75%. Lo ha reso noto l'Ufficio federale per la cybersicurezza. Gli esperti ora si concentrano sulle truffe con l'intelligenza artificiale sempre più utilizzata.
2: Ci occupiamo infine di Ucraina, che oggi festa nazionale celebra i suoi 35 anni di indipendenza, indipendenza dichiarata nel 1991 in un momento in cui l'Unione Sovietica non aveva più possibilità di sopravvivere. A Kiev oggi erano presenti i leader dei cosiddetti paesi volenterosi, quelli che fin dall'invasione russa del 2022 sono stati al fianco dell'Ucraina, tra questi il premier britannico Andy Burnham, alla sua prima visita all'estero da quando è diventato primo ministro a inizio luglio al fianco del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Burnham ha tenuto un discorso, sentiamo.
6: It is an honor to be here with you to mark Ukraine's Independence Day. It is 35 years since this country took control of its own destiny.
7: È un onore essere qui con voi a celebrare l'indipendenza dell'Ucraina. Sono passati 35 anni da quando avete assunto il controllo del vostro destino, ma sappiamo che dovete in continuazione guadagnarvelo. Fin dai primi giorni avete dovuto far fronte ad attacchi contro la vostra lingua, la vostra cultura, le vostre elezioni. Avete sopportato 12 anni di aperta aggressione, l'occupazione della Crimea e ora 4 anni e mezzo di invasione totale da parte della Russia che vorrebbe spezzare l'indipendenza che siamo qui a celebrare.
6: And now, 4.5 years of Russia's full-scale invasion, all aimed at crushing the independence that we are here to celebrate.
2: Parole quelle che abbiamo appena sentito, che vogliono rassicurare sulla continuità del supporto britannico alla causa ucraina, ma ciò che più conta è la promessa fatta da Burnham di voler aiutare l'Ucraina a distruggere le rampe di lancio dei missili balistici che la Russia sempre più spesso usa per colpire le città e le infrastrutture ucraine. Il premier britannico ha infatti autorizzato la fornitura dei progetti riservati del missile lungo raggio Storm Shadow che l'Ucraina potrà ora fabbricare in proprio. Parole di peso, dicevamo, quindi quelle del premier britannico in un giorno dal forte valore politico per l'Ucraina. Il 24 agosto del 1991, con un'Unione Sovietica giunta al capolinea, ci fu la dichiarazione di indipendenza ucraina. Qualche anno dopo, l'attuale presidente russo Putin affermò con determinazione che la fine dell'Unione Sovietica fu una vera catastrofe geopolitica. Piero Grabeck ha intervistato Simone Bellezza, che insegna storia contemporanea all'Università del Piemonte Orientale, il professore autore del libro Identità Ucraina. Il collega gli ha chiesto innanzitutto in che modo la scelta ucraina, questo divorzio, rappresentò un colpo di grazia per l'Unione Sovietica.
8: Ma in realtà è stata molto determinante, perché bene o male l'Ucraina in quel momento doveva decidere se procedere verso l'indipendenza o meno. È chiaro che l'Unione Sovietica si stava man mano disgregando. Il 24 agosto, anche con il supporto popolare, perché bisogna dire che in quel giorno gli ucraini si raccolsero intorno al Parlamento, i deputati, sia comunisti sia quelli del blocco, diciamo così, più nazionale ucraino, decisero di votare una dichiarazione di indipendenza completa, che non era soltanto di sovranità ma vera proprio indipendenza politica, e da lì dipese poi anche la posizione più avanti dell'Ucraina per la dissoluzione completa dell'Unione Sovietica.
9: Ecco, ma in questo contesto c'era comunque un'ipotesi più che concreta di creare una federazione, di mantenere tutti questi stati veramente assieme. Questa configurazione, questa ipotesi, possiamo dire che fosse totalmente inaccettabile e irrealistica per l'Ucraina in quel momento.
8: Sì, anche a seguito di quello che fu poi il risultato nel referendum, perché ovviamente la dichiarazione di indipendenza presa da un Parlamento che comunque era stato ancora eletto con regole sovietiche non poteva valere per tutta la nazione, quindi la decisione del 24 agosto è anche quella di fare un referendum popolare che venne effettivamente svolto il 1 dicembre successivo, con il quale la stragrande maggioranza della popolazione dell'Ucraina, c'è da dire in tutte le regioni, votò a favore dell'indipendenza da Mosca. Allora quello fu poi l'atto, diciamo così, finale della morte degli altri progetti di ristrutturazione.
9: Questa scelta ucraina così netta alla fine ha seminato in un qualche modo rancori, rimpianti che poi hanno portato alla situazione in cui ci troviamo adesso nei confronti della Russia. Quanto male è stata accolta questa decisione?
8: Sì, la decisione fu accolta male, ma soltanto in un secondo momento. Negli giorni del golpe dell'agosto e poi in quelli successivi, nel quale nemmeno la Russia di Yeltsin non era del tutto sicura di poter essere indipendente e fuori dall'Unione Sovietica, in realtà la parola d'ordine era che le istituzioni locali prendessero tutto il potere che potevano, si doveva, come dire, distruggere il centro. Sarà poi più tardi, una volta che Yeltsin è sicuro al potere e non c'è più Gorbaciov, che allora anche la Russia inizia ad avere un atteggiamento diverso nei confronti del separatismo delle altre regioni, e allora nasceranno varie questioni, da quella cecena a quella per esempio dell'Ucraina. Quasi subito si pone il problema della Crimea, di dire ma quella regione lì è ucraina, è russa, è dei tatari. Però in realtà nel 91 quelli che guidano la politica sono a favore dell'indipendenza. L'idea era che il problema fosse l'Unione Sovietica, cioè che fosse la struttura dell'economia e della politica sovietica a rendere quei paesi poveri. C'era un sogno di libertà ma anche di ricchezza.
9: Ecco, per rincorrere questa ricchezza alla quale lei accennava, per l'Ucraina si poneva pesantissima la scelta di un orientamento o verso ovest o piuttosto verso est. Secondo lei, in quanto storico, ci sono state troppe incertezze da parte ucraina negli anni 90?
8: In realtà la situazione negli anni 90 era ancora diversa. Quando l'Ucraina per esempio dichiara l'indipendenza non viene subito riconosciuta dagli stati occidentali, gli Stati Uniti per esempio non la riconoscono subito, perché l'opinione pubblica internazionale è per l'appunto più preoccupata che so di chi gestirà le armi sovietiche e le bombe atomiche, e quindi l'Ucraina si ritrova in un momento nel quale deve conquistarsi la fiducia internazionale. E anche le decisioni degli anni 90, secondo me, devono essere lette, il famoso memorando di Budapest, con il quale per l'appunto l'Ucraina rinuncia all'arsenale atomico, con un accordo internazionale che viene firmato anche dalla Russia, dalla Gran Bretagna, dagli Stati Uniti, che si impegnano a difendere i suoi confini internazionali. Ecco, bene, quello era un clima nel quale non ci si fidava di questo Stato nuovo, e questo Stato nuovo aveva bisogno di avere un consesso unanime nella politica internazionale, tanto da parte della Russia quanto degli Stati Uniti. E sarà in realtà più avanti che nascono i problemi, e secondo me questo dipende più da un sogno di europeizzazione, di avvicinamento al modello economico, sociale, politico dell'Unione Europea, dell'Europa occidentale.
9: Nel 1991 c'è stato un voto molto chiaro da parte degli ucraini per questa indipendenza, poi però nei decenni che sono seguiti sono emerse delle divisioni interne all'Ucraina stessa. Secondo lei queste divisioni sociali, politiche, economiche hanno un po' condannato l'Ucraina e l'hanno portata a vivere quel che ha vissuto negli ultimi anni?
8: In parte sì, nel senso che l'Ucraina è molto frammentata, ma è molto frammentata, diciamo, fra tante regioni. Non è una semplice divisione est-ovest o nord-sud, ci sono tante piccole regioni che hanno sempre un po' condizionato anche la politica. I vari presidenti o i primi ministri sono ancora adesso percepiti come esponenti di una regione particolare, anche economica, all'interno dell'Ucraina. Tuttavia, quando parliamo dei problemi dell'Ucraina odierna, forse anche oggi in Ucraina si fa più riferimento al fatto che coloro che gestirono la desovietizzazione dell'Ucraina nei primi 10-15 anni dello Stato post-sovietico di fatto furono gli stessi politici ucraini comunisti che si erano in qualche modo riciclati. Il vero problema è quello che in realtà non ci fu mai uno stacco netto, non ci fu mai il coraggio di cambiare radicalmente le cose. Si procedette sempre per compromessi, perché le persone che governavano in Ucraina, pensiamo per l'appunto il primo presidente Kravchuk, chi era? Era nient'altro che il capo del dipartimento dell'ideologia del Partito Comunista Ucraino, poi divenuto presidente del Soviet Supremo, quindi era un uomo della nomenclatura. Allora, i problemi che si vedono oggi in realtà in Ucraina dipendono più dal fatto che la trasformazione dallo Stato sovietico a quello post-sovietico è stato gestito da persone che non volevano tagliare troppo netto con il passato, per esempio volevano continuare a mantenere il proprio rapporto, il proprio potere politico sul paese.
2: Con lo storico Simone Bellezza al microfono di Piero Grabeck si chiude questa edizione di 6 di sera che ho curato con Pervin Cavacioglu. Da parte della redazione e da parte mia, Michel Volonté, grazie e buona serata.
10: Lo sport.
11: Buonasera da Patrick Allocatelli. Una forte grandinata ha portato alla cancellazione della terza tappa della Vuelta che si stava svolgendo sugli Pirenei. Rimane dunque tutto invariato in generale, con Tadej Pogacar in maglia rossa e con un vantaggio di 9 secondi sulla belga Van Aert. A 18 secondi c'è invece l'elvetico Stefan Küng. Il Thun continua a perdere pezzi. Oggi è stato il turno di Matoschi, diretto in Austria allo Sturm Graz, e a Eule, passato all'Heidenheim in Zweite Bundesliga. Questa sera si conclude la prima giornata di Serie A con Bologna-Lazio già in campo, a seguire Roma contro Fiorentina.
12: Buonasera a tutti voi, rivediamo in breve le previsioni per domani, martedì 25 agosto, e vi posso dire che in mattinata sono previsti ancora dei residui di pioggia su tutto il territorio, ma poi si passerà rapidamente a tempo abbastanza soleggiato con qualche rovescio serale nelle Alpi. Le temperature minime scenderanno attorno ai 17 gradi, le massime risaliranno attorno ai 26. Per oggi è tutto, buona continuazione di ascolto dalla redazione Meteo Giada Rossi.
13: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Buonasera a tutte e tutti voi all'ascolto da Lara Bergliaffa e benvenute e benvenuti a Europa in Concerto nell'ultima serata di diretta dai BBC Proms. Questo mese ci siamo collegati già 3 volte con la Royal Albert Hall di Londra per seguire questo importantissimo festival internazionale di musica classica. Per quella che è la nostra chiusura della serie,

Visto che da lunedì prossimo inaugureremo il palinsesto autunnale in concomitanza con la riapertura delle scuole, abbiamo una serata che celebra la straordinaria varietà della musica americana. Quest'anno infatti ricorre il 250° anniversario della firma della Dichiarazione d'Indipendenza. E i BBC Proms la festeggiano con la Philharmonia Orchestra e la direttrice statunitense Marin Alsop. Si comincia con la Fanfare for the Uncommon Woman della compositrice John Tower, dedicata proprio a Marin Alsop. In programma c'è poi la suite da Appalachian Spring, una delle pagine più amate di Aaron Copland, compositore che abbiamo trovato già nella scorsa diretta dai Proms. E poi abbiamo George Gershwin con la sua Rhapsody in Blue, alla quale si affiancano la musica di Leonard Bernstein, che è stato insegnante di direzione della direttrice, la musica da film di Jerome Morris e quella del compositore afroamericano William Grant Still. E ora la sigla dell'Unione Europea di Radiodiffusione ci porta all'interno della sala. Siamo entrati, anche se a distanza, alla Royal Albert Hall di Londra, dove sul palco la Philharmonia Orchestra si passerà tra poco in là, in attesa dell'entrata di Marin Alsop, che dal 2023 è la direttrice ospite principale di questa formazione. Marin Alsop è tra le direttrici d'orchestra più autorevoli del nostro tempo. È stata la prima donna a guidare importanti orchestre negli Stati Uniti, in Sud America, in Austria e nel Regno Unito. Ma vediamo brevemente il brano che ci aspetta, la Fanfare for the Uncommon Woman, la fanfara per la donna non comune di John Tower, pezzo del 1986. È concepito come un omaggio a Aaron Copland, che nel 1942 aveva scritto la Fanfare for the Common Man, quindi per l'uomo comune. John Tower ne ha adottato lo stesso organico, ottoni, timpani e percussioni, e l'opera di Copland viene citata nelle battute iniziali. La composizione però poi si sviluppa come una risposta in chiave femminista. In origine la fanfara non recava una dedica specifica ed era pensata per rendere omaggio alle donne che si assumono dei rischi e amano l'avventura. Ma in seguito John Tower ha aggiunto una dedica particolare proprio alla direttrice del concerto di questa sera, Marin Alsop. Il pezzo è molto breve e farà in pratica da introduzione al primo pezzo storico della serata, la suite da Appalachian Spring di Aaron Copland. Entreremo quindi nel sound americano più noto e tradizionale con questa suite, tratta da un balletto ambientato nella Pennsylvania all'inizio del XIX secolo all'interno di una comunità di pionieri. Quella che ascolteremo è la prima fanfare di John Tower. Ne ha poi composte altre cinque, ma questa Fanfare for the Uncommon Woman resta la più nota. Nel 2014 tutte le fanfare sono state inserite nel National Recording Registry, in quanto per la Libreria del Congresso sono culturalmente, storicamente, esteticamente importanti. Ma Marin Alsop sta salendo sul palco. Buon ascolto, quindi, della Fanfare for the Uncommon Woman, la fanfara per una donna non comune, che sarà poi seguita da Aaron Copland. La Philharmonia Orchestra è diretta da Marin Alsop.

0: Un grande inizio per questo concerto dei BBC Proms, codinazialmente una fanfara di John Tower dedicata alla direttrice di questo appuntamento, Mary Nalsop, e quindi Appalachian Spring di Aaron Copland. La Filarmonia Orchestra, lo avete sentito, risponde benissimo al gesto della sua prima direttrice ospite. Mary Nalsop ha naturalmente affermato che la dedica di Fanfare for the Uncommon Woman di John Tower è un onore enorme, ma tiene a sottolineare che il brano è arrivato a rappresentare molto più di una singola persona, perché celebra le donne che hanno sfidato le aspettative e i preconcetti della società per aprire la strada ad altre. Il programma del concerto dei BBC Proms che abbiamo iniziato è interamente americano e, come Mary Nalsop stessa ha dichiarato nel libretto di sala, riflette la diversità di questo paese. I compositori che abbiamo ascoltato e che ascolteremo attingono al jazz, alle tradizioni popolari, agli spiritual, alla musica popolare, ma li traspongono nelle forme classiche, creando qualcosa di assolutamente personale. E il proseguimento che ci aspetta lo dimostra. Mentre vi parlo, gli addetti stanno facendo le modifiche necessarie sul palco della Royal Albert Hall per il prossimo brano, la celeberrima Rhapsody in Blue di George Gershwin. Sì, perché davanti all'orchestra sul palco sarà piazzato il Marcus Roberts Trio, con naturalmente Marcus Roberts al pianoforte e poi il batterista Jason Marsalis e il contrabbassista Rodney Jordan. La Rhapsody in Blue è un brano di un George Gershwin che 25enne era già un compositore di successo a Broadway. La rapsodia è stata commissionata dal direttore di jazz band Paul Whiteman e doveva fare parte di un'esibizione che voleva mostrare i progressi compiuti dal jazz nella musica americana. Ebbene, la prima esecuzione nel febbraio 1924, con Gershwin anche al pianoforte, divide la critica ma è immediatamente salutata come una pietra miliare dagli spettatori, tra cui c'erano personalità come Jascha Heifetz, Fritz Kleiser, Leopold Stokowski, nonché Igor Stravinsky e Sergei Rachmaninoff. E pensate, a un anno da questa prima esecuzione, la Rhapsody in Blue era stata eseguita 87 volte. Noi siamo abituati ad ascoltare la versione sinfonica di questo pezzo, che però non è opera di Gershwin, bensì di Ferdy Groffé, il principale arrangiatore dell'orchestra di Paul Whiteman. Questo perché allora le conoscenze in materia di orchestrazione di Gershwin non erano ancora sufficienti. Quindi tra poco ascolteremo la nota versione sinfonica, ma come usava una volta e si usa tuttora nel jazz, adattata o, per dirlo musicalmente, arrangiata dal pianista che sta per salire sul palco, Marcus Roberts. Stasera ci troviamo dunque in una situazione che ricalca un po' quella della prima esecuzione di questo conosciutissimo pezzo. Marcus Roberts è cresciuto in Florida e ha cominciato a suonare il pianoforte da autodidatta 5 anni dopo aver perso la vista. Ha iniziato con delle lezioni regolari a 12 e 6 anni dopo è entrato alla Florida State University. Finiti i suoi studi è diventato un membro del gruppo di Wynton Marsalis, che ha poi lasciato per fondare questo trio, che non è la prima volta che esegue la composizione di Gershwin. La prima è stata nel 1995 con la Grant Park Symphony Orchestra di Chicago. Da allora eseguono il brano con orchestre di tutto il mondo, per esempio nel 2003 con i Berliner Philharmoniker o anche qui ai BBC Proms già nel 2007. La Rhapsody in Blue che stiamo per ascoltare possiede uno degli incipit più immediatamente riconoscibili dell'intero repertorio orchestrale, con il trillo del clarinetto seguito da un glissando che arriva al si bemolle acuto. Il jazz è dappertutto nel brano, non da ultimo nell'orchestra, che comprende trombe con la sordina wah-wah, in seguito amatissima dalle colonne sonore dei cartoni animati. Poi c'è un banjo che contribuisce a definire il profilo ritmico e 3 sassofoni proprio in stile big band. Gershwin imposta un ritmo semplice in 2/4 e 4/4, ma il sovrappone ritmi sincopati cubani di Charleston sul tempo elevare, aggiungendo sopra il tutto degli ottoni volutamente ruvidi che portano la melodia. Parlando di melodie, uno dei temi principali ha una certa somiglianza con Man I Love, la canzone che è stata uno dei suoi più grandi successi ed è diventata uno standard. Si potrebbe pensare che Gershwin stesse attingendo al proprio repertorio precedente, ma non c'è alcun uso di materiale antecedente invece, perché The Man I Love in realtà è stata composta 9 mesi più tardi della Rhapsody in Blue. Gershwin compone la Rhapsody in Blue in meno di 5 settimane e alla prima esecuzione improvvisa diversi passaggi solistici che non aveva ancora messo per iscritto. Il brano è stato concepito in un viaggio su un treno tra New York e Boston. Nella trama orchestrale si percepisce in effetti il ritmo ripetitivo delle ruote sui binari. Gershwin, parlando di questa occasione, ha dichiarato: fu sul treno, con questo sferragliare ritmico così stimolante per un compositore. Lo sentii come una sorta di caleidoscopio musicale dell'America, del nostro immenso melting pot, della nostra inconfondibile energia nazionale, della nostra follia metropolitana. Quando arrivai a Boston avevo già in mente una struttura precisa del pezzo, anche se non ancora proprio la sua sostanza concreta. Abbiamo detto che il solista di questa sera, Marcus Roberts, ha perso la vista quando era bambino e in effetti ha poi frequentato la stessa scuola di Ray Charles. I membri del suo trio sono, l'abbiamo detto, non vorrei sbagliare il Marsalis, allora Jason Marsalis, batterista, e il contrabbassista Ronnie Jordan, non vorrei sbagliare il Marsalis, perché questo, Jason, è il fratello di Winton, il celebre trombettista, e di Branford, il sassofonista. Come sentite, effettivamente il cambio di palco sta prendendo un pochino di tempo. Allora vediamo che cosa posso raccontarvi ancora di questa occasione, ma andiamo magari a vedere bene che cosa sono i BBC Proms. Questa serie di concerti è nata a Londra nel 1895 e è uno dei più celebri festival di musica classica al mondo. Ogni estate, principalmente nella Royal Albert Hall, come stasera del resto, propongono sull'arco di diverse settimane concerti sinfonici, musica da camera, opere, prime esecuzioni, ma anche incursioni in altri generi. La First Night, la sera che inaugura il tutto, quest'anno si è tenuta il 17 luglio, mentre la conclusione con la Last Night è prevista sabato 12 settembre. Il nome deriva dai Promenade Concerts, pensati in origine per un pubblico libero di muoversi durante l'esecuzione. Ancora oggi una parte degli spettatori assiste in piedi pagando il biglietto meno caro di tutti e in effetti molto economico in assoluto, 8 sterline, ovvero circa 8 franchi e 70 centesimi più o meno al cambio attuale. La fascia usuale dei biglietti per i concerti sinfonici va poi più o meno dai 15 ai 65 franchi. Si può arrivare a cifre più alte per i posti migliori e per la Last Night, che è un'occasione popolarissima con un carattere festoso e alquanto patriottico, ed è da tempo un evento al quale non può mancare qualsiasi personalità in vista alla moda, il biglietto può arrivare a costare anche 200 franchi. Tornando a parlare di Gershwin, potremmo dire che la sua carriera è stata una cosa vertiginosa, segnata da risultati eccezionali. Come disse memorabilmente Irving Berlin, lo ricorderete per i suoi standard, George Gershwin è l'unico autore di canzoni che io conosca che sia diventato compositore. Gershwin stesso ha dichiarato al suo primo biografo, che era Isaac Goldberg, di essere un uomo senza tradizioni. E visto con gli occhi di oggi, è importante rendersi conto che allora non esisteva un modello preesistente per il tipo di compositore americano che Gershwin sarebbe diventato.
1: plenty of brass.
0: Oh, ma sento che sta arrivando, sta entrando il Marcus Trio, che vi l'ho detto sarà piazzato davanti all'orchestra, la Philharmonia Orchestra, la direttrice Mary Nalsop, e siamo pronti per l'esecuzione della Rhapsody in Blue, la Rhapsody in Blue di George Gershwin,
1: which will be played tonight by the principal clarinetist with the Philharmonia, Maura Marinucci.
0: Ed è Maura Marinucci, il primo clarinetto che inizia.

0: George Gershwin's iconic American classic, His Rhapsody in Blue.
1: Sentite che il pubblico è entusiasta, io non so voi, ma sono veramente entusiasta anch'io. Una splendida versione con il Marcus Roberts Trio che ha infarcito di improvvisazioni questo brano, riportandoci a una situazione molto simile a quella della sua prima esecuzione più di 100 anni fa. Era il 1924, quando George Gershwin, come pianista, eseguiva per la prima volta questo suo brano, improvvisando molte delle parti solistiche, che è un po' quello che è successo stasera, e direi che anche il pubblico dei Proms non può smettere di acclamare ed applaudire. Adesso stiamo ringraziando i solisti, ma non solo, ai solisti sento che si stanno già siedendo, quindi c'è un bis.

0: The Philharmonia Orchestra turning into a big band.
1: Ed è un altro boato di applausi quello che ha accolto questa esecuzione di Victory Stride di James Johnson, alla quale hanno partecipato sia il Marcus Roberts Trio che la Philharmonia Orchestra. Una brillantissima pagina, e insomma una prova prima devono averla pur fatta. James P. Johnson è un compositore che è emblematico della commissione di stile, per questo è stato scelto, un grande jazzista ma autore anche di sinfonie, poemi sinfonici, concerti, balletti, opere teatrali, e in questo caso è lui stesso ad aver scritto questa orchestrazione sinfonica che abbiamo sentito, mantenendo però l'idea fondamentale dell'improvvisazione jazzistica anche per la versione orchestrale. E qui occorre menzionare che alla fine degli anni 80 Mary Nelson, insieme alla pianista Leslie Stiefelman, ha fin dagli anni 90 contribuito alla riscoperta delle partiture di questo compositore. È un bis quindi che ci ricorda che la storia della musica orchestrale americana non procede soltanto dalla tradizione europea verso il jazz, ma anche nella direzione opposta. E colgo anche questo momento per dire, riguardo alla Rhapsody in Blue che abbiamo ascoltato prima, che viene aperta dal grande assolo di clarinetto. Ve l'avevo detto, la clarinettista era Maura Marinucci, che è ovviamente italiana, lo capite dal nome, ma soprattutto, insomma, soprattutto è una ex allieva del Conservatorio della Svizzera Italiana. E noi siamo arrivati alla pausa di metà concerto, dopo la quale torneremo al repertorio americano con Jerome Morris, Leonard Bernstein e William Grant Stitt.

Per trascorrere l'intervallo di questo appuntamento dedicato agli Stati Uniti, vi propongo di lasciare momentaneamente questo vastissimo paese e di tornare nella piccola Europa. Pensiamo sempre alla musica americana in quanto derivazione di quella europea. Vediamo allora cosa faceva un europeo di qualcosa di decisamente americano. Erwin Schulhoff, nato a Praga nel 1894, è stato un compositore e pianista ceco di origine ebraico-tedesca. Studia a Praga, Vienna, Lipsia e Colonia e, dopo la Prima Guerra Mondiale, entra in contatto con il dadaismo, l'avanguardia mitteleuropea e soprattutto con il jazz, che integra nella sua musica con grande libertà. Tra gli anni 20 e gli anni 30 sviluppa uno stile molto personale, capace di unire modernismo, ritmi di danza, jazz e tradizione classica. Nel 1930 compone una sonata per sassofono, contralto e pianoforte, la Hot Sonate. Qui Schulhoff ha fuso gli elementi del jazz, nato negli Stati Uniti, con la forma alta della sonata, il retaggio della tradizione europea, e l'influenza del jazz del resto è dichiarata già solo nella scelta del sassofono come strumento solista. Negli anni 30 la sua musica è stata proibita dal regime nazista e Schulhoff, arrestato nel 1941, è morto di tubercolosi nel campo di internamento di Würzburg nel 1942. Cogliamo questa serata per riscoprirlo un po'. Ascoltiamo la Hot Sonate per sassofono, contralto e pianoforte con Arno Bornkamp al sassofono e Ivo Janssen al pianoforte in una pubblicazione della Vanguard Classics del 1996.

con la Hot Sonate per sassofono, contralto e pianoforte, opera 70 di Erwin Schulhoff, abbiamo fatto un salto in un'Europa che guarda verso l'America. A sassofono c'era Arno Bornkamp e pianoforte Ivo Jansen, da un CD del 1996 edito dalla Vanguard Classics. Ma ora torniamo agli Stati Uniti, siamo nell'intervallo del concerto che stiamo diffondendo in collegamento con i BBC Proms di Londra. La serata è tutta dedicata all'America con una direttrice statunitense, Marin Alsop, alla guida della Philharmonia Orchestra. Nella seconda parte ci aspettano tre autori, Jerome Morris, Leonard Bernstein e William Grant Still. E noi cominciamo a tornare in sala.

E siamo sempre nella pausa. Vediamo un po' che cosa posso dirvi degli autori che stiamo per ascoltare. Beh, Leonard Bernstein è un autore notissimo anche per noi vecchi europei, ma forse vale la pena di presentare un pochino gli altri due. Il nome di Jerome Morris è strettamente legato al mondo di Hollywood. Nato in America da genitori ebrei russi immigrati, negli anni 30 entra nell'ambiente della musica classica di New York e Aaron Copland comincia a programmare le sue opere nella nuova serie di concerti della League of Composers. Per il mondo del cinema, Morris inizia a lavorare come orchestratore e poi come compositore, pur continuando a ottenere successi anche nelle sale da concerto. Come Copland arriva così a metà degli anni 40 a dividere l'attività fra le due coste degli Stati Uniti. Trova la sua dimensione artistica ideale nei film ambientati nel deserto, nell'ovest americano più esteso. Noi ascolteremo musica da The Big Country, un film del 1958 di William Wyler. Con questa colonna sonora Morris entra definitivamente nella storia di Hollywood. William Grant Steele è stato invece il principale compositore della Harlem Renaissance, un movimento che tra gli anni 20 e gli anni 30 sosteneva l'idea di una musica colta fondata anche sugli spiritual, capace, insieme alle altre espressioni artistiche afroamericane, di contrastare il razzismo. Nato nel 1895 nel Mississippi, fa studi accademici di musica, per esempio con Edgar Varese, ma contemporaneamente lavora nel teatro musicale e nel jazz, facendo da arrangiatore per varie band, per esempio per Paul Whiteman, che ricorderete legato alla nascita della Rhapsody in Blue di George Gershwin. Afroamericano, nel 1936 abbatte una barriera razziale dirigendo la Los Angeles Philharmonic al Hollywood Bowl. Nello stesso anno inizia a realizzare arrangiamenti per colonne sonore cinematografiche. Lui stesso divideva la sua produzione in tre periodi stilistici. Il primo coincide con gli anni di studio con Varese. Il secondo periodo, detto razziale, attinge agli idiomi afroamericani e si concentra sulla storia e sulla cultura nera, come la sua prima sinfonia, la Afro-American. Nel terzo periodo affronta l'idea di una fratellanza universale. Il brano che ascolteremo più tardi appartiene a quest'ultimo ambito. È morto nel 1978. Qualche parola adesso sulla direttrice di stasera, Marin Alsop, che è una tra le direttrici d'orchestra più autorevoli del nostro tempo. È stata la prima donna a guidare importanti orchestre negli Stati Uniti, Sud America, in Austria e nel Regno Unito. Vincitrice nel 2025 del Golden Baton Award della League of American Orchestras, è anche l'unica direttrice ad aver ricevuto una MacArthur Fellowship. È direttrice artistica e direttrice principale della Polish National Radio Symphony Orchestra, sì, qui è in inglese, ma insomma è l'orchestra della Radio Nazionale Polacca. Direttrice ospite principale della Philharmonia Orchestra, lo sappiamo, la stiamo ascoltando, e della Philadelphia Orchestra. E sento che qualcosa sta succedendo nella nostra sala, nella Royal Albert Hall. Purtroppo stasera l'esibizione con il concerto di George Gershwin è stata veramente favolosa, ma ha veramente scombinato un pochino i tempi. Allora, andiamo avanti, vediamo cosa possiamo dirvi di quello che stiamo per ascoltare. Marin Alsop e la Philharmonia Orchestra eseguiranno il preludio dalla colonna sonora del film western The Big Country di William Wyler con la musica di Jerome Morris. Per questa colonna sonora, in realtà, Wyler avrebbe voluto Copland
che però rifiuta. Il lavoro va così a Morris, che per questa musica ottiene una candidatura all'Oscar. In effetti, qui il compositore di origine ebraica riesce per un po' a sottrarre a Aaron Copland il primato di compositore capace di evocare i vasti spazi dell'America. La colonna sonora rende pienamente giustizia all'aggettivo big, con un'orchestra di 90 elementi. The Big Country, con Gregory Peck, Gene Simmons, Charlton Heston e Burl Ives, è ambientato nel vasto ovest americano e racconta l'arrivo di un uomo dell'est, colto e pacifico, coinvolto suo malgrado nella violenta rivalità fra due famiglie di allevatori per il controllo dell'acqua. Il film rovescia in parte gli stereotipi del western tradizionale. Il protagonista del film rifiuta l'esibizione della forza e propone un modello di coraggio più riflessivo, mentre gli spettacolari paesaggi dell'America diventano quasi un personaggio a sé. Il preludio, scritto da Morris, quello che ascolteremo con il suo maestoso tema, accompagna i titoli di testa del film. L'iniziale corsa degli archi si incontra con una sfolgorante fanfara di ottoni che crea subito una grande tensione prima di lasciare spazio al magnifico tema principale, ampio e ondeggiante. La serata dei BBC Proms di stasera è tutta dedicata agli Stati Uniti, anche per questo abbiamo una grande direttrice americana in conduzione, Marin Alsop. Siamo partiti da delle sonorità nuove con un brano dedicato a Marin Alsop da John Tower e siamo arrivati invece ad andare avanti con la seconda parte. Quindi stiamo per ascoltare la colonna sonora scritta da Jerome Morris per il film The Big Country. Abbiamo di nuovo Marin Alsop alla guida della Philharmonia Orchestra.

0: Wonderful music by yet another European emigre to the States.
1: Vabbè, who forged the sound davvero of music. È subito Hollywood. Davvero la musica di Jerome Morris ci ha trasportati nel vasto ovest americano. La Filarmonia Orchestra è stata un perfetto medium in stile hollywoodiano. Marionette soppesce brevemente perché a ritmo abbastanza serrato sarà il turno del prossimo brano e qui ci incontriamo con un autore che non ha bisogno di presentazioni, Leonard Bernstein. Ascolteremo due suoi lavori e il primo sono le danze sinfoniche da West Side Story. Questa partitura condensa gran parte del materiale dell'omonimo musical in 9 movimenti senza interruzioni, organizzati secondo una logica musicale autonoma che non è la stessa della trama. La trama sicuramente tra voi all'ascolto, cioè, chi lo sa, ricalca quella di Romeo e Giulietta di Shakespeare. La storia è però trasportata nella New York degli anni 50 e i due innamorati, Tony e Maria, appartengono a due bande rivali, i Jets, figli di immigrati europei, e gli Sharks, portoricani. La prima esecuzione di questa suite si è svolta nel 1961 alla Carnegie Hall con la New York Philharmonic ed ecco, Mary Nelsop sta già rientrando per l'esecuzione delle danze sinfoniche di Leonard Bernstein. Vi ricordo che è stata sua allieva.

0: As William Shakespeare put it, the sun for sorrow will not show his head, for never was a
1: un finale sempre emozionante, quello delle danze sinfoniche da West Side Story di Ornette Bernstein. Una pagina che è veramente entrata a far parte del repertorio standard delle sale da concerto.

E sentite che l'entusiasmo del pubblico della Royal Albert Hall non si stanca. E noi torneremo di nuovo a Bernstein più tardi con i 3 episodi di danza da On the Town, sempre con Mervyn Alsop e la Philharmonia Orchestra, in questa serata americana dai BBC Proms che stiamo ascoltando in diretta dalla Royal Albert Hall di Londra. Una serata che per l'appunto non si è ancora conclusa. Mancano 2 brani all'appello e il prossimo è di William Grant Still. Abbiamo parlato durante l'intervallo di questo compositore, nato nel 1895 e morto nel 1978, uno dei più importanti compositori afroamericani del Novecento, collaboratore di Paul Whiteman, che aveva chiesto a George Gershwin di scrivere quella che è poi diventata la Rhapsody in Blue. Ebbene, William Grant Still aveva iniziato a studiare il violino solo a 15 anni, tardi, ma in seguito ha imparato da autodidatta non solo a suonare anche tutti gli altri membri principali della famiglia degli archi, ma anche clarinetto, sassofono e oboe. Una conoscenza diretta degli strumenti che gli è stata di grande utilità per la sua produzione sinfonica. Il brano che ascolteremo tra un attimo, dalla suite in 3 parti, 3 Visions, 3 Visioni, risale al 1935. Il compositore ha ideato la suite per pianoforte, ma il secondo movimento, Summerland, dolce e luminoso, doveva essergli particolarmente caro. Lo ha arrangiato in diverse versioni, compresa quella che stiamo per sentire, per violino e piccola orchestra. Al violino solista avremo Joel Tihamer Vishontai, la spalla della Philharmonia Orchestra, questa sera. E stiamo già ritornando sul palco. Mervyn Alsop è di nuovo davanti all'orchestra.

0: A Vision of the Afterlife, created by William Grant Still, one of his three visions.
1: Applausi per Mary Nalso, per la Filarmonia Orchestra, ma anche per il violino solista, la spalla dell'orchestra Joltihammer Vishwanbhai, un posto che ha occupato nel 2007 a soli 24 anni. Il violinista è originario dell'ex Germania dell'Est, ma sono ormai quasi 20 anni che occupa il posto di leader della formazione britannica. E adesso, mentre l'orchestra si intona un'ultima volta, siamo arrivati all'ultimo brano e torniamo anche a Leonard Bernstein con tre episodi di danza da On the Town, il primo grande musical di Bernstein scritto per Broadway. La trama è abbastanza semplice: tre marinai si trovano in licenza per 24 ore a New York. Fra equivoci, locali notturni, inseguimenti e incontri sentimentali, è la città stessa che finisce per diventare uno dei protagonisti dello spettacolo. Sembra una commedia leggera, ma contiene già quasi tutto in Bernstein successivo: New York, jazz, teatro, danza, energia metropolitana, lirismo, malinconia e una scrittura orchestrale che non considera Broadway un genere minimo. Ed eccoci, Mary Nassop sta risalendo sul palco per condurre il brano di Leonard Bernstein, tre pezzi da On the Town.

0: Music describing what Leonard Bernstein called a monstrous town.
1: La città mostruosa, New York, come sta dicendo il commentatore della BBC. Che energia ci hanno regalato stasera Mary Nelson per la Filarmonia Orchestra in questa serata tutta americana. Questo era Leonard Bernstein con i tre episodi da On the Town, quello, il musical che è diventato poi anche un film. E sentiamo che il pubblico della Royal Albert Hall, come sempre, non è avaro dei suoi applausi. Un programma tutto americano, a partire da un'autrice contemporanea per andare avanti attraverso la storia della musica statunitense. E sentite che l'entusiasmo del pubblico non si placa. Io direi che potremmo anche aspettarci un fuori programma, in effetti.
0: I think we've got one more coming.
1: Sì, anche il commentatore.

0: One more bite of good old American pie. An encore to an evening of American classics from the Philharmonic Orchestra and their principal guest conductor, Marion Alsop. A big moment from Aaron Copland's Ballet of 1942, set in the Wild West of America.
1: Lo avete sentito, il fuori programma c'è stato, non era possibile non dare ancora un bis a un pubblico così caloroso. Era uno dei momenti di Rodeo di Aaron Copland, il momento conclusivo, Hold Down, che è anche il più celebre. Siamo così tornati a uno degli autori della prima parte di questa serata dei BBC Proms. Siamo infatti in diretta dalla Royal Albert Hall di Londra e credo che questo pubblico entusiasta richiamerà ancora più volte sul palco la direttrice Marion Alsop, direttrice americana, che è la prima direttrice ospite della Philharmonia Orchestra, che è stata la formazione di stasera. Una serata davvero strepitosa con delle grandi esecuzioni, ma è tempo di lasciare questo collegamento e andare avanti. Questo è stato il nostro ultimo collegamento con la Royal Albert Hall di Londra per i BBC Proms. Ne abbiamo fatti 4 nel mese di agosto. Lunedì prossimo torneremo invece alla nostra programmazione, diciamo così, da anno scolastico con il palinsesto annuale, però vi faccio già un piccolo un piccolo suggerimento, perché la settimana prossima in realtà torneremo ai Proms, anche se non saremo più in diretta, ma vale la pena di tornare a ascoltare qualcuna delle esecuzioni che hanno avuto luogo questo mese alla Royal Albert Hall. Non solo questo mese, anche il mese scorso. E manca ormai poco alle notizie delle 10:30, quindi è tempo di lasciarvi. Io vi auguro un ottimo proseguimento di ascolto e della vostra serata. Un saluto da Lara Bergliaffa.

0: temperatura assoluta. K è una costante. K è migliaia di franchi. K è la decima lettera dell'alfabeto greco. K è attualità, storie, consigli e opinioni sempre nuove, mai scontate. K, la cultura che non ti aspetti, da lunedì al venerdì alle 17.
1: Rete 2. In studio Fabio degli Antoni, un cercatore di funghi di 48 anni è stato ritrovato morto stamane, poco dopo le 11.30 in Valle di Blenio. Lo ha reso noto la polizia ticinese precisando che l'allerta per il suo mancato rientro era scattata ieri sera. Il corpo dell'uomo, un cittadino italiano residente nel Locarnese, è rimasto probabilmente vittima di una caduta, è stato rinvenuto in zona Cugnet, a circa 1200 metri di altitudine. Per prestare sostegno psicologico è anche intervenuto il care team. Sempre in Ticino, per compensare i tagli di Cantone e Confederazione, USI e SUPSI aumenteranno le rette semestrali in linea con il panorama svizzero. Dal 2027 quelle per gli stranieri saliranno da 2 volte a 2,5 volte. Il governo ticinese realizzerà 60 nuovi posti per invalidi adulti nel quadro della pianificazione 2026-2029 delle strutture dei servizi finanziati dalla LISPI, la legge sull'integrazione sociale professionale. Sono state individuate anche altre priorità. Sono stati considerati in particolare l'autismo e l'invecchiamento delle utenze e dei familiari curanti. Viene auspicato inoltre che si possano trovare maggiori collaborazioni con enti attivi al di fuori del settore delle disabilità, come le case per gli anziani. Rispetto al passato, l'aumento dei posti a disposizione risulta più contenuto a fronte dei previsti risparmi. La popolazione elvetica potrà presto pagare con carta beni di prima necessità, anche in caso di guasto tecnico. Entro la fine del prossimo anno la Confederazione, le banche, i prestatori di servizi di pagamento e gli esercenti introdurranno la possibilità di effettuare pagamenti con carta in modalità offline. Donald Trump annuncia che dal 1 gennaio 2027 i dazi su tutte le auto, camion, la componentistica automobilistica e l'acciaio canadesi saliranno al 50%. In un lungo messaggio sul suo social truth, il presidente attacca il Canada per aver truffato gli Stati Uniti per anni con i loro dazi ritenuti scandalosamente elevati sugli agricoltori e sui prodotti agricoli americani. Intanto gli Stati Uniti stanno valutando l'imposizione di dazi del 7,5%, ma sui prodotti cinesi, lo riporta in anteprima l'agenzia Bloomberg. Tutto questo mentre poche ore fa il segretario al Tesoro Scott Bessent ha presentato l'Operation Economic Outcast per interrompere qualsiasi rapporto dell'Iran con il resto del mondo, con l'obiettivo di tagliare ogni linfa economica che sostiene il regime, ha detto. Inoltre ha ammonito i vari paesi che sosterranno in qualsiasi maniera l'Iran, pena la fine dell'accesso al sistema del dollaro. States che parallelamente hanno ampliato la portata delle sanzioni secondarie all'Iran, includendo 5 settori chiave quali gli asset digitali, tecnologia, oro, aviazione e trasporti marittimi. Aumenta la nuvolosità e poi rovesci e temporali nel corso della notte. Domani sarà un martedì con ultimi rovesci in tutta la Svizzera, poi diverrà dapprima abbastanza sereno, in serata ancora piogge.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Keytruda è il farmaco oncologico più venduto al mondo e rappresenta una vera speranza per i pazienti. A produrlo è il colosso farmaceutico americano Merck. In Svizzera Keytruda costa oltre 4.000 franchi. Ma cosa si nasconde dietro questo costo vertiginoso? A rivelarlo è l'inchiesta Cancer Calculus, a cui la RSI ha partecipato con il Consorzio Internazionale dei Giornalisti Investigativi, un network globale indipendente. Nell'ambito di questa inchiesta, l'organizzazione non governativa svizzera Public Eye ha condotto una ricerca che rivela l'esistenza di una strategia ben collaudata, che ci racconta Patrick Durish, responsabile delle politiche sanitarie della ONG.
1: La strategia consiste nell'assicurarsi un monopolio e nell'estenderlo, mantenendolo il più a lungo possibile per tenere alla larga la concorrenza. Questo avviene quindi tramite la registrazione di brevetti. Esiste un brevetto principale sulla molecola Keytruda che è valido in Europa fino al 2028. Tuttavia, in Svizzera è stata concessa una proroga della protezione fino al 2031. Questo significa che fino al 2031 Keytruda non avrà concorrenza. Esistono inoltre altri brevetti, chiamati brevetti secondari, che ne prolungano la validità. Questo monopolio, stando ai brevetti concessi finora per Keytruda, potrebbe protrarsi fino al 2042. Quindi non si tratta di un monopolio ventennale, come previsto dalle norme dell'Organizzazione Mondiale del Commercio. In questo caso saremmo a 30 o 35 anni, in ogni caso, di monopolio. E il monopolio permette all'azienda di mantenere prezzi elevati.
0: Nel caso di Keytruda, voi avete individuato 80 brevetti. Come spiegava, esiste un monopolio di oltre 30 anni, ovvero 10 anni in più rispetto a quanto previsto dall'accordo sulla proprietà intellettuale. Com'è possibile?
1: Questo è possibile perché alla fine è tollerato che le aziende presentino una domanda di brevetto per ogni minima modifica, anche se non comporta alcun beneficio terapeutico, e possono quindi depositare nuovamente i brevetti. Ogni volta che un brevetto viene depositato di nuovo, il conteggio dei 20 anni ricomincia da zero. Se le aziende farmaceutiche adottano la strategia di non depositare tutte le domande contemporaneamente, ma di farlo a mano, riescono a prolungare questo monopolio oltre i 35 anni. Le aziende farmaceutiche sostengono che si tratta di una misura legale, perché è consentita. E il problema alla base di tutto questo è che, in fin dei conti, i brevetti vengono concessi con troppa facilità per qualsiasi piccola modifica di secondaria importanza, anche se non è sempre nuova né sempre innovativa. Bisognerebbe essere molto più restrittivi nel concedere i brevetti. Ci sono brevetti che possono essere ritenuti validi e meritati, e ce ne sono molti altri che noi consideriamo abusivi e immeritati.
0: Si può quindi affermare che il ricorso sistematico ai brevetti, anche quelli abusivi, sia al centro di questa strategia?
1: Sì, perché garantisce il mercato e il fatturato per un periodo che va ben oltre quanto previsto dalle norme internazionali.
0: E questa non è una pratica isolata, ma diffusa. Voi l'avete già documentata, ad esempio, presso Novartis e Roche.
1: Assolutamente sì. Tutte le grandi aziende farmaceutiche seguono la stessa strategia. Si tratta in sostanza di creare una specie di fortezza, come una muraglia di brevetti intorno al proprio prodotto, in modo che i concorrenti e i produttori di farmaci generici non possano entrare nel mercato. Oppure, se lo fanno, è solamente attraverso contenziosi legali che durano anni, senza alcuna garanzia di vincita. E per tutta la durata della controversia, non commercializzano i prodotti. Esiste un'intera strategia che consiste nel rimanere l'unico operatore sul mercato nel proprio segmento.
0: Nel febbraio 2024 Merck & Co. ha sostenuto di aver investito 30 miliardi di dollari nel programma di ricerca su Keytruda dal 2011, ma voi siete arrivati ad una cifra radicalmente diversa. Quale e come avete proceduto?
1: Quello che abbiamo fatto è stato passare in rassegna, esaminare tutte le sperimentazioni cliniche, tutti i test effettuati su Keytruda. Per poter ottenere l'autorizzazione alla commercializzazione è necessario testare diverse fasi. Si tratta di passaggi obbligati. Abbiamo esaminato tutti questi studi clinici e abbiamo selezionato quelli che sono stati effettivamente finanziati da Merck & Co. A partire da questo punto, nella letteratura scientifica emerge medica, si trovano stime relative al costo medio di una sperimentazione clinica, ad esempio nel campo dell'oncologia. Infatti, censendo e selezionando gli studi clinici pertinenti, quelli che sono stati effettivamente utilizzati per l'autorizzazione all'ammissione in commercio di Keytruda, per le indicazioni autorizzate e applicando il costo medio di tali studi clinici, si giunge a un importo che, secondo gli esperti indipendenti, rappresenta circa il 70% dei costi di ricerca e sviluppo. Considerando che le sperimentazioni cliniche rappresentano una delle voci più consistenti nella ricerca e sviluppo, con una quota pari a circa il 70%, quello che abbiamo fatto è stato prendere il costo delle sperimentazioni cliniche e aggiungervi generosamente un ulteriore 30% per coprire altri costi legati alla ricerca e sviluppo. E così siamo arrivati alla cifra di 1,9 miliardi di dollari rispetto ai 30 miliardi dichiarati da Merck & Co. È anche evidente che le aziende farmaceutiche seguono una strategia che consiste, in definitiva, nel comunicare cifre che non sono verificabili, le più alte possibili per giustificarne il prezzo. Ma in fin dei conti nessuno può davvero verificarle, a meno che ognuno non si metta a fare una stima, come abbiamo fatto noi.
2: Ne peut vraiment les vérifier à part si chacun fait une estimation comme nous on l'a fait.
0: Perché i costi di ricerca e sviluppo non vengono resi noti dalle case farmaceutiche?
1: Le aziende farmaceutiche non hanno alcun obbligo di rivelare quanto hanno investito per ciascun prodotto. Nella loro relazione annuale è indicato un costo generale. Non si sa bene cosa ci sia dentro, ma diciamo che hanno una voce di bilancio dedicata ai costi di ricerca e sviluppo. Si tratta però di una cifra molto generica, in fin dei conti non si sa mai a quanto ammonti per singolo prodotto. Ed è proprio questo il problema, perché quando un'azienda immette un farmaco sul mercato e ne negozia il prezzo, come avviene ad esempio in Svizzera con l'Ufficio federale della sanità pubblica, è l'azienda farmaceutica che avvia le trattative e lo fa sapendo esattamente quanto ha investito. Ma dall'altra parte, l'Ufficio federale della sanità pubblica non ha nessuna idea di quale sia la cifra. L'industria farmaceutica propone un prezzo che non si basa su nulla, se non sul fatto che vogliono venderlo a caro prezzo. Da parte sua, l'Ufficio federale della sanità pubblica effettua confronti dei prezzi tra diversi paesi di riferimento. Ma dato che l'industria farmaceutica adotta la stessa strategia in tutti i paesi, alla fine i prezzi risultano proibitivi ovunque. Questa è la strategia dell'azienda farmaceutica, mantenere prezzi alti ovunque.
0: Secondo i vostri calcoli, quindi, i costi di ricerca e sviluppo ammontano a 1,9 miliardi di dollari, appena l'1,2% del fatturato mondiale generato da Keytruda. Anche tenendo conto dei rischi di fallimento, si rimane al 3% delle vendite. Dove va allora il denaro? Possiamo parlare di profitti netti?
2: Tout à fait. Ce qu'on a fait, c'est à partir de ce montant, de cette estimation des coûts.
1: Esatto. Quello che abbiamo fatto è stato partire da questo importo, ovvero dalla stima dei costi di ricerca, e abbiamo calcolato la quota del mercato svizzero rispetto al mercato globale di Keytruda. Dopodiché è stato possibile declinare su un flacone, su una confezione che viene venduta a 4.294 franchi. Considerando che una certa percentuale è destinata ai costi di ricerca e sviluppo, si possono stimare i costi di produzione e si possono stimare i costi di distribuzione. I costi di ricerca, di produzione e di distribuzione rappresentano solamente l'11% di questi 4.294 franchi. Il resto, ovvero oltre l'88%, è margine di profitto. La lobby farmaceutica sta dalla parte della Casa Bianca. Quando Donald Trump afferma che i prezzi in Europa, e in Svizzera in particolare, sono decisamente troppo bassi, dice una grande bugia, perché su ogni flacone che vendono in Svizzera c'è un margine di profitto dell'88%. Quanti prodotti garantiscono un margine di profitto così elevato? Non ce ne sono molti. In definitiva, quindi, i prezzi in Svizzera gli consentono non solamente di recuperare il capitale iniziale molto rapidamente, i costi di ricerca vengono quindi ammortizzati molto rapidamente, i costi di produzione sono irrisori e lo stesso vale per i costi di distribuzione. Questo significa che su ogni flacone di Keytruda del costo di 4.294 franchi, più di 3.500 franchi finiscono direttamente nelle casse dell'azienda farmaceutica.
0: La richiesta di fare un passo storico verso la trasparenza dei prezzi dei farmaci fu avanzata dall'Italia nel 2019 con una risoluzione presentata all'Organizzazione Mondiale della Sanità a Ginevra. La risoluzione fu promossa dall'allora ministra della Salute italiana Giulia Grillo e dall'allora direttore generale dell'AIFA, l'Agenzia Italiana del Farmaco, Luca Libassi, che la negoziò a tutti i livelli. Ad essere chiesta era una maggiore trasparenza sui costi di ricerca e sviluppo, sulle sperimentazioni cliniche e sui prezzi netti pagati dai governi. La versione finale approvata fu in parte indebolita. Perché Catherine Murie, professoressa di scienze politiche presso la Nova Università di Lisbona, ha studiato quello che accadde nel 2019.
3: Le trattative furono molto difficili, penso per due ragioni. La prima è che l'industria farmaceutica era contraria e si tratta di un settore estremamente potente. I paesi con un'industria forte tendevano a difenderne le posizioni. La seconda è che molte persone non sono davvero convinte che la trasparenza sia una cosa positiva. Il timore è che rendere pubblici i prezzi finisca per obbligare tutti a pagare il prezzo più alto, eliminando la possibilità di negoziare sconti riservati. La risoluzione è stata approvata, ma la parte triste della storia è che né Giulia Grillo né Luca Libassi durarono a lungo. Con la caduta del governo e la formazione di un nuovo esecutivo, Grillo lasciò il ministero e Libassi fu sostituito. Grillo non sarebbe poi stata rieletta alle successive elezioni. Il decreto esiste, la legge c'è, ma quando ho intervistato alcune persone dell'AIFA mi hanno detto che non viene applicata. Non è mai stata applicata veramente. All'inizio c'è stata qualche tensione, è stato chiesto all'industria farmaceutica di comunicare i prezzi netti. La risposta non è stata positiva e non c'era nessuno disposto a sostenere la misura. Così all'improvviso non è successo più nulla, nonostante il settore dovrebbe rendere pubblici i fondi ricevuti e comunicare il prezzo netto. Reale. La risoluzione apparve come un grande successo, ma alla fine non è stata attuata in Italia, perché i responsabili della sua applicazione non erano convinti che fosse né una buona idea né una cosa fattibile. Temevano che rendere noti gli sconti ottenuti potesse far pensare che non fossero stati capaci di negoziare. E così tutto è andato avanti come prima.
0: Nel 2019 ci fu una forte attività di lobbying da parte delle case farmaceutiche.
4: Yes, there was a strong lobby of the pharmaceutical industry against the resolution.
3: Sì, ci fu una pressione fortissima da parte dell'industria farmaceutica contro la risoluzione. Questo, a mio avviso, è già di per sé un indicatore del fatto che avrebbe avuto un impatto reale sui prezzi. Esistono studi che non danno certezze in tal senso, ma il solo fatto che il settore si mobilitasse così intensamente con telefonate, incontri, pressioni dirette è significativo. Giulia Grillo, dal canto suo, scelse di tenersi alla larga, non incontrò i lobbisti, almeno non in privato, e credo sia anche per questo che riuscì a restare ferma e determinata. Luca Libassi fece lo stesso, dedicando pochissimo tempo a questi incontri. La lobby ha avuto un ruolo importante, ma non è stato l'unico fattore. Paesi come Francia, Germania e Regno Unito, che hanno un'industria farmaceutica forte, non avevano alcun interesse a danneggiare i profitti del settore, le sue entrate fiscali. Non si trattava solo di pressioni esterne, ma di scelte politiche di paesi con industrie innovative che non volevano mettere a rischio la propria competitività.
4: You have lobby, but you also have intrinsic preferences of countries with strong industries.
0: A portare la voce delle grandi aziende del farmaco nei palazzi in cui si decidono le politiche sanitarie globali è l'International Federation of Pharmaceutical Manufacturers and Association, IFPMA, che si trova a Ginevra, pochi minuti a piedi dall'OMS. Ma a quale costo e a quali condizioni? Così ha risposto ad una nostra richiesta per iscritto Elliot Duster, direttore di strategia e comunicazione dell'organizzazione. IFPMA rappresenta, scrive, l'industria farmaceutica innovativa a livello internazionale presso le organizzazioni multilaterali e nelle relazioni ufficiali con le Nazioni Unite e conta attualmente 37 aziende associate e oltre 50 associazioni nazionali di categoria. Sul fronte del costo, Elliot Duster conferma la segretezza di informazioni cruciali. Sono previste, risponde, quote associative a scaglioni, con tariffe basate sul fatturato annuo dell'azienda. Tali informazioni, continua, non sono pubblicamente disponibili. In che modo la lobby definisce le proprie posizioni all'interno delle organizzazioni internazionali? Come funziona?
3: Ho qualche esempio. Per prima cosa, quando la Commissione europea, l'OMS o altri organismi redigono documenti per valutare la fattibilità di una misura, invitano degli esperti. E mi ha sorpreso constatare che gran parte di questi esperti proviene dall'industria stessa. Si tratta di persone chiamate a esprimere un'opinione, ma che in realtà difendono gli interessi del settore. C'è quindi una confusione di fondo su qual è il confine tra il parere dell'esperto e la difesa dell'interesse dell'industria. Poi ci sono canali più diretti. Un delegato che partecipa a un'assemblea dell'OMS può ricevere una telefonata dai rappresentanti nazionali del settore che gli dicono: attenzione, se sostiene questa posizione, noi potremmo lasciare paese. Oppure se il delegato è già orientato a opporsi, gli viene fornita la documentazione tecnica necessaria e le argomentazioni a supporto, perché all'OMS servono argomenti tecnici. Quindi l'industria è abile nel dire come opporsi a una risoluzione e con quali argomenti tecnici. Quindi a volte vengono forniti argomenti tecnici, altre volte si minaccia di lasciare il paese. Ed esponenti dell'industria sono invitati come esperti dell'organizzazione internazionale per fornire commenti sulla fattibilità di una misura. Quindi ci sono modi diversi, canali diversi, per fare attività di lobbying ed esercitare un'influenza. E poi c'è quello che chiamiamo potere strutturale materiale, rappresentato dal fatto di investire ingenti somme in un settore già potente. Questo da solo ha un potere che agisce ben prima di ricorrere a un'attività di lobbying. Quindi il paese difenderà il settore anche prima di ricevere telefonate o documenti per farlo.
5: Tutto è cominciato nel 2018, quando l'allora direttore dell'AIFA, dell'Agenzia Italiana del Farmaco, Luca Bassi, una persona selezionata con criteri assolutamente internazionali e molto esperto di accesso ai farmaci perché aveva lavorato al Fondo Globale, decise che bisognava lavorare su alcune, diciamo, degli ostacoli che riguardano la determinazione dei prezzi nell'ambito del settore farmaceutico, con dinamiche che non avvengono in nessun altro settore industriale. Laddove nell'ambito farmaceutico la confidenzialità sul prezzo tra produttore e governo fa sì che naturalmente le aziende farmaceutiche possano muoversi e guadagnare, giocare tra un governo e l'altro, fissando loro, determinando loro quali sono i tetti dei prezzi e non i governi.
0: Nicoletta Dentico ha partecipato alla stesura della risoluzione presentata dall'Italia sulla trasparenza dei prezzi. Giornalista, scrittrice, è esperta di politiche sanitarie globali e diritto alla salute. Ha lavorato con l'Organizzazione Mondiale della Sanità e con diverse ONG internazionali sull'accesso ai farmaci essenziali e la governance della salute. Oggi dirige il programma di salute pubblica globale a Society for International Development.
5: Quindi questa situazione patologica, decisamente patologica, Luca Bassi cominciò a discuterla con alcuni di noi dell'accesso, diciamo, della campagna per l'accesso ai farmaci essenziali, e già nel 2018 cominciamo a buttare giù il testo di una possibile risoluzione da proporre ad alcuni governi. L'Italia in quel caso fu effettivamente la capofila di questa iniziativa, che sorprendentemente, se all'inizio aveva creato un certo sconcerto, poi fu accolta con grande favore, ovviamente con un testo che poi si è un po' annacquato nel negoziato internazionale, ma questo sta nell'ottica, insomma, del gioco intergovernativo. E comunque si arrivò con una risoluzione nel maggio del 2019 che fissava, normava il rapporto fra governi e case farmaceutiche nel caso di un negoziato per l'acquisizione di un farmaco, laddove appunto le aziende avrebbero dovuto giustificare le ragioni di un certo prezzo che loro avevano fissato, avrebbero dovuto palesare ai governi lo stato di brevettazione di quel farmaco e dare tutta una serie di informazioni in modo tale che lo stato potesse poi, il governo potesse negoziare da un punto di vista di forza, perché non ci dobbiamo dimenticare che i governi sono i migliori acquirenti che possono esserci per le case farmaceutiche, cioè sono acquirenti sicuri. Quindi il gioco era quello di far capire ai governi che dovevano cominciare a usarla questa leva e non a subire invece la leva, diciamo, contrattuale delle aziende farmaceutiche. Il direttore generale dell'OMS definì questo un game changer, cioè una risoluzione approvata all'unanimità nel maggio del 2019 che avrebbe cambiato completamente lo scenario del settore farmaceutico. Bene, così non fu. Pensate che nessuno lo sapeva a maggio del 2019 che di lì a 6 mesi sarebbe arrivato il nuovo coronavirus e che ci sarebbe molto servito, no? Questa trasparenza, questa chiarezza, questa anche capacità di render conto del settore farmaceutico rispetto alle condizionalità che pongono. Ebbene, in questi 6 mesi le aziende sono riuscite a effettivamente blindare la situazione e a imparare.

0: E tutti i tentativi che si sono fatti anche di sospendere temporaneamente i diritti di proprietà intellettuale durante un'emergenza, applicando peraltro l'articolo 8 del Trattato di Marrakech, quello che ha costituito l'Organizzazione Mondiale del Commercio, che aveva immaginato che i monopoli si dovessero interrompere in una situazione di particolare crisi. Bene, neanche durante Covid è stato possibile creare un precedente di liberalizzazione, di apertura e di liberazione della conoscenza dai monopoli brevettuali che le case farmaceutiche detengono e che è il motivo di questo loro inesorabile potere.
1: E questo è potuto accadere perché la risoluzione, intendo il testo finale adottato, non era così vincolante come lo si era proposto all'inizio?
0: Le risoluzioni dell'OMS rispondono a una logica di soft norm, non sono vincolanti. Un trattato è vincolante. Quello che si sta negoziando ora come trattato pandemico è uno strumento cogente, ma le risoluzioni purtroppo non lo sono. La risoluzione esisteva, naturalmente politicamente era un segno molto forte che tutta la comunità internazionale avesse sostenuto questa idea che i governi dovessero riappropriarsi un po' della capacità di manovra negoziale nei confronti di questo comparto che è così arrogante, che è così pieno di sé, così capace veramente di esercitare l'intimidazione che ti viene dal avere un prodotto che è un prodotto abbastanza sui generis, non è una macchina, non è una lavatrice, non è un prodotto, un farmaco, un diagnostico, un vaccino, uno strumento per il quale può passare l'accesso alla vita o l'accesso alla morte delle persone. Questo dà loro un potere semplicemente stratosferico.
1: Questa azione che lei definisce intimidatoria l'ha vista in atto anche nel 2019 da parte delle lobby
0: Oh.
1: farmaceutiche?
0: Assolutamente sì. AFPMA, l'Organizzazione Internazionale del Settore Farmaceutico, che ovviamente è una presenza in chiaroscuro, diciamo, dentro la storia dell'OMS e contro la quale in realtà come la mia, tutti noi, insomma, della società civile, ma anche esperti, anche accademici, come dire, che da decenni si occupano della questione dell'accesso ai farmaci, come beni comuni e non come, diciamo, merce di mercato, ovvero addirittura di monopolio, perché noi si parla di mercato, ma in realtà con un diritto di esclusiva di oltre 20 anni e che è facile rinverdire, è quasi impossibile parlare di vero mercato, no? È un attore, insomma, è un po' l'antagonista, è l'attore antagonista, ha sempre giocato questa partita, è rappresentante di tutte le multinazionali farmaceutiche per, da una parte, dire che anche loro hanno le ricette per l'equità, per l'accesso, per garantire il diritto alla salute a tutti, salvo che poi ovviamente le ricette che propongono inevitabilmente, inesorabilmente ricadono in una logica di mercato, in una logica di profitto e in uno scenario in cui sono loro ad avere il coltello dalla parte del manico e non tutti i governi sono in grado di, come dire, confrontarsi con questo loro potere. Non lo fanno i paesi, sicuramente hanno difficoltà i paesi, diciamo, che non hanno capacità produttiva, ma la cosa che spaventa anche da molti punti di vista, è che i paesi che hanno queste aziende a casa propria sono diventati ormai portavoce degli interessi di profitto delle aziende e travisano talvolta il loro mandato come realtà ministeriali che dovrebbero invece assicurare, garantire l'obbligatorietà di promuovere il diritto alla salute nei loro paesi, perché questo è il loro obbligo, avendo aderito all'OMS e avendo aderito a tutta una serie di strumenti del diritto internazionale che vincolano gli stati a far prevalere le ragioni del diritto alla salute, ma non sempre è così.
1: Cosa potrebbe fare la Svizzera per porre fine, almeno in parte, a queste pratiche al fine di garantire un pieno accesso alle cure, riducendo prezzi di farmaci come Keytruda, elevati per tutti i sistemi sanitari?
2: In realtà la Svizzera ha a disposizione almeno due strumenti. Il primo strumento è che la Svizzera fa parte, è membro della Convenzione sul Brevetto Europeo. In qualità di membro può chiedere che i criteri di concessione dei brevetti siano più rigorosi, intervenire su questi brevetti e limitarne il numero. Il secondo aspetto su cui la Svizzera può intervenire è la sua sovranità nel fissare i prezzi sul proprio territorio. Dovrebbe esigere molta più trasparenza. In altre parole, al momento di avviare i negoziati, le aziende farmaceutiche

0: che dovrebbero almeno rendere noti i finanziamenti pubblici che hanno ricevuto, poiché beneficiano di ingenti aiuti pubblici che non vengono mai presi in considerazione nell'intero processo di ricerca e sviluppo. A nostro avviso, dovrebbe anche rivelare quanto ha speso di tasca propria. Ovviamente sono contrari. Tutte le risoluzioni presentate all'Organizzazione Mondiale della Sanità, che andavano in questo senso, sono state rifiutate da quei paesi in cui hanno sede le grandi aziende farmaceutiche. Quindi, in definitiva, non c'è questa volontà di trasparenza. La Svizzera dovrebbe esigere maggiore trasparenza in questo ambito.
1: La Suisse dovrebbe esigere più trasparenza.
2: C'è proprio bisogno di un ripensamento profondo, c'è anche bisogno, credo, di ripensare che la conoscenza non può essere privatizzata. Questo è un modello che non ha funzionato da un punto di vista dell'innovazione, ha casomai molto funzionato per riempire le tasche delle case farmaceutiche e possibilmente i paradisi fiscali dove sono depositati i loro brevetti e dove sono anche depositati spesso questi ingenti patrimoni che le aziende accumulano di malattia in malattia.

Caffè Zimmermann. Sconcertante.

Ben trovate e ben trovati a questo ultimo appuntamento con miniature da collezione. All'inizio di questo viaggio vi ho parlato dell'aspetto per me più significativo della miniatura in musica, rappresentato non tanto dalla durata in sé, quanto dalla concentrazione del messaggio emotivo in una durata contenuta. Questo concetto mi fa tornare in mente una delle meravigliose lezioni americane di Italo Calvino, quella dedicata alla rapidità, ma anche un'opera letteraria per me di grande fascino, i Romanzi in tre righe di Félix Fénéon, editi in italiano da Adelphi, che altro non erano che storie compiute narrate in un'unica frase, di non più di tre righe, appunto. Ecco, se dovessimo individuare un genere musicale che più di qualsiasi altro si presti a questa concentrazione, non ci sono dubbi che questo debba essere il preludio. Una forma che dapprima aveva la funzione, lo dice lo stesso nome, di preludere a qualcos'altro. Pensiamo ad esempio al preludio come primo brano di una suite o come ouverture di un'opera, quando il sipario era ancora chiuso. Ben presto il preludio però divenne un genere a sé stante e le raccolte di preludi un must per i grandi compositori che si sono dedicati a questa forma. Sicuramente uno dei cicli di preludi più vasto e importante per la storia della musica è quello dei 24 preludi opera 28 di Frédéric Chopin, scritti in un arco di tempo piuttosto lungo, fra il 1831 e il 1839. I preludi sono 24, come 24 sono le tonalità, se teniamo conto di quelle omofone. Il modello in questo senso era senza dubbio rappresentato da Johann Sebastian Bach e il suo clavicembalo ben temperato. Ciascuno dei due volumi includeva infatti 24 preludi e fughe, ciascuno in una tonalità differente. La sequenza di preludi che desidero farvi ascoltare comprende lavori che raramente superano i 40 secondi di durata. Ciascuno di essi è però perfettamente compiuto nella sua brevità. Dall'inizio del secolo scorso molti interpreti hanno preso l'abitudine di suonare l'intero ciclo dei 24 preludi di Chopin senza soluzione di continuità. Alfred Cortot fu tra i primi a farlo e ce ne ha lasciato anche una testimonianza discografica preziosa. L'edizione che vorrei farvi ascoltare però è quella ormai storica di Maurizio Pollini, realizzata nel 1974 a Monaco. Ascoltiamo dunque in sequenza i preludi numero 1 in Do maggiore, 3 in Sol maggiore, numero 5 in Re maggiore, poi ancora il settimo in La maggiore, il decimo in Do diesis minore, l'undicesimo in Si maggiore e per finire il numero 14 in Mi bemolle minore, il 16 in Si bemolle minore, il 19 in Mi bemolle maggiore e il 22 in Sol minore. Li ascoltiamo nell'interpretazione di Maurizio Pollini, appunto in questa registrazione del 1974, pubblicata l'anno successivo da Deutsche Grammophon.

Era una selezione di preludi di Frédéric Chopin dall'opera 28 nell'interpretazione di Maurizio Pollini, pubblicata nel 1975 da Deutsche Grammophon. Anche Alexander Scriabin scrisse un ciclo di 24 preludi nelle 24 tonalità. Si tratta dell'opera 11, scritta fra il 1888 e il 1896. Ma questo non fu l'unico ciclo di preludi scritti da Scriabin. Questa forma musicale lo accompagnò infatti lungo tutta la sua vita e Scriabin arrivò a scrivere complessivamente 90 preludi per pianoforte. Come abbiamo visto all'inizio di questo ciclo di puntate, anche per altri autori, potremmo dire che i preludi siano stati per Scriabin il suo diario. Di Alexander Scriabin ho scelto 4 preludi da altrettante raccolte, composti appunto in periodi diversi della sua vita, a dare un'idea dei profondi cambiamenti nel suo linguaggio musicale. Di questi preludi ascolteremo una versione davvero straordinaria, direi di importanza storica, ovvero quella realizzata da Vladimir Horowitz nel 1955. All'indomani del suo recital a Carnegie Hall del 53, che divenne poi un album dal vivo di grande successo, Horowitz ebbe un crollo emotivo e psicologico che lo portò a restare lontano dalle scene per ben 12 anni, prima di tornare sul palcoscenico nel 65 con un altro concerto a Carnegie Hall, divenuto, se possibile, ancora più celebre di quello di 12 anni prima. Trascorso un periodo di stop completo, Horowitz tornò progressivamente al pianoforte, ma sempre restando chiuso nella sua casa di New York. E ben presto tornò anche ad incidere. In quel periodo Horowitz aveva un contratto di esclusiva con RCA, che allestì un vero e proprio studio di registrazione nel salotto di casa Horowitz, dove il pianista registrò alcuni dei suoi album di maggior successo di quegli anni. Fra questi, l'album dedicato alla terza sonata di Alexander Scriabin e a un'ampia selezione di preludi, fra cui quelli che ora vi propongo di ascoltare, ovvero quello in Do maggiore opera 11 numero 1, quello in Si maggiore opera 16 numero 1, quello in Re bemolle maggiore opera 48 numero 3, capricciosamente affannato, e infine il preludio opera 67 numero 1. La registrazione del gennaio del 1955, appunto realizzata nella sua casa di New York, l'album è stato pubblicato da RCA Victor nel 1956, la versione che noi ascolteremo è quella rimasterizzata e ripubblicata nel 2015 da Sony Classical nel cofanetto Horowitz Plays Scriabin Remastered.

Erano quattro preludi di Alexander Scriabin nell'interpretazione di Vladimir Horowitz in questa registrazione del 1955 realizzata nella sua casa di New York da RCA Victor, e li abbiamo ascoltati in questa versione rimasterizzata e pubblicata da Sony Classical nel 2015. Parlando di preludi, non è possibile non parlare del prossimo compositore. Anch'egli scrisse 24 preludi, ma pubblicati questa volta in due raccolte separate di 12 preludi ciascuna. Un'altra caratteristica che distingue questi preludi da quelli di Chopin o dall'opera 11 di Scriabin è che i preludi sono sì 24, ma non sono stati scritti nelle 24 tonalità. Lo avrete intuito, stiamo parlando di Claude Debussy, che scrisse i due libri di preludi consecutivamente fra il 1909 e il 1913. Il primo libro in particolare fu scritto in un arco di tempo molto breve, ovvero in poco più di due mesi a cavallo fra il 1909 e il 1910. Ogni preludio di Debussy ha un titolo estremamente evocativo, a volte anche ambiguo, penso ad esempio a Voile, ma la particolarità è che questo titolo non si trova all'inizio del preludio, bensì alla fine, preceduto e seguito da puntini di sospensione, come a invitare l'interprete, ma anche l'ascoltatore, a lasciare libera la propria immaginazione. Ho scelto due preludi, tratti ciascuno da uno dei due libri e di carattere differente, che ascolteremo nell'interpretazione del pianista cubano naturalizzato americano Jorge Bolet. Bolet ottenne la fama a livello internazionale dopo i 60 anni, in particolare grazie al contratto che firmò con Decca nel 1978, che gli permise di registrare numerosi album, fra cui proprio questo dedicato a 16 dei preludi di Debussy. Ascoltiamoli dunque, il numero 8 dal primo libro, La fille aux cheveux de lin, e il numero 6 dal secondo libro, General Lavin. Al pianoforte Jorge Bolet, in una registrazione realizzata a San Francisco nel 1988 e pubblicata l'anno successivo da Decca.

Erano La Fiuscheve de Lain dal primo libro e General Lavin dal secondo libro dei preludi di Claude Debussy, interpretati da Jorge Bolet in un album del 1989 pubblicato da Decca. Siamo dunque giunti al termine di questo viaggio incentrato sulla miniatura in musica e in particolare oggi sul genere musicale del preludio. Vorrei salutarvi con l'ascolto di tre preludi scritti da tre compositori differenti, tutti e tre di rarissimo ascolto. Cominciamo con il primo, un preludio di Sergei Bortkievich, compositore nato in Ucraina, poi naturalizzato austriaco, vissuto fra il 1877 e il 1952. Nonostante abbia vissuto le grandi rivoluzioni del linguaggio musicale avvenute a cavallo fra i due secoli e poi nella prima metà del Novecento, Bortkievich è sempre rimasto legato a un'estetica che, partendo da Chopin e Liszt, conduceva a Tchaikovsky e Rachmaninoff. Tuttavia, pur non essendoci nella sua opera nulla di veramente originale, la sua musica è estremamente interessante e gradevole all'ascolto e credo che davvero valga la pena conoscerla. Bortkievich ha scritto moltissimo per il pianoforte. Il preludio che noi ascolteremo fra poco è tratto dalla raccolta dei 10 preludi opera 33 e il numero 8 in re bemolle maggiore, andante sostenuto e cantabile. L'interprete al pianoforte è Cyprien Katsaris in una registrazione del 1995 pubblicata in un album monografico che Katsaris ha dedicato a Bortkievich, pubblicato dalla sua etichetta Piano 21 nel 1995.

Era il preludio numero 8 in re bemolle maggiore dai 10 preludi opera 33 di Sergei Borkievich al pianoforte Cyprien Katsaris in questa registrazione pubblicata da Piano 21 nel 1995. Concludiamo quindi con gli ultimi due ascolti di oggi. Il primo preludio che desidero farvi ascoltare è di un compositore russo, naturalizzato americano, anch'egli vissuto a cavallo fra i due secoli. Sto parlando di Artur Lurier, che visse in Russia fino al 1921, quando colse l'occasione di una visita a Ferruccio Busoni a Berlino per restare in Occidente. Si stabilì dapprima a Parigi per poi emigrare negli Stati Uniti a partire dal 1940. Negli Stati Uniti continuò a comporre musica assoluta, dedicandosi allo stesso tempo a scrivere musica per il cinema. Di Artur Lurier desidero farvi ascoltare un bellissimo preludio tratto dalla raccolta dei 5 Preludes Fragiles, cioè preludi fragili, Opera 1, scritti quando Lurier era appena adolescente. Eppure si tratta già di una scrittura matura, estremamente densa dal punto di vista pianistico e ricca di colori, di timbri e armonie molto suggestive. Il secondo e ultimo preludio di questa carrellata di autori sovietici è di un compositore della generazione successiva a quella di Lurier. Sto parlando di Alfred Schnittke, uno dei più importanti compositori del secondo Novecento. In gioventù fu influenzato dalla musica di Dmitri Shostakovich, ma ben presto si interessò ad altri linguaggi, come ad esempio a quello seriale, per approdare a quello che lui stesso definì polistilismo, in cui Schnittke combinò vari stili, vari linguaggi musicali, mescolando presente e passato. Il preludio che ascolteremo è tratto da una raccolta di 6 preludi scritti fra il 1953 e il 1954, ovvero quando Schnittke aveva appena 20 anni. Si può avvertire l'influenza, ad esempio, di Scriabin nella scrittura pianistica, ma la forza espressiva di questa musica fa già capire la statura e la personalità di colui che l'ha composta. Ascoltiamo dunque in sequenza questi due lavori, il preludio numero 4 dai 5 Preludes Fragiles opera 1 di Artur Lurier nell'interpretazione di Moritz Ernst in questa registrazione tratta dall'integrale della musica pianistica di Artur Lurier pubblicata da Capriccio nel 2016, seguito dal secondo dei 6 preludi di Alfred Schnittke, un'esecuzione della pianista Drozostalitsa Moraiti, e una registrazione del 2009 che di fatto fu la prima registrazione mondiale di questi preludi, pubblicata nel 2012 in un album dal titolo Alfred Schnittke Discoveries, pubblicato da Toccata Classics. E con questo ascolto vi ringrazio per avermi seguito fin qui e vi do appuntamento ad una prossima occasione. Un saluto da Alessandro Stella.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Il radiogiornale.
2: Ha aperto il processo per la tragedia del Cingolo, unica imputata a rispondere ai giudici l'ex sindaca di Bregaglia Anna Giacometti, sentenza non prima del 7 settembre. La Svizzera è tra le prime nazioni al mondo a stabilire un piano d'emergenza per i pagamenti digitali in caso ci fosse un'interruzione di internet. La celebrazione per i 35 anni dell'indipendenza ucraina a Kiev è la prima volta. Anche il premier inglese Burnham e i volenterosi hanno annunciato nuovi importanti aiuti militari. Ultimo radiogiornale di questo lunedì ormai concluso. Buonanotte da Fabio Degli Antoni che vi parla. Un 24 agosto 2026 contraddistinto in Ticino dall'infortunio mortale in Valle di Blegno. Il corpo di un 48enne italiano residente nel Locarnese è stato rinvenuto nella scorsa tarda mattinata nella zona Cugnet, una un'altitudine di circa 1200 metri. Il mancato rientro dell'escursionista che si trovava in Val Malvaglia era stato segnalato domenica. Per la giudiziaria resta in carcere il 20enne cittadino italiano residente in Italia, fermato per l'accoltellamento nei confronti di un 19enne afghano nella notte tra venerdì e sabato in via Pelli, nel centro di Lugano. Il giudice dei provvedimenti coercitivi infatti ha confermato la sua carcerazione preventiva per un periodo di 3 mesi. Nei confronti dell'aggressore sono ipotizzati reati di tentato omicidio, lesioni gravi, infrazioni alla legge federale sulle armi. Le ferite riportate dalla vittima sono risultate gravi e tali da metterne in pericolo la vita. Spostiamoci in Mesolcina poiché in serata una ventina di abitazioni del piano di Verdaggio per complessive 30-40 persone è stato obbligato a passare la notte fuori dalle proprie abitazioni. Decisione presa dai comuni di Grono e Cama. Vista la meteo, la raccomandazione dell'ufficio forestale pericoli naturali dei Grigioni alla capienza attuale del bacino di contenimento del Ria de Polon. Il provvedimento si estende fino a stamane, martedì, alle 7. Per gli abitanti sono stati comunque disposti dei posti letto nei rifugi della protezione civile di Grono. Intanto la strada della Calanca da Molina Nord alle cave di Arvigo resterà chiusa probabilmente almeno fino alla fine della settimana. Le incognite meteorologiche e le precipitazioni previste per questa notte ostacolano lo svolgimento in sicurezza dello sgombero. Le spiegazioni di Sven Fehler, responsabile dei progetti per l'ufficio tecnico del Canton Grigioni.
3: Le condizioni sono che possiamo dare la sicurezza agli operai di sgomberare la strada. Una volta che loro iniziano sappiamo circa quanto dura ancora. L'altra incognita è anche eventualmente se dobbiamo ancora posare delle strutture di protezione, per esempio come delle reti. Ci sono molti scenari al momento, ma io non credo sulla nostra tratta, anche la quantità di acqua che dovrebbe arrivare adesso non dovrebbe creare troppi problemi. Sono però quello che potrebbe capitare la caduta di piccoli sassi e roba così, per cui potrebbe ancora cadere qualcosa, questo è vero.
2: Restiamo nei Grigioni, prosegue Pontresina con le arringhe delle difese. Il processo per la morte degli 8 escursionisti travolti il 23 agosto del 2017 dalla frana del Pizzo Cengalo. Alla sbarra 5 persone, 2 funzionari cantonali, un consulente esterno, un collaboratore e l'allora sindaca del comune di Bregaglia, Anna Giacometti, accusati di omicidio colposo plurimo. Stefano Barbusca.
4: Nel primo giorno di dibattimento sono state riproposte le posizioni emerse durante l'inchiesta. Per il procuratore pubblico grigionese Bruno Ulmi, nelle settimane precedenti alla tragedia, sulle pareti del Cengalo si erano manifestati chiari segnali che indicavano l'imminenza di un grande crollo. Secondo la procura, questi elementi avrebbero dovuto portare alla chiusura dei sentieri e degli accessi alla Val Bondasca, misura che con ogni probabilità avrebbe evitato le 8 vittime. Invece gli itinerari per le capanne Sciora e Sage-Fouret non furono chiusi e, nella mattinata del 23 agosto del 2017, 4 escursionisti tedeschi, 2 svizzeri e 2 austriaci vennero travolti dal crollo di 3 milioni di metri cubi di roccia mentre scendevano a valle dalla capanna Sciora. La procura ha chiesto per tutti gli imputati pene pecuniarie sospese. In assenza di precedenti penali, non sono state richieste pene detentive. Di tutt'altro avviso sono le difese. Quattro imputati ieri si sono avvalsi del diritto di non rispondere. La consigliera nazionale Anna Giacometti ha invece sostenuto di essersi affidata alle valutazioni degli specialisti cantonali, ribadendo di non essere una geologa e di non aver mai ricevuto indicazioni che suggerissero la chiusura della Val Bondasca. Gli avvocati contestano inoltre la perizia giudiziaria curata da un geologo vodese per conto della procura, definendola lacunosa e criticandone diverse conclusioni tecniche. Spetterà ora al Tribunale della Regione Maloja stabilire se vi siano responsabilità penali per la morte degli 8 escursionisti. La sentenza è attesa per il 4 settembre.
2: L'Università della Svizzera Italiana e la Scuola Universitaria Professionale della Svizzera e Italiana hanno adeguato verso l'alto le tasse di studio, un trend che si riscontra in tutto il nostro paese e che è dovuta in particolare i minori finanziamenti versati dalla Confederazione e dai cantoni. Alen Menchionda.
5: Era annunciato e ora è diventato realtà. L'aumento delle tasse semestrali riguarderà in particolare gli studenti stranieri, che in linea con il panorama svizzero saranno da 2 volte a 2,5 volte la retta per svizzeri e residenti. Sentiamo il rettore ad interim dell'USI, Gabriele Balbi.
6: Serve questo aumento essenzialmente per arrivare a coprire quelli che sono stati i tagli da parte sia della Confederazione sia del Cantone, e quindi è necessitato, diciamo, questo aumento delle tasse. Forse la domanda successiva è perché abbiamo deciso di intervenire solamente per gli studenti non di nazionalità svizzera o non con domicilio civile in Svizzera, e la risposta è che da un lato per gli studenti svizzeri abbiamo già una tassazione piuttosto elevata rispetto al resto delle altre università svizzere, e dall'altro da diversi anni l'USI sta cercando di attirare studenti della Svizzera interna e anche del Ticino, e quindi abbiamo deciso strategicamente di non aumentare per questa categoria.
5: Per l'Università della Svizzera Italiana le tasse per svizzeri e residenti rimarranno invariate a 2.000 franchi a semestre. Per gli stranieri passeranno invece da 4 a 5.000 franchi. Per l'università si tratta del primo aumento dalla sua apertura 30 anni fa, nel 1996, e rimarrà l'Ateneo svizzero più caro. La SUPS invece ha fissato in 1.000 franchi il costo del semestre per svizzeri e residenti e il doppio, quindi 2.000, per gli stranieri. Per entrambe le categorie si tratta di un aumento del 25%.
2: È stata sviluppata una soluzione nazionale per pagamenti digitali nel caso non funzionasse la rete internet. Per continuare a garantire beni e servizi essenziali, a Berna è stato presentato un piano alla presenza dei maggiori rappresentanti dell'economia svizzera, dal presidente della Confederazione Guy Parmelin, dal presidente della direzione della Banca Nazionale Martin Schlegel e dal delegato per l'approvvigionamento economico del paese Roland Pfister. L'introduzione prevista entro la fine del 2027. I dettagli con Marzio Minoli della redazione economica.
7: È sicuramente un passo importante e la Svizzera si allinea a diversi paesi, soprattutto del nord Europa, che dispongono già di questo, diciamo, piano di emergenza, no? Se cade internet, come faccio a pagare in forma digitale? La risposta è piuttosto semplice: nella malaugurata evenienza che per qualsiasi motivo internet non funzionasse nei negozi, si potrà pagare con la carta di credito o debito, quindi niente smartphone o altri apparecchi, e utilizzando il codice PIN. Il pagamento viene accettato, ma invece di inviare i dati alla società che ha emesso la carta, questi rimangono nel sistema del negozio e non appena verrà riavviata la rete internet verranno trasmessi, come avviene ora. È una soluzione pratica e necessaria se si calcola che in Svizzera si stima che ogni giorno vengano effettuati 2 milioni di transazioni, questo solo con le carte fisiche. È importante sottolineare che questo sistema non varrà per le carte emesse all'estero. Poi nel concreto ci sono dettagli ben precisi da dire. In primis, si potranno acquistare solo beni di prima necessità, quindi saranno soprattutto i negozi di alimentari, le farmacie, le stazioni di servizio a usufruire di questa possibilità. e questo appunto anche per garantire l'approvvigionamento quotidiano. Ci saranno poi anche dei limiti di spesa e un numero massimo di transazioni possibili, e questo perché uno dei maggiori rischi è l'abuso.
2: Esteri, l'Ucraina ha celebrato i suoi 35 anni di indipendenza, indipendenza dichiarata nel 1991 in un momento in cui l'Unione Sovietica non aveva più possibilità di sopravvivere. A Kiev erano presenti i leader dei paesi cosiddetti volenterosi, quelli che fin dall'invasione russa del 2022 sono stati al fianco dell'Ucraina. Tra questi il premier britannico, che quest'anno, almeno oggi, è Andy Burnham, alla sua prima visita all'estero da quando è diventato primo ministro inizio luglio. Al fianco del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, Burnham ha tenuto il suo discorso. Beh, sentiamone uno stralcio.
8: It is an honor to be here with you to mark Ukraine's Independence Day. It is 35 years since this country took control of its own destiny.
9: È un onore essere qui con voi a celebrare l'indipendenza dell'Ucraina. Sono passati 35 anni da quando avete assunto il controllo del vostro destino, ma sappiamo che dovete in continuazione guadagnarvelo. Fin dai primi giorni avete dovuto far fronte ad attacchi contro la vostra lingua, la vostra cultura, le vostre elezioni. Avete sopportato 12 anni di aperta aggressione, l'occupazione della Crimea e ora 4 anni e mezzo di invasione totale da parte della Russia, che vorrebbe spezzare l'indipendenza che siamo qui a celebrare.
8: Of Russia's full-scale invasion, all aimed at crushing the independence that we are here to celebrate.
2: Parole che vogliono rassicurare sulla continuità del supporto britannico alla causa ucraina. Ma ciò che più conta è la promessa fatta da Burnham di voler aiutare l'Ucraina a distruggere le rampe di lancio dei missili balistici che la Russia sempre più spesso usa per colpire le città e le infrastrutture ucraine. Il premier britannico ha infatti autorizzato la fornitura dei progetti riservati del missile a lungo raggio Storm Shadow che l'Ucraina potrà ora fabbricare in proprio. Veniamo a Donald Trump adesso, che ha annunciato che dal 1 gennaio 2027 i dazi su tutte le auto, i camion, la componentistica automobilistica e l'acciaio canadesi saliranno al 50%. Altra sferzata dunque da Washington. Intanto gli Stati Uniti stanno valutando l'imposizione di dazi del 7,5% ma sui prodotti cinesi. Lo riporta in anteprima l'agenzia Bloomberg. Tutto questo mentre poche ore fa il segretario del Tesoro Scott Bessent ha presentato l'Operation Economic Outcast per interrompere qualsiasi rapporto dell'Iran con il resto del mondo, con l'obiettivo di tagliare ogni linfa economica che sostiene il regime, ha detto. Inoltre ha ammonito i vari paesi che sosterranno in qualsiasi maniera l'Iran, pena la fine dell'accesso al sistema del dollaro. States che parallelamente hanno ampliato la portata delle sanzioni secondarie all'Iran, includendo 5 settori chiavi, quali gli asset digitali, tecnologia, oro, aviazione e trasporti marittimi. Veniamo allo sport adesso, sì, con Patrick Locatelli.
10: Ben ritrovati. Una forte grandinata ha portato alla cancellazione della terza tappa della Vuelta. È rimasto dunque tutto invariato in generale, con Tadej Pogacar in maglia rossa e con un vantaggio di 9 secondi su Van Aert a 18 secondi. L'elvetico Stefan Kung, oggi quarta frazione di montagna di 104 km con partenza e arrivo ad Andorra la Veglia. La prima giornata di Serie A si è conclusa con la vittoria delle due romane. Da prima la Lazio ha vinto 1-0 a Bologna, a seguire la Roma ha rifilato un rotondo 4-0 alla Fiorentina. Infine il tennis, Remy Bertola ha superato il primo turno di qualificazione al tabellone principale degli US Open. Il ticinese ha superato in 2-7 lo spagnolo Mauro Canas, eliminato Kilian Feldbausch, così come Rebecca Masarova nel tabellone femminile. In campo oggi Susan Bandecchi contro l'armena Charayeva e Jerome Kim.
2: Non ci sono novità di rilievo in questi primi minuti di questo martedì da poco iniziato. Occupiamoci del tempo. Dall'osservatorio di Locarno Monti ci fanno sapere che sarà un 25 agosto con ore notturne e mattutine contraddistinte da rovesci e temporali. Durante la giornata diverrà abbastanza sereno. Occhio però, perché su tutto il paese in serata sono previsti ancora rovesci. Temperatura minima 17 gradi, massima 26, isoterma di 0 gradi dai 3900 metri. Una sbirciatina all'evoluzione, dai, in tutta la Svizzera, mercoledì e giovedì abbastanza soleggiato, con nuvole passeggere. In serata possibili rovesci o temporali isolati, soprattutto nelle Alpi. Venerdì pioggia e temporali. Sabato variabile, ma nel complesso maggiori occhiate di sole. L'informazione torna ad ogni ora in diretta e allo scoccar di ogni ora su Rete 1, fruibile sul sito o sull'app RSI. Spazio adesso alla programmazione notturna pressoché musicale di Rete 1, Rete 2, Rete 3. Enea Ponzio in regia tecnica e io vi ringraziamo per l'attenzione e vi auguriamo una felice notte.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: e non fanno fare niente.
1: Bentornati ad Outside is My Side, un viaggio nella musica fuori dal mainstream. Gli Outsider ci offrono una prospettiva unica sull'arte, combattendo per esprimere la loro autenticità. Con le loro canzoni ci invitano a riflettere e a divertirci, mostrando che la vita è un viaggio ricco di esperienze da vivere appieno.

Il nostro outsider di oggi è Claudio Domestico, in arte Newt, napoletano, classe 1981, cantautore, chitarrista, produttore e compositore di colonne sonore. In attività dal 2002 ha pubblicato 4 album, 2 EP e ha partecipato a numerosi progetti paralleli. L'esordio discografico risale al 2008 con Divento, ma è con Nun te ne fa del 2022 che riesce davvero a conquistare critica e pubblico. Un album prodotto da Pier Sfaccini e impreziosito da contributi importanti come quelli delle voci di Ilaria Graziano e Fausta Vetere, che fonde mirabilmente elementi diversi, dalla tradizione napoletana al folk anglosassone, senza dimenticare ovviamente le imprescindibili radici del blues. Molto attivo anche come produttore artistico, ha composto colonne sonore per documentari e film come Il ladro di giorni di Guido Lombardi. Ecco un primo esempio della sua arte, un esempio da Nun te ne fa, Duje Vicchiarelli.

Il nostro nuovo outsider è davvero una perla rara nel panorama artistico italiano. Claudio Domestico, in arte Newt, nome che ha ereditato dalla band omonima che ha visto le sue prime gesta autorali, è un ideale ricongiungimento tra Nick Drake ed Elio Smith, scaldato dalla linfa vulcanica della sua Napoli. Ci siamo conosciuti a Milano nel 2007, io stavo registrando un mio disco, Milano Babilonia, alle Officine Meccaniche di Mauro Pagani. Claudio, che viveva in casa del fonico che lavorava con me, stava sempre nei corridoi fuori dalle sale di registrazione con la sua chitarra imbracciata, suonando accordi in tempi dispari. Sì, perché la sua peculiarità, davvero straordinaria, è che il suo songwriting è caratterizzato dall'uso di tempi irregolari, fuori dal quattro quarti, dispari appunto. Ma il ricorrere ad essi è quanto di più armonico, naturale e fluido che si possa immaginare. Le melodie vocali che usa sono il completamento delle traiettorie sghembe dei suoi accordi, e il tutto risulta scorrevole e piacevole. Newt sta conquistando da outsider un pubblico sempre più ampio e i suoi live sono frequentati da centinaia di persone che cantano all'unisono le sue canzoni. Sì, perché la sua maestria melodica, Claudio, la pesca anche dalla scuola inglese, lennoniana, e i suoi ritornelli sono memorabili, nel senso che ti si scolpiscono nella memoria come se fossero pensati per pezzi pop. Ma invece no. La musica di Newt nasce nel solco della migliore canzone d'autore italiana e internazionale. E quello che ti conquista è che la semplicità del cantabile, che ti si avvinghia e ti rapisce, non è per nulla semplice. Riesce insomma a rendere il sofisticato, il colto, tra virgolette difficile, scorrevole, naturale, pieno di grazia e di empatia. Claudio Domestico sta dettando alle sue condizioni regole che sono preziose per la nostra compagine di outsider, di artisti fuori dal mainstream. Ci sta facendo vedere che esiste una strada, una via che porta al successo anche e soprattutto di pubblico, senza bisogno di uniformarsi al trust che una certa discografia cerca di imporre. Il bello, il coraggio della melodia, il talento si innalza comunque, si fa largo, e questa è un'ottima notizia per tutti noi e per tutti voi.

0: Bene, sono molto molto felice di avere in collegamento, non so da dove, il mio amico Claudio Domestico in Arte Newt. Ciao Claudio.
1: Ciao Volco, ciao a tutti.
0: Anzi, Clo-Clo, come ti chiamo io.
1: Ciao Fofo.
0: Senti Claudio, allora, è davvero, io credo che tu sia uno degli esempi più belli di outsiding. E dimmi quindi tu, cosa significa per te essere un outsider in questo panorama italiano artistico e musicale?
1: Diciamo che ho seguito soltanto la mia indole, non sono portato, diciamo, per altri scenari forse. Sì. Me ne sono accorto negli anni, perché chiedevo consigli ai vari, quando doveva uscire un disco o qualcosa, chiedevo dei consigli a degli amici manager, uffici stampa. Sì. E mi rendevo conto che ero predisposto a fare sempre il contrario di quello che mi consigliavano. Tipo il singolo, 4 ritornelli, e magari usavo la canzone senza ritornello, oppure il video fallo colorato, accattivante, io facevo il video in bianco e nero, l'utilizzo dei social coinvolgente invece li uso pochissimo, quindi mi sono reso conto col tempo che in realtà non dovevo inseguire niente. Sì. Non ero portato per quel tipo di approccio, e mi ha dato la libertà di sapere che quando metto la penna sul foglio o la chitarra ho tutta la libertà del mondo, tanto le radio non mi passeranno, a parte rare eccezioni come questa,
0: a parte la RSI.
1: esatto. No. Le televisioni non si interessano a questa cosa, però questa cosa appunto ti libera da una gabbia, da uno schema che ti vogliono per forza imporre in qualche modo. E quindi negli anni ho iniziato a sperimentare in libertà, fino a quando ho riscoperto le mie radici di napoletano, quindi piuttosto che cercare la risposta nel futuro l'ho cercata nel passato, nell'utilizzo del napoletano e nella musica, prima nella canzone napoletana ma proprio nella musica popolare, quindi certo. nella musica del Settecento, nella musica di quando non esisteva l'industria discografica, non esistevano le radio, non esisteva la comunicazione, ma la musica era soltanto un avvenimento sociale tra esseri umani, aveva un effetto curativo, un effetto sociale molto importante. E lo sto studiando negli ultimi anni, e questa cosa sta condizionando ancora di più il mio modo di fare musica, di vivermi la musica, appunto, distante dai meccanismi che dettano legge in questo periodo.
0: Ma io so benissimo, perché sono venuto a tanti tuoi concerti, che il tuo pubblico sta crescendo, diciamo, di mese in mese o forse di anno in anno, ma comunque
1: sì, c'è stata una crescita importante negli ultimi anni, e in realtà è
0: da outsider,
1: appunto,
0: tra l'altro.
1: Esatto, sì, è stato comunque seguire l'indole di cui ti parlavo prima, ho fatto una sorta di selezione naturale pure ai concerti, perché facendo musica molto tranquilla mi è capitato in passato di trattare male il pubblico che faceva casino, di cacciarli dai locali perché magari non mi facevano suonare bene, a me non facevano ascoltare il concerto certo con la giusta atmosfera a chi mi era venuto a sentire, e quindi non usciva nessuno contento. Quindi negli anni, diciamo che questo tipo di proposta ha creato una selezione naturale. Poi un paio di canzoni che sono andate più forti rispetto ad altre, sono, guarda caso, canzoni che non hanno un singolo, non hanno una strategia promozionale, non hanno un ufficio stampa, non stanno nei miei dischi, perché sono una canzone che sta in una compilation di Daniele Sepe, L'amore vero, e un'altra che ho fatto con Fanpage, per
0: che adesso ci farei sentire, perché è quella
1: che
0: ci
1: faccio chitarra e voce. Sono due canzoni che appunto non hanno un videoclip, non hanno strategia, ma hanno fatto un po' da apripista per tutto un repertorio che ormai stavo accumulando negli anni. Le persone si sono innamorate di queste due canzoni, un po' di pubblico, è passato un grande passaparola, è partito, certo, che mi ha portato un po' di persone ai concerti in più.
0: Meno male che esistono anche questi canali ancora umanistici, diciamo. E allora dai, introduci questa canzone che ci hai omaggiato.
1: Un po' che bene, è una canzone alla quale sono grato proprio per il fatto che mi ha portato un sacco di fortuna, ed è una canzone che è un elogio alla distrazione, quindi a cercare di distrarsi quando si sta soffrendo per qualcosa. Ha avuto la sua fortuna con questa serenata che ho fatto, l'ho scritta per fare questa serenata, questo esperimento sociale con delle prostitute di notte, che è andato girato moltissimo. Durante il Covid ancora di più ha avuto un altro exploit, perché la gente ha iniziato a passarsi questo pezzo per consolarsi durante il lockdown, quindi è una canzone con la quale chiudo i concerti e che mi piace dedicare alle persone che mi vogliono bene.
0: Bellissimo, allora ascoltiamola.

0: Ok, non può che bene, sì, è una bellissima canzone che poi ti rimane scolpita nella testa. E quindi volevo salutare Claudio, Newt, Claudio Domestico, il mio fratello Claudio Domestico. Grazie mille Claudio, grazie di essere stato con noi.
1: Grazie, papà, grazie a tutti.
0: È un piacere avere nella nostra schiatta un outsider come te.
1: Siamo in famiglia.
0: Esatto, ciao, grazie.

0: 8 e 18 e noi siamo pronti per una nuova puntata di In altre parole, la prima di questa nuova settimana insieme al nostro nuovo ospite, al protagonista di questa settimana. Lui è Marco Malvestio, ricercatore in letterature comparate all'Università degli Studi di Padova, dove si occupa prevalentemente di fantascienza, gotico e environmental humanities. Il suo ultimo libro si intitola Nostalgia dell'orrore, l'horror contemporaneo e i fantasmi di un futuro passato, uscito per Meltemi proprio quest'anno. Marco Valvestio, buongiorno e benvenuto a Rete 2.
1: Buongiorno a voi, grazie per l'invito, insomma è sempre un grande piacere.
0: Allora, noi iniziamo a commentare i fatti dell'attualità con il nostro ospite, con lei Marco Malvestio, e iniziamo questa mattina parlando di un tema che da qualche giorno o nell'ultima settimana comunque ha fatto molto parlare, giustamente. Si tratta di Jason Hardy. Lui è il più giovane professore afrodiscendente dell'Università di Cambridge, era stato nominato a soli 37 anni, è diventato un simbolo della diversità e dell'inclusività nel mondo accademico, insegnava sociologia dell'educazione ed è stato trovato morto il 14 agosto scorso a Battersea, nel sud di Londra, e aveva 41 anni. Noi vogliamo fare il punto e commentare la vicenda che ha messo al centro dei riflettori uno degli atenei più prestigiosi al mondo. Marco Malvestio, nel raccontare quanto è successo, da dove vogliamo iniziare?
1: Beh, innanzitutto vale la pena di cominciare dicendo perché questa è una vicenda che ha suscitato tutti questi entusiasmi e opposti, ovviamente, e queste prese di posizione anche molto nette intorno di fatto a quello che poi è insomma, l'oggetto del contendere iniziale è un piccolo ma costume accademico, ecco, sia un'accusa di plagio. Quello che è successo in questo caso è che a un certo momento il lavoro di Hardy, che era non soltanto appunto professore, ma anche una figura con una certa visibilità, era uno sportivo, appunto poi per la sua anche appunto vicenda personale, essendo anche una persona neurodivergente, come dire, era diventato simbolo e portavoce di tutta una serie di lotte. Aveva in uscita un memoir insomma molto pubblicizzato per un editore americano, se non ricordo male, Simon & Schuster. Quello che è successo è che hanno cominciato a circolare online appunto delle accuse di plagio. Un altro studioso, insomma, di cui magari diremo qualcosa, ha cominciato ha pubblicato, insomma, un po' su Substack, dicendo che aveva caricato su un software online, Turnitin, chi magari ha studiato nei paesi anglosassoni se lo ricorderà, che è un software antiplagio, che aveva rilevato che c'erano delle somiglianze in molti punti tra la tesi di Hardy e appunto la tesi di un'altra persona discussa, insomma, un po' di anni prima.
0: Diciamo una. No, scusi, non volevo interrompere.
1: Prego, prego.
0: No, no, finisca pure il suo pensiero.
1: No, appunto, e questo è come dire, la prima cosa da dire è che appunto sì, il plagio è una cosa che in accademia succede, ma che comunque i software antiplagio, come insomma molti sanno, non hanno una precisione scientifica, cioè i software antiplagio dicono dove i testi si somigliano. Questa è un'altra cosa, no? Dal dire che c'è stato un plagio o che il plagio c'è stato in malafede. E non è magari semplicemente un errore di attribuzione di fonti. Ecco, questa è una piccola premessa, insomma, che andrebbe anche fatta.
0: Una presa che andrebbe fatta. Allora, è vero anche che di solito quando ci sono questioni di plagio nelle università non vengono poi riprese con tutta questa eco, attenzione mediatica, come è stato il caso di Jason Hardy. Però è vero anche che quando c'è stata la sua nomina, intanto l'Ateneo di Cambridge se n'era, come dire, fatto vanto, adesso uso questo termine, questa espressione, perché era un po' una prima, no? Un Ateneo che è sempre stato un po' accusato di non essere molto inclusivo e molto aperto, aveva nominato un giovane afrodiscendente. Però è anche, quindi c'è stata già un'attenzione da parte dei media a livello internazionale proprio quando ci fu la sua nomina, quindi in un momento, diciamo, positivo, favorevole, eccetera. E quindi forse anche l'attenzione che è stata data adesso per la questione del plagio, insomma, è un po', come dire, anche una conseguenza di questa prima attenzione mediatica che c'era già stata. Marco Valvestio, cosa ne dice?
1: Sì, beh, c'è sempre, secondo me, da parte dei media un'attenzione morbosa, no? Verso, sai, quando ci sono questi casi in cui, no, di alcune persone in vista, più o meno in vista, e magari in vista anche per avere promosso un certo tipo di comportamenti, di pratiche che noi associamo magari, come dire, a delle prese di posizione anche etiche, no? Quindi relative all'equità, all'inclusione e così via. Ecco, quando poi queste figure viene rivelato, viene implicato che invece sono appunto magari dei bugiardi, a cui oltre alla plagio c'erano anche accuse di avere in passato mentito sul CV, di aver mentito su alcune cose della sua biografia. Dico accuse perché poi appunto in tutto questo sono state, come dire, sono cose che sono state descritte e così via in articoli di giornale, ma su cui poi un'indagine vera e propria deve ancora aprirsi anche da parte delle istituzioni accademiche, quindi sono tutte illazioni. Certamente c'è stata un'attenzione maggiore perché Hardy aveva già una visibilità e aveva una visibilità di un certo tipo, quindi come appunto portavoce, no? Figura pubblica, volto pubblico di una serie di istanze di cui anche il suo Ateneo si faceva appunto merito. E qui ovviamente bisogna fare una delle prime considerazioni, cioè che in questo caso chiaramente ci sono delle realtà accademiche come l'Università di Cambridge, quindi comunque realtà tendenzialmente conservative dal punto di vista strutturale, con una dimensione ancora classista molto marcata, che però, diciamo così, per mostrarsi aperte, magari effettivamente mettono in posizioni di visibilità figure che appartengono a vario titolo a delle minoranze, senza che però ci sia questa cosa corrisponda a un intervento strutturale, no? Sui modi in cui queste università funzionano. E questa naturalmente è una delle prime contraddizioni che questo brutto caso di cronaca ha fatto emergere. Ecco.
0: Certo, poi qui magari lei mi correggerà se sbaglio, sulla questione del plagio sono state poi avviate indagini, anche nell'Ateneo dove poi appunto lui aveva concluso i suoi studi, dove aveva condotto la sua tesi e avevano dimostrato che comunque l'Ateneo aveva rimarcato che si trattava comunque di un lavoro di qualità e quindi poi alla fine il plagio non è stato dimostrato, o comunque no, è giusto Marco Malvestio, quindi da questo
1: Sì,
0: possiamo dire che
1: era stata
0: scagionato.
1: avviata un'indagine interna che aveva mostrato appunto che quelle istanze di plagio erano insomma così errori in buona fede. Ecco, questa è una cosa interessante perché c'è sempre una attenzione, soprattutto da parte dei giornali, quando si parla di plagio, e effettivamente. Quando uno pensa a plagio, no? Dice ok, ho preso una cosa che ha scritto un'altra persona, ci ho messo il mio nome e l'ho pubblicata così. In realtà, quando si parla di questo tipo di cose, è sempre un po' più complesso. Si parla magari di passaggi replicati con un'attribuzione, magari senza attribuzione, ma come dire, questa può essere una frazione veramente minima del lavoro, possono essere anche errori fatti in buona fede, per esempio, soprattutto a livello dottorale, quando uno sta ancora imparando la scrittura accademica e così via. Ovviamente è impossibile dare un giudizio senza aver visto la tesi, i documenti e così
0: Certo.
1: via, però ecco, il termine plagio ha una connotazione morale che di solito i giornali ingigantiscono. E
0: Ecco.
1: l'altra cosa che va
0: Sì.
1: detta a proposito dei giornali, e questo insomma anche mi premeva dire, che c'è stata in questo caso una campagna di stampa contro Hardy, mossa soprattutto dai giornali e da tabloid di destra. Questo anche è importante.
0: Ecco, se c'è il post che tra gli altri insomma ha dedicato vari approfondimenti al tema, dice che nei 22 giorni prima della morte di Jason Hardy sono stati pubblicati su di lui oltre 200 articoli, ma va detto anche, intanto lo dicevamo prima, che l'attenzione mediatica è data un po' dal fatto che con la sua nomina già c'era stata questa attenzione, dal fatto che l'Ateneo di Cambridge naturalmente è tra i 10 atenei più importanti al mondo. mondo, e quindi un'accusa di plagio, comunque avere un professore che magari è accusato di plagio all'interno del proprio entourage può essere anche una macchia per l'Ateneo, quindi anche da qui un po' la risonanza della notizia senz'altro c'è stato. Poi bisogna anche dire che ci sono stati giornali come il Guardian che in prima battuta hanno poi voluto approfondire la figura di J. Hardy, quindi da una parte c'è stato intanto anche lì l'attenzione al plagio, ma poi si è andato proprio anche a guardare in quella che è la sua biografia. Si è stato detto che il suo curriculum alla fine era stato gonfiato, si è stata veramente un'analisi sulla sua vita privata, però per dire anche qui addirittura il Guardian lo ha fatto, e anche l'Atlantic per esempio ha pubblicato un articolo dove si sostiene proprio un po' la tesi, no? Di questo lui lo viene definito un Icaro, che quindi si è avvicinato troppo al sole e si è bruciato le ali, ma proprio per il fatto che la sua immagine è stata così tanto non gonfiata, adesso non è il termine giusto, ma insomma era stato messo così tanto sotto riflettori un po' da tutti per questa prima importante che si andava a manifestare con la sua nomina all'interno dell'Ateneo di Cambridge, Marco Malvestio, giusto per così dare due o tre elementi.
1: Certo, beh, il Guardian, ecco, io per esempio sono venuto a conoscenza di questa vicenda leggendo il Guardian. Il Guardian ha riportato quello che scrivevano altri giornali, lo ha fatto in maniera relativamente imparziale. Ci sono altri quotidiani come lo Spectator che hanno proprio avviato non una campagna di diffamazione, però lo hanno fatto con grande insistenza, mettendo anche in evidenza e promuovendo sui social proprio le notizie relative a questa cosa, andando a cercare gente che aveva conosciuto Hardy e così via. Ecco, quello che secondo me vale la pena dire è che ci sono stati altri, voglio dire, succede spesso che gli accademici vengano accusati di plagio anche a Cambridge, e la cosa non riceve mai questo tipo di attenzione. Cioè, un accademico bianco non sarebbe finito su tutti i giornali
0: nell'occhio del ciclone in questo
1: modo, se fosse successa una cosa così.
0: Sì. In merito si è espresso anche Sadiq Khan, sindaco di Londra. Lui ha detto che Hardy è stato vittima di una dannosa gogna pubblica che altre persone nella sua posizione semplicemente non avrebbero subito. La sua morte è una tragedia, ma dovrebbe ancora una volta rappresentare un campanello d'allarme per tutti noi. E noi con questo chiudiamo, perché abbiamo esaurito il nostro tempo questa mattina, ma noi, Marco Malvestio, ci risentiamo domani sempre alle 8:18. Grazie.
1: A domani, grazie a voi.

0: le architetture del suono. A 100 anni dalla nascita di Miles Davis e John Coltrane. Di Claudio Fasoli.
1: Io Coltrane l'ho visto la prima volta a Milano nel 1960 o 61 al Teatro Lirico. Lui era il sassofonista che Miles Davis per quella tournée aveva scelto. Il concerto si svolgeva nell'ambito del Festival Jazz e quella sera allineava il trio di Oscar Peterson, il quartetto di Stan Getz e per ultimo il quintetto appunto di Miles Davis, con Coltrane al sax tenore, Wynton Kelly al pianoforte, Paul Chambers al contrabbasso e Jimmy Cobb alla batteria. Quindi era la formazione storica classica di Miles Davis in quel periodo. Il cartellone è veramente incredibile visto storicamente. La serata era una serata quindi da brivido. Non ricordo i dettagli specifici, diciamo, ma certamente è stata interessante, oltre che bella musicalmente, e veramente istruttiva. Il concerto di Davis, appunto, nello specifico, propose un repertorio che già conoscevo dai suoi dischi. Ricordo che suonarono So What e altri brani da Kind of Blue, il famoso disco. Quando Coltrane cominciò a suonare, dopo il solo di Davis, iniziò rapidamente ad alzare il livello della tensione, inserendo spesso grandi volute di suono che sempre più spesso finivano nel registro sovracuto, creando quindi tensione su tensione, realizzando un clima opportuno per inserire elementi distorti, se vogliamo, o ruggenti, quasi mai sentiti.